genere la repressione non basta. Guardate i dati, non lo dice il PD, lo dicono anche i dati del governo, quelli che Piantedosi cerca sempre di nascondere. E invece la risposta è tenere insieme questi aspetti, come i nostri sindaci cercano di fare, ma da soli non ce la fanno se dal governo continuano a tagliargli i fondi per ogni servizio sociale, per ogni servizio educativo di strada, per andare a fare rigenerazione urbana nei quartieri, anche quella è sicurezza, l'illuminazione, ricreare socialità dove oggi c'è vuoto e solitudine. Allora teniamo insieme questi aspetti. E l'altro ultimo articolo che devo citare è quello che li tiene insieme alla fine tutti e che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto di questi tempi, perché quando dico non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la Costituzione antifascista, parlo esplicitamente anche dell'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, noi ripudiamo la guerra. Pace per i palestinesi a un anno dalla meravigliosa manifestazione, per cui ringrazio Genova e gli amici e compagni di Music for Peace e la vostra straordinaria lezione di solidarietà che ha riscattato la dignità di un intero paese. Vuol dire riconoscere uno Stato di Palestina accanto a Israele e sanzionare i crimini del governo di Netanyahu, perché a Gaza si continua a morire di mancanza di aiuti, con tutta la fatica di quegli aiuti visti bloccati dall'incapacità anche del governo italiano di farli passare dal confine della Giordania. Noi dovremo insistere. Pace per i palestinesi, pace anche per gli ucraini, in questi giorni sotto una intensificazione dell'attacco criminale da parte di Putin. Pace anche per gli iraniani, attenzione, quelli che stanno lottando anche contro il brutale regime teocratico di Teheran, che per la guerra illegale di Trump e Netanyahu purtroppo si è rafforzato. Questa è la verità. Ricordate le grandi proteste dei giovani per strada contro il regime. Oggi, in mezzo a questo conflitto brutale, non li vediamo più, ma non è che non ci sono più. Bisogna sostenere chi in Iran lotta per la libertà. E guardate che la destra di tutto il mondo, la destra nazionalista, sta facendo una cosa precisa. Sta provando a sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e la legge del più forte. E noi da sinistra non lo permetteremo. Non lo permetteremo. Ne va del nostro futuro comune. Non abituiamoci alla guerra, lavoriamo per la pace. Vuol dire costruire multilateralismo, rafforzare le sedi come l'ONU, che non a caso la destra di Trump, Putin, Netanyahu sta picconando ogni giorno. Perché? Perché sono le sedi dove prevale il dialogo tra i popoli e gli stati anziché l'uso della forza, degli eserciti e delle armi. Non è un caso se in questi mesi ho voluto andare a Barcellona insieme a un centinaio di movimenti e forze e partiti progressisti di tutto il mondo, insieme a Sanchez, insieme al presidente del Brasile Lula. Se poi sono andata a incontrare il premier canadese Carney, è di questo che stiamo parlando: costruire un'alternativa che rimetta al centro il rispetto del diritto internazionale, la cooperazione, il dialogo, lo scambio, la diplomazia. Questo dobbiamo fare e per questo ci serve l'Europa, ma non l'Europa qualsiasi, ci serve un'Europa diversa, ci serve l'Europa federale, ci serve un salto in avanti di integrazione europea, ci serve superare l'unanimità, perché neanche un condominio si gestisce con l'unanimità. Oggi, mentre vi raggiungevo qui, ho letto una notizia, per cui il ministro degli esteri Antonio Tajani ci ha spiegato che lui voleva tanto firmare insieme ad altri 11 paesi europei la richiesta finalmente di superare l'unanimità sulla politica estera e votare a maggioranza qualificata, ma non l'ha potuto fare perché il suo governo, di cui fa parte e di cui è ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, non è d'accordo. Ma voi vi rendete conto? Voi vi rendete conto che l'ideologia di Giorgia Meloni per rincorrere i nazionalisti alla Trump sta danneggiando l'interesse nazionale di questo paese e l'interesse europeo di questo paese, di tutta Europa. Scusate, ma seguitemi.
in un mondo

in cui grandi potenze cercano di indebolire l'Unione Europea e di metterci al margine della storia, a noi serve più unità, non meno. Non solo superare l'unanimità anche con le cooperazioni rafforzate, partendo subito coi paesi che ci stanno, ma anche un altro grande piano di investimenti comuni europei, per fare un grande piano industriale europeo che accompagni l'innovazione, un grande piano sociale europeo che aiuti, ad esempio, sulla casa, un grande piano di ambientale e di conversione ecologica e digitale europeo, perché da solo quale Stato può affrontare le grandi sfide del nostro tempo? Un piano che aiuti anche lo sviluppo di una vera difesa comune europea e non certo il pericoloso riarmo nazionale di 27 diversi stati con i loro 27 eserciti ancora scoordinati. Non ottimizza le risorse, non aumenta la deterrenza, non ci rende più pronti alle nuove sfide e non ci rende di solito più vicini alla difesa comune europea, a cui Meloni si è detta contraria. Certo, peccato che invece che fare come Sanchez non abbia detto di no alla follia di aumentare la spesa militare al 5% del PIL, che non è sostenibile, non è realizzabile, è sbagliato. No, lo voglio dire perché se ci pensate, se sei contrario alla difesa comune europea, ma vuoi aumentare la spesa militare, vuol dire una cosa sola: comprare più armi dagli Stati Uniti di Trump. E ce n'è un'altra. No, a me piace argomentare, no? Quando dico che stanno danneggiando l'interesse nazionale proprio i sedicenti nazionalisti, è perché è così. Guardate che in Europa lei non ha mai fatto con noi, io gli ho chiesto tante volte, la battaglia per gli investimenti comuni europei che chiede anche la Confindustria, perché non siamo la Germania che si è cambiata la Costituzione e ha fatto 500 miliardi di investimenti nazionali. A noi serve un'Europa più forte e più unita, ma guardate che anche su un altro terreno l'abbiamo visto, lei ha fatto una battaglia in Europa per sospendere l'ETS. È tardi, non vi tedio con i tecnicismi, vi dico solo che è il principale strumento per liberarci dalle fonti fossili. Ieri dal gas di Putin, oggi dal gas di Trump. Perché se tu sei contraria all'ETS e fai una guerra ideologica alle rinnovabili in Italia, vuol dire solo una cosa: che comprerai più gas liquido naturale da Trump. Allora io mi chiedo, quanto ancora gli italiani devono pagare la subalternità di questo governo alle politiche nazionaliste di Trump e dei suoi dazi, che stanno danneggiando le nostre imprese e i nostri lavoratori? Teniamo insieme queste sfide perché stanno insieme. E guardate che un'Europa più unita è anche, io lo dico perché ho sofferto leggendo quella nota, perché questo è il paese di Altiero Spinelli, di Ursula Hirschman, di Ada Rossi, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, eroi che al confino mandati dai fascisti non hanno risposto all'odio con altro odio o alla privazione di libertà con alta privazione di libertà, ma con un grande sogno che l'Europa smettesse di farsi la guerra e condividesse le risorse anziché litigarsele con le armi. Quello è il sogno di un'Europa unita federale che noi porteremo avanti nel prossimo governo di questo paese. E allora, e chiudo, come farlo? Come farlo? Anzitutto una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso e voglio ringraziarvi tutte e tutti, perché so che non è facile, soprattutto a sinistra. Noi abbiamo ricostruito l'unità, anzitutto dentro al Partito Democratico, che è più unito che mai finalmente. Guardate che ce l'hanno chiesto i nostri militanti, di mettere da parte la stagione delle guerre intestine e fratricide. Abbiamo riunito il Partito Democratico, che non vuol dire che non si discute più, anche questo è un grande equivoco. Non abituiamoci mai ai partiti in cui non vola una mosca, perché vuol dire che sono partiti personali del capo e noi orgogliosamente non lo saremo mai. Difendiamo il nostro pluralismo e la nostra democrazia. Certo, c'è una maggioranza e una minoranza. Certo, c'è una linea che è una, non sono due, non sono tre, non è nessuna, altrimenti la gente si confonde, ma lo facciamo nel rispetto reciproco, perché l'unità del PD è stata la base fondamentale su cui abbiamo ricostruito in questi 3 anni l'unità dell'alleanza progressista. Da settembre lavoreremo con tutte le forze alleate per affinare il programma, che non parte da zero, ma dalle proposte che vi ho raccontato questa sera, che abbiamo già firmato insieme, dal salario minimo al congedo

paritario, dalla scuola alla sanità pubblica, alla politica industriale, ai diritti, alla democrazia. Anche sulla politica estera abbiamo organizzato piazze insieme e fatto mozioni in Parlamento insieme. Non partiamo da zero, ma sappiamo che dobbiamo essere custodi di questa unità, e non perché ce la chieda il medico, sapete, ma perché ce la chiedete voi, perché dopo 4 anni di fallimenti da parte di questo governo, la gente si aspetta da noi un'alternativa solida, credibile. Un'alternativa che non è fatta solo di programma e proposte concrete come quelle che vi ho raccontato questa sera, ma che è fatta anzitutto di valori. E se pensiamo ai nostri valori, lo torno a dire, non è che dobbiamo cercare lontano, perché i nostri valori sono quelli di un testo ancora oggi molto attuale, ma ancora troppo poco attuato. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Grazie a tutte, grazie a tutti, e viva Genova! Forza Silvia Salis e la sua amministrazione, grazie ai nostri volontari.

0: Buonasera e benvenuto a Gardinata Nord, una puntata molto particolare. Perché? Perché è finito il mercato, finalmente, come direbbe Daniele De Rossi. E poi c'è la partita col Como. E poi noi vi abbiamo fatto una domanda e vi darò un risultato parziale e definitivo molto molto particolare. Perché vedete cosa significa acquisire un calciatore anche svincolato, anche quando è finito il mercato. Perché mi guardi così, Andrea Possa?
1: Perché non ho capito niente di quello che hai detto.
0: Benissimo.
1: No, cioè, no, nel senso che l'ho capito, però sono curioso di sapere quello che è.
0: Allora, andiamo che certamente dirà, a scoprirlo. Quindi, io do il benvenuto, buonasera. Perché è la prima volta che viene a Gardinata Nord, Marina De Neghi, giornalista. Ciao, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: È vicino a lei Franco Aprile.
3: Ciao, grazie.
0: Con una polo meravigliosa. Meravigliosa.
3: Rosso blu.
0: Te l'hai video assolutamente. Allora, io vi voglio far vedere questa cosa, perché è stata una domanda che noi abbiamo chiesto ai nostri telespettatori, no? Vi faccio vedere prima a Luna questa come percentuale, che cosa c'era? Guardate, questa era la percentuale del nostro sondaggio, chiamiamolo così. Siete contenti del mercato di quest'anno? Sì, il 15%, 64% diceva assolutamente no, 22% ha detto sì. Pensate.
3: Non so.
0: Pensa, sì, non so. Quindi questa è Luna, eh.
1: Cioè, il no è schiacciante.
0: Il no è stato schiacciante.
1: Poi però succede qualcosa.
0: Arriva Stefano El Shaarawy e guardate com'è cambiato. Bastato questo giocatore che ha infiammato evidentemente la voglia di avere un giocatore così bravo. Il sì 41%. Il no è sceso al 44% e poi un non so al 15%. Guardate come cambia quando tu compri un giocatore che magari può infiammare la piazza, come cambia subito il sondaggio. Franco.
3: Beh, sì, il sondaggio è basato sulle emozioni.
0: Certo.
3: Siccome ieri sera, la giornata di ieri è stata una giornata particolare con, diciamo, le montagne russe sono state, direi, affrontate, perché c'è stata una rida di nomi, di visite. Tra l'altro c'era Koulibaly, che era a Genova, è venuto a fare le visite, poi è stato stoppato dall'Ester. Quindi ci sono state tutta una serie di situazioni che, però, al netto di ciò, oggi il mercato è terminato e noi dobbiamo dare un determinato tipo di giudizio dovuto a quelle che sono due considerazioni che faccio, e poi semmai farò una constatazione dopo. Le due riflessioni è che noi a giugno, soprattutto la società e anche il mister, hanno detto: noi vogliamo alzare l'asticella.
0: Ambiziosi, no?
3: Quindi c'era da parte della società, da parte sportiva, una speranza che ha acceso gli animi di noi tifosi, perché ritenevamo che ci fosse una squadra competitiva

per non lottare sulla Serie B. Questa è la prima riflessione che faccio. La seconda riflessione che faccio, l'ho già fatta due volte, adesso il mercato è chiuso, al netto che è arrivato El Shaarawy, i tre signori che sono partiti l'anno scorso, invito a andarlo a vedere, hanno garantito a Genoa 13 gol su 41. E 13 gol su 41 è il 32% di quello che è la fase realizzativa.

0: Ritengo che la difesa è rimasta identica e quindi quello
1: è uno dei punti di forza, no? Quindi lì ha lavorato molto bene, direi.
0: Sul centrocampo c'è da lavorare, però da quello che vedo la qualità è un'altra cosa. Speriamo in Traoré perché sicuramente
1: che non abbiamo ancora visto.
0: Davanti avremo serie difficoltà a fare gol, e siccome 40 gol dell'anno scorso sono stati fatti con anche, voglio dire, Malinowski, Ostigar, sono gol che hanno garantito spesso per la vittoria. L'attacco del Genoa è, ovviamente, lo dicono i numeri, lo dicono gli addetti ai lavori, lo dicono i tifosi, è un attacco che obiettivamente non ci garantirà non solo di alzare l'asticella.
1: Noi li cerchiamo sempre questi gol, Andrea Possa, Marina, li cerchiamo sempre questi gol.
0: Ma concludo, faremo una grande fatica, e quindi quando non si segna poi diventa molto complicato e molto difficile affrontare un campionato.
1: Marina, mi racconti un pochettino questa campagna acquisti e questa cercasi gol che manca, perché adesso, anche adesso in questo campionato, la casella gol fatti è sempre zero.
2: Ma anche la casella tiri in porta e la casella tiri totali è molto bassa, sono stati 11 tiri contro il Napoli e mi pare 2 tiri in porta, e con la Lazio 7 tiri totali e uno soltanto in porta è mancato, quindi è questo che è preoccupante. Lo stesso De Rossi nella conferenza post partita ha detto che manca la verticalità e che comunque, diciamo, che questo difetto di fabbrica che si è visto nella prima e nella seconda partita è sempre lo stesso, che è quello che c'è poca incisività negli ultimi 16 metri, e quindi diciamo che l'attacco è peggiorato nell'arco degli anni, perché siamo passati a 3-4 anni fa che c'era Gudmundsson che segnava, poi è arrivato Pinamonti,
1: no,
2: poi
1: che non è neanche facile sostituire, bisogna essere sinceri.
2: Si era abituati bene in quell'annata, poi è arrivato Pinamonti e ha sentato, non è partito
1: però
2: subito
1: poi dopo
2: benissimo,
1: ha carburato
2: come diesel, sì, esatto. E lo stesso di Colombo, si può dire che l'anno scorso è partito male e poi però nella seconda metà del campionato è riuscito a farsi voler bene, no, dalla platea. E secondo me questo è andato da segnalare anche per quanto si parla di mercato, perché Baldanzi e Colombo erano già in casa, quindi forse chi ha detto mercato no, forse non ha tenuto conto di questi due nomi che comunque sono quelli più altisonanti, diciamo, del mercato, ma già erano in casa, bisognava riscattarsi, però magari tanti
0: Colombo
2: non hanno fatto caso.
0: Colombo riscattato con questo esercizio,
2: sì,
0: Baldanzi il prossimo.
2: Però nel no così secco magari non si è tenuto conto che erano già in casa e quindi sono stati
1: perseguitati. Andrea, cosa mi dici? Perché queste sono analisi assolutamente conformi a quello che è la realtà, no?
3: È quello che diciamo da tempo. Il discorso soprattutto della sterilità dell'attacco del Genoa è una situazione che ci portiamo dietro da un bel po' di tempo. Lì era fondamentale cercare un tassello di un certo tipo. Chiaro, è arrivato anche questo centravanti dall'Inghilterra, dalla Serie B inglese. Vedremo, capiremo. Siamo tutti a sperare che possa dare quella verticalizzazione, quel modo di giocare chiaramente magari un pelino più attivo davanti. Sicuramente la mia idea è che fermo così probabilmente qualche cosa a livello tattico questa squadra la dovrà rivedere, cioè De Rossi probabilmente dovrà mettere mano, lui è bagato per fare l'allenatore e per trovare chiaramente delle possibilità, diciamo, di fare in modo che la squadra giochi in un modo diverso, perché tre difensori fermi che non superano mai la metà campo chiaramente ti portano ad avere,
1: se non sui calci da fermo
3: sempre a giocare comunque in inferiorità numerica in mezzo e ad avere difficoltà in avanti. Ora chiaramente i parallelismi è sempre brutto farli, no? Però una cosa, cioè, vai a vedere le squadre che giocano a tre dietro, vai a vedere quanti gol fanno, no? La Roma non è per dire, però per ci dare
1: la Roma, ragazzi,
3: no. Però aspetta Graziano, fammi sì, esprimere il concetto, perché poi diventa antipatico visti i rapporti che non sembra che, però io sto dicendo un'altra cosa. Quella è una squadra che gioca a tre, tu vedi nell'arco dei 90 minuti quante volte uno dei tre marcatori centrali, uno dei tre difensori centrali arriva

0: zona gol è altissima la percentuale, perché c'è proprio una serie di, ci sono una serie di movimenti. Il quarto gol della Roma contro il Lecce, no,
1: guarda, io ho visto
0: la palla nell'area piccola al giocatore che arrivato a Roma, gliel'ha data Mancini, no? con l'ultimo ed è un centrale. Quindi qualche cosa a livello tattico deve cambiare se vuol continuare a giocare a tre, oppure pensare, io non conosco le caratteristiche di questo nuovo che è arrivato, Dram, com'è, se qua o metà, e provare a pensare anche di cambiare qualche cosa, magari sei un po' meno protetto dietro, però sicuramente in fase di sperando poi,
1: eccolo qua, queste cose di Dram,
0: magari sei un po' più propositivo, cioè qualche cosa a livello tattico va cambiato per sopperire alla sterilità.
1: Chissà se la pensa così, ce l'ho Andrea Rivellini. Andrea, la pensi anche tu così? Perché diceva, sottolineava Franco, hanno detto un mercato ambizioso, però un po' di qualità in effetti non si, almeno fino ad ora non si è vista. Tu hai detto anche la settimana scorsa, dopo la con la Roma, è stata deludente la prestazione, però c'è sempre un però.
2: Sono molto gasato perché secondo me l'acquisto del Faraone è un acquisto importantissimo e lo dimostra il recupero prodigioso dei sì sui no, perché avevo notato che a metà della giornata era intorno al 20% il sì e adesso siamo quasi pari al no, e questa la dice lunga sul fatto che è un giocatore importante, un giocatore che comunque era nell'area, ma fin tanto che non si verifica l'operazione non si può dire di averla portata a casa. Avendo portato il Faraone a casa, io stasera non posso essere che ottimista, che positivo, e cerco anche di motivare, di argomentare questa mia positività. Intanto diciamo, la prestazione del Genoa contro la Lazio è stata troppo brutta per essere vera.
1: Ecco.
2: Il non gioco del Genoa è la conseguenza, secondo me, del fatto che mister De Rossi deve ancora avere tutti i suoi protagonisti al meglio della condizione. Mister De Rossi ha messo un accento importante su Baldanzi, che la società ha con uno sforzo importante garantito al mister Romano. DDR basa su Baldanzi gran parte delle aspettative di attacco del Genoa. Baldanzi non ha fatto il mago contro il Napoli e devo dire che quindi Baldanzi è un acquisto importante che deve essere ascritto a questa campagna, come deve essere ascritta a questa campagna l'acquisto di Traoré, che finora non abbiamo visto, ma che da più parti si dice essere un giocatore che potrebbe effettivamente fare il salto di qualità a questa squadra. Se in più aggiungiamo un El Shaarawy, un Faraone sulla sinistra, un esterno alto sulla sinistra, secondo me il gioco d'attacco del Genoa potrebbe avere dei risvolti positivi. Se uniamo a queste operazioni, che sono operazioni da campagna acquisti in entrata, un'operazione che secondo me deve essere ribadita e sottolineata, quella di aver mantenuto nella rosa del Grifone Morten Frendrup, che è un acquisto a mio modo di vedere, perché abbiamo iniziato la campagna estiva di campagna acquisti, cessione estiva, con l'idea che Frendrup avrebbe dovuto fare le valigie. Frendrup è a tutt'oggi invece un giocatore del Genoa e un giocatore fondamentale negli equilibri di questa squadra. Abbiamo aggiunto un giocatore come So, che
1: sì, è un po' indietro. Tu mi dici tutte queste cose che sono molto belle, che sappiamo tutto, però c'è sempre il però, perché c'è il ma e c'è il però. Questi giocatori devono entrare in forma, perché io ti leggo adesso un messaggio che mi è arrivato adesso: l'acquisto del Faraone, il classico specchietto per la Lodole, mi dice Marco. L'ultimo allenamento serio lo ha svolto a maggio, un 34enne, prima che sia in bolla ci vogliono 2 mesi, e Petro è ancora di più, prima che dicembre non lo vediamo. Questo è quello,
2: Marco,
1: che mi dice Mario.
2: Secondo me,
1: noi sappiamo,
2: Marco,
1: che bisogna rispettare tutti i giudizi,
2: Se posso dire la mia, il giudizio di Marco, che deve essere rispettato come tutti i giudizi di chiunque,
1: certo,
2: lo fa in maniera educata, secondo me non coglie nel segno, perché comunque il Faraone

0: ancorché non abbia fatto la preparazione estiva, è comunque un giocatore di classe adamantina, e quindi voglio dire, non si può mettere in discussione il faraone. Se poi lo si vuole mettere in discussione, allora vuol dire che c'è un partito preso.
1: Scusa Andrea, volevo...
0: E poi lasciami
2: Aspetta un attimo Andrea, c'è una replica di Franco che ti vuole in qualche modo replicare.
1: Scusami, volevo dirti questo: tu stai facendo una panoramica di tutta quella che è stata la campagna acquisti. Il problema su cui noi abbiamo dibattuto prima, e immagino che tu ci hai ascoltato, che mancano le punte. Non mancano gli esterni o mancheranno, e speriamo che Traoré entri al più presto, che Baldanzi possa dare fiato alla fase offensiva. Mancano i finalizzatori. A calcio bisogna buttarla dentro.
3: O perlomeno arrivarci.
1: E se non abbiamo, come posso dire, la nettezza di commentare che lo stesso allenatore domenica ha detto: sono allibito perché non c'è verticalità e perché non riusciamo a giocare a calcio. Se non riusciamo a avere connettezza, a valutare le parole del mister, che...
0: Beh, è un problema del mister.
1: Concludo. Il mister ha fatto capire, e di questo ne possiamo discutere, dibattere e valutare quello che saranno le verità del caso,
3: costruendo la tomba,
1: che la bara. Lui ha chiesto gamba e qualità. La gamba ce l'ha da questa campagna acquisti, sulla qualità non è del tutto soddisfatto e lo ha sostenuto ed è perplesso. Non penso che gli basti El Shaarawy, perché manca, per me e probabilmente per lui, ma potrà tranquillamente smentirmi, che chi deve, i realizzatori sono le punte, e in questo momento, se lasciamo Colombo da solo come lo ha lasciato Vieira, la nostra fase offensiva è flat.
2: Mi fermo un attimo.

0: Ragazzi, fatemi leggere i messaggi perché mi stanno bombardando di messaggi. Allora, adesso De Rossi ha i giocatori per fare il 4-3-3 che voleva fare all'inizio quando è venuta qua nella sua esperienza. Quindi mi dice, tutti bravi, mi dicono, tutti bravi, tutto bene, ma abbiamo 0 punti. Ve ne dicono il Como, secondo me sono di nuovo 0 punti. Frosinone ha dimostrato di essere un osso duro, il Faraone risolve tutto, mi dice Angelo, non penso.
1: No. Ma no, ma non, se la vediamo così chiaramente sbagliamo. Dovevamo mettere dei tasselli.
0: Arrivo da te, Andrea, arrivo.
1: Bisognava mettere dei tasselli, no? Io mi dispiace, il Faraone, probabilmente Sharawi, Stefano, io me lo sarei aspettato, cioè, già un mese fa, 2 mesi fa, perché comunque era un giocatore svincolato, trovi un accordo, se ci sono le condizioni ce l'hai già da un mese a fare, a fare gli allenamenti, entrare nel gruppo, ce l'hai preparato. Abbiamo dovuto aspettare il giorno dopo la chiusura del mercato per averlo, va bene, sono contento che sia arrivato, perché figurati, è un giocatore sul quale da tempo pensavo. Il 4-4 io non lo so,
0: non lo so,
1: se Brame è arrivato, se fa il terzino destro, però cambiare un modulo ad una squadra che ha un'identità ben definita
0: è difficile,
1: non è una cosa che fai
0: certo.
1: In 2 allenamenti, attenzione, cioè non è una cosa così semplice, va provata. Io penso che non vedremo ancora, se non magari in fase di nell'arco dei 90 minuti forse qualche cosina di qualche cambiamento, perché ti devi anche adeguare anche un pochettino agli avversari che incontri e come giocano,
0: certo.
1: No? E quindi di conseguenza il Como è un gioco che gioca con una punta centrale, c'è Nico Paz che te lo trovi dappertutto.
0: No, ma lì il Como, cioè,
1: lo so,
0: ma ti viene mal di testa, ragazzi,
1: però,
0: avete giocato il Como, ti viene mal di testa,
1: però a quel punto lì ti mancano,
0: non sai dove gioca uno, perché Nico Paz lo trovi di qua, Torino lo trovi di qua, Perone lo trovi dall'altra
1: parte, allora torni nel, vieni nella mia, vieni nella mia

0: come strada, si gioca, cioè, col gol,
1: i tre
0: ragazzi,
1: marcatori fissi dietro, non lo so se magari conviene, o forse pensare che in fase di cambiare qualcosa, capito?
2: Per esempio. Dimmi, Marina,
3: allora, io volevo innanzitutto rispondere a Mario che diceva che El Shaarawy ha fatto l'ultimo allenamento serio a maggio, però a maggio ha segnato anche l'ultimo gol. I suoi 83 in carriera, su 405 presenti.
1: Sta bene,
3: in serie,
1: ragazzo, integro fisicamente.
0: Quindi sta bene, quindi sta bene, assolutamente. Andrea, ha dato la mano, ti ho visto nel programma.
4: Sì, volevo completare la confutazione del ragionamento che stava sviluppando Franco Aprile, perché anche se siamo a distanza, l'attenzione tra di noi ci deve rimanere alta. Voglio dire, il tema dell'insoddisfazione di Daniele De Rossi deve essere letta con attenzione, perché comunque Daniele De Rossi era nella cabina di regia insieme a Diego Lopez e insieme all'amministratore delegato. Le scelte fatte dal Genoa sono scelte concertate. I profili di giocatori che sono stati presi, compatibilmente con le capacità diciamo del Genoa, sono profili di giocatori voluti e graditi dal mister. Un esempio su tutti, Osmaic, la punta centrale che è arrivata recentemente, è una punta che è stata scelta, indicata e voluta espressamente da Daniele De Rossi. Sul fatto che non si faccia gol e che a fare gol, come diceva Catalano, sono gli attaccanti, e quindi in questo caso le prime punte, io
5: generalmente il portiere non segna, segnano le punte.
4: Scusa, lasciami terminare, ma perché sono a distanza, se no non riesco a dire. I centravanti, io voglio essere positivo, perché Colombo, il quale all'inizio della stagione scorsa non prendeva la porta neanche se fosse stata grossa come una casa, da un certo momento in avanti del campionato è andato in gol in maniera continuativa, è stato prolifico.
5: Allora, guardate, sentite questi messaggi, perché devo leggere anche i messaggi, perché loro partecipano alla trasmissione.
4: Scusatemi,
5: potete gentilmente commentare come è possibile che la Lazio senza soldi abbia preso Gudmundsson e Finamonti? Grazie mille, mi dice Alessandro da Strulla, e questo è uno dei messaggi. Qui io non lo so perché la Lazio, io mi aspetto di vedere presto in campo Viaf, secondo me potenzialità enormi, mi dice Vilma. E poi sono convinto che davanti le cose miglioreranno con Traoré e il Farone, il problema è dietro, siamo pochi, mi dice Marco. L'alto non è quello di prima, non lo so chi possa essere, chi è l'alto? Perché se io non riesco a capire, l'alto, assolutamente.
1: Non lo so, io non vorrei che si iniziasse a non qui, parlo adesso tanto del pensiero,
5: perché qui siamo. Allora, oltre, dice Alessandro ad Appelli, oltre a prendere il Farone dovrà prendere anche Acerbi. Un altro svincolato.
1: Non lo so, Acerbi non.
5: Come vedete?
1: Non
5: lo so,
1: forse. Vabbè, adesso sai, questo non credo che Acerbi possa portare un valore aggiunto. Il problema l'abbiamo soprattutto in determinate zone del campo, e sperando sempre che Traoré possa essere anche quel valore aggiunto che in qualche modo possa alzare la qualità. Non vorrei che però tutto questo discorso qua, ma non perché l'ha fatto Andrea, perché non vorrei che se ne sente già parlare, no? Quando si dice ok, Baldanzi l'ha voluto De Rossi, la società ha fatto una cosa, se Baldanzi non rende inizia a esserci la responsabilità, e questo qua è là. Cioè, il fatto che comunque sia arrivato questo Osmaic, io voglio dire, sono andati a cercare un giocatore con determinate caratteristiche, ma anche che avesse una possibilità, certo, di essere raggiunto un acquisto, perché voglio dire, se ti dicono fai l'allenatore, scegli un centravanti,
5: prendo Pinamonte
1: non è facile trovare giocatori, perché abbiamo visto la difficoltà di trovare, certo, punte, no? Anzi, se pensi al Milan che ha strapagato un attaccante che insomma vedremo poi quanto realmente potrà essere così determinante, quindi non è facile, mi rendo conto,
5: assolutamente, Andre, guarda che Alessandro per esempio ti dice, ti dà ragione, perché mi dice che le punte per segnare devono essere rifornite bene. Fate entrare il Faraone, che oltretutto segna anche a Traoré, vedete che i gol arriveranno.

0: quello ma si
1: secondo
0: giocherà.
1: Me, secondo me, non voglio che venga travisato il mio pensiero, no, perché non vorrei che venisse travisato
0: che il
1: mio
0: pensiero degli altri.
1: Nel senso che non voglio passare come quello che getta la croce addosso a De Rossi, chiaramente.
2: No, no, ma...
1: Io mi limito a dire che ha puntato giustamente tanto su un giocatore come Baldanzi, il quale può essere, è legittimo, è assolutamente plausibile e comprensibile che debba, come dire, entrare un pochettino in forma nei meccanismi, magari ha bisogno di trovare una migliore collocazione, è stato determinante, certo, in Coppa Italia, meno determinante nelle due sfide di campionato, di inizio campionato, ma io penso che tornerà a essere determinante. Questo è un giocatore sul quale fa girare, questo è un giocatore sul quale Daniele De Rossi fa girare il Genoa, e quindi bisogna necessariamente attendere che Baldanzi torni a fare il mago, ma perfetto, tutti gli acquisti fatti dal Genoa sono concordati con
0: abbiamo sempre sottolineato, e anche Franco l'ha detto più volte, che c'è stata questa occasione, anche questa programmazione, perché il Genoa si
2: sarebbe
0: adesso bisogna vedere.
3: Però scusate, Andrea, allora, qualche giorno fa De Rossi, dopo la partita con la Lazio, poi se tutto quello che dice De Rossi non lo ha detto, allora diventa un problema. Ha detto il Genoa ha bisogno di fare delle uscite, e noi da 3 o 4 mesi abbiamo sostenuto in questo studio che sarebbe cominciata la campagna acquisti con le cessioni importanti, il Genoa avrebbe allestito una squadra, certo, più competitiva. Le cessioni non ci sono state, le risorse finanziarie non sono così pingui, e di conseguenza si è fatto di necessità virtù, e nulla questio, perché il saldo finanziario è positivo per più di 10 milioni, quindi puoi fare quanto vuoi, però sosterrai che non sei d'accordo, però queste sono le cose che sono state dette.
0: Ferma la tua risposta, perché voglio farti, ti faccio rimandare dopo la tua risposta, perché ci sono tanti messaggi, ragazzi, sono scatenati. Vittorio mi dice: volevo dire che De Rossi, lo dico a te Marina, la deve smettere di far giocare Ellerson, ci sono Puska e Mkhitaryan che possono giocare a sinistra. Io vi dico sempre che quelli che non giocano sono sempre migliori, poi giocano e diventa più bravo quello che è in panchina, questa è una regola fissa.
4: Lui viene 7 giorni alla settimana, quindi
0: esatto,
4: chi più in forma e chi meno. A parità di bravura o di collocazione nel campo, lo stato di forma lo sa solo lui poi alla fine.
0: Guardate, qui c'è Roby di Sesti che fa un'analisi molto chiara. Via Cornet, Onana, Masini, Martin e Kuban e Cator, a parte Norton, Caffi e Malinowski, con molti problemi fisici, praticamente sono partite tutte le riserve. Abbiamo preso tutti i giocatori che possono giocare da titolare. E mi dice, la squadra è migliorata con la ciliegina del faraone, Andrea.
2: Ma certo che è migliorata, migliorata.
0: Ecco, vedete come cambiano i pareri.
2: È migliorata, rimane sempre comunque deficitaria in una zona nevralgica.
3: Ma non è così, perché l'attacco
2: campo,
3: non è
2: perché
3: migliorato.
2: L'attacco
3: dice una
2: comunque
3: cosa
2: non è migliorato,
3: non
2: cioè
3: è così.
2: Perlomeno così.
0: Ti mando l'ultimo messaggio.
1: L'attacco è migliorato.
0: Dimmi.
1: Dicevo che a mio avviso l'attacco è migliorato. Le dichiarazioni di Daniele De Rossi a Roma le abbiamo sentite tutti. La situazione del Genoa è sotto gli occhi di tutti, quindi non ci dobbiamo nascondere, ma stiamo ragionando su delle operazioni di mercato in uscita e in entrata che a mio avviso hanno dato a Daniele De Rossi molte più opzioni e molte più scelte, tenuto conto che poi l'11 base è per in gran parte lo stesso che aveva in precedenza l'anno scorso, ha altre soluzioni di qualità, perché Traoré è un giocatore di qualità, comunque il Traoré,
0: ragazzi, non contiamo sempre sugli assenti, scusami Andrea, io sai benissimo quanto ti stimo, però non contiamo sempre sugli assenti, perché gli assenti sono assenti, e quindi non contiamo sempre su quello. Noi dobbiamo anche contare sulla capacità di un allenatore di trovare la via di gol, di trovare delle soluzioni diverse, di trovare dei

0: di incentivare e motivare,
1: faccio una domanda,
0: i giocatori.
1: Ti dico una cosa, faccio una domanda però, un ragionamento, cioè cerchiamo di fare un ragionamento sereno, no? Cioè qua non c'è, nessuno deve difendere nessuno,
0: no, certo.
1: Io personalmente cerco di essere critico, ma cercare anche di dare una valutazione costruttiva. Facendo che entra in campo El Shaarawy a giocare da una parte, Baldanzi dall'altra, ci ritroviamo ad avere una punta centrale, a giocare in un modulo, in un modo dove comunque a quel punto lì Vitigna e Colombo non possono giocare, devi cambiare il modulo. Allora a quel punto lì la domanda che mi pongo è Colombo il giocatore giusto per fare il vertice alto dell'attacco quando l'abbiamo visto in difficoltà in determinate conde, quando abbiamo sempre detto che Colombo dà il meglio quando ha un attaccante 3, 5, vicino, ok? Allora a quel punto lì probabilmente è una questione anche di cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per far bene. Allora a quel punto potrebbe essere Osma il nuovo arrivato, il centravanti che dà la profondità, e allora i due attaccanti con i quali hai pensato, che sono Vitigna e Colombo, si siedono in panca, punto di domanda, e allora forse qualche cosina lì andava fatta.
0: Prima di andare in pubblicità mi dice Luigi De Pegli, si rivolge a te Franco, dica a quel signore che secondo a Roma al posto di Colombo c'era Van Basten e la partita sarebbe stata diversa,
1: Per me sì.
0: Pubblicità, intanto li facciamo pubblicità.
2: Sì. Certo.

0: Ah, intanto la discussione continua, però guardate cosa ha appena detto Fabregas: andremo in una piccola bomboniera, stadio caldissimo, sfida difficile.
1: È vero,
0: ha analizzato benissimo. Cioè, secondo me, questi allenatori già in clima pre-partita, ma pre-partita ti danno già le esatte dimensioni di quello che vogliono, cioè.
1: Questo è il valore,
0: è il valore aggiunto
1: che ha il Genoa sicuramente, no? E l'abbiamo visto soprattutto nel primo tempo della partita col Napoli, poi dopo era normale che comunque il Genoa avesse un calo,
0: certo.
1: E lì chiaramente, se tu hai una panchina con giocatori che si equivalgono a quelli che entrano, mantieni il tasso tecnico più alto, no? Allora mi riferisco a quel messaggio che diceva con l'ascoltatore, che sono andati via delle riserve e sono venuti dei potenziali
0: titolari.
1: E questo è, secondo me, un valore aggiunto rispetto all'anno scorso, fermo restando che però abbiamo sempre questo punto interrogativo della difficoltà ad arrivare in porta, quello sì.
0: Assolutamente, qui poi vi leggo, perché poi ci sono tantissimi messaggi, e vengo proprio da te, Marina, perché queste parole significa che c'è un allenatore che viene qua non per scherzare, per portare via i tre punti, perché parliamoci chiaro.
1: Beh, quando ha speso altri 150 milioni di euro.
0: Ho capito, ha speso 150 milioni, ma ho detto che vinca sempre, perché altrimenti il paese Paris San Germano.
1: Ma io sono talmente arrogati che pensa a te quanto mi farebbe piacere mandarla a casa sul laghetto con la focaccia, dove
2: è
1: dico io.
2: È sicuramente, vedi, la squadra più ossica che è venuta a Genova l'anno scorso. Io quando l'ho visto giocare non ha fatto assolutamente toccare pallone, ecco.
1: Sì, no, però poi ci sono stati dei momenti che il pallone lo buttava via, perdevano anche tempo.
2: È un progetto che è nato per andare in Europa ed è riuscito ad andarci, e secondo me nasconde anche delle ambizioni, ha delle ambizioni segrete, cioè non escludo che punti anche allo scudetto quest'anno. Già tanto adesso l'attende l'Ipsia e vedremo come sarà l'esordio.
0: Vediamo che si stanchi, che pensi già all'Ipsia, vero?
2: Ma c'è tempo, perché
0: mi hai dato una mezza speranza, invece assolutamente.
2: Però
0: no,
2: penso che non si tirino fuori dalla lotta per lo scudetto, almeno adesso un po' ci pensi, no?
0: Allora Danilo mi dice: guarda, il mister ha fatto capire che la squadra è carente soprattutto in attacco, che è impresentabile per un campionato decente, che si possa inventare se il materiale umano è a disposizione. Questo per me è incomprensibile, dare la sufficienza alla campagna acquisti. Questo è il pensiero di Danilo, quindi noi lo rispettiamo certamente, ma non è che dopo due partite si possa dare un parere definitivo su quello che è successo, tenendo presente del calendario che ha avuto il Genoa, un punto come contro il Como, mi dice Lorenzo, e poi te le colliamo. Si ne colla Andrea Rivelini?
3: Io me lo auguro e lo spero.

0: Vero, ma se succedesse che il Genoa uscisse sconfitto dalla sfida di venerdì sera, non farei drammi, perché stiamo parlando di una sfida sulla carta improba. Stai andando a giocare, o per meglio dire vieni in casa tua a giocare, una delle compagini più forti, secondo me, insieme alla Roma e all'Inter di questo campionato. Ciò vuol dire che partiamo sconfitti? Assolutamente no, ma quello che io invece auspico è di vedere una prova di carattere, un Genoa combattivo, gagliardo, un Genoa come nella sfida contro il Napoli, per intenderci, e non un Genoa come nella sfida contro la Lazio, perché lì è mancato al di là delle occasioni,
1: che poi così, per il Andrea. È mancato tutto quello che serve a una squada. È mancato
2: nonostante
1: tutto.
2: Questo potevi anche pareggiare.
1: Sì, potevi anche pareggiare. Cioè, è mancato tutto quello che siamo abituati a vedere. No?
2: Probabilmente la Lazio non merita quei 6 punti.
3: 54% di possesso palla a Roma.
1: Esatto.
3: Però gioco zero da palla.
2: Poi se vai a vedere la parata più grossa l'ha fatta la portiera della Lazio nel colpo di testa di Fredru. Ti sei mangiato il gol con il ragazzino che è entrato. Hai avuto una palla gol di Mellerson sul secondo palo clamorosa, pur giocando male. Se vai a vedere anche il compito, poi loro potevano andare sul 2-0 tranquillamente, però voglio dire non è stato, cioè una squadra male, soprattutto con i soliti passaggi dietro, compassati, lenti,
1: di
2: difficili, però guarda caso,
1: dimmi Franco,
2: no assolutamente no,
3: è eliminata dal Mantova,
2: certo è difficile,
3: però ha vinto il Bologna
2: a 6 punti.
4: Volevo Andrea dirti che la penso come te. Sapevamo dall'inizio dell'anno che queste tre partite erano proibitive, certo. Per me il campionato incomincia con il Frosinone e non c'è neanche tante spiegazioni da dare. Quello che penso che sia intelligente, visto che nella fase diciamo da battaglia siamo capaci e siamo bravi, però a un certo punto poi dobbiamo mettere in campo, e questo lo deve fare solo il mister, delle soluzioni che ci possano portare a fare male, perché non possiamo pensare di contrastare solo a livello fisico e a livello diciamo di grinta per tutta la partita. Quindi sarà lui, come ha fatto anche abbondantemente l'anno scorso e con successo, a trovare quelle soluzioni, e mi riferisco anch'io, come dicevano i miei colleghi, a quel messaggio di titolari.
1: Esatto, perché quello ha colpito molto, è stato molto bravo.
4: Però mi permetto di dire a chi ha mandato il messaggio che Malinowski è un campione, mi permetto di dirgli che Kuban ci ha trovato delle soluzioni, e mi permetto anche di dirgli che è vero che l'anno scorso abbiamo fatto 40 gol, ma non è altrettanto scontato che Ostigar ne faccia 5 a campionato. Quindi dobbiamo capire chi fa 40 gol.
1: Per quello
4: che io sono.
0: Voglio posso aggiungere una
1: aspetta
0: cosa?
1: Aspetta un attimo,
4: sono perplesso. Concludo. Quindi, secondo me, bisogna che De Rossi anche capitalizzi tutti gli uomini che gli sono stati comprati, perché non è che possiamo aspettare tutto il campionato, perché Amorin adesso lo abbiamo aspettato per 7-8 mesi, mi sembrano sufficienti per un acquisto che è costato 8 milioni. Quindi bisogna dargli un ruolo ed essere netti. O fa una regia o non la fa, per esempio, perché il centrocampo che abbiamo è un centrocampo da corsa, ma non vedo sicuramente soluzioni, verticalizzazioni, e non vedo aiutare le punte. Sono d'accordo anche qua su quello che dicevi tu prima, però dobbiamo in base a questo far tesoro di 3 partite proibitive per poi affrontare quelle alla nostra portata con
1: quelle
4: delle
1: 2 alla nostra portata, perché poi c'è anche il Parma,
4: no, dico di quelle 3 partite iniziali che non erano la nostra portata.
1: Poi ce ne sono 2 che sono alla portata del Genoa,
4: poi ce ne 3 esatto. E quelle 3 dobbiamo avere un modulo sicuramente collaudato per cercare di fare dei punti.
1: Allora aspettate un attimo, perché mi dice Angelo, e Venturino perché non viene mai considerato?
2: È ancora da sistemare fisicamente,
1: manca qualche cosa, quindi evidentemente ci sono anche qualche ma nei limiti del nostro portiere, adesso si fa anche il portiere, cioè nessuno si accorge dei nostri limiti.
2: non può dire
1: anche il portiere può farci perdere molti punti, ma può anche l'anno scorso ha fatto
0: secondo
1: molto
0: me un punto,
1: adesso,
0: di forza al portiere.
1: Dimmi.

0: Portiere è un punto di forza.
1: Ecco, vedi, per tu la pensi così.
0: E poi voglio dire ancora una cosa, se mi è consentito. Voglio lanciare una pietra nello stagno.
1: Buttala.
0: Siamo proprio sicuri che sia finita qui la campagna acquisti?
1: Oh, certo.
2: Butta una pietra nel lago di Como. Buttati. Butta la pietra nel lago di Como. Un macigno nel lago.
0: Pietra nel lago di Como. Siamo proprio sicuri che sia finita qui la campagna acquisti?
2: Non lo so.
0: Sono tanti ancora svincolati di rilievo e di interesse.
1: Tipo, dimmi, tipo.
0: Io lancio la pietra nello stagno, non mi puoi dire.
1: Lei ha capito,
0: per ravvivare un pochettino la discussione che mi sembra un po' piatta.
1: Ma scusami, no, non è un po' piatta, dimmi tu che è piatta, che butti in Italia, all'estero, certo, dove andiamo a buttare? Dove andiamo a buttare il sasso?
0: Era una battuta, non lo so, e anche se lo sapessi non lo posso dire. Non lo so, non lo so, ma
3: era una battuta come il tuo ultimo reel,
2: ma allora posso dire, ma siamo sicuri che magari tutte le altre squadre arrivino a gennaio, magari possono fallire.
1: Guarda,
2: tutte
1: qui quante. Andrea mi dice, come si fa a dire che l'attacco
0: non è della sabbia nello stagno, buttacela pure. Io ho buttato una pietra.
1: Va bene, allora la pietra non la raccogliamo, la raccoglieremo più avanti. Allora, per esempio, Andrea mi dice: Marvel e Montereghino non sono punte, perché sempre negativi? E poi ci dice anche: ma l'attacco non è migliorato, ma i nuovi li abbiamo visti. Troppe critiche. Questo per Andrea, quindi inevitabilmente.
2: Non è questione di critiche, stiamo analizzando quello che vediamo adesso. Poi magari Havel si dimostra, è entrato, ha fatto gol, ha fatto anche bene con la partita in Coppa Italia, così era, quindi ha bisogno di giocare. Poi si è subito fatto male, adesso lo valuteremo. Questo ragazzo che arriva dall'Inghilterra, ragazzo, arriva a 27 anni, mi pare.
1: Questo è più realista del re. Marco, scusate, ma è così difficile capire una punta decente da 10-15 gol costa almeno 25-30 milioni? Si è alzata la qualità dove si poteva e stop, pubblicità.
2: Questo è semplice, molto
1: realista.

0: continuo con i messaggi perché sono veramente tanti. Ma ha ragione Gabriele, abbiamo speso 6 milioni per Fucca e altrettanti per Mità e poi gioca Ederson. Ragazzi, mettetevi d'accordo, perché l'anno scorso Ederson era fantastico, tutti volevano Ederson da tutte le parti, il Venezia lo voleva e il Genoa ha fatto resistenza, perché dobbiamo anche ricordare le resistenze che fa il Genoa quando c'è dei suoi giocatori, sbaglio Dea? Ma sbaglio Marina?
1: Ederson è un giocatore che dire, è importante per il Genoa,
0: adesso Ederson non va più bene,
1: e anche all'interno dello spogliatoio è un giocatore apprezzato da tutti, quindi ci mancherebbe altro, però dovrebbe essere un valore aggiunto secondo me, capito? Perché poi nell'analisi che noi abbiamo fatto anche sui 41 gol e il 30% dei gol realizzati da chi adesso non c'è più, ci dobbiamo mettere anche tutti gli assist che ha portato Martin e che comunque sono stati rilevanti, perché in quel ruolo lì tutti quanti abbiamo detto dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare sulla sinistra, e sono arrivati due giocatori, Puska e Mitai, che adesso speriamo
0: li vedremo assolutamente. Dobbiamo anche dare tempo quando arrivano, quanti sono arrivati Marina, mi hai detto prima quanti giocatori sono arrivati a Genoa, tantissimi vero?
2: Decina sicuri,
0: forse anche di più, quindi
2: forse anche, dopo la sosta
0: ci vuole anche un pochettino di assemblamento, no?
1: Beh,
0: la
1: marca, ma, di più, ne sono andati via di più,
0: ne sono andati via di più, quindi quindi insomma ci vuole un po' di tempo, ascoltami Andrea, questo è per te, perché inutile girarci attorno, il problema a mio parere è Didier.
3: Io penso che cercare la colpa dopo una sola partita giocata non bene,
1: sono d'accordo.
0: Bravissimo.
3: È un colpevole, è sbagliato. Chi vuole il bene del Genoa non deve fare questo. Chi vuole il bene del Genoa deve cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno e fare critiche costruttive, come sento da più parti fare in questo studio. Voglio dire, il tema vero è che noi, come tutti gli esseri umani, abbiamo negli occhi quello che

0: abbiamo già vissuto e visto, e le persone che hanno già calcato il campo di Marassi, e quindi abbiamo negli occhi quei giocatori lì. E poco ci interessa se poi Kuban è stato a spasso tutta l'estate e si è accasato in Serie B al Verona. Poco ci interessa se Malinowski non è andato al Real Madrid ma è andato a giocare in Turchia. Abbiamo negli occhi ottimo quei giocatori e pensiamo che siano la salvezza, e non abbiamo la lucidità mentale di dire che abbiamo comprato giocatori come McTree, che potrebbe essere un potenziale crack. Non abbiamo la lucidità mentale di dire che giocatori come So, che hanno sempre fatto gol nei campionati non minori a cui hanno preso parte, potrebbe fare gol anche nel Genoa,
1: certo,
0: io penso che lo possa fare. Non abbiamo la lucidità mentale di dire che questo giocatore montenegrino comunque potrebbe fare il caso nostro, perché è la tipica figura di giocatore che si infiamma sotto la Nord, e la Nord viene infiammata da questo giocatore, dal modo di giocare di questo giocatore. Aspettiamolo, guardiamolo, perché io mi ricordo, e ve lo ricordate tutti perché avete più o meno un'età per ricordarvelo, mi ricordo che un tal Thomas Scurato,
1: escluso la signora naturalmente,
0: è vero, fino a novembre non ci ha dato.
1: È vero.
0: Quindi attendiamo, aspettiamo un attimo. Potrebbero esserci in questi acquisti giocatori che ci fanno cambiare opinione.
2: Assolutamente. Io sono sarebbe felice, ma io non è che ho una, per esempio, io capisco e sottoscrivo quello che dice.
1: Sì.
2: Io non ho detto che io ho soltanto fatto un'analisi di valutazione davanti. Poi è chiaro che se Osmaić, che ha 27 anni, ha sempre giocato comunque a quei livelli, mi auguro che comunque veramente per il mercato italiano, per il campionato italiano, possa essere un track come McTree, che ha potenzialità e si vedono chiaramente, no? Però noi, al di là delle potenzialità, dobbiamo anche analizzare in modo adeguato quella che è la situazione attuale, che comunque vede un Genoa che da un po' di tempo, da qualche anno ha sempre avuto difficoltà a realizzare comunque questo è
3: Andrea,
2: cioè,
3: scusa, volevo, visto che hai parlato di lucidità, e qua tutti noi penso che siamo lucidi, sicuramente.
2: Beh, parla per te.
3: Possiamo avere delle opinioni diverse, però quello che io ti ho riportato è che molte dichiarazioni sono state quelle del nostro allenatore, alla quale tutti noi abbiamo fatto un plauso enorme.
2: Assolutamente.
3: E perché ci ha dato una grandissima soddisfazione ed è stato il collante di farci vivere.
2: E lo sarà ancora.
3: Una seconda parte, e io sono convinto che lo sarà ancora. Come sono convinto che dobbiamo sperare, come hai detto tu, perché molte cose che tu affermi io le condivido. Non è che se tu dici sempre una cosa io per partito preso non la condivido. È chiaro che c'è la speranza e che molti di questi ragazzi potenzialmente possono crescere. Quando però tu ragioni di Malinowski come se fosse uno qualsiasi per quello che ha fatto nella storia della nostra squadra, scusami, ma non sono totalmente d'accordo, perché giocatori di classe e della qualità di Malinowski io ne ho visti pochi, ed è una grande perdita.
0: Ho capito, ma questa perdita non c'è più.
3: Per me, ma ho capito che non c'è più, ti sto dicendo, ti faccio una domanda adesso, così chi dà la trasmissione mi spieghi chi fa almeno 40 gol nel Genoa, come ha detto De Rossi che voleva farne 50, mi dici secondo te, così a mercato finito, a bocce ferme, dimmi tu chi li fa.
0: Te li snocciolo.
3: Bene, così allora li sappiamo proprio, ci si ricordiamo,
1: dai,
3: di questa trasmissione.
0: Ricordiamoceli, secondo me Colombo va in doppia cifra.
3: Bene,
2: sarebbe la prima volta, e magari me lo auguro. Vabbè, per lui
0: l'anno scorso, facendo mezzo campionato con Daniele
1: noi registriamo tutto,
2: ha fatto 150 presenze in Serie A Colombo,
0: secondo me, va in doppia cifra, poi vediamo se ho ragione o torto.
4: Un giorno
3: vai avanti.
0: Poi secondo me il faraone farà tanti gol. Una sorpresa sarà McTree, un'altra sorpresa sarà

0: basso. E comunque non dimentichiamoci che abbiamo il centravanti inglese che a mio avviso farà gol in maniera significativa. Questi sono alcuni giocatori, poi voglio ovviamente vedere anche Traoré, che nel suo DNA c'ha anche quella possibilità di fare gol. Quindi io, secondo me, le bocche da fuoco di questa
1: le
0: squadra
1: bocche da fuoco,
0: sono queste.
2: Peccato
0: sono
2: che non ci metti Vitigna tra questi. Quanti ne farà?
1: Non ha parlato di Vitigna, no.
0: Vitigna, avete giustamente sottolineato, toccato un tasto dolente, a mio avviso. Vitigna è un patrimonio del Genoa. Io spero e auspico che la tifoseria non ne abbia a male e che lo prenda in maniera positiva questo giocatore, che lo attenda, che non lo attacchi come ho letto in maniera che è stato fatto in maniera
1: assolutamente
0: becera,
1: non credo che sia questo. Dimmi, volevo dire una cosa, Marina, assolutamente.
0: Aspetta
1: un attimo, che c'è Marina che vuol dire una cosa.
3: Un giornalista pugliese mi ha detto: noi siamo sicuri, vabbè, che seguivano Lecce così, quindi hanno visto Colombo dagli esordi, siamo sicuri che sia la seconda doppia cifra, che finora non abbia fatto vedere tutte le sue potenzialità, non le
2: però
3: abbia
2: ha fatto
3: espresse.
2: Più di 120 partite.
1: Ah, vedi, anche a Lecce. E perché l'hanno lasciato andare via Lecce?
3: Per soldi.
2: Del Milan, era ancora del...
1: Sì, era uno del Milan, è vero, assolutamente sì. Allora, no, prima di chiudere,
2: ragazzi, forse non ci siamo capiti. Io vorrei che Colombo ne facesse qualcosa.
1: Ma
2: senza cerchietto.
1: Non mi interessa.
2: Tanto più che adesso il cerchietto l'ha sdoganato anche Alcaraz agli US Open. Quindi per me va bene, potrebbe mettere anche due cerchietti, uno anche alla gamba.
1: Se fanno gol, se fanno 50 gol, benissimo.
2: Per l'amore di Dio.
1: Allora, c'è un messaggio prima di salutarti, Andrea. C'è un messaggio per te. Hai tirato un sasso nello stagno e chissà che tu non abbia pescato Brozovic o Icardi svincolati.
2: Ma Icardi non vedo dura.
1: Niente.
0: Non lo so.
1: Non lo sai. Quindi neanche Milik. O lo
0: non
1: sai?
0: Non lo so.
1: Allora, va bene, rimaniamo con questo dubbio, assolutamente. Saluto Marina, la ringrazio per la sua partecipazione, ci vediamo prossimamente. Ciao Franco, ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
1: In regia ci sono Andrea e Filippo. Naturalmente l'appuntamento domani sera, attenzione, un programma politico di Primo Canale, c'è una diretta eccezionale, quindi Liguria Calcio non andrà in onda, ma vi rinnovo l'appuntamento calcistico per cosa? Con Gradinata Sud alle 20 del giorno di venerdì. Ciao a tutti, buonanotte.

Viaggio in Liguria, una nuova puntata, e che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova, alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce, dei canestrelli, e ancora nell'Imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio, tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miti

0: e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente si legano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che faceva una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo, con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
2: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo, per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
2: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti tanti tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche dedicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando. Come sta andando?
2: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna, ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte parte di predazione è diminuita e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, quando qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono. Andiamo sempre cauti perché ogni poi

0: Ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino. Ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli della marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti. E poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto. Ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto. Non sto e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga e

0: E per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Vediamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella.

0: la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che è la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe, di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma su quest'anno, primo anno che li facciamo, e sono molto graditi. Il fritto è il fritto, quindi...
1: Il fritto piace sempre, sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli, ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi diciamo alla ricetta classica e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui, soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci
1: farlo
2: diventare davvero un grande poi pesto?
1: Il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per due o tre persone lo si fa tranquillamente.

0: Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso che gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
1: Ecco, diciamoli però, ecco.
0: Parmigiano reggiano
1: e
0: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
1: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
0: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse, perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
1: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello bello so, ci vuole anche ragazzi una bella bacchetta e lui ce l'ha. Io Matteo ti ringrazio davvero, grazie.
2: Grazie a voi, Matteo,
0: benvenuti alla Cassante.
1: E ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... Come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
3: Ottimo spumisso al vento.
1: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto capisso. Ma quante ne avete fatto?
3: Quanti?
1: 70 kg, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
3: Molto.
1: Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
3: Patate da sopra.
1: Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia. Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
3: Ah, non potremmo fare.
1: È vero, no? Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli, perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi e con i tuoi?
4: Perché da quando sono piccolina che ci fate proprio il tappeto, quindi mi arriva da una tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
1: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, dai,
5: Maria Rosa.
1: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
5: 1850.
1: Che...
5: 1800.
1: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
5: È diciamo più una paesana, una cittadina paesana.
1: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, Vede tutto qui,
5: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste, cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
1: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua, cosa c'è su questo tavolo?
5: Lei mi chieda.
1: Voglio sapere, perché poi io devo andare a...
5: Questi sono i canestrelli
1: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono fantastici.
5: Questi invece viene da Carlo Porta.
1: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
5: Anche questo da Carlo Porta.
1: Ok, bene.
5: Finale.
1: E cosa hanno di particolare?
5: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
1: Ok.
5: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma. Questo è il pane di
1: Santo Antonio. Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
5: di Sant'Antonio di Meglio.
1: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
5: il pane di San Giuseppe di Molteso,
1: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi. Certo. Comunque, ok, poi abbiamo
5: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
1: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
5: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
1: Anche quello.
5: Qua,
1: come vedete, c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete?

0: Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
1: Il pane di Sant'Isidoro che...
0: Multedo. Così non lasciamo niente, nessuno cuore, sennò... Burchio, brava, Burchio. Poi, che cos'è questa qua, sciuarella? Guardate.
1: Allora, una cosa che forse non si ricordano più in tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
0: Con le castagne.
1: Che si facevano in genere durante le... diciamo un po'...
0: Fammi vedere, vi ci stanno.
1: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
0: Sì?
1: Di Figeo che viene lì.
0: È vero. Bello. Molto poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
1: Spero tanto.
0: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
1: Che è il mio.
0: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E, insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente anche croccantini tipici di patate. Sono la ricetta tradizionale, ovviamente, che viene fatta di tutto il territorio a maniera particolare. Ad Acquasanta in questo fine settimana la ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
0: per... e poi andremo
2: per fare gli impasti e poi appunto vengono fritte
0: dal salato al dolce.
2: Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così, perché parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata,
0: sì,
2: che si mantiene ancora tra l'altro a miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele. Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
0: I nostri gemelli.
2: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
0: Certo.
2: Già c'è nel
0: stesso spazio. Io, se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
2: E poi mi raccomando questo, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
0: Tradizione della tradizione.
2: Esatto.
0: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
2: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è lì. No.
0: Ravioli di tutte le
2: salse. Anche questi prodotti che ho da Acquasanta, ovviamente poi i volontari condiscono con tzumisui che pannano i stand, che sono
0: guardate
2: ovviamente
0: bellissimi. Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
3: Altro crudi non sono male.
4: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere. Io pensavo non esistessero più. E invece...
5: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come associazione campanari Liguri. Uh-huh. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
4: Come mai questa passione?
6: Beh, è nata, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberare.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possano continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e aver cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
2: Cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo.
2: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
2: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
2: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
2: Sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?
0: Morgan, come si dice... Belin, che buono! Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
3: Vi aspettiamo!

0: Nell'entroterra del Tigullio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un borragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica, sì, ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, per questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito,

0: per far capire,
1: certo.
0: A casa più o meno se vogliono poi provare a farlo, sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
0: Una pasta che meno gialla.
1: Ah ok, più bianca, esatto. Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova?
0: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta,
1: sì,
0: molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina, 300 di farina.
0: 150 di acqua
1: e un uovo intero,
0: un
1: bianco
0: uovo
1: e rosso,
0: e un pizzico di sale.
1: Sale fino.
0: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
0: No, con la frusta non si riesce a impastare, perché poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio.
0: Sì, sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare cosa succede?
0: Resterebbe troppo morbido e l'impasto
1: si squaglierebbero,
0: sì, sì,
1: nella,
0: esatto,
1: cottura,
0: esatto.
1: I ravioli.
0: Poi si vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace.
0: No.
1: Quanti ne vengono con questa quantità?
0: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
0: Dipende quanto. Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
0: Sì, sì. Più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
0: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
0: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per pochino. Quanto hai detto?
0: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido.
1: Sì. Perché? Deve venire così, ma hai dato le dosi,
0: sì.
1: Quindi si può, poi dalle cose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno 1 chilo più o meno, sì, di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e
0: poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna,
1: sì,
0: cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sento un sacco, quindi poi è da valutare anche. Guarda, durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: come
0: troppo...
1: cambia in base al tempo? Allora, se è umido
0: l'impasto viene molto più morbido,
1: sì.
0: Se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro.
1: Okay.
0: lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene.
1: Okay.
0: Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che non
0: si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
0: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco, quella è la parte molto interessante.
0: Bene.
1: Del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
0: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Okay.
0: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso,
1: sì,
0: poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti?
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora,
0: saranno uova,
1: okay,
0: pane.
1: Il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
0: Anche secco non vuol dire.
1: Secco no, basta bagnarlo nel,
0: sì,
1: latte e farlo a pezzettini.
0: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono 4 uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo di più.
1: Mi sembra tanto questo.
0: Sì, questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più, perché io poi, scusate.
1: Che il forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni.
1: Ecco cos'era il profumo che sentivo. Grazie. Che meraviglia!
0: Che questo è un altro piatto.
1: Esatto, poi magari diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino e mezzo,
0: sì,
1: bagnato nel latte e fatto a pezzi.
0: Poi io quando faccio l'impasto, lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un pochettino,
1: sì,
0: com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno bollite.
1: Ok, premute. Bietole e boragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno boragini, perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: Ah.
0: Amarognolo.

0: I burragi.
1: I burragi, esatto. Okay. E quindi si fa più bietola e meno borragi.
0: Okay.
1: Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra.
0: Sì.
1: Le cipolle. La maggiorana o persa.
0: Persa in dialetto.
1: E la noce moscata una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di più. E uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e l'olio extravergine di oliva qua delle nostre colli. Questo è quello per fare il ripieno.
0: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto.
1: Okay.
0: Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'Alta Val Fontanabuona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo, carta, di
1: pellicola
0: trasparente. Riposerà per 20 minuti, 300 grammi di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150
1: di acqua,
0: una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto, di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi?
1: Allora partiamo,
0: Mirko,
1: con un olio extravergine di oliva. Mettiamo
0: una cipolla bianca normale,
1: bianca, sì, la facciamo rosolare.
0: Immagino già il profumo, perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i burragi, borragine.
1: Esatto.
0: Un po' più bietole che burragi, perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di diciamo
1: l'amarognolo della borragine, sì,
0: che si trovano anche in natura, no?
1: No, cioè, si trovano solamente in natura.
0: Ah, ok. Però uno se li può coltivare.
1: No, nasce, la voragine nasce nel campo.
0: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
1: Nasce nel campo, sì. Nasce nel campo come le erbette classiche che si fanno i panzotti, che è un altro piatto.
0: Che profumo già.
1: Allora, prima mettiamo però la carne.
0: Questi qua li hai bolliti, no?
1: Questi li ho bolliti, li ho spremuti.
0: Carne, ma hai detto che è
1: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo, vitellone.
0: Quanta ne hai messo?

0: guardi.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana, a tanti piace meno, a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco?
0: L'alloro secco.
1: No, perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo...
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Poi anche lì... Se piace un po' più verde, aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
0: Qua lo spegniamo.
1: In televisione l'hai spento.
0: Ok, adesso partiamo con le uova per fare i ripieni.
1: Quindi. Allora, uova intero.

0: Rosso.
1: Tutto intero. Tutto. Oh, niente.
0: Prendiamo un altro?
1: Sì, prendiamo un altro. Scusate.
0: Okay. vabbè, è giusto anche così. Ok, allora. Ah, tu le spacchi così, pure. Tac. 4 uova, abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok. La e qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
1: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
0: Ah.
1: Che sono questi?
0: Allora, ricapitoliamo.
1: Allora, ricapitoliamo. Un po' di sale.
0: Sempre fine.
1: Ok. Una noce moscata.
0: Un po', così, due pizzichi.
1: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera.
0: Si fa col grattino. Questo?
1: La persa.
0: Maggiorana.
1: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
0: L'hai un po' maciullato?
1: Sì.
0: Sembra uno spicchio. Sì,
1: è uno spicchio che va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
0: Qua tu fai a occhio.
1: Sì.
0: Ok. Che bello.
1: E poi il...
0: Là non avevi spento?
1: La abbiamo spento.
0: Ok. Poi qua, parmigiano o grana uguale?
1: Sì, sì, grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha,
0: sì.
1: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
0: Sì. Questa più o meno, vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che
1: tritterà. Questo adesso poi mettiamo il pane.
0: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
1: Ok.
0: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere,
1: sì.
0: Vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
1: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
0: sì,
1: si può aggiungere un uovo, si può aggiungere un po' d'olio.
0: Ok.
1: Per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
0: C'è sempre margine di recupero.
1: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso.
0: Prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
1: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
0: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
1: Qua.
0: Amalgami un po'.
1: Amalgamiamo.
0: Un panino e mezzo, abbiamo detto, bagnato nel latte.
1: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
0: Ah, ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
1: Ok.
0: Ok.
1: Vedi, è tanto verde.
0: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo
1: la fine. È tanto verde, ma aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti. E togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
0: Lo devi andare a cercare,
1: sì,
0: adesso.
1: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
0: Perché sennò è troppo forte il gusto.
1: Sì, gli dà un gusto forte.
0: Avevi messo 3 foglioline?
1: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
0: Che forte. Se non lo metti invece perde un po' di gusto, magari
1: sì, no, in cottura,
0: è consigliabile
1: sì.
0: Mettere magari una bella foglia grossa così si trova, vedete che lui l'ha trovata, io non avrei saputo come trovarla in quel caos di
1: adesso
0: ingredienti.
1: Accendiamo il tritacarne.
0: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli, poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro, basta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo 3 foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche, esatto, il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi...

0: contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare solo...
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
0: È buono, sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, e poi... maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso. Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: 1 chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E
1: senso, quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
2: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Qua basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio nulla, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo. Mm-hmm. Ora qua il profumo della... si sente, eh?
0: Si sentono
1: quasi
0: questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi,
0: sì.
1: Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: se, il
1: se
0: colore.
1: È più verde, se è meno verde, e se...
0: Se vuoi ci puoi aggiungere ancora del
1: esatto.
0: verde a seconda di...
1: Esatto, non c'è una dose precisa che si può dare.
0: Sì.
1: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
0: La sfoglia, allora... La pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20 minuti, quello
1: sì.
0: È il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente, e si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla.
3: Vai. Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stesura, come si dice? Stesura, mio
1: sì, stesura.
3: Stesura della
1: allora,
3: pasta.
1: È importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda, è fondamentale.
3: Allora fai un po' su sul mattarello.
1: Esatto, si fa sempre poi sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
3: Perché ad esempio l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorno sempre indietro.
1: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico. Che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna, se è troppo duro ti torna
0: indietro, non diventa mai grossa, giusto?
1: Esatto.
0: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
1: Sì, vado a occhio, io vado a occhio.
0: Sarà un millimetro?
1: No, è meno.
0: È come
1: una seta, vedi? Poi
0: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la...
1: Vado a accompagnare lateralmente perché la stesura è questa.
0: Si fa proprio così.
1: Appoggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno
0: si accarezza,
1: poi si fa girare
0: dall'altro lato finché non raggiunge
1: lo spessore che poi
0: lo spessore che tu sai essere
1: esatto.
0: quello giusto.
1: Esatto.
0: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa 1 chilo
1: sì.
0: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
1: Sempre
0: l'ideale è il clima secco.
1: L'ideale è un clima secco
0: come oggi,
1: sì.
0: Mi sembra, altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
1: qua
0: vero?
1: Secondo me qua si gioca, al di là del ripieno che è il gusto,
0: sì.
1: che è poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello tirato con una macchina è totalmente diversa, la porosità che ha
0: è più buono
1: sfoglia.
0: Quello tirato a mano
1: il tucco, il sugo si va ad aggrappare diversamente.
0: Sì. Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al mattarello.
1: Ho messo un po' di farina perché sennò poi esatto si va ad attaccare al mattarello.
0: Ci vuole anche un bel braccio, eh.
1: Adesso poi ci
0: mamma mia come diventa grande.
1: Ora poi la fermiamo perché ci siamo.
0: Non ti basta neanche

0: La base, ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
1: Sì, sì, è molto meglio, anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno.
0: È vero.
1: Anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
0: E tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
1: Allora, ok.
0: Eccoli, un bello strato spesso come una bella seta, ed ecco che, mamma mia.
1: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
0: Ah, così. Lo pieghi in due.
1: Sì, pieghiamo in due, si fa un segno.
0: A metà?
1: A metà. Si riapre.
0: Mamma mia, non ti si buca.
1: Si riapre.
0: E adesso è il momento.
1: Poi si va a mettere il pieno.
0: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
1: Lo stendo.
0: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai.
1: Sì,
0: lo sai per esperienza.
1: Lo faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
0: Esatto.
1: E non troppo tanto perché poi
0: esplode
1: molto.
0: Ecco,
1: bene.
0: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura. Poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco.
1: Ancora. Un po' di ripieno.
0: Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
1: sì.
0: Abbiamo detto.
1: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti e dovrebbe riposare un pochettino.
0: Sì?
1: Se riposa un pochettino, un'oretta.
0: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche questo.
1: Se è estate, in frigo.
0: Addirittura?
1: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
0: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
1: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
0: Ed ecco. E adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme. Le ravioli.
1: Si copre, uh-huh. Si mette un po' di farina di riso.
0: Ah, di riso, attenzione!
1: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
0: L'avete fatto?
1: L'ha fatto mio papà.
0: Ma veramente?
1: Sì, eccolo.
0: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte, ed ecco che... spettacolare!
1: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
0: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
1: Si fa un contorno.
0: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
1: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
0: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
1: Questa è doppia.
0: Della larghezza.
1: Sì. Esatto, che abbiamo fatto
0: prima.
1: Del segno.
0: E se avete fatto tutto bene vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro ravioli. Poi c'è chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così è un raviolo
0: meraviglia
1: piccolo.
0: E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow! E adesso, ecco, grazie alla farina di riso, tu li prendi e dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto
1: poi
0: bene.
1: Vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta,
0: sì.
1: Quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore.
0: Okay.
1: Se no, se si cuociono direttamente si rischia.
0: Quanto stanno in frigo?
1: Sì, lasciano un paio d'ore in frigo,
0: okay.
1: In frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso che comunque
0: sì.
1: Quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
0: allora ti chiedo subito quanto cuociono.
1: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
0: Infatti.
1: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
0: Certo.
1: Cioè, più spesso ripieno...
0: ma tipo dopo un minuto, due,
1: no,
0: devi
1: ci vogliono
0: ad assaggiare?
1: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se,
0: però,
1: poi, se
0: sì.
1: Poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
0: certo.
1: Perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
0: Però il gusto non cambia?
1: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
0: Ok.
1: Anche.

0: bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
1: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe e poi si va ad accavallare una all'altra, poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla quella parte lì che si accavalla. Quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti. Invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
0: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
1: Andiamo.
0: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
1: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
0: È questo?
1: Sì.
0: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
1: Rosmarino, ok. Si
0: crudi?
1: Crudi, a crudo. Okay. Si mette...
0: Ah, crudo.
1: Si fa un soffritto.
0: Un soffritto però, appunto, invece che essere come a pezzettini come è di solito,
1: sì,
0: l'hai tritato.
1: L'ho tritato. Poi se vuoi puoi fare anche pezzettini, cioè...
0: Ah, io ma noi ci fidiamo di te.
1: Io preferisco tritarlo.
0: Che carne serve per utucco?
1: Sottopaletta. Una sottopaletta serve una carne di vitello, sì. Serve, okay. Serve una carne che sia magra.
0: Che meraviglia.
1: Poi si aggiunge.
0: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero, con la carne tritata, perché qua c'è
1: allora,
0: una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
0: ad autosquagliare
1: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontanabuona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nè, nella valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima. Prima della fine della cottura lo tolgono, lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
0: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5, eh?
1: No, totale
0: 4 ore.
1: Dalle 4
0: e adesso perché questi pezzi l'hai
1: attaccato? Questo l'ho lasciato così,
0: perché è più grasso?
1: È un pezzo di coppa di maiale.
0: Quindi hai messo viene... sotto paletta e
1: sì,
0: pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
1: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
0: Quindi chi vuole lo fa lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero,
1: sì,
0: che poi si squaglia. E il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
1: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano, le buon liguri, facevano due piatti in uno.
0: Quindi col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne.
1: Facevano un secondo.
0: Se invece si preferisce si trita il pezzo
1: si
0: mette poi dentro al sugo.
1: Ora si fa rosolare. Bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
0: Per pochi minuti?
1: Che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, nella parte sopra.
1: Da tutte le parti, a giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
1: A fuoco sempre molto forte.
0: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
1: Un po' di vino che si bagna. Che
0: ora... Vino rosso.
1: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che fa?
1: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
1: insaporire.
0: Sì. Rosso, bianco no, si usa.
1: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
1: No, l'acqua
0: okay.
1: No. Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le fogliolini d'alloro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco,
1: quindi
0: vero.
1: Si prende il fungo secco, si mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
1: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
1: Dopo le 2 ore, dopo 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura lo metti,
1: sì.
0: Però va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
1: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
0: Se no, segnatevelo che funghi porcini secchi,
1: sì,
0: e ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione,
1: sì,
0: abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio.
0: Sì.
1: Anche poi se si fa la cottura totale si può anche lasciare.

0: poi uno non lo mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
1: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
1: Anche perché rimane duro. Sì. Rimane... deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura? Sì.
1: E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla.
0: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che.
1: Che la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è. Copiato tra virgolette con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare. Ma in effetti
1: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma
0: la del forma ravioli, del raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Venga, non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
1: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria, porto, quindi dal porto arrivavano.
1: In
0: tutta Italia con le varie plin o ravioli bolognesi e quant'altro.
1: La cecina, la farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va fuori, che va in Sicilia, hanno anche loro tipo una panissa. Che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara, che poi ha allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
1: Questa è una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando?
1: Dopo che
0: ha rosolato
1: un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
0: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
1: Sì, quando
0: tu a metà la togli per tritarla. Quando è che la
1: togli? Io la tolgo circa a metà.
0: A metà, quindi dopo circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5 ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta. E i pinoli proprio alla fine?
1: I pinoli alla fine, sì.
0: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato, perché qua si parla di circa 4 ore di cottura.
1: Poi anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
0: Bella come
1: l'olio che sale a galla, vedi, ci sono
0: così
1: i pinoli, vedi, questo è un trito poi definito.
0: Sì, questo qua vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande riposo. Ma qua ne fai tanto per condirne
1: questo è tanto, è un bel pezzo.
0: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete condire il chilo che ha preparato Mirko, ce ne basta molto molto meno. Mirko, grazie, sei stato velocissimo, veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
1: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente Ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico Ligure, direi ponentino. Sbaglio. Qui, a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del

0: tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, perché ci sono un sacco di
0: Sì,
1: varietà
0: di
1: e di
0: varianti,
1: esteri.
0: assolutamente la farinata.
1: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi, Rosanna mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare
0: Una
1: una.
0: farinata
1: Vai,
0: buona e
1: vai, dillo tu,
0: fragrante. Allora,
1: iniziamo.
0: è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci siamo andati via dalla cucina
0: C'è
1: semplicemente.
0: solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo, eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però
1: E poi eravamo proprio stretti stretti, quindi
0: sì,
1: abbiamo optato
0: siamo
1: io.
0: una cucina piccolissima, noi
1: Però
0: lavoriamo tutte di
1: funzionale,
0: assolutamente.
1: quasi tutte donne.
0: Sì, dalla proprietà alla dipendente, tutti donne, proprietarie e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa. Vai, vai avanti, di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
0: No,
1: Quindi.
0: comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
1: Questo
0: prima di
1: mi ha lasciato
0: cuocerla.
1: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che stia in frigo.
1: E
0: Non è un
1: quindi anche lì
0: problema.
1: piano B quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai
0: Sì,
1: messa.
0: ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì hai detto deve friggere.
0: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
1: Ecco,
0: farinata.
1: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
0: Sì,
1: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
0: ma
1: però
0: basta
1: è.
0: avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
1: Perché l'ha
0: taggiasca, se
1: precisato? È
0: no,
1: ligure, se no non va bene.
0: non ha lo
1: Ecco,
0: stesso
1: qui di
0: gusto.
1: fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra,
0: Sì.
1: dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: No, non
1: 50
0: c'è
1: gradi.
0: stagione, la tipicità non ha stagione.
1: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale, anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: Che non è male, anche
0: che
1: perché veramente
0: valorizza anche giustamente l'attività dei
1: e
0: piccoli
1: vi
0: produttori
1: aiuta a stare anche in
0: e si
1: vita.
0: mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto: vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
0: Sì,
1: io
0: io
1: con la
0: la
1: frusta.
0: farinata l'ho fatta con la frusta a mano perché, cioè,
1: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
1: Da
0: poco.
1: quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una
0: Troppo, troppo.
1: proporzione, quindi.
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto,
1: Sempre
0: dell'ingrediente.
1: stata sul tipico ligure oppure
0: No,
1: no?
0: no, no, ho variato. Adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è il

0: famosa Via del Sale con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace, tra virgolette, copiare e riproporre in Liguria oppure lasci
0: Io in
1: sempre il...
0: Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una
1: E a questo
0: signora
1: punto vogliamo
0: secoli fa
1: sapere.
0: del Bunè, tipico
1: Lo so.
0: piemontese, l'ho portato qua e
1: Stand
0: ha
1: innovation.
0: avuto molto successo, sì.
1: Riconosciuto in piemontese
0: Sì,
1: però.

0: essere?
1: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di agriturismo.
0: Porti la sagra in ristorante, sì, o viceversa.
1: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo. Ecco.
0: Una condivisione, appunto. Quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante proloco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti richiesti importanti.
1: Sì, assolutamente.
0: E a questo punto ci sono loro. Aprite il Deoro, facciamo una sorta di sagra di paese.
1: Assolutamente.
0: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro,
1: no,
0: non c'è solo Rosana.
1: Sono diversi e si stanno qua anche
0: con... Un'aristo sagra.
1: Brava, un'aristo sagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio prodotto.
0: E si apre il paese.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra sagre e appuntamenti di paese che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Buonasera e benvenuto ai Gardinata Nord, una puntata molto particolare. Perché? Perché è finito il mercato, finalmente, come direbbe Daniele De Rossi. E poi c'è la partita col Como. E poi noi vi abbiamo fatto una domanda e vi darò un risultato parziale e definitivo molto molto particolare. Perché vedete cosa significa acquisire un calciatore anche svincolato, anche quando è finito il mercato. Perché mi guardi così, Andrea Possa?
1: Perché non ho capito niente di quello che hai detto.
0: Benissimo.
1: No, cioè, no, nel senso che l'ho capito, però sono curioso di sapere quello che è.
0: Andiamo che certamente dirà, a scoprirlo. Io do il benvenuto. Buonasera. Perché è la prima volta che viene a Gardinata Nord Marina De Neghi, giornalista. Ciao, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: È vicino a lei Franco Aprile.
3: Ciao, grazie.
0: Con una polo meravigliosa. Meravigliosa.
3: Rosso blu.
0: Te l'hai video, eh? Te l'hai video assolutamente. Allora, io vi voglio far vedere questa cosa, perché è stata una domanda che noi abbiamo chiesto ai nostri telespettatori, no? Vi faccio vedere prima a Luna questa come percentuale, che cosa c'era? Guardate, questa era la percentuale del nostro sondaggio, chiamiamolo così. Siete contenti del mercato di quest'anno? Sì, il 15%, 64% diceva assolutamente no, 22% ha detto sì. Pensate.
3: Non so.
0: Pensa, sì, non so. Quindi questa è Luna, eh.
1: Cioè il no è schiacciante.
0: Il no è stato schiacciante.
1: Poi però succede qualcosa.
0: Arriva Stefano El Shaarawy e guardate com'è cambiato. Bastato questo giocatore che ha infiammato evidentemente la voglia di avere un giocatore così bravo. Il sì 41%. Il no è sceso al 44% e poi un non so al 15%. Guardate come cambia quando tu compri un giocatore che magari può infiammare la piazza, come cambia subito il sondaggio. Franco.
3: Beh, sì, il sondaggio è basato sulle emozioni.
0: Certo.
3: Siccome ieri sera, la giornata di ieri è stata una giornata particolare con, diciamo, le montagne russe sono state,

0: affrontate, perché c'è stata una ridda di nomi, di visite. Tra l'altro c'era Koulibaly che era a Genova, è venuto a fare le visite, poi è stato stoppato dall'Ester. Quindi ci sono state tutta una serie di situazioni che, però, al netto di ciò, oggi il mercato è terminato e noi dobbiamo dare un determinato tipo di giudizio dovuto a quelle che sono due considerazioni che faccio, e poi semmai farò una constatazione dopo. Le due riflessioni è che noi a giugno, soprattutto la società e anche il mister, hanno detto: noi vogliamo alzare l'asticella.
1: Ambiziosi, no?
0: Quindi c'era da parte della società, da parte sportiva, una speranza che ha acceso gli animi di noi tifosi, perché ritenevamo che ci fosse una squadra competitiva per non lottare sulla Serie B. Questa è la prima riflessione che faccio. La seconda riflessione che faccio, l'ho già fatta due volte, adesso il mercato è chiuso, al netto che è arrivato El Shaarawy, i tre signori che sono partiti l'anno scorso, invito a andarlo a vedere, hanno garantito a Genoa 13 gol su 41. E 13 gol su 41 è il 32% di 31-32% di quello che è la fase realizzativa. Io ritengo che la difesa è rimasta identica, e quindi quello
1: è uno dei punti di forza, no? Quindi lì ha lavorato molto bene, direi.
0: Sul centrocampo c'è da lavorare, però da quello che vedo la qualità è un'altra cosa. Speriamo in Traoré, perché sicuramente
1: che non l'abbiamo ancora visto.
0: Davanti avremo serie difficoltà a fare gol, e siccome 40 gol dell'anno scorso sono stati fatti con Malinowski, Ostigar, sono gol che hanno garantito spesso per la vittoria. L'attacco del Genoa è, ovviamente, lo dicono i numeri, lo dicono gli addetti ai lavori, lo dicono i tifosi, è un attacco che obiettivamente non ci garantirà non solo di alzare l'asticella.
1: Noi li cerchiamo sempre questi gol, Andrea Possa, Marina, li cerchiamo sempre questi gol.
0: Ma concludo, faremo una grande fatica, e quindi quando non si segna poi diventa molto complicato e molto difficile affrontare un campionato.
1: Marina, mi racconti un pochettino questa campagna acquisti e questa cercasi gol che manca, perché adesso, anche adesso in questo campionato, la casella gol fatti è sempre zero.
2: Ma anche la casella tiri in porta e la casella tiri totali è molto bassa, sono stati 11 tiri contro il Napoli e mi pare 2 tiri in porta, e con la Lazio 7 tiri totali e uno soltanto in porta è mancato, quindi e quindi è questo che è preoccupante. Lo stesso De Rossi nella conferenza post partita ha detto che manca la verticalità e che comunque diciamo che questo difetto di fabbrica che si è visto nella prima e nella seconda partita è sempre lo stesso, che è quello che c'è poca incisività negli ultimi 16 metri, e quindi diciamo che l'attacco è peggiorato nell'arco degli anni, perché siamo passati a 3-4 anni fa che c'erano Goodmunson
1: che segnava,
2: poi è arrivato Pinamonti,
1: no, che non è neanche facile sostituire, bisogna essere sinceri.
2: Si era abituati bene lì in quell'annata, poi è arrivato Pinamonti e ha sentato, non è partito
1: però
2: subito
1: poi dopo
2: benissimo,
1: ha carburato
2: come diesel, sì esatto, e lo stesso di Colombo si può dire, che l'anno scorso è partito male e poi però nella seconda metà del campionato è riuscito a farsi voler bene, no, dalla platea. E secondo me questo è andato da segnalare anche per quanto si parla di mercato, perché Baldanzi e Colombo erano già in casa, quindi forse chi ha detto mercato no, forse non ha tenuto conto di questi due nomi che comunque sono quelli più antisonanti del mercato, ma già erano in casa, bisognava riscattarsi, però magari tanti
0: Colombo
2: non hanno fatto caso.
0: Colombo riscattato con questo esercizio,
2: sì,
0: Baldanzi
2: sì. Secco magari non si è tenuto conto che erano già in casa e quindi sono stati
1: perseguitati. Andrea, cosa mi dici? Perché queste sono analisi assolutamente conformi a quello che è la realtà, no?
3: È quello che diciamo da tempo. Il discorso soprattutto della sterilità dell'attacco del Genoa è una situazione che ci portiamo dietro da un bel po' di tempo. Lì era fondamentale cercare un tassello di un certo tipo. Chiaro, è arrivato anche questo centravanti dall'Inghilterra, dalla Serie B inglese. Vedremo, capiremo. Siamo tutti a sperare che possa dare quella

0: verticalizzazione, quel modo di giocare chiaramente magari un pelino più attivo davanti. Sicuramente la mia idea è che fermo così probabilmente qualche cosa a livello tattico questa squadra la dovrà rivedere, cioè De Rossi probabilmente dovrà mettere mano, lui è bagato per fare l'allenatore e per trovare chiaramente delle possibilità, diciamo, di fare in modo che la squadra giochi in un modo diverso, perché tre difensori fermi che non superano mai la metà campo chiaramente ti portano ad avere,
1: se non sui calci da fermo,
0: se non sui calci da fermo
1: dobbiamo
0: ti porta sempre a giocare comunque in inferiorità numerica in mezzo e ad avere difficoltà in avanti. Ora chiaramente i parallelismi è sempre brutto farli, no? Però una cosa, cioè vai a vedere le squadre che giocano a tre dietro, vai a vedere quanti gol fanno, no? La Roma non è per dire, però per ci dare
1: la Roma, ragazzi,
0: Graziano, fammi esprimere il concetto perché poi diventa antipatico visti i rapporti, che non sembra che, però io sto dicendo un'altra cosa, quella è una squadra che gioca a tre, tu vedi nell'arco dei 90 minuti quante volte uno dei tre marcatori centrali, uno dei tre difensori centrali arriva in zona gol, è altissima la percentuale perché c'è proprio una serie di movimenti. Il quarto gol della Roma contro il Lecce, la palla nell'area piccola al giocatore che arrivato a Roma gliel'ha data Mancini, no? Ed è un centrale, quindi qualche cosa a livello tattico deve cambiare se vuol continuare a giocare a tre, oppure pensare, io non conosco le caratteristiche di questo nuovo che è arrivato, provare a pensare anche di cambiare qualche cosa, magari sei un po' meno protetto dietro, però sicuramente in fase di sperando poi,
1: eccolo qua, queste cose di Drame
0: magari sei un po' più propositivo, cioè qualche cosa a livello tattico va cambiato per sopperire alla sterilità.
1: Chissà se la pensa così, ce l'ho Andrea Rivellini? Andrea, la pensi anche tu così? Perché diceva, sottolineava Franco, hanno detto un mercato ambizioso, però un po' di qualità in effetti non si, almeno fino ad ora non si è vista. Tu hai detto anche la settimana scorsa dopo la con la Roma, è stata deludente la prestazione, però c'è sempre un però.
2: Sono molto gasato perché secondo me l'acquisto del Faraone è un acquisto importantissimo e lo dimostra il recupero prodigioso dei sì sui no, perché avevo notato che a metà della giornata era intorno al 20% il sì e adesso siamo quasi pari al no. E questa la dice lunga sul fatto che è un giocatore importante, un giocatore che comunque era nell'area, ma fin tanto che non si verifica l'operazione non si può dire di averla portata a casa. Avendo portato il Faraone a casa, io stasera non posso essere che ottimista, che positivo, e cerco anche di motivare, di argomentare questa mia positività. Intanto diciamo, la prestazione del Genoa contro la Lazio è stata troppo brutta per essere vera. Il non gioco del Genoa è la conseguenza, secondo me, del fatto che mister De Rossi deve ancora avere tutti i suoi protagonisti al meglio della condizione. Mister De Rossi ha messo un accento importante su Baldanzi, che la società ha con uno sforzo importante garantito al mister romano. DDR basa su Baldanzi gran parte delle aspettative di attacco del Genoa. Baldanzi non ha fatto il mago contro il Napoli e devo dire che quindi Baldanzi è un acquisto importante che deve essere ascritto a questa campagna, come deve essere ascritta a questa campagna l'acquisto di Traoré, che finora non abbiamo visto ma che da più parti si dice essere un giocatore che potrebbe effettivamente fare il salto di qualità a questa squadra. Se in più aggiungiamo un El Shaarawy, un Faraone sulla sinistra, un esterno alto sulla sinistra, secondo me il gioco d'attacco del Genoa potrebbe avere dei risvolti positivi. Se uniamo a queste operazioni, che sono operazioni

0: da campagna acquisti in entrata, un'operazione che secondo me deve essere ribadita e sottolineata, quella di aver mantenuto nella rosa del Grifone Morten Frendrup, che è un acquisto a mio modo di vedere, perché abbiamo iniziato la campagna estiva di campagna acquisti cessione estiva con l'idea che Frendrup avrebbe dovuto fare le valigie. Frendrup è a tutt'oggi invece un giocatore del Genoa e un giocatore fondamentale negli equilibri di questa squadra. Abbiamo aggiunto un giocatore come So che
1: tu mi dici tutte queste cose che sono molto belle e che sappiamo tutto, però c'è sempre il però, perché c'è il ma e c'è il però. Questi giocatori devono entrare in forma, perché io ti leggo adesso un messaggio che mi è arrivato adesso: l'acquisto del Faraone, il classico specchietto per la Lodole, mi dice Marco. L'ultimo allenamento serio lo ha svolto a maggio, un 34enne. Prima che sia in bolla ci vogliono 2 mesi e Petro è ancora di più prima che dicembre non lo vendiamo. Questo è quello
0: Marco,
1: che mi dice Mario.
0: Secondo me,
1: noi sappiamo che bisogna rispettare tutti i giudizi,
0: Se posso dire la mia, il giudizio di Marco, che deve essere rispettato come tutti i giudizi di chiunque, lo fa in maniera educata, secondo me non coglie nel segno, perché comunque il Faraone, ancorché non abbia fatto la preparazione estiva, è comunque un giocatore di classe adamantina, e quindi voglio dire, non si può mettere in discussione il Faraone. Se poi si vuole mettere in discussione, allora vuol dire che c'è un partito preso.
2: Scusa Andrea, volevo...
0: E poi lasciami
1: aspetta un attimo Andrea, c'è una replica di Franco che vuole in qualche modo replicare.
2: Scusami, volevo dirti questo: tu stai facendo una panoramica di tutta quella che è stata la campagna acquisti. Il problema su cui noi abbiamo dibattuto prima, e immagino che tu ci hai ascoltato, che mancano le punte. Non mancano gli esterni o mancheranno, e speriamo che Traoré entri al più presto, che Baldanzi possa dare fiato alla fase offensiva. Mancano i finalizzatori. A calcio bisogna buttarla dentro.
3: O perlomeno arrivarci.
2: E se non abbiamo, come posso dire, la nettezza di commentare che lo stesso allenatore domenica ha detto: sono allibito perché non c'è verticalità e perché non riusciamo a giocare a calcio. Se non riusciamo a avere connettezza a valutare le parole del mister, che
0: ma è un problema del mister,
2: è un problema nostro. Concludo. Il mister ha fatto capire, e di questo ne possiamo discutere, dibattere e valutare quello che saranno le verità del caso,
3: costruendo la tomba,
2: che
3: la bara.
2: Lui ha chiesto gamba e qualità. La gamba ce l'ha da questa campagna acquisti, sulla qualità non è del tutto soddisfatto e lo ha sostenuto ed è perplesso. Non penso che gli basti El Shaarawy, perché manca, per me e probabilmente per lui, ma potrà tranquillamente smentirmi, che chi deve, i realizzatori sono le punte, e in questo momento se lasciamo Colombo da solo come lo ha lasciato Vieira, la nostra fase offensiva è flat.
1: Mi fermo un attimo.

0: Ragazzi, fatemi leggere i messaggi perché mi stanno bombardando di messaggi. Allora, adesso De Rossi ha i giocatori per fare il 4-3-3 che voleva fare all'inizio quando è venuta qua nella sua esperienza. Quindi mi dice, tutti bravi, mi dicono, tutti bravi, tutto bene, ma abbiamo 0 punti. Ve ne dicono il Como, secondo me sono di nuovo 0 punti. Frosinone ha dimostrato di essere un osso duro, il Faraone risolve tutto, mi dice Angelo, non penso.
1: No. Ma no, ma non, se la vediamo così, chiaramente

0: sbagliamo. Doveva mettere dei
1: tasselli. Arrivo da te, Andrea, arrivo.
0: Bisognava mettere dei tasselli, no? Io mi dispiace, Faraone, probabilmente Sharawi, Stefano, io me lo sarei aspettato, cioè, già un mese fa, due mesi fa, perché comunque era un giocatore svincolato, trovi un accordo, se ci sono le condizioni, ce l'hai già da un mese a fare gli allenamenti, entrare nel gruppo, ce l'hai preparato. Abbiamo dovuto aspettare il giorno dopo la chiusura del mercato per averlo. Va bene, sono contento che sia arrivato, perché figurati, è un giocatore sul quale da tempo pensavo. Il 4-4 io non lo so,
1: non lo so,
0: questo
1: drame
0: questo arrivato, se ragazzi, fa il terzino destro, però cambiare un modulo ad una squadra che ha un'identità ben definita
1: è difficile,
0: non è una cosa che fai certo, in due allenamenti, attenzione, cioè non è una cosa così semplice, va provata. Io penso che non vedremo ancora, se non magari in fase di nell'arco dei 90 minuti, forse qualche cosina di qualche cambiamento, perché ti devi anche adeguare a anche un pochettino agli avversari che incontri e come giocano,
1: certo,
0: no? E quindi di conseguenza il Como è un gioco che gioca con una punta centrale, c'è Nico Paz che te lo trovi dappertutto.
1: No, ma lì il Como, cioè, lo so, come ti viene mal di testa, ragazzi,
0: però,
1: avete giocato il Como, ti viene mal di testa.
0: Però a quel punto lì ti mancano,
1: non sai dove gioca uno, perché Nico Paz lo trovi di qua, Torino lo trovi di qua, Perone lo trovi dall'altra.
0: Allora torni nel, vieni nella mia, vieni nella mia strada, cioè i tre marcatori fissi dietro, non lo so se magari conviene, o forse pensare che in fase di cambiare qualcosa, capito?
1: Per esempio. Dimmi, Marina,
2: allora io volevo innanzitutto rispondere a Mario che diceva che El Shaarawy ha fatto l'ultimo allenamento serio a maggio, però a maggio ha segnato anche l'ultimo gol.
1: Sono
2: 83 in carriera, su 405 presenti.
0: Sta bene,
2: in serie
0: ragazzo, integro fisicamente.
1: Quindi sta bene, quindi sta bene, assolutamente. Andrea, è stato la mano, ti ho visto nel programma.
3: Sì, volevo completare la confutazione del ragionamento che stava sviluppando Franco Aprile, perché anche se siamo a distanza la tensione tra di noi ci deve rimanere alta. Voglio dire, il tema dell'insoddisfazione di Daniele De Rossi deve essere letta con attenzione, perché comunque Daniele De Rossi era nella cabina di regia insieme a Diego Lopez e insieme all'amministratore delegato. Le scelte fatte dal Genoa sono scelte concertate. I profili di giocatori che sono stati presi, compatibilmente con le capacità diciamo del Genoa, sono profili di giocatori voluti e graditi dal mister. Un esempio su tutti, Osmaic, la punta centrale che è arrivata recentemente, è una punta che è stata scelta, indicata e voluta espressamente da Daniele De Rossi. Sul fatto che non si faccia gol e che a fare gol, come diceva Catalano, sono gli attaccanti, e quindi in questo caso le prime punte, io
1: generalmente il portiere non segna,
3: essere,
1: Andrea, segnano le punte.
3: Scusa, lasciami terminare,
1: ma
3: perché
1: figurati,
3: sono a distanza, se no non riesco a dire. I centravanti, io voglio essere positivo, perché Colombo, il quale all'inizio della stagione scorsa non prendeva la porta neanche se fosse stata grossa come una casa, da un certo momento in avanti del campionato è andato in gol in maniera continuativa, è stato prolifico.
1: Allora guardate, sentite questi messaggi, perché devo leggere anche i messaggi, perché loro partecipano alla trasmissione.
3: Scusate,
1: mi potete gentilmente commentare come è possibile che la Lazio senza soldi abbia preso Gudmundsson e Finamonti? Grazie mille, mi dice Alessandro da Strulla, e questo è uno dei messaggi. Qui io non lo so perché la Lazio, io mi aspetto di vedere presto in campo Viaf, secondo me potenzialità enormi, mi dice Vilma. E poi sono convinto che davanti le cose miglioreranno con Traoré e Faraone, il problema è dietro, siamo pochi, mi dice Marco. L'altro non è quello di prima, non lo so chi possa essere. Chi è l'altro? Perché se io non riesco a capire, l'altro, assolutamente.
0: Non lo so, io non vorrei che si iniziasse a
1: interrompo perché qui siamo. Allora, oltre, dice Alessandro ad Appelli, oltre a prendere il Faraone dovrà prendere anche Acerbi. Un altro svincolato.
0: Non lo so, Acerbi non.
1: Come vedete?
0: Non lo so, forse. Vabbè, adesso sai, questo non.

0: Non credo che Acerbi possa portare un valore aggiunto. Il problema l'abbiamo soprattutto in determinate zone del campo, e sperando sempre che Traoré possa essere anche quel valore aggiunto che in qualche modo possa alzare la qualità. Non vorrei che però tutto questo discorso qua, ma non perché l'ha fatto Andrea, perché non vorrei che se ne sente già parlare, no? Quando si dice ok, Baldanzi l'ha voluto De Rossi, la società ha fatto una cosa, se Baldanzi non rende inizia a esserci la responsabilità. E questo qua è là. Cioè il fatto che comunque sia arrivato questo Osmaic, io voglio dire, sono andati a cercare un giocatore con determinate caratteristiche, ma anche che avesse una possibilità, certo, di essere raggiunto un acquisto, perché voglio dire, se ti dicono fai l'allenatore, scegli un centravanti,
1: prendo Pinamonte,
0: probabilmente
2: Pedola,
0: cerco, non lo so,
2: probabilmente Pedola,
0: scusate, ci devono essere anche dei parametri, attenzione, non è facile trovare, non è facile trovare giocatori, perché abbiamo visto la difficoltà di trovare, certo, punte, no? Anzi, se pensi al Milan che ha strapagato un attaccante che insomma vedremo poi quanto realmente potrà essere così determinante, quindi non è facile, mi rendo conto,
2: assolutamente,
3: Andre, guarda che Alessandro per esempio ti dà ragione perché mi dice che le punte per segnare devono essere rifornite bene, fate entrare il Faraone che oltretutto segna anche a Traoré, vedete che i gol arriveranno.
4: Secondo me non voglio che venga travisato il mio pensiero, no, perché non vorrei che venisse travisato
3: il
4: mio
3: pensiero degli altri.
4: Nel senso che non voglio passare come quello che getta la croce addosso a De Rossi, chiaramente.
0: No, ma
4: io mi limito a dire che ha puntato giustamente tanto su un giocatore come Baldanzi, il quale può essere, è legittimo, è assolutamente plausibile e comprensibile che debba, come dire, entrare un pochettino in forma nei meccanismi, magari ha bisogno di trovare una migliore collocazione, è stato determinante, certo, in Coppa Italia, meno determinante nelle due sfide di campionato, di inizio campionato, ma io penso che tornerà a essere determinante. Questo è un giocatore sul quale Daniele De Rossi fa girare il Genoa, e quindi bisogna necessariamente attendere che Baldanzi torni a fare il mago, ma tutti gli acquisti fatti dal Genoa sono concordati con
3: abbiamo sempre sottolineato, e anche Franco l'ha detto più volte, che c'è stata questa occasione, anche questa programmazione, perché il Genoa si
0: sarebbe
3: adesso bisogna vedere,
1: però scusate Andrea, allora qualche giorno fa De Rossi, dopo la partita con la Lazio, poi se tutto quello che dice De Rossi non lo ha detto, allora diventa un problema. Ha detto il Genoa ha bisogno di fare delle uscite, e noi da 3 o 4 mesi abbiamo sostenuto in questo studio che sarebbe cominciata la campagna acquisti, con le cessioni importanti il Genoa avrebbe allestito una squadra, certo, più competitiva. Le cessioni non ci sono state, le risorse finanziarie non sono così pingui, e di conseguenza si è fatto di necessità virtù, e nulla questio, perché il saldo finanziario è positivo per più di 10 milioni, quindi puoi fare quanto vuoi, però sosterrai che non sei d'accordo, però queste sono le cose che sono state dette.
3: Ferma la tua risposta, perché voglio farti, ti faccio rimandare dopo la tua risposta, perché ci sono tanti messaggi, ragazzi, sono scatenati. Vittorio mi dice: volevo dire che De Rossi, lo dico a te Marina, la deve smettere di far giocare Ellison, ci sono Puska e Mkhitaryan che possono giocare a sinistra. Io vi dico sempre che quelli che non giocano sono sempre migliori, poi giocano e diventa più bravo quello che è in panchina, questa è una regola fissa.
5: Lui viene 7 giorni alla settimana, quindi
3: esatto,
5: chi più in forma e chi meno. A parità di bravura o di collocazione nel campo, lo stato di forma lo sa solo lui poi alla fine.
3: Guardate, qui c'è Roby di Sesti che fa un'analisi molto chiara. Via Cornet, Onana, Masini, Martin e Kuban e Cator, a parte Notton, Caffi e Malinowski, con molti problemi fisici, praticamente sono partite tutte le riserve. Abbiamo preso tutti i giocatori che possono giocare da titolare. E mi dice, la squadra è migliorata con la ciliegina del Faraone, Andrea.
0: Ma certo che è migliorata, ma allora migliorata.
3: Ecco, cioè, vedete come cambiano i pareri.

0: rimane sempre comunque deficitaria nella, in una zona nevralgica.
1: Ma non è così perché l'attacco non è migliorato.
0: Non, cioè, è così. Perlomeno così.
2: Ti mando l'ultimo messaggio. L'attacco è migliorato.
1: Dimmi.
2: Dicevo che a mio avviso l'attacco è migliorato. Le dichiarazioni di Daniele De Rossi a Roma le abbiamo sentite tutti. La situazione del Genoa è sotto gli occhi di tutti, quindi non ci dobbiamo nascondere, ma stiamo ragionando su delle operazioni di mercato in uscita e in entrata che a mio avviso hanno dato a Daniele De Rossi molte più opzioni e molte più scelte, tenuto conto che poi l'11 base è per in gran parte lo stesso che aveva in precedenza l'anno scorso, ha altre soluzioni di qualità, perché Traoré è un giocatore di qualità, comunque il
1: però ragazzi non contiamo sempre sugli assenti, scusami Andrea, io sai benissimo quanto ti stimo, però non contiamo sempre sugli assenti, perché gli assenti sono assenti e quindi non contiamo sempre su quello. Noi dobbiamo anche contare sulla capacità di un allenatore di trovare la via di gol, di trovare delle soluzioni diverse, di trovare di incentivare e motivare,
0: faccio una domanda,
1: i giocatori.
0: Ti dico una cosa, faccio una domanda, però un ragionamento, cioè cerchiamo di fare un ragionamento sereno, no? Cioè qua non c'è, nessuno deve difendere nessuno,
1: no, certo.
0: Io personalmente cerco di essere critico, ma cercare anche di dare una valutazione costruttiva. Facendo che entra in campo il Shaarawy a giocare da una parte, Baldanzi dall'altra, ci ritroviamo ad avere una punta centrale a giocare in un modo dove comunque a quel punto lì Vitinha e Colombo non possono giocare, devi cambiare il modulo. Allora a quel punto lì la domanda che mi pongo è Colombo il giocatore giusto per fare il vertice alto dell'attacco, quando l'abbiamo visto in difficoltà in determinate conde, quando abbiamo sempre detto che Colombo dà il meglio quando ha un attaccante vicino? Ok, allora a quel punto lì probabilmente è una questione anche di cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per far bene. Allora a quel punto potrebbe essere Osma il nuovo arrivato, il centravanti che dà la profondità. Allora i due attaccanti con i quali hai pensato, che sono Vitinha e Colombo, si siedono in panca, punto di domanda. E allora forse qualche cosina lì andava fatta.
1: Prima di andare in pubblicità mi dice Luigi De Pegli, si rivolge a te Franco, dica a quel signore che secondo a Roma al posto di Colombo c'era Van Basten e la partita sarebbe stata diversa,
0: Per me sì.
1: Pubblicità, tanto li facciamo pubblicità.
3: Sì. Certo.

0: Ah, intanto la discussione continua, però guardate cosa ha appena detto Fabregas: andremo in una piccola bomboniera, stadio caldissimo, sfida difficile.
1: È vero,
0: ha analizzato benissimo. Cioè, secondo me questi allenatori già in clima pre-partita, ma pre-partita ti danno già le esatte dimensioni di quello che vogliono, cioè.
1: Questo è il valore,
0: aggiunto
1: che ha il Genoa sicuramente, no? L'abbiamo visto soprattutto nel primo tempo della partita col Napoli, poi dopo era normale che comunque il Genoa avesse un calo,
0: certo.
1: E lì chiaramente, se tu hai una panchina con giocatori che si equivalgono a quelli che entrano, mantieni il tasso tecnico più alto, no? Allora mi riferisco a quel messaggio che diceva con l'ascoltatore, che sono andati via delle riserve e sono venuti dei potenziali
0: titolari.
1: E questo è secondo me un valore aggiunto rispetto all'anno scorso, fermo restando che però abbiamo sempre questo punto interrogativo della difficoltà ad arrivare in porta, quello sì.
0: Assolutamente, qui poi vi leggo, perché poi ci sono tantissimi messaggi, e vengo proprio da te Marina, perché queste parole significa che c'è un allenatore che viene qua non per scherzare, per portare via i tre punti, perché parliamoci chiaro.
1: Beh, quando ha speso altri 150 milioni di euro.
0: Ho capito, ha speso 350 milioni, ma ho detto che vinca sempre, perché no. Altrimenti il paese San Germano.
1: Io sono talmente arrogati che pensa a te quanto mi farebbe piacere mandarla a casa sul laghetto con la focaccia, dove
2: dico
1: io.
2: Sicuramente la squadra più

0: Ossica, che è venuta a Genova l'anno scorso, io quando l'ho vista giocare non ha fatto assolutamente toccare pallone, ecco.
1: Sì, no, però poi ci sono stati dei momenti che il pallone lo buttava via, perdevano anche tempo.
0: È un progetto che è nato per andare in Europa ed è riuscito ad andarci, e secondo me nasconde anche delle ambizioni, ha delle ambizioni segrete, cioè non escludo che punti anche allo scudetto quest'anno. Già intanto adesso l'attende l'Ipsia e vedremo che come sarà l'esordio.
2: Vediamo che si stanchi, che pensi già all'Ipsia, vero?
0: Ma c'è tempo, perché
2: mi hai dato una mezza speranza, invece assolutamente
0: però
2: no.
0: Penso che non si tirino fuori dalla lotta per lo scudetto, almeno adesso un po' ci pensi, no?
2: Allora Danilo mi dice: guarda, il mister ha fatto capire che la squadra è carente soprattutto in attacco, che è impresentabile per un campionato decente, che si possa inventare se il materiale umano è a disposizione. Questo per me è incomprensibile, dare la sufficienza alla campagna qui. Questo è il pensiero di Danilo, quindi noi lo rispettiamo certamente, ma non è che dopo due partite si possa dare un parere definitivo su quello che è successo, tenendo presente del calendario che ha avuto a Genova. Un punto come contro il Como, mi dice Lorenzo, e poi decolliamo. Si decolla, Andrea Rivelini?
3: Io me lo auguro e lo spero. Ma se succedesse che il Genoa uscisse sconfitto dalla sfida di venerdì sera, non farei drammi, perché stiamo parlando di una sfida sulla carta improba. Stai andando a giocare, o per meglio dire vieni in casa tua a giocare, una delle compagini più forti secondo me, insieme alla Roma e all'Inter, di questo campionato. Ciò vuol dire che partiamo sconfitti? Assolutamente no, ma quello che io invece auspico è di vedere una prova di carattere, un Genoa combattivo, gagliardo, un Genoa come nella sfida contro il Napoli, per intenderci, e non un Genoa come nella sfida contro la Lazio, perché lì è mancato al di là delle occasioni,
2: che poi così, è mancato tutto quello che serve a una squadra. È mancato
1: tutto. Questo potevi anche pareggiare.
2: Sì, potevi anche pareggiare. Cioè, è mancato tutto. Tutto quello che siamo abituati a vedere. No?
1: Probabilmente la Lazio non merita quei 6 punti.
0: 54% di possesso palla a Roma.
2: Esatto.
0: Però gioco zero da palla.
1: Poi se vai a vedere la parata più grossa l'ha fatta la portiera della Lazio nel colpo di testa di Fredru. Ti sei mangiato il gol con il ragazzino che è entrato. Hai avuto una palla gol di Mellerson sul secondo palo clamorosa, pur giocando male. Se vai a vedere anche il compito, poi loro potevano andare sul 2-0 tranquillamente, però voglio dire non è stato, cioè una squadra male, soprattutto con i soliti passaggi dietro, compassati, lenti, difficili, però guarda caso,
2: dimmi Franco,
1: no assolutamente no,
0: è eliminata dal Mantova,
1: certo è difficile,
0: però ha vinto il Bologna
1: a 6 punti.
4: Volevo Andrea dirti che la penso come te. Sapevamo dall'inizio dell'anno che queste tre partite erano proibitive, certo. Per me il campionato incomincia con il Frosinone e non c'è neanche tante spiegazioni da dare. Quello che penso che sia intelligente, visto che nella fase diciamo da battaglia siamo capaci e siamo bravi, però a un certo punto poi dobbiamo mettere in campo, e questo lo deve fare solo il mister, delle soluzioni che ci possano portare a fare male, perché non possiamo pensare di contrastare solo a livello fisico e a livello diciamo di grinta per tutta la partita. Quindi sarà lui, come ha fatto anche abbondantemente l'anno scorso e con successo, a trovare quelle soluzioni. E mi riferisco anch'io, come dicevano i miei colleghi, a quel messaggio di titolari,
2: esatto, perché quello ha colpito molto, è stato molto bravo,
4: però mi permetto di dire a chi ha mandato il messaggio che Malinowski è un campione, mi permetto di dirgli che Kuban ci ha trovato delle soluzioni, e mi permetto anche di dirgli che è vero che l'anno scorso abbiamo fatto 40 gol, ma non è altrettanto scontato che Ostigar ne faccia 5 a campionato, quindi dobbiamo capire chi fa 40 gol,
2: per questo è
4: quello che io sono.
3: Voglio posso aggiungere una
2: aspetta
3: cosa?
2: Aspetta un attimo,
4: sono perplesso. Concludo. Quindi, secondo me, bisogna che De Rossi anche capitalizzi tutti gli uomini che gli sono stati comprati.

0: Perché non è che possiamo aspettare tutto il campionato, perché Amorin adesso lo abbiamo aspettato per 7-8 mesi, mi sembrano sufficienti per un acquisto che è costato 8 milioni, quindi bisogna dargli un ruolo ed essere netti, o fa una regia o non la fa, per esempio, perché il centrocampo che abbiamo è un centrocampo da corsa, ma non vedo sicuramente soluzioni, verticalizzazioni e non vedo aiutare le punte. Sono d'accordo anche qua su quello che dicevi tu prima, però dobbiamo in base a questo far tesoro di 3 partite proibitive per poi affrontare quelle alla nostra portata con delle
1: due alla nostra portata, perché poi c'è anche il Parma,
0: no, dico di quelle 3 partite iniziali che non erano alla nostra portata,
1: poi ce ne sono 2 che sono alla portata del Genoa,
0: poi ce ne 3 esatto. E quelle 3 dobbiamo avere un modulo sicuramente collaudato per cercare di fare dei punti.
1: Allora aspettate un attimo, perché mi dice Angelo, e Venturino perché non viene mai considerato?
2: È ancora da sistemare fisicamente,
1: da sistemare,
2: ragazzi.
1: No, invece, manca qualche cosa. Quindi evidentemente ci sono anche qualche. Ma nei limiti del nostro portiere, adesso si fa anche il portiere, cioè per, nessuno si accorge dei nostri.
2: Vabbè,
1: limiti,
2: ognuno può dire
1: anche
2: tutto
1: il portiere può farci perdere molti punti. Ma può anche l'anno scorso ha fatto.
3: Secondo
1: molto
3: me
1: bene.
3: un punto di forza al portiere.
1: Dimmi Andrea.
3: Portiere è un punto di forza.
1: Ecco, vedi, per tu la pensi così.
3: E poi voglio dire ancora una cosa, se mi è consentito. Voglio lanciare una pietra nello stagno.
1: Buttala.
3: Siamo proprio sicuri che sia finita qui la campagna acquisti?
1: Oh, certo.
2: Butta la pietra nel lago di Como. Buttati. Butta la pietra nel lago di Como. Un macigno nel lago.
3: La pietra nel lago di Como. Siamo proprio sicuri che sia finita qui la campagna acquisti?
2: Non lo so.
3: Sono tanti ancora svincolati di rilievo e di interesse.
1: Tipo, dimmi, tipo.
3: Ah, io lancio la pietra nello stagno, non mi puoi dire.
1: Lei ha capito,
3: per ravvivare un pochettino la discussione che mi sembra un po' piatta.
1: Ma scusami, non è un po' piatta, dimmi tu che è piatta, che butti in Italia, all'estero,
3: certo,
1: dove andiamo a buttare? Dove andiamo a buttare il sasso?
3: Era una battuta, non lo so, e anche se lo sapessi non lo posso dire. Non lo so, ma
0: era una battuta come il tuo ultimo relay.
2: Allora posso dire, ma siamo sicuri che magari tutte le altre squadre arrivino a gennaio, magari possono fallire.
1: Guardate,
2: tutte
1: qui Andrea mi dice come si fa a dire che l'attacco non è migliore
3: della sabbia nello stadio, buttacela pure. Ho buttato una pietra.
1: Va bene, allora la pietra non la raccogliamo, la raccoglieremo più avanti. Allora, per esempio, Andrea mi dice: Mavel e Montereghino non sono punte, perché sempre negativi? E poi ci dice anche: ma l'attacco non è migliorato, ma i nuovi li abbiamo visti. Troppe critiche. Questo per Andrea, quindi inevitabilmente.
2: Non è questione di critiche, stiamo analizzando quello che vediamo adesso. Poi magari Havel si dimostra, è entrato, ha fatto gol, ha fatto anche bene con la partita in Coppa Italia, cos'era, quindi ha bisogno di giocare. Poi si è subito fatto male, adesso lo valuteremo. Questo ragazzo che arriva dall'Inghilterra, ragazzo, arriva a 27 anni, mi pare.
1: Questo è più realista del re. Marco, scusate, ma è così difficile capire una punta decente da 10-15 gol costa almeno 25-30 milioni? Si è alzata la qualità dove si poteva e stop, pubblicità.
2: Questo è semplice, molto chiaro.

0: continuo con i messaggi perché sono veramente tanti. Ma ha ragione Gabriele, abbiamo speso 6 milioni per Fucsca e altrettanti per Mità e poi gioca Ederson. Ragazzi, mettetevi d'accordo, perché l'anno scorso Ederson era fantastico, tutti volevano Ederson da tutte le parti, il Venezia lo voleva e il Genoa ha fatto resistenza, perché dobbiamo anche ricordare le resistenze che fa il Genoa quando c'è dei suoi giocatori, sbaglio Dea? Ma sbaglio Marina?
1: Ederson è un giocatore che dire, è importante per il Genoa,
0: adesso Ederson non va più bene,
1: anche all'interno dello spogliatoio è un giocatore apprezzato da tutti, quindi ci mancherebbe altro, però dovrebbe essere un valore aggiunto secondo me, capito? Perché poi nell'analisi che noi abbiamo fatto anche sui 41 gol e il 30% dei gol realizzati da chi adesso non c'è più, ci dobbiamo mettere anche tutti gli assist che ha portato Martin e che comunque sono stati

0: rilevanti, perché in quel ruolo lì tutti quanti abbiamo detto dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare sulla certo. sinistra, e sono arrivati due giocatori, Puska e Mitai, che adesso speriamo
1: li
0: di
1: vedremo.
0: Vedere
1: li vedremo assolutamente, dobbiamo anche dare tempo quando arrivano. Quanti sono arrivati, Marina, mi hai detto prima, quanti giocatori sono arrivati a Genoa? Tantissimi, vero?
2: Decina sicuri,
1: forse anche di più, quindi
2: forse dopo la sosta
1: ci vuole anche un pochettino di assemblamento, no?
0: Beh,
1: la
0: marca, ma ne sono andati via di più,
1: quindi quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Ascoltami Andrea, questo è per te, perché inutile girarci attorno, il problema a mio parere è di DR.
3: Io penso che cercare la colpa dopo una sola partita
1: Bravo.
3: Giocata non bene,
1: bravissimo,
3: è un colpevole, è sbagliato. Chi vuole il bene del Genoa non deve fare questo. Chi vuole il bene del Genoa deve cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno e fare critiche costruttive, come sento da più parti fare in questo studio. Voglio dire, il tema vero è che noi, come tutti gli esseri umani, abbiamo negli occhi quello che abbiamo già vissuto e visto, e le persone Bravo. Che hanno già calcato il campo di Marassi, e quindi abbiamo negli occhi quei giocatori lì, e poco ci interessa se poi Ekuban è stato a spasso tutta l'estate e si è accasato in Serie B al Verona. Poco ci interessa se Malinowski non è andato al Real Madrid ma è andato a giocare in Turchia. Abbiamo
1: Bravissimo.
3: Negli occhi
1: Ottimo.
3: Quei giocatori e pensiamo che siano la salvezza, e non abbiamo la lucidità mentale di dire che abbiamo comprato giocatori come McTree, che potrebbe essere un potenziale crack. Non abbiamo la lucidità mentale di dire che giocatori come So, che hanno sempre fatto gol nei campionati non minori a cui hanno preso parte, potrebbe fare gol anche nel Genoa,
1: certo.
3: Io penso che lo possa fare. Non abbiamo la lucidità mentale di dire che questo giocatore montenegrino comunque potrebbe fare il caso nostro, perché è la tipica figura di giocatore che si infiamma sotto la Nord, e la Nord viene infiammata da questo giocatore, dal modo di giocare di questo giocatore. Aspettiamolo, guardiamolo, perché io mi ricordo, e ve lo ricordate tutti perché avete più o meno un'età per ricordarvelo, mi ricordo che un tal Thomas Scurato,
1: escluso la signora naturalmente,
3: è vero, fino a novembre non ci ha dato.
1: È vero.
3: Quindi aspettiamo un attimo. Potrebbero esserci in questi acquisti giocatori che ci fanno cambiare opinione.
1: Assolutamente.
0: Io sono sarebbe felice, ma io non è che ho una, per esempio, io capisco e sottoscrivo quello che dice.
1: Sì.
0: Io non ho detto che io ho soltanto fatto un'analisi di valutazione davanti. Poi è chiaro che se Osmaić, che ha 27 anni, ha sempre giocato comunque a quei livelli, mi auguro che comunque veramente per il mercato italiano, per il campionato italiano, possa essere un track come McTree, che ha potenzialità e si vedono chiaramente, no? Però noi, al di là delle potenzialità, dobbiamo anche analizzare in modo adeguato quella che è la situazione attuale,
1: certo.
0: Che comunque vede un Genoa che da un po' di tempo, da sempre, da qualche anno, ha sempre avuto difficoltà a realizzare comunque. Questo è
4: Andrea,
0: cioè,
4: scusa, volevo, visto che hai parlato di lucidità, e qua tutti noi penso che siamo lucidi, sicuramente.
0: Beh, parla per te.
4: Possiamo avere delle opinioni diverse, però quello che io ti ho riportato è che molte dichiarazioni sono state quelle del nostro allenatore, alla quale tutti noi abbiamo fatto un plauso enorme.
0: Assolutamente.
4: E perché ci ha dato una grandissima soddisfazione ed è stato il collante di farci vivere.
0: E lo sarà ancora.
4: Una seconda
0: certo.
4: parte, e io sono convinto che lo sarà ancora. Come sono convinto che dobbiamo sperare, come hai detto tu, perché molte cose che tu affermi io le condivido. Non è che se tu dici sempre una cosa io per partito preso non la condivido. È chiaro che c'è la speranza e che molti di questi ragazzi potenzialmente

0: possono crescere. Quando però tu ragioni di Malinowski come se fosse uno qualsiasi per quello che ha fatto nella storia della nostra squadra, scusami, ma non sono totalmente d'accordo, perché giocatori di classe e della qualità di Malinowski io ne ho visti pochi ed è una grande perdita.
1: Ho capito, ma questa perdita non c'è più
0: per me, ma ho capito che non c'è più, ti sto dicendo, ti faccio una domanda adesso così chiudiamo la trasmissione. Mi spieghi chi fa almeno 40 gol nel Genoa, come ha detto De Rossi che voleva farne 50, mi dici secondo te, così a mercato finito, a bocce ferme, dimmi tu chi li fa.
1: Te li snocciolo.
0: Bene, così allora, li sappiamo proprio, ci ricordiamo di questa trasmissione.
1: Ricordiamoceli, secondo me Colombo va in doppia cifra.
0: Bene.
2: Sarebbe la prima volta, magari me lo auguro. Vabbè, per lui.
1: L'anno scorso facendo mezzo campionato con Daniele
3: noi registriamo tutto.
2: Ha fatto 150 presenze in Serie A Colombo.
1: Secondo me va in doppia cifra, poi vediamo se ho ragione o torto.
4: Un giorno
0: vai avanti.
1: Poi secondo me il faraone farà tanti gol. Una sorpresa sarà McTree, un'altra sorpresa sarà So, e comunque non dimentichiamoci che abbiamo il centravanti inglese che a mio avviso farà gol in maniera significativa. Questi sono alcuni giocatori, poi voglio ovviamente vedere anche Traoré, che nel suo DNA c'ha anche quella possibilità di fare gol. Quindi io, secondo me, le bocche da fuoco di questa
2: le
1: squadra
2: bocche da fuoco,
1: sono queste.
2: Peccato sono che non ci metti Vitigna tra questi. Quanti ne faranno?
3: Non ha parlato di Vitigna, no.
1: Vitigna, avete giustamente sottolineato, toccato un tasto dolente, a mio avviso. Vitigna è un patrimonio del Genoa. Io spero e auspico che la tifoseria non ne abbia a male e che lo prenda in maniera positiva questo giocatore, che lo attenda, che non lo attacchi come ho letto in maniera che è stato fatto in maniera
3: assolutamente non social. Credo che sia questo. Dimmi,
1: assolutamente
3: è un giocatore che
1: va molto.
3: Aspetta un attimo che c'è una linea che vuol dire una cosa.
4: Un giornalista pugliese mi ha detto: noi siamo sicuri, vabbè, che seguivano Lecce così, quindi hanno visto Colombo dagli esordi, siamo sicuri che sia la seconda doppia cifra, che finora non abbia fatto vedere tutte le sue potenzialità, non le
2: però
4: abbia
2: ha fatto
4: espresse.
2: Più di 120 partite.
3: Ah, vedi, anche a Lecce. E perché non lasciato andare via Lecce?
4: Per soldi.
2: Del Milan, era ancora del...
3: Sì, è uno del Milan, è vero, assolutamente sì.
2: Quindi... Allora, no, prima di chiudere, ragazzi, forse non ci siamo capiti. Io vorrei che Colombo ne facesse 40.
3: Ma
2: senza cerchietto.
3: Non mi interessa.
2: Tanto più che adesso il cerchietto l'ha sdoganato anche Alcaraz agli US Open. Quindi per me va bene. Se può mettere anche due cerchietti, uno anche alla gamba. Dove
3: se
2: può?
3: Fanno gol, però, se fanno 50 gol, benissimo.
2: Per l'amore di Dio.
3: Allora c'è un messaggio prima di salutarti, Andrea. C'è un messaggio per te. Hai tirato un sasso nello stagno e chissà che tu non abbia pescato Brozovic o Icardi svincolati.
2: Ma Icardi non vedo dura.
3: Niente.
1: Non lo so.
3: Non lo sai. Quindi neanche Milik. O lo
1: non
3: sai?
1: Non lo so.
3: Allora va bene, rimaniamo con questo dubbio, assolutamente. Saluto Marina, la ringrazio per la sua partecipazione. Ci vediamo prossimamente. Ciao Franco, ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
3: In regia ci sono Andrea e Filippo. Naturalmente l'appuntamento domani sera, attenzione. Un programma politico di Primo Canale, c'è una diretta eccezionale, quindi Liguria Calcio non andrà in onda, ma vi rinnovo l'appuntamento calcistico per cosa? Con Gradinata Sud alle 20 del giorno di venerdì. Ciao a tutti, buonanotte.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale

0: arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la settima edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Un Mundo Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Belle d'epoca d'Imperia, 27esima edizione, in un anno per noi particolarmente importante perché è l'anno del 40esimo anniversario. Chiamo con noi sul palco per il discorso inaugurale
1: il sindaco d'Imperia Claudio Scaiola, il presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il ministro dello sport Andrea Abodi e il padrino della nostra manifestazione Mauro Pelaschier. Qua tutti quanti sul palco e siamo pronti per la nostra cerimonia che anche quest'anno sarà davvero ricca di sorprese, alla quale vi invitiamo ad assistere fino al termine del nostro appuntamento di quest'oggi. Appuntamento come sempre particolarmente atteso e ci fa davvero molto piacere vedere il pubblico delle grandi occasioni ad assistere alla cerimonia di inaugurazione di un'edizione davvero per noi importante e significativa, con anche questa bella cornice sul nostro palco.
2: Siamo tutti accanto?
1: Sì. Ricordo che come da protocollo gli interventi verranno poi anche brevemente tradotti per il pubblico internazionale. Diamo subito la parola al sindaco di Imperia, onorevole Claudio Scaiola. Grazie.
2: Mettetevi accanto. Signor Ministro, signor Presidente della Regione, autorità, cittadini, il nostro padrino Mauro Pelaschier, che ci ha onorato con il suo nome ad essere il nostro augurio per il futuro della vela imperiese. Grazie. Diamo il benvenuto agli equipaggi che con i loro prestigiosi legni provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa hanno raggiunto la nostra città di Imperia. Voi regine del mare che ammiriamo da qua, siete il cuore di questa manifestazione e sono certo che sentiate il calore sincero con il quale vi accogliamo. 40 anni fa questa manifestazione nacque con poche barche, grazie alla determinazione di quei pochi che ci credevano. Da allora è cresciuta di pari passo con la città, fino a diventare uno degli appuntamenti più belli, apprezzati, così ci dicono tutti, dall'intero circuito velico. Ed è considerato oggi l'evento con il maggior legame tra le imbarcazioni, gli equipaggi e la nostra città di Imperia.

questo lungo percorso quarantennale, pur fra molte difficoltà, non si è mai fermato. Anzi, abbiamo affrontato le tempeste con coraggio, con convinzione. Piuttosto che restare ormeggiati per paura, restando nella nostra comfort zone, arriviamo

metri dell'American Classic. Ci ha regalato uno spettacolo affascinante che vediamo sulle immagini e chi più fortunato le ha viste nel mare. Da domani questo campo di regata sarete voi, equipaggi delle vele d'epoca, i protagonisti. Vi accogliamo in uno spazio che porta i segni di una trasformazione che ha investito tutta la città in una grande opera di rinnovamento. La nostra calata si fa trovare pronta ad accogliervi con calore, amicizia, sentimento, insieme alle famiglie, ai turisti e con l'aiuto dei ragazzi della crew e dei nostri bambini che sono qui davanti, della ciurma, che vogliamo salutare con un grande applauso. Gli eventi collaterali in banchina aprono sempre di più questo evento alla nostra città. E ciò è stato possibile grazie all'impegno di tanti che hanno lavorato senza sosta per un anno intero, con dedizione e passione. Un grazie e un riconoscimento sentito e doveroso lo voglio rivolgere a tutto l'apparato del Comune di Imperia, in primis nella persona dell'assessore Roggero e del suo staff, del mio staff di gabinetto che ha lavorato in modo indefesso, ad Assonautica e quindi al suo presidente parlatore e ai suoi collaboratori, e poi agli Yacht Club di Imperia e di Sanremo che sono messi insieme al di là del campanilismo per fare un grande evento che ha una rilevanza nazionale e internazionale. E poi un ringraziamento alla Brigata Cambusa che nella lounge qui vicino ci ha coccolati tutti in questi giorni e ci coccolerà ancora fino a domenica. Ecco, questo evento è stato possibile grazie al contributo significativo del Ministero del Turismo che ne ha riconosciuto il valore nazionale e internazionale, del Ministero dello Sport, di Regione Liguria, della Fondazione Carige, della Camera di Commercio e di tutti gli sponsor che ci accompagnano in questa avventura. Desidero ora porgere il benvenuto e un ringraziamento speciale al Ministro dello Sport Andrea Bodi. Con la sua presenza non solo ci onora, ma ci dà in modo particolare un riconoscimento. Voi sapete che ci sono aperti i Giochi del Mediterraneo a Taranto, che non è proprio dietro l'angolo, e il Ministro dello Sport ha voluto stare con noi proprio a certificare quanto questo evento sia un evento importante e chissà che, stando qui con noi insieme al Presidente Bucci, non abbia anche colto altre opportunità che si potranno affacciare per il mondo della vela e dello sport. Grazie di essere qui con noi, perché noi viviamo una città che vuole affermarsi sempre di più nello sport e che vuole cercare, pur essendo una città con il numero più alto di anziani, che è un vanto del nostro clima e della nostra alimentazione sicuramente, ma vogliamo affermarla anche come la città dei giovani. E quindi lo sport è la principale risorsa di insegnamento e di regole di vita. Imperia vuole aprirsi sempre di più al mondo come città di mare e come città di sport. Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti. E allora grazie di essere con noi, vi auguriamo di tornare presto, avremo delle giornate meravigliose per regatare e avremo

0: una conclusione che vi entusiasmerà tutti. E allora come si conclude? Si conclude dicendo: viva Imperia, che è la più bella città, e viva le vele d'epoca, e viva il mare, e viva coloro che hanno il coraggio di andare per mare e di insegnare agli altri il senso vero della vita. Grazie.
1: Ora una breve traduzione delle parole del sindaco di Imperia.
2: Minister, President of Liguria Region, authorities, citizens, patron of Vele d'Epoca, Mauro Pelaschier, and curious from all over Italy and Europe, welcome to Imperia. You, the Queens of the Sea, are the beating heart of this event. 40 years ago, this regatta began with just a few boats. Over these four decades, despite every challenge, we have faced the storms with courage, rather than remaining in our comfort zone, growing into one of the most cherished gatherings in the international sailing circuit. We arrive today enriched by the thrill of the 12 meters world championship, and we welcome you to a transformed harbor, a city renewing itself for families, tourists, and future generations. All this was possible thanks to the tireless work of so many who dedicated an entire year of passion. My deepest gratitude goes to the Ministry of Tourism, to the Ministry of Sports, to Liguria Region, institutions, and all of the sponsors. I now wish to extend a special welcome and thanks to the sports ministers Andrea Bodi, who honors us with his presence. Imperia aims to firmly establish itself as a city of sport and youth, considering sports as a vital teacher of life rules. As the saying goes, he who remains moored never sinks, but he never gets anywhere either. Long live Imperia, long live Vele d'Epoca, sea, and who is brave enough to explore uncharted waters.
1: Grazie, e adesso la parola al presidente di Assonautica Imperia, Biagio Parlatore.
3: Grazie. Signori cittadini, autorità tutte, sono molto emozionato, quindi chiedo scusa, vi do un buon benvenuto alla nostra 27esima edizione, 40 anni di Vele d'Epoca. Prima di tutto vorrei fare anche un ringraziamento al nostro sindaco e a tutto lo staff del comune e l'amministrazione, a tutte le autorità e a tutti coloro che hanno permesso di poter organizzare un evento di questo livello. È stata dura, ve lo devo dire, è dura ancora adesso perché siamo all'inizio, però l'emozione di aver visto qua in questi giorni nel nostro mare, della nostra città, i 12 metri classe internazionale che hanno aperto le Vele d'Epoca, perché in realtà le Vele d'Epoca sono cominciate da qualche giorno, vedete? I 12 metri stazione internazionale rappresentano l'American Cup, la storia della vela, la tradizione della vela, la competitività, l'eleganza se volete, ma in ogni caso sono accomunati con le Vele d'Epoca per un qualcosa di importante, la passione e l'amore per il mare, per cui Vele d'Epoca, American Cup sono la tradizione, quindi vi ispiro a fare un applauso perché sono veramente quello che a noi porta fierezza per poter costruire eventi di questo livello. Cerchiamo di guardare a un futuro che per la nostra città, ma non solo, per il nostro mondo, il nostro pianeta, l'ecologia, tutto ciò che comunque va con la vela, col vento, con la semplicità, io oserei dire, porta comunque beneficio a tutti. Cosa posso raccontare io? Sono uno dei tanti presidenti di Assonautica, dopo 40 anni questo evento è cambiato, cambierà ancora, ma vuole guardare al futuro, guardare al futuro con attenzione e capire quali sono le cose, i passi da svolgere per far sì che questo evento, la nostra città con il nostro mare, sia sempre un punto di riferimento mondiale per la vela, così come sarà ed è stato in questi giorni. Ringrazio ancora tutti e benvenuti ancora una volta in Imperia. Grazie.
1: Grazie al presidente Biagio Parlatore. Una breve traduzione per il pubblico internazionale.
2: Distinguished authorities, Mayor Scaiola, captains,

0: crews, representatives of the yacht clubs, sailing circles, and friends of sailing, welcome to Imperia. I'm truly honored to officially open this edition of Vele d'Epoca. A sincere thanks goes to our mayor, Claudio Scaiola, authorities, and everyone who worked tirelessly to bring these events to life. This year's Imperia Sailing Week unites two extraordinary souls of sailing. We have just concluded the prestigious 12-meter world championship, and today we pass the baton to historic Vele d'Epoca. These are not two separate events, but two chapters of the very same story, a story that seamlessly connects the high-tech competition of the America's Cup with timeless craftsmanship, passion, and maritime culture. As we celebrate 40 years of history, I want to express my deepest gratitude to everyone who makes this possible. My greatest wish for you is to keep doing what you have always done. Keep the history of sailing alive by instilling it into the present. To all of the crews, I wish you great sport, fair winds, and an unforgettable week. Thank you.
1: Grazie, e adesso la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ringraziamo per essere qua con noi.
2: Buonasera a tutti, un saluto al Ministro Abodi, al Sindaco Scaiola, a tutte le autorità presenti, a tutti voi e a tutti i marinai, armatori, a tutti quelli che vanno per mare. Questa è una festa meravigliosa e il fatto che abbia 40 anni vuol dire che per 40 anni è stata viva e quindi lo sarà anche per i prossimi 40, 80 e 120, ne sono assolutamente convinto. Sempre più barche che sono le vele d'epoca. Quest'anno abbiamo avuto i 12 metri internazionali, non posso dire vecchie, diciamo le antiche barche dell'America's Cup con tutta la loro storia, tradizione, vita, equipaggi e tutto quello che ha vissuto in quegli anni l'America's Cup è quello che vive oggi, perché non possiamo dimenticarci di quello che è stato il passato. Ecco, le vele d'epoca sono una grande festa non solo per chi va per mare, ma anche per chi le viene a vedere, anche per chi si rende conto di quella che è l'importanza di quella cultura del mare che trascina, che esce da ogni barca, esce da ogni onda, esce dalle persone che voi vedete in calzoncini corti con le scritte della barca che fanno parte dell'equipaggio. Andare per mare è una cosa che è nel sangue, c'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. Guardate che è una frase incredibile, dice proprio una cosa importante, e noi che siamo in Liguria e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo, sotto tutti i punti di vista. Siamo orgogliosi, noi dobbiamo essere orgogliosi di questa caratteristica, dobbiamo essere orgogliosi che abbiamo il mare, dobbiamo essere orgogliosi che siamo capaci di andare per mare. Il mare, vedete, insegna l'umiltà, insegna a capire che il mare vince sempre, noi non vinciamo mai, vince sempre lui, impara a abbassare la testa, impara a lavorare assieme agli altri perché da soli si fa poco, insegna a capire che cosa vuol dire stare tutti assieme su una barca dove non si può scappare, bisogna imparare a stare assieme, a lavorare tutti assieme. Queste sono cose che fanno anche l'importanza di chi poi diventa un cittadino, e il mare per mare insegna anche a essere cittadini, insegna a essere partecipi della nostra società civile. Io sono contento di poter essere uno di quelli che va per mare, ma soprattutto sono contento di essere qui in Liguria e avere tante persone che a questa festa vedono chi ha lavorato, chi va per mare, chi ha costruito le barche, chi ha fatto maestro d'ascia, chi ha fatto tradizione, cultura, esperienza, scienza, capacità per costruire queste bellissime barche che sono ancora vive e lo saranno ancora per tanti anni. Quindi è una festa per tutti, approfittiamone perché deve essere un'occasione per tutti veramente eccezionale. Voglio ringraziare gli organizzatori, tutti quelli che hanno lavorato, il Sindaco Scaiola ha citato tutti quelli che hanno lavorato, che sono un grande esempio assieme a questi giovani qui di quello che si può fare per la nostra società civile. È un servizio verso tutti gli altri che sono nostri concittadini e nostri turisti e sono tutte persone della nostra società, quindi grazie a tutti voi. Ai marinai e a tutti quelli che vanno per mare dico fair winds and following seas, e a tutti buon vento Imperia, buon vento a tutto il mare, buon vento a tutti i naviganti, grazie a tutti.
0: A huge thank you.

0: goes to everyone who joins us here today. The 12 meters international class and the Belle d'Epoca are an example of modernity, technology, and craftsmanship and passion brought all together. I'm proud to the qualities of the Ligurian people, the salted blood, and the sea teaches us to the great values such as teamwork, values that we never forget. I'm honored to live here in Liguria, and I really thanks all of the organizers, mayor, and everyone who joins us here today. To the sailors, fair winds and following seas, and to everybody here, thank you.
1: Grazie ancora al Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e ora la parola al Ministro dello Sport Andrea Abodi.
2: Buonasera a tutti, grazie alla comunità di Imperia, al Sindaco Scaiola, al Presidente Bucci, a tutte le autorità presenti, buonasera a questi ragazzi e ragazze della Ciurma. Siamo qui soprattutto per loro, credo, senza mancare di rispetto a nessuno di voi. Il piacere di essere qui e di essere accolto dal Sindaco Scaiola, che mi ha travolto con il suo entusiasmo, la sua passione, il suo amore per questa città, per la sua storia. Questa è una città nella quale si sono consolidati gli intenti comuni, che non è semplice. Neanche 100 e passa anni fa era semplice, eppure si vede che il DNA di questa gente è un DNA che punta alle sfide, ma la sfida delle sfide è appunto stare insieme e fare fronte comune per affrontare le difficoltà del tempo. Sono qua anche per Marco Bucci, con il quale ho iniziato a parlare di vento e di mare alcuni anni fa, grazie a The Onshore Race, che è una straordinaria opportunità che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare e che scrutiamo all'orizzonte. Grazie per questi 40 anni di Belle d'Epoca che rappresentano la storia di chi ama il mare e sa sfidarlo, conoscendolo, rispettandolo, cosa che dovremmo imparare a fare anche noi che stiamo spesso con i piedi per terra, ogni tanto intraprendere il percorso della sfida, che si combina peraltro con il mondiale 12 metri di classe internazionale, che ci riporta poi non soltanto alle origini, o meglio ad una parte della storia di America's Cup, ma al futuro presente. Dal 24 al 27 di settembre a Nisi, da Napoli, secondo round dei preliminari di America's Cup, ripercorrendo una storia che è cambiata nel tempo tecnologicamente, ma quelle barche che oggi vediamo hanno fatto la storia da Newport a Fremantle, con tanti uomini della vela che poi hanno fatto la storia della vela italiana, della vela mondiale e anche della vela olimpica, con medaglie che si sono qualificate e caratterizzate. La prima cosa che ho visto arrivando per la prima volta nella mia vita Imperia, quindi ho colmato una lacuna e la denuncio, ma l'ho colmata grazie a chi mi ha invitato, è nave Palinuro. Nave Palinuro ci unisce ai Giochi del Mediterraneo, caro Sindaco, perché era con noi all'inaugurazione, grazie alla Marina Militare gloriosa e collaborativa, operosa, Marina Militare che ospita il villaggio olimpico a Taranto, a dimostrazione della capacità di saper unire l'impegno militare con il servizio alla comunità, costantemente, quotidianamente. Il ringraziamento va a tutto il sistema organizzativo, a partire dai volontari che comunque consentono a questi eventi di non soltanto di vivere, ma di radicarsi, di essere apprezzati. Siamo qua non soltanto per inaugurare, ma come già stato detto, ho lasciato immaginare, come succede spesso per chi va per mare, per scrutare l'orizzonte, perché siamo uomini delle istituzioni che amano lanciare nuove sfide. E quindi il piacere di essere con voi appunto per aprire Belle d'Epoca, che apre una sua nuova stagione, o meglio prosegue, per i mondiali della classe internazionale 12 metri, ma perché non ci accontentiamo, perché il senso della nostra missione istituzionale è quella di servire le comunità lanciando appunto nuove opportunità che facciano delle nostre città luoghi di incontro, di comunione.

0: di costruzione di un futuro, di creazione di valore e di allenamento alla socialità e allo stare insieme. Quindi grazie ancora per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato, sapendo che questa terra che unisce in maniera così armoniosa appunto la costa e il mare hanno piacere e bisogno di scrutare sempre appunto l'orizzonte, e noi saremo al vostro fianco per cercare di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, che non siano solo sportivi, ma che siano sociali, che siano culturali e che facciano crescere l'obiettivo di tutti noi. Lo facciamo per la comunità, lo facciamo per questa comunità che rappresenta il futuro presente. Grazie.
1: Grazie al Ministro Abodi. Un breve riassunto per il pubblico internazionale delle parole del Ministro.
2: Good evening to everybody here. A big thanks to Mayor Scajola. This city is a true gem with a tough DNA that has faced multiple challenges during the years. Thanks to Marco Bucci, and thanks to inviting me here to this 40th edition of Vele d'Epoca, an event that really tells the story of the people who love the sea. Another observation is directed through the Goletta Palinuro, who brings together us and who brings the values of unity and teams. We will back you up to serve the community, to build a bright future, and thank you.
1: Grazie ancora al Ministro dello Sport Andrea Abodi e grazie al nostro padrino d'eccezione Mauro Pelaschia. A questo punto do il microfono anche a Mauro per un breve saluto. Davvero è un onore per noi averlo con noi
3: qua. A tutti. Sindaco Scajola, grazie mille dell'invito, sono orgoglioso ovviamente di rappresentare questa magnifica regata, ma io sono legato in qualche modo a Imperia perché qualche anno fa, era il 1967, mi qualificai per le Olimpiadi vincendo la regata proprio qui dei Finn, la mia classe, quindi il singolo olimpico, e allora avevo 19 anni e mi mandarono in Messico alle Olimpiadi. Fu l'inizio, sì, senza dubbio, di quella olimpica, poi di mare ne ho visto e da domani racconterò un po', soprattutto le nuove generazioni, che il mare è un'opportunità meravigliosa che tutti noi dovremmo cogliere, perché vivere il mare è una cosa meravigliosa, non fosse perché non ci sono frontiere, no? Si può andare ovunque, basta mollare gli ormeggi, puntare all'orizzonte, quello libero, e andare. Quindi anche un sogno tutto sommato che noi dovremmo coltivare, e racconterò un po' la mia storia, che è fatta più di mare che di terra, perché ancora adesso navigo e non vedo l'ora di tornare in mare appunto. Grazie a tutti.
1: Grazie, ancora un applauso a Mauro Pelaschia, davvero siamo contentissimi di averlo anche in questo momento ufficiale della nostra. Tutti insieme per una foto e poi siamo pronti per un momento per noi assolutamente, Ministro, l'abbiamo coinvolta anche come foto ovviamente di rito, e poi attenzione al momento più atteso, quello della consegna del tricolore. Allora, ancora un applauso, grazie ai nostri ospiti. Adesso avrà luogo la consegna del tricolore direttamente dalla nave scuola Palinuro, che è scortata dalla motovedetta della Capitaneria di Porto. Alle vostre spalle accadrà tutto quanto, ma accadrà anche alle nostre spalle, perché lo vedremo sul nostro LED wall, vedremo il tricolore donato alla nostra città d'Imperia dalla nave scuola nelle mani degli ufficiali della Palinuro, e che sarà consegnata al personale della Capitaneria di Porto d'Imperia per la cerimonia dell'alzabandiera. Si è già alzato in cielo il drone che seguirà tutta la cerimonia in tempo reale e le immagini scorreranno alle nostre spalle. Intanto Vi ricordo un po' di curiosità legate proprio alla

nave scuola Palinuro, che è una nave goletta armata a bergantina a palo. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi, di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre. Vele quadre per l'albero appunto prodiero, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio. A questi alberi si aggiunge poi il bonpresso e un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall'estremità prodiera, anch'esso armato con vele di taglio. La superficie velica complessiva è di circa 1000 metri quadrati, che sono distribuiti su 15 vele. Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale sono ubicati i locali di vita dell'equipaggio e degli allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. La nave Palinuro svolge due compiti principali, quello di fare formazione agli allievi sottufficiali e agli allievi della Scuola Navale Militare di Venezia e di contribuire alla proiezione d'immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne di istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all'equipaggio, gli allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto e della Scuola Navale Militare Morosini. In questa occasione gli allievi affrontano diverse settimane di navigazione, per molti di loro si tratta spesso della prima esperienza di imbarco, durante le quali sono poi sottoposti ad un intenso programma di formazione. Il contributo promozionale di proiezione d'immagine della Marina Militare per la nave Palinuro si manifesta principalmente durante le soste nei porti nazionali ed esteri, durante le quali la nave testimonia verso la popolazione e le autorità locali le più antiche tradizioni della marinaria italiana. Il motto della nave Palinuro è Faventibus Ventis, cioè dal latino con il favore dei venti. Tanto ci prepariamo poi ad assistere al momento della consegna della bandiera. La nave Palinuro è una nave, vi dicevo, una goletta storica della Marina Militare, perché è stata costruita nel 1934 nei cantieri navali di Nantes, in Francia. Inizialmente il veliero fu destinato alla pesca e al trasporto del merluzzo, pensate, ma nel 1951 l'Italia la acquistò e la trasformò in una nave scuola, dandole il nome di Palinuro, ispirandosi al celebre nocchiero di Enea nell'Eneide di Virgilio. Con i suoi 69 metri di lunghezza ed un'altezza dell'albero maestra di circa 35 metri, Palinuro è un perfetto esempio di eleganza e di tradizione navale. La sua struttura, realizzata in legno e in acciaio, unisce la robustezza alla raffinatezza artigianale dell'epoca. Intanto alle nostre spalle scorrono le immagini in diretta. E tra poco vedremo il tricolore arrivare qui in banchina. Abbiamo già citato il motto della nave con il favore dei venti, che esprime profondamente lo spirito della navigazione a vela, che è un'arte che richiede esperienza, strategia e la capacità di sfruttare al meglio le condizioni del mare e del vento. Ogni anno nave Palinuro accoglie, dicevamo, gli studenti della Scuola Sottufficiali di Taranto, ma anche i cadetti della Scuola Navale di Venezia e molti appassionati di vela. La nave inizia la campagna addestrativa a maggio con un percorso intensivo e coinvolgente della durata di circa 3 settimane, e a bordo i giovani marinai vivono davvero un'esperienza formativa unica, imparando l'arte marinaresca direttamente sul campo. Per gli allievi le giornate scorrono tra turni di sorveglianza, ma anche esercitazioni pratiche, momenti di apprendimento al timone, carteggio e tanto altro, dove i giovani marinai affinano le loro capacità di conduzione della nave, sempre sotto la guida però esperta dell'equipaggio della Palinuro. Non si tratta solo di imparare a navigare, ma di sviluppare una mentalità davvero marinaio,

fatta di disciplina, di resistenza e di spirito di adattamento. La fama della Palinuro ha ovviamente ormai superato abbondantemente i nostri confini nazionali e l'hanno resa celebre tra gli appassionati di vela di tutto il mondo. Nel corso degli anni la Palinuro ha visitato oltre 200 porti nel Mediterraneo, ma non solo, nel Mar Nero, nel Nord Europa, e ha preso parte a prestigiosi eventi internazionali come l'Amsterdam Sail e la regata storica Cutty Sark. Queste partecipazioni hanno reso Nave Palinuro un vero e proprio ambasciatore della cultura marinaresca italiana in giro per il mondo. Ancora qualche curiosità tecnica: 69 metri fuori tutto, una velatura di 1000 metri quadri e un dislocamento di 1341 tonnellate. Raggiunge una velocità di 9,5 nodi e un'autonomia di 5400 miglia ed è in grado di ospitare un equipaggio di 84 persone. In oltre 70 anni di attività ha solcato il Mediterraneo e il Nord Europa partecipando ai più prestigiosi raduni internazionali di velieri e alle regate delle tall ships, ed è davvero un grande onore avere la Palinuro qui con noi ad Imperia. Oggi Palinuro continua a essere un punto di riferimento per la formazione dei nocchieri e degli allievi marescialli, custodendo e tramandando le competenze della marineria tradizionale. Le immagini che stiamo vedendo alle nostre spalle sono immagini in diretta dal drone, e tra poco la motovedetta arriverà per il momento suggestivo dell'alzabandiera, al quale vi invito ad assistere, anche perché sarà accompagnato ancora una volta dai musicisti della fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, diretta dall'esperto luogotenente Ennio Robbio, che è il più anziano tra i direttori delle fanfare in Italia, ed è davvero un piacere averli qua con noi in occasione di un appuntamento così suggestivo e così importante come quello di quest'anno. Ci sono i due ufficiali della nave scuola Malinuro che sono a bordo della motovedetta, portano la bandiera e poi assisteremo alla consegna agli uomini della capitaneria di porto. Momento come sempre ufficiale e suggestivo. Uno dei momenti più significativi del percorso a bordo della Palinuro è il battesimo del mare, che è una tradizione marinaresca che simboleggia l'ingresso dei nuovi allievi nella comunità dei marinai. Questo rito viene celebrato anche su altre navi scuola, come per esempio l'Amerigo Vespucci, ed è un'esperienza dal forte valore simbolico, che rafforza il senso di appartenenza e lo spirito di squadra tra i membri dell'equipaggio. Il battesimo del mare è un'esperienza che accompagna la crescita professionale e personale degli allievi, inserendoli in una lunga tradizione che poi accomuna generazioni di marinai, rendendo ancora più profondo il loro rapporto e il loro legame con la vita in mare. Abbiamo raccontato un po' anche dell'addestramento sulla nave Palinuro, che è molto più davvero di un semplice percorso formativo, è un viaggio di crescita personale dove ogni giovane marinaio impara a conoscere il mare, la disciplina e anche il rispetto per una tradizione che affonda le proprie radici nei secoli. Come vedete, adesso ci siamo, arriva il tricolore in banchina. Ecco qua il passaggio

0: E adesso però prepariamoci ad accogliere con un grande applauso l'arrivo del tricolore in banchina. Perché adesso possiamo seguire simultaneamente quello che succede alle nostre spalle e tra poco, insomma, lo vedremo anche alle vostre spalle in diretta. Due ufficiali della Palinuro, i due ufficiali della Capitaneria di Porto portano la bandiera fino alle aste della nostra alzabandiera. E allora ecco qua l'arrivo, l'applauso del pubblico di Imperia, l'arrivo del tricolore in banchina, che negli anni è sempre stato uno dei momenti più suggestivi. Dall'alto l'arrivo con il paracadute, l'arrivo quest'anno dalla nave Palinuro è sempre per noi un momento davvero importante, all'insegna della tradizione, è un momento di grande emozione. E adesso ha ora inizio la cerimonia dell'alzabandiera, quindi attenzione, sarà accompagnata dalla fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze, diretta dal luogotenente Ennio Robbio, che eseguirà tra poco l'inno nazionale, che sarà cantato dalla cantante Julie. Silenzio per favore.
1: Lui m'ha detto ritorno.

0: La creò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì!
1: La suggestiva cerimonia dell'alza bandiera impreziosita quest'anno dalla fanfara della scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze con la splendida voce della cantante Julie. Siamo a un altro momento ufficiale importantissimo per noi. Chiamo a raccolta anche gli amici dei media perché siamo al momento del taglio del naso.

Nastro. Momento ufficiale del taglio del nastro dell'edizione di quest'anno delle vele d'epoca. Arrivano le forbici, diamo il tempo anche a tutti gli operatori di avvicinarsi qui alla zona del palco per il momento del taglio del nastro. Allora, taglia il ministro, sì. Eccolo qua, taglio del nastro fatto. Edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle vele d'epoca d'Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro. Io vi ricordo che procederemo ora con la cerimonia dell'annullo filatelico, che verrà svolto presso lo stand della città di Imperia, qui di fianco a noi. Nel frattempo la fanfara ci regalerà ancora l'esecuzione di alcuni brani. Ricordo ancora anche che i ragazzi dello staff e della ciurma sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Vi invitiamo a seguire tutto il programma delle vele d'epoca di quest'anno, davvero poi particolarmente ricco di eventi e di novità, a partire dall'appuntamento di questa sera con Vele in Danza. Ancora un ringraziamento a tutti.

0: Viaggio in Liguria, una nuova puntata. E che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare un tucu, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova, alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce, dei canestrelli, e ancora nell'Imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio, tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente si legano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e Palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che faceva una gara per andare nei vivai e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi

0: Qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lego alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto? E quindi muscoli dei mitilicoltori, spezzini, muscoli a chilometro zero.
0: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La ricetta è, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo, per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
0: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
0: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna, ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita, e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, quando qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono. Andiamo sempre cauti, perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura, e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua, e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino, ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere, nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio, proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli alla marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti. E poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli. Diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin. Dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.

0: avanti. Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata a Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
2: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto. Non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
2: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo quel vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
2: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Vediamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
2: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
2: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono gli muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma, quest'anno, primo anno che li facciamo.

0: Sono molto graditi, il fritto, quindi.
1: Il fritto piace sempre, sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli, ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, e basta tenersi diciamo alla ricetta classica e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare è il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche troppi, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento, quanto bisogna darci tutto farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per due o tre persone lo si fa tranquillamente. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i due formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Ecco, perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello so, ci vuole anche ragazzi una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi,
2: e ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che questo

quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora? Ma come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia, cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata. Che cosa c'ha qua sotto?

0: 70 kg, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene. Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
1: Patate da...
0: lo so. Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia, guardate che meraviglia. Va bene ragazze, complimenti davvero, eh? E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro
1: non potremmo fare.
0: È vero, no? Va bene, ed eccoli qua i ragazzi giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh ragazzi, qui sono dei professionisti, mica come si dice pizza e fichi, eh? Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
2: Perché da quando sono piccolina che ci sempre per il tappeto, che mi arriva per la tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
0: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, lei è?
3: Maria Rosa.
0: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
3: 1850.
0: Che...
3: 1800.
0: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
3: È diciamo più una paesana, una cittadina, ma paesana.
0: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, Vede tutto qui,
3: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste, cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
0: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua, cosa c'è su questo tavolo?
3: Lei mi chieda.
0: Voglio sapere, perché poi io devo andare a sapere.
3: Questi sono i canestrelli
0: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono fantastici.
3: Questi invece viene da Carlo Foti.
0: Facciamo vedere, guardate che meraviglia, dica tanto, guardate.
3: Anche questo da Carlo Foti.
0: Ok, bene.
3: Finale.
0: E cosa hanno di particolare?
3: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
0: Ok.
3: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma. Questo è il pane di
0: Sant'Antonio. Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
3: di Sant'Antonio di Meglio.
0: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di bellissimo pane. E poi abbiamo
3: il pane di San Giuseppe di Molteso,
0: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi. Sì. Comunque, ok, poi abbiamo
3: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
0: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
3: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
0: Anche quello. Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
3: Il pane di Sant'Isidoro che...
0: Molteto. Così non lasciamo niente, nessuno cuore, sennò... Burtio, brava, Burtio. Poi, che cos'è questa qua, sciuatella? Guardate.
3: Una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
0: Con le castagne.
3: Che si facevano in genere durante le, diciamo un po'.
0: Fammi vedere, vi ci stanno.
3: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
0: Sì?
3: Si figge che vedano le.
0: È vero. Bello. Molto. Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente, che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
3: Spero tanto.
0: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
3: Che è il mio.
0: Ma non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acqua Santa, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E, insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte.

0: parte strettamente di questo territorio, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, ci sono ovviamente tanto copertini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio, a maniera particolare ad Acqua Santa in questo fine settimana, la ricetta è tradizionalissima. E insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
0: per... e poi andremo
1: esatto per fare gli impasti e poi appunto vengono fritte
0: nel... dal salato al dolce,
1: esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così, perché parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata,
0: sì,
1: che si mantiene ancora tra l'altro a Miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Miele. Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
0: I nostri gemelli.
1: E poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
0: Certo.
1: Già c'è nel
0: stesso faccio io, se non ti dispiace assaggio un pezzettino di questo.
1: E poi mi raccomando di questo, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
0: tradizione della tradizione.
1: Esatto.
0: Scusate, qui parla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
1: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è da dire.
0: Ravioli
1: anche
0: di tutte le
1: salse. Anche questi prodotti che ho d'Acqua Santa, ovviamente poi i volontari condiscono con insomma, i sughi che fanno nei stand, che sono
0: guardate
1: ovviamente
0: meravigliosi. Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
2: Altro crudi non sono male.
3: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere. Io pensavo non esistessero più. E invece...
4: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come associazione campanari Liguri. Mm-hmm. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
5: Come mai questa passione?
6: Beh, è nata nella trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e avere cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come è il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù
2: di
0: carne.
2: Cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo, guardate.
2: Girarlo
0: che spettacolo.
2: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.

0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
1: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
1: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
1: Sì, sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, tre ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
1: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono. Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
2: Ci aspettiamo la festa.

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un borragini, bietole e un po' di carne, è la nostra cucina tipica di Ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, per questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire, certo, a casa più o meno, se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, più bianca. Esatto. Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta.
1: Sì.
2: Molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina, 300 di farina,
2: 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco e rosso.
2: Un uovo intero e un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare, perché poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare, cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto
1: si squaglierebbero nella cottura, esatto. I ravioli.
2: Poi, vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace. No. Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto. Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
2: Sì, più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi.

0: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta, poi l'impasto in se stesso si sente da solo, vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
0: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per quanto hai detto?
0: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì. Perché? Deve venire così, ma hai dato le dosi, sì. Quindi si può, poi dalle dose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno 1 chilo più o meno, sì, di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 farina e
0: poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna,
1: sì,
0: cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sente un sacco, quindi poi è da valutare anche, guarda, durante l'impasto se è troppo morbido, se è
1: come
0: troppo...
1: cambia in base al tempo. Allora, se è umido
0: l'impasto viene molto più morbido,
1: sì.
0: Se invece è asciutto, l'impasto viene molto più duro.
1: Okay.
0: Lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene. Okay. Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che
0: non si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
0: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco, quella è la parte molto interessante, bene, del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
0: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Okay.
0: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso, sì, poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti?
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora,
0: saranno uova,
1: okay,
0: pane.
1: Il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
0: Anche secco non vuol dire.
1: Secco basta bagnarlo nel latte e farlo a pezzettini.
0: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono 4 uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo di più.
1: Mi sembra tanto questo.
0: Sì, questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi, scusate.
1: Il forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni. Abbiamo fatto dei ripieni.
1: Ecco cos'era il profumo che sentivo. Grazie. Che meraviglia!
0: Che questo è un altro piatto.
1: Esatto, poi magari diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino e mezzo,
0: sì,
1: bagnato nel latte e fatto a pezzi.
0: Poi io quando faccio l'impasto, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un pochettino, sì, com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno bollite.
1: Ok, premute. Bietole e boragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno boragini, perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: Ah,
0: amarognolo.
1: I buragi,
0: esatto.
1: Okay.
0: E quindi si fa più bietola e meno boragi.
1: Okay.
0: Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra.
1: Sì.
0: Le cipolle, la maggiorana o persa.
1: Persa in dialetto.
0: E la noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un, sì, po' di più. E uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato,
1: sì,
0: e l'olio extravergine di oliva,
1: che
0: qua delle nostre colli. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto.
0: Ok.
1: Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'alta Val Fontanabuona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo, pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 grammi di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150
0: di acqua,
1: di acqua,
0: sì,
1: una manciatina di sale e ne verrà fuori 1 chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto, di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi?
0: Allora, partiamo,
1: Mirko,
0: con un olio extravergine di oliva, mettiamo una cipolla
1: bianca normale,
0: bianca, sì, la,
1: okay,
0: facciamo rosolare.
1: Immagino già il profumo, perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi, allora, gli ingredienti fondamentali sono le bietole

0: i Buragi, Buragine, esatto. Un po' più bietole che Buragi, perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di diciamo
1: l'amarognolo
0: dei della Buragine,
1: sì.
0: Che si trovano anche in natura, no?
1: No, cioè, si trovano solamente in natura.
0: Ah, ok. Però uno se li può coltivare.
1: No, nasce la Buragine nasce nel campo.
0: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
1: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche lì che si fanno i panzotti, che è un altro piatto.
0: Mm, che profumo già.
1: Allora, prima mettiamo però la carne.
0: Questi qua li hai bolliti, no?
1: Questi li ho bolliti, li ho spremuti.
0: Carne, ma hai detto che è
1: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo, vitellone.
0: Quanta ne hai messo?

già che sei uno chef, la carne, questa sì. qua la volessi consumare e non mettere nel ripieno, sì. la carne deve cuocere quanto? Cioè, fuoco vivo per non farla diventare.

0: Guardi.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, no, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana, a tanti sì. piace meno, sì. a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta?
0: No. Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco?
0: L'alloro secco.
1: Luna. Perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo...
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Poi anche lì... Se piace un po' più verde, aggiunge,
1: esatto.
0: aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
0: Qua lo spegniamo.
1: In televisione l'hai spento.
0: Ok, adesso partiamo con le uova per fare i ripieni.
1: Quindi, allora, uova intero, solo rosso?
0: Tutto intero.
1: Tutto.
0: Oh, niente.
1: Prendiamo un altro?
0: Sì, prendiamo un altro. Scusate.
1: Okay. vabbè, è giusto anche così. Ok, allora. Tu le spacchi così, pure. Tacca. 4 uova abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
0: La
1: e qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
1: Ah.
0: Che sono questi?
1: Allora, ricapitoliamo
0: un po' di sale.
1: Sempre fine.
0: Ok. Una noce moscata,
1: un po' così, 2 pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce sì. moscata intera
1: si fa col grattino. Questo?
0: La persa.
1: Maggiorana?
0: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì,
1: sembra uno spicchietto. Sì,
0: è uno spicchio che va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: la non avevi spento?
0: La abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua

0: Parmigiano o grana uguale?
1: Sì, sì. Grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha.
0: Sì.
1: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
0: Sì. Questa più o meno vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che
1: tritterai.
0: Questo
1: adesso poi mettiamo il pane.
0: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
1: Ok.
0: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere,
1: sì,
0: vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
1: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
0: sì,
1: si può aggiungere un uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
0: okay,
1: per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
0: C'è sempre margine di recupero.
1: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso.
0: Prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
1: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
0: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
1: Qua.
0: Amalgami un po'.
1: Amalgamiamo.
0: Un panino e mezzo, abbiamo
1: sì,
0: detto, bagnato nel latte.
1: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
0: Ah, ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
1: Ok.
0: Ok.
1: Vedi, è tanto verde.
0: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il ravioli.
1: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
0: Lo devi andare a cercare,
1: sì,
0: adesso.
1: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
0: Perché sennò è troppo forte il gusto.
1: Sì, gli dà un gusto forte.
0: Avevi messo 3 foglioline?
1: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
0: Che forte. Se non lo metti invece perde un po' di gusto, magari
1: sì, no, in cottura,
0: è consigliabile
1: sì,
0: metterlo, magari una bella foglia grossa così si trova, vedete che lui l'ha trovata, io non avrei saputo come trovarla
1: okay,
0: in quel caos di
1: adesso
0: ingredienti.
1: Accendiamo il tritacarne.
0: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli, poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro pasta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo tre foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche, esatto, il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare, no, solo.
1: Però è ripieno crudo, poi è buono.
0: È buono, sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, e poi maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente,
1: sì,
0: tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso.
1: Yes.
0: Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: 1 chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E
1: la salsa abbiamo fatto, quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
2: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Qua basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio il grumo, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.

0: Ora qua il profumo si sente, eh?
1: Si sentono tutti questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
0: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi, sì. Io faccio molto di più perché poi valuto il verde,
1: se, il
0: se
1: colore.
0: È più verde, se è meno verde e se...
1: Se vuoi ci puoi aggiungere ancora del
0: esatto.
1: verde a seconda di
0: esatto,
1: come...
0: non c'è una dose precisa che si può dare. Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
1: La sfoglia, allora... La pasta che ha preparato è stata qua in riposo una ventina di minuti, quello sì. È il tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente, e si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla.
2: Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stesura, come si dice? Stesura?
0: Sì, stesura.
2: Stesura della
0: allora,
2: pasta,
0: è importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda, è fondamentale.
2: La fai un po' su sul mattarello.
0: Esatto, si fa sempre un po' sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
2: Perché ad esempio l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorni sempre indietro.
0: Però vedi, lì è proprio il discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico. Che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna, se è troppo duro ti ritorna.
1: Ti torna indietro e non diventa mai grossa, giusto?
0: Esatto.
1: E quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo so.
0: Sì, vado a occhio, io vado a occhio.
1: Sarà un millimetro?
0: No, è meno. È come una seta, vedi? Poi
1: tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la...
0: Vado a accompagnare lateralmente perché la stesura è questa.
1: Si cioè, fa proprio così.
0: Poggiando i palmi delle mani e andando sull'esterno
1: si accarezza,
0: poi si fa girare
1: dall'altro lato finché non raggiunge appunto
0: lo spessore che poi
1: lo spessore che tu sai essere
0: esatto.
1: quello giusto
0: esatto.
1: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa un chilo
0: sì.
1: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
0: Sempre
1: l'ideale è il clima secco,
0: l'ideale è un clima secco
1: come oggi
0: sì.
1: mi sembra, altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè qua ti giochi la qualità dei ravioli,
0: qua
1: vero?
0: Secondo me qua si gioca al di là del ripieno che è il gusto
1: sì.
0: che è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello tirato con una macchina è totalmente diversa la porosità che ha.
1: È più buono quello tirato a mano,
0: il sugo si va ad aggrappare diversamente.
1: Sì. Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al mattarello.
0: Ho messo un po' di farina perché sennò poi esatto si va ad attaccare al mattarello.
1: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
0: Adesso poi ci
1: mamma mia come diventa grande.
0: Sì, ora poi la fermiamo perché ci siamo.
1: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore dell'acciaio?
0: Sì, è molto meglio. Anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno.
1: È vero.
0: Anche per la porosità che poi ha alla fine l'impasto.
1: E tutto fa, insomma, tutto fa. Anche le cose che sembrano secondarie invece.
0: Allora, ok.
1: Ecco lì un bello strato spesso come una bella seta ed ecco che mamma mia.
0: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra.
1: Ah, così. Lo pieghi in due.
0: Sì, pieghiamo in due. Si fa un segno.
1: A metà?
0: A metà. Si riapre.
1: Mamma mia, non ti si buca.
0: Si apre.
1: E adesso è il momento.
0: Poi si va a mettere il ripieno.
1: Che meraviglia. Lo stendi proprio così?
0: Lo stendo.
1: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno tu lo sai.
0: Sì,
1: lo sai per esperienza.
0: Lo faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta.
1: Esatto.
0: E non troppo tanto perché poi
1: esplode
0: molto.
1: Ecco,
0: bene.
1: Vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura. Poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco.
0: Ancora un po' di ripieno.
1: deve essere freddo, sì, deve essere già freddo il contenuto, sì. Abbiamo detto
0: anche il ripieno per una

0: per amalgamare bene tutti i gusti e dovrebbe riposare un pochettino.
1: Sì.
0: Se riposa un pochettino, un'oretta.
1: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche questo.
0: Se è estate, in frigo.
1: Addirittura.
0: Sì. Se è invece inverno può anche restare fuori.
1: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
0: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
1: Ed ecco. Adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme dei ravioli.
0: Si copre. Uh-huh. Si mette un po' di farina di riso.
1: Ah, di riso, attenzione.
0: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
1: L'avete fatto?
0: L'ha fatto mio papà.
1: Ma veramente?
0: Sì, eccolo.
1: Wow. Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte. Ed ecco che spettacolare.
0: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
1: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
0: Si fa un contorno.
1: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
0: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
1: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
0: Questa è doppia.
1: Della larghezza.
0: Regola, sì. Esatto, che abbiamo fatto
1: prima.
0: Del segno.
1: E se avete fatto tutto bene, vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
0: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro ravioli. Poi c'è chi anche qua, chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così
1: un raviolo meraviglia piccolo. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow. E adesso poi, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
0: adesso
1: tutto
0: poi
1: bene.
0: Vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta, sì. Quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 uh-huh. gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente si rischia.
1: Quanto stanno in frigo?
0: Sì, lasciano un paio d'ore in frigo,
1: okay.
0: In frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso, che comunque sì. Quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
1: allora
0: può.
1: Ti chiedo subito quanto cuociono.
0: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
1: Infatti.
0: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla, è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
1: Certo.
0: Cioè, più spesso ripieno...
1: ma tipo dopo più... un minuto, due,
0: no,
1: devi iniziare ad assaggiare?
0: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se,
1: però,
0: poi, se
1: sì.
0: Poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
1: certo.
0: Perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
1: Però il gusto non cambia?
0: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
1: Ok. Anche. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
0: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm uh-huh. larghe, e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla, quando va in cottura, se la cuoci troppo e distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti, invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
1: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
0: Andiamo.
1: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko,
0: allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
1: È questo?
0: Sì.
1: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
0: Ok. Sì.
1: Crudi?
0: Crudi, a crudo. Okay. Si mette.
1: Ah, crudo.
0: Si fa un soffritto.
1: Un soffritto, però, appunto, invece che essere come a pezzettini come è di solito,
0: sì,
1: l'hai tritato.
0: L'ho tritato. Poi, se vuoi, puoi fare anche pezzettini. Cioè,
1: Ma noi ci fidiamo di te.
0: Io preferisco tritarlo.
1: Che carne serve per utucco?
0: Sotto paletta serve una carne di vitello, sì. Serve una carne che

0: pezzo di carne intero con la carne tritata, perché qua c'è allora, una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucu vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
0: a squagliare
1: da solo. Noi per un'usanza nostra mettiamo, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nè, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima, prima della fine della cottura lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
0: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5, eh?
1: No, totale
0: 4 ore. Dalle 4 e adesso 5. Perché questi pezzi l'hai attaccato?
1: Questo l'ho lasciato così,
0: perché è più grasso?
1: È un pezzo di coppa di maiale.
0: Quindi hai messo sotto paletta e
1: sì.
0: Pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
1: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
0: Quindi chi vuole lo fa lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero,
1: sì.
0: Che poi si squaglia, e il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
1: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano, da buon liguri, facevano due piatti in uno.
0: Quindi col sugo condivano i ravioli e poi si mangiava anche il pezzo di carne.
1: Facevano un secondo.
0: Se invece si preferisce, si trita il pezzo
1: e si mette
0: poi dentro al sugo.
1: Ora si fa rosolare. Bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
0: Per pochi minuti?
1: Che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, parte sopra.
1: Da tutte le parti, a giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
1: A fuoco sempre molto forte.
0: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
1: Un po' di vino che si bagna. Che
0: ora... Vino rosso.
1: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni, che fa?
1: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
1: insaporire.
0: Sì. Rosso, bianco no, si usa.
1: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no, meglio il vino.
1: No, l'acqua okay. No. Si lascia evaporare, quando è evaporato aggiungiamo le fogliolini da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco.
1: Quindi
0: vero.
1: Si prende il fungo secco, si mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
1: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè, a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
1: Dopo le 2 ore, dopo 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura lo metti. Sì. Però voi, va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
1: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
0: Se no, segnatevelo che funghi porcini secchi e ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione, sì. Abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio. Sì. Anche poi per la se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
0: Tanto poi uno non lo mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
1: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
1: Anche perché rimane duro, sì. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura?
1: Sì. E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla.
0: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però
1: che la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare, ma in effetti
1: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma
0: la del forma ravioli, del raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Venga, non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
1: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
1: esatto,
0: dal porto arrivavano
1: in tutta Italia
0: con le varie plin o ravioli bolognesi e quant'altro.
1: La quando cecina, è che si aggiunge... la farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale.

0: tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara, che poi ha allargato.
1: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
0: Questa
1: normale?
0: È una passata di pomodoro dei nostri pomodori, quando ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio, si va a mettere in cottura.
1: Quando?
0: Dopo che ha rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
1: Si copre. E cuocerà per 4-5 ore.
0: Sì, quando
1: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
0: togli? Io la tolgo circa a metà.
1: Circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5 ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta. E i pinoli proprio alla fine?
0: I pinoli alla fine, sì.
1: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato, perché qua si parla di circa 4 ore di cottura.
0: Poi anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
1: Bella come
0: l'olio che sale a galla, vedi, sono
1: così curiosità.
0: Vedi, questo è un trito, poi definito.
1: Sì, questo qua è il trito. Vabbè, vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande riposo. Ma qua ne fai tanto per condirne
0: Sì, è tanto, è un bel pezzo.
1: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete condire il chilo che ha preparato Mirko, ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato velocissimo, veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
0: Grazie.

0: ma si rischia certamente una nota diciamo di negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sì, sennò sarebbe un problema grosso.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente Ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico Ligure, direi ponentino. Sbaglio. Qui a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del

0: tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, perché ci sono un sacco di
0: Sì,
1: varietà
0: di
1: e di
0: varianti,
1: esteri.
0: assolutamente la farinata.
1: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rosanna mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare
0: Una
1: una roba.
0: farinata
1: Vai,
0: buona e
1: vai, dillo tu,
0: fragrante. Allora,
1: iniziamo.
0: è molto semplice, si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci siamo andati via dalla cucina
0: C'è
1: semplicemente.
0: solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo, eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo. Però
1: E poi eravamo proprio stretti stretti e quindi abbiamo
0: sì,
1: optato
0: siamo
1: io.
0: una cucina piccolissima, noi
1: Però
0: lavoriamo tutte di
1: funzionale,
0: assolutamente.
1: quasi tutte donne.
0: Sì, dalla proprietà alla dipendente, tutti donne, proprietarie e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa. Vai, vai avanti, di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
0: No,
1: Quindi.
0: comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
1: Questo
0: prima di
1: mi ha lasciato
0: cuocerla.
1: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che stia in frigo.
1: E
0: Non è un
1: quindi anche lì,
0: problema.
1: piano B, quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai
0: Sì,
1: messa.
0: ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì hai detto, deve friggere.
0: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
1: Ecco,
0: farinata.
1: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
0: Sì,
1: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
0: ma
1: però
0: basta
1: è.
0: avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
1: Perché l'ha
0: tedesca,
1: precisato?
0: però
1: È ligure, se no non va bene.
0: no, non ha lo
1: Ecco,
0: stesso
1: qui di
0: gusto.
1: fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: No, non
1: 50
0: c'è
1: gradi.
0: stagione, la tipicità non ha stagione, cioè.
1: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi è proprio di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: Che non è male, anche
0: che
1: perché veramente
0: valorizza anche giustamente l'attività dei piccoli
1: vi
0: produttori
1: aiuta a stare anche in
0: e si
1: vita.
0: mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto: vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
0: Sì,
1: io
0: io
1: con la
0: la
1: frusta,
0: farinata l'ho
1: con la
0: fatta con la
1: frusta.
0: frusta a mano perché, cioè,
1: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè, il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
1: Da
0: poco.
1: quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una
0: Troppo, troppo.
1: proporzione, quindi.
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto,
1: Sempre, sempre
0: dell'ingrediente.
1: stata sul tipico ligure oppure
0: No,
1: no?
0: no, no, ho variato. Adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione. Cioè

0: famosa via del sale con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci
0: Io in
1: sempre
0: Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una
1: il... E a questo
0: signora
1: punto vogliamo
0: secoli fa
1: sapere.
0: del bunè tipico
1: Lo so.
0: piemontese, l'ho portato qua e
1: Stand
0: ha
1: innovation.
0: avuto molto successo.
1: Riconosciuto in piemontese però.
0: Sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di
1: Porti la sagra
0: agriturismo.
1: in
0: Sì,
1: ristorante o
0: assolutamente.
1: viceversa?
0: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo, ecco.
1: Una condivisione, appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante pro loco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti
0: Sì,
1: richiesti importanti. E a
0: assolutamente.
1: questo punto ci sono loro. Aprite i dehors, facciamo una sorta di sagra di paese,
0: Assolutamente.
1: una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro, non c'è solo
0: No, ce ne
1: Rosana.
0: sono diversi e si stanno qua anche
1: Un
0: con una.
1: aristo sagra. Che
0: Brava, una ristosagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio
1: si
0: prodotto
1: apre il
0: e sì,
1: paese.
0: assolutamente.
1: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra sagre e appuntamenti di paese che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grosse dimensioni.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti.

quindi parlo di un diametro di oltre 10, 15, 20 cm, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua,

0: Ramettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
1: è vero,
0: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante, perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza tra
0: un e l'altro. Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2-3-4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con le esche larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuali minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato,

0: e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale, con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con a mucchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, a mucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di mucchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di
1: vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso e poi vi dico anche un'altra cosa. E togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di fare ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
1: okay,
0: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque è un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, più queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
2: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
4: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
6: Oh, ti muovi?
7: Sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
8: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
10: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
11: Esatto.
10: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
11: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra, quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione, scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
10: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio?
11: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto, però guardando bene la pianta cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
10: così. E ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
11: Vedete?
10: Perfetto.
11: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
10: Sumpete e via.
11: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere una problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca.

0: bianca bellissima, fruttifera, però mi va all'interno, andando all'interno mi va via, il mi sole. Porta via la luce, quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo, dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: torsoluti di funghetti,
0: no, sono micro lesioni.
1: Questi cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah.
0: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua, mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che, allora, vedete? Qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo, esatto, su un ramo grosso, diciamo che c'è tanto vaso e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: L'estrema
0: sì.
1: Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi, ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce.
0: Adesso è troppo presto, diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio

0: Gennaio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'uliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in... Eccole qua, qua si vedono.
1: Oh, no, bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline. E quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo perché è difficilissimo
1: gestire. Certo, capire. L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo.
0: Esatto.
1: E questo aveva danneggiato.
0: Esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere, una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi così come quando
0: inclinato,
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Oh.
0: E diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: un e mezzo, due massimo.
0: Due metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste.
1: Ah.
0: Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

visita in Liguria del coordinatore europeo del corridoio mediterraneo, Matteo Grosch. Al centro dell'incontro il completamento delle infrastrutture ferroviarie liguri, a partire dal raddoppio finale Ligure-Andora, che garantirà un incremento del traffico e una diminuzione dei tempi di percorrenza, una priorità strategica non solo per la regione, ma per la competitività e la sicurezza economica di tutta Europa. Grande festa del mare a Imperia. Fino al 6 settembre torna Vele d'Epoca, la manifestazione dedicata alla storia e alla passione della vela, che nel 2026 compie 40 anni. Tra raduni, spettacoli e eventi, il programma di quest'anno è pronto a coinvolgere sia gli appassionati che il grande pubblico. È aperta la campagna dedicata ai nuovi percorsi formativi degli ITS Academy, istituti tecnologici superiori, la formazione terziaria post-diploma ad alta scuola.

0: promossa e finanziata da Regione Liguria. In Liguria il 90% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno e oltre un terzo della formazione si svolge in azienda. Trovate tutte le informazioni su orientamenti.regione.liguria.it. Le giornate dedicate alle eccellenze, alle tradizioni, ai sapori e ai mestieri dell'entroterra ligure è presentata la 13ª edizione di Expo Valle Arroscia, in programma dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco. Produttori, imprese, artigiani, istituzioni, associazioni, cittadini e visitatori si incontreranno in una manifestazione che offre l'occasione di conoscere e degustare le produzioni del territorio e di scoprire il patrimonio che caratterizza la vallata. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.

0: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa è ipotesi di bilancio, quindi il bilancio approvato del 24 non c'è e questa per me è una cosa gravissima.
1: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre, un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della

0: Play the Race. Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentrovati, buongiorno da Carlotta Nicoletti. Cominciamo come sempre a primo mattino con le notizie sul nostro sito primocanale.it. In apertura Schlein si prende la festa del Partito Democratico, Salis applaude ma poi non resta a cena. Questo per quanto riguarda appunto la festa dell'Unità in corso in questi giorni a Genova e che noi stiamo seguendo. Poi abbiamo la crisi di MT che trasforma il sabato in festivo, Castiglione in rivolta, così si isolano le frazioni. Terzo valico, ecco i tempi, il commissario Mauceri, manca meno di un chilometro di scavi. E poi area pedonale in via Caprera, la protesta dei commercianti non coinvolti. Incidente tra una moto e un furgone in via Campomorone, una persona ferita e strada chiusa per un'ora. Ancora caos AMT, buci, le balle arrivano da un altro palazzo e vi spiego il perché. E poi vele d'epoca, 40 anni di storia a Imperia, la vittoria dura un momento, i ricordi per tutta la vita, Pelascher. Adesso lanciamo il nostro primo servizio di questa mattina e andiamo proprio sul caso di AMT, perché appunto prosegue il botta e risposta tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della regione Liguria Marco Bucci sui numeri di AMT e sulle risorse da mettere. Ascoltiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: Lo scontro sulla crisi di AMT sale ancora di tono e diventa un faccia a faccia tra Silvia Salis e Marco Bucci. Dopo l'incontro con i vertici dell'azienda, la sindaca di Genova ha accusato duramente la regione di non aver ancora sbloccato i 15 milioni promessi a luglio, definendo una balla la tesi secondo cui Piazza De Ferrari non sarebbe stata messa a conoscenza dei conti di AMT. Poi arriva la replica proprio dal governatore della Liguria, che risponde sulla stessa linea.
2: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima, perché è stato fatto il piano di risanamento sulla base di questa ipotesi di bilancio che noi ovviamente non abbiamo visto.
1: La regione ricorda che per AMT ha messo sul tavolo 110 milioni e che racchiudono anche i 15 già inseriti e che saranno concessi mese dopo mese, ma sul balletto dei numeri arriva a stretto giro la controrisposta della sindaca. È stato uno spettacolo avvilente, dice, continuare a mettere in dubbio i numeri di un piano serio di risanamento che stiamo portando avanti con rigore e serietà è qualcosa che non accettiamo più, spiega la prima cittadina. I bilanci non sono un'opera fantasiosa, sono fatti di numeri, non è che in base a come li scrivi la qualità o la quantità del denaro che hai nelle casse cambia. Parole che trovano la nuova risposta di Bucci, che sottolinea come Tursi confonde il bilancio con il piano di risanamento. Nessuno, aggiunge il governatore, ha mai discusso il piano di risanamento. Noi discutiamo il bilancio. Forse sarà il caso che stiamo tutti zitti e andiamo a lavorare, conclude Bucci. La sensazione però è che il tono e il volume dello scontro su MT non andrà a diminuire.
0: E ora è il momento di ascoltare quelli che sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico e la viabilità a Genova, e lo facciamo con la Polizia Locale di Genova.
3: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione di traffico.

0: al momento regolare su tutto il territorio. Qualche rallentamento segnalato in uscita ponente e sull'uscita a levante della strada Aldo Moro. Riaperta dopo la chiusura della notte per incidente stradale la via Campo Morone. Segnaliamo una dispersione di sostanza oleosa su carreggiata in corso Italia, altezza Civico 9, mentre è appena occorso un incidente stradale in via Monè, fronte Istituto Firpo. Prestare attenzione. Viabilità ancora modificata fino a fine lavori su via Balleidie, via De Marini, zona San Pier d'Arena per allestimento cantiere. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande e segnalazioni ai nostri agenti oggi in zona Quinto, Giardini di Quinto, dalle ore 14 alle ore 18. Per adesso è tutto, dalla centrale operativa un augurio per una buona giornata.
1: Grazie allora alla polizia locale, ascoltiamo allora anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le autostrade della Liguria e lo facciamo con Elisa Ricci.
2: Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ci aggiorniamo come ogni mattina poco dopo le ore 8 sulla situazione che riguarda le nostre autostrade della Liguria e partiamo subito allora dalla tratta genovese dove iniziamo ad incontrare le prime segnalazioni e le vediamo infatti nel dettaglio. Siamo in A26 direzione Gravellona Toce e abbiamo al momento una coda di un chilometro tra bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e Masone, questo a causa di un veicolo in avaria. E poi ci spostiamo perché abbiamo altre segnalazioni, una in A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pra e bivio A10 e A7 Milano Genova per traffico intenso. Nel frattempo potete vedere proprio le immagini che riguardano le nostre autostrade in tempo reale, quindi quello che sta succedendo proprio in questo istante. Andiamo a vedere le ultime due segnalazioni, A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso e l'ultima segnalazione sempre in A7 ma questa volta direzione Milano, coda tra bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto sempre a causa di traffico intenso che naturalmente coincide con gli orari di maggiore afflusso sulle nostre autostrade, quindi ci siamo lasciati indietro i rientri, il controesodo estivo, ma adesso naturalmente la mattina inizierà un po' di traffico, rallentamento dovuto principalmente agli spostamenti della mattina, quindi chi va a lavoro, chi va a scuola, quindi naturalmente dovremo far fronte a queste criticità. E allora ci spostiamo insieme in A10 e in A12 proprio per vedere che su queste due tratte, quindi la tratta di Ponente e la tratta di Levante, non abbiamo invece criticità, non si registrano segnalazioni al momento, quindi sicuramente questa è una situazione positiva, ma noi continuiamo naturalmente ad aggiornarci, a monitorare la situazione per permettere anche a chi si mette in viaggio di mettersi nel modo migliore possibile. A te Carlotta.
1: Grazie Elisa, poi torneremo allora più tardi con aggiornamenti, adesso invece andiamo a vedere quelle che sono le previsioni per la giornata di oggi 3 settembre con le nostre telecamere da Terrazza Colombo, Rapallo, Portofino, Lavagna, Camogli, Toriglia e anche dal porto di Genova. Per quanto riguarda dunque la giornata di oggi parliamo di un cielo sereno con passaggi di velature durante il corso della giornata, localmente spesse sul Levante alla sera. Le temperature minime stazionarie sulla costa in lieve aumento nelle zone interne, massime in aumento. L'umidità è su valori medio-alti, i venti sono deboli a regime di brezza con in costa prevalentemente settentrionali nell'interno. Per quanto riguarda il mare invece poco mosso, quindi queste appunto le previsioni per la giornata di oggi 3 settembre. Adesso passiamo al nostro almanacco e andiamo subito a vedere quelle che sono appunto le cose che interessano oggi. Oggi si venera San Gregorio Magno, la luna è calante e illumina il 59%, sarà la luna nuova l'11 settembre, il sole è sorto questa mattina alle 6.47, tramonterà alle 20.05. Giornata mondiale oggi quella dei grattacieli, ma anche la giornata nazionale del peperoncino.

0: Che cosa accadeva oggi nel 1929? Il Dow Jones raggiunge il valore massimo del tempo, 381,17, seguito a breve dal crollo della borsa del 1929. Nel 1950, poi sempre il 3 settembre, Nino Farina su un Alfa Romeo 159 vince il premio campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. E poi nel 1982 muore a Palermo, a seguito di un agguato mafioso, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. I nati di oggi, personaggi noti, sono Brunello Cucinelli, 1953, Mario Draghi, 1947, Natalia Estrada, 1972 e Marco Baldini, 1959. E questo era il nostro almanacco per oggi 3 settembre, e invece ascoltiamo adesso un servizio che ci parla del raddoppio Andorra finale, perché c'è stata una tappa ligure per Matthew Groscio, coordinatore europeo del corridoio mediterraneo. Sul tavolo il raddoppio della tratta ferroviaria proprio tra finale ligure e Andorra, opera considerata strategica dal punto di vista militare. Andiamo ad ascoltare allora i dettagli.
1: È l'unico tratto della ferrovia in Liguria che viaggia su un solo binario. Il raddoppio finale Liguria-Andorra aspetta da anni il suo completamento. Per vedere l'ultimo tratto raddoppiato bisogna andare indietro di 10 anni. Era il 2016 quando venne inaugurato il doppio binario tra Andorra e San Lorenzo. Ora però arriva un nuovo impulso direttamente dall'Europa, che mette l'opera tra quelle strategiche per i corridoi delle merci, come ha spiegato il coordinatore europeo del corridoio mediterraneo, Matthew Ghosh.
2: Noi sappiamo che effettivamente rappresenta una priorità per la realizzazione anche da un punto di vista della sua importanza come corridoio di mobilità di tipo militare. Questo tipo di corridoio effettivamente è l'unico corridoio che collega, diciamo, la parte meridionale dell'Europa all'Ucraina.
1: Per ora mancano i fondi, si parla di circa 2 miliardi e 700 milioni per un progetto che prevede lo spostamento a monte del tratto di ferrovia interessato, con 35 chilometri da realizzare, di cui 25 in galleria. L'auspicio della regione è quello di iniziare i lavori nel primo quadrimestre del 2027, ma in prospettiva si guarda anche a come utilizzare le aree che si libereranno.
3: Stiamo anche lavorando al dopo, perché molte aree dismesse verranno recuperate, come abbiamo già fatto in altre parti della Liguria, soprattutto nella zona di Ponente. Le abbiamo riqualificate, riutilizzate, sono adesso delle moderne piste ciclabili, quindi un'opportunità a 360 gradi che in primis vuole il potenziamento, il miglioramento del sistema di collegamenti e di trasporti sul treno, perché senza il raddoppio noi avremo dei problemi sulla velocità dei treni e sulla qualità degli stessi treni.
0: E parliamo ancora di treni, perché il commissario per il Terzo Valico, Mauceri, ieri a Genova ha parlato dei lavori dell'opera. Manca meno di 1 chilometro di scavi. E allora andiamo ad ascoltare bene i dettagli nel servizio.
4: I lavori proseguono, vanno avanti, siamo al 97,3% degli scavi, ci sono due tratti da completare, il tratto Castagnola-Cravasco, dove sul singolo binario mancano 240 metri, quindi un tratto che insomma mi fa ben sperare. Poi abbiamo il tratto invece da Castagnola a Vallemme, lì dove c'è stato il problema del gas e del blocco delle TBM, lì mancano 600 metri, 640 se non ricordo male, quindi siamo meno di 1 chilometro. Per completare lo scavo. Pensiamo, abbiamo programmato il completamento degli scavi entro la primavera del 27 e poi stimiamo circa un anno per attrezzaggio, trazione elettrica, binari e quant'altro, e quindi entro il 28 di avere il Terzo Valico finalmente completato.
0: E ora ci fermiamo un momento per la pubblicità, ma rimanete con noi qui a Primo Mattino.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone, dunque la situazione meteo non cambia. Sulla Liguria anche giovedì 3 settembre il tempo sarà asciutto ed assolato con clima caldo, di piena estate, temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto e ben assolato con ventilazione debole o assente e temperature attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni tersi con 20

0: Ventilazione debole o assente, mare di conseguenza calmo sotto costa e a largo, temperature diurne anche qui attorno ai 30-31 gradi. La situazione meteo sarà analoga anche su Genova, splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi con clima caldo in giornata, continuerà a farsi sentire, come vi anticipavo sarà in accentuazione entro il weekend. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente con temperature diurne attorno ai 29-30 gradi e ciò non cambia, anche sullo Spezzino il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30 gradi. La giornata di venerdì 4 settembre sarà ancora con l'anticiclone, dunque sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, con ventilazione ancora una volta debole o per lo più localmente in rinforzo ma a largo da sud, e il caldo sarà in accentuazione con temperature massime ed anche minime in lieve incremento. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: E siamo tornati qui a Primo Mattino e andiamo subito da Aurora Bottino al touchscreen di Primo Canale. Buongiorno.
3: Buongiorno Carlotta, sì, con le notizie che arrivano dal nostro sito primocanale.it l'apertura è dedicata alla festa dell'unità in piazza Caricamento, festa che abbiamo seguito in questi giorni, in questo caso l'articolo del direttore Matteo Angeli che racconta del post serata con Ellie Schlein che si prende la festa del PD, poi Silvia Salis che applaude alla leader Dem, ma non resta a cena. Continuiamo con la crisi di AMT che trasforma il sabato in festivo, Castiglione e Chiavarese, il sindaco lancia l'allarme, così si isolano le frazioni. Ci sono frazioni infatti che secondo il piano di AMT, piano che come abbiamo raccontato è semplicemente slittato ma non è cambiato, ci sono delle frazioni che il sabato risultano proprio non connesse al resto del paese e poi alla città di Chiavari. Il terzo valico, i tempi, il commissario Mauceri, manca meno di un chilometro di scavi, queste le notizie ieri durante la conferenza stampa. Continuiamo con quello che accade a Genova, l'area pedonale di via Caprera fa infuriare i commercianti, non siamo stati coinvolti, nessuno ci ha chiesto niente, l'articolo di Andrea Popolano. E poi un'altra denuncia, in questo caso arriva dagli esercenti di Caricamento, bar, ristoranti e non solo, il 30% in meno sul fatturato quest'anno, gli stand in piazza ci portano via lavoro, queste le parole dei appunto commercianti. Chiaramente la denuncia, puntano il dito contro gli stand che arrivano da fuori regione e che molto spesso poi portano via la clientela anche fissa che questi bar della zona di Caricamento hanno. La richiesta al comune è più comunicazione, un calendario annuale in cui vengono spiegate tutte le manifestazioni che ci saranno e poi soprattutto la possibilità di partecipare anche ai bar e ai locali della zona. Continuiamo con la cronaca, un incidente tra una moto e un furgone questa mattina intorno alle 5:30 in via Campomorone, una donna di 59 anni è rimasta ferita, la strada invece è stata chiusa per più di un'ora, il caos MT, le parole del presidente Bucci, le balle arrivano da un altro palazzo e vi spiego perché, tutto nell'intervista integrale del direttore Matteo Angeli. E poi una notizia di questi minuti, Carlotta, c'è in corso il soccorso a Bogliasco sull'Aurelia per un grave incidente che vede coinvolte almeno due auto e due biciclette, stanno intervenendo tre ambulanze e due automediche, chiaramente è una notizia di questi minuti quindi non abbiamo altre informazioni, però sembrerebbe

0: proprio un incidente grave, quindi sicuramente questa mattinata ne parleremo. Queste le notizie, a te.
1: Grazie Aurora, adesso noi invece facciamo una panoramica su quelle che sono le notizie che arrivano dal mondo, sia sul panorama nazionale quindi che internazionale. Parliamo subito del nostro territorio nazionale, parliamo della politica, nel governo i sospetti su Vannacci incontrollabile, i dossier dei 007, il timore di manipolazione, intanto l'FT

0: cavallo di Troia di Mosca e lui ironizza. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, dunque influenze di Mosca sul voto italiano, l'allarme di Tajani, Salvini, c'è troppa ansia anti-russa. Attacchi ibridi, poi russi sfacciati vogliono dividerci e minare il senso di sicurezza, Brase. I 1000 attacchi di Zakharov all'Italia, la campagna di accuse a governo, Colle e media. L'Europa sfida Putin e serra i ranghi, l'ira di von der Leyen, faremo più pressione. Intanto attentato con droni a Lipsia, visto italiano per uno dei due identificati. Il paradosso di Putin e la sua escalation in Europa resusciterà la NATO, che molti considerano in declino. E poi il blocco navale di Hormuz funziona meglio delle sanzioni, ecco perché come impatta sulla Cina. Intanto l'Olanda sposta 86 tonnellate d'oro dal Nord America a Londra. Dobbiamo essere pronti per le crisi geopolitiche. E poi Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report, un passo indietro per aiutare la trasmissione, la redazione, aperto canale di dialogo con la RAI. Il governo batte il record di longevità. E poi il fine vita, il Veneto approva la legge, è la prima regione di centrodestra, Zaia, risposta doverosa. E questo è un po' quello che è appunto la panoramica delle notizie che arrivano dal mondo. Adesso invece noi torniamo sul nostro territorio e andiamo a parlare di autobus, quindi sempre della questione AMT, una beffa, il sabato trasformato in giorno festivo anziché feriale nelle intenzioni di AMT. Succede anche questo con la crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Castiglione Chiavarese, comune dell'entroterra del Tigullio, dunque in rivolta per questo motivo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Elisabetta Biancalani.
1: Continuiamo a controbattere a questi che potrebbero diventare disservizi, perché se incominciano a tagliare delle linee, ad esempio il sabato è considerato festivo, vuol dire che noi abbiamo una frazione che è quella di Velva, che oltre la domenica, che quest'estate abbiamo sopperito a spese nostre con una navetta, noi abbiamo messo una navetta privata per sopperire alla mancanza della frazione di Velva, che non aveva nessun servizio la domenica. Siamo riusciti con non poco sforzo a mettere questa navetta che faceva 4 corse alla domenica, da Sestri arrivava a Velva, passando Campelli e San Pietro, ma l'abbiamo fatto volentieri per i nostri cittadini. Però se ci sono questi tagli anche per altre opzioni...
2: Ma poi dico, se il sabato vi diventa festivo, esatto, anche il sabato dovreste pagare voi.
1: Velva l'avrete.
2: Come è stato? Posso sapere? Il culmino più o meno?
1: All'incirca dovremmo essere sui 6.000 euro.
2: E se lo doveste fare anche il sabato...
1: Vabbè, diventerebbe il doppio. Diventerebbe il doppio, una spesa che per noi sarebbe... Cioè, come comune, poi...
0: E torniamo invece a parlare di politica, lo facciamo con la festa dell'unità in corso in questo momento a Genova, e rappresenta anche la segretaria del Partito Democratico Schlein, che si prende la festa del PD. Salis applaude, ma poi non resta a cena. Andiamo ad ascoltare i dettagli nel servizio.
3: Elly Schlein si prende la festa del PD a Genova. In piazza Caricamento la segretaria del Partito Democratico raccoglie applausi a più riprese davanti a un pubblico numeroso. In prima fila anche Silvia Salis, che ascolta, applaude e sembra persino commuoversi quando Schlein la ringrazia pubblicamente per il lavoro svolto a Genova. Tra le due, grande sintonia, sorrisi e attestati di stima. Un'immagine che inevitabilmente accende l'attenzione anche sul futuro politico della sindaca, sempre più osservata anche oltre i confini genovesi e considerata una delle figure emergenti del centrosinistra. A fine comizio Salis resta ancora qualche minuto tra selfie, strette di mano e saluti, poi lascia la festa senza fermarsi a cena con gli altri esponenti del partito. Un dettaglio che può non significare nulla, ma che non passa inosservato.
0: E ora ci colleghiamo con la nostra Elisabetta Biancalani dal Tigullio.
4: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, buon giovedì a tutti. Oggi mi concentro sulla pagina dedicata alla portualità, vi annodiamo un po' le fila di questo autunno, quali sono

0: i temi caldi, partendo dal piano regolatore portuale. Ricordiamo che proprio nel mese di luglio il presidente del Porto Paroli rispose tramite primo canale alle critiche del vicepresidente di Confindustria Genova con delega ai porti e alla logistica, Beppe Costa, che diceva siamo indietro col piano regolatore portuale. Invece dovrebbero in questo mese avviarsi le discussioni con le varie categorie, poi vedremo la diga di Genova a che punto è, ribaltamento a mare di Fincantieri, la scottante questione dei depositi costieri del trasferimento da Multedo, ricorderete la bocciatura della location di Ponte Somalia a San Pier d'Arena, ci sono diverse ipotesi tra cui le aree ex Silva, ma ne parleremo insomma approfonditamente in questa giornata. Buon proseguimento a tutti.
1: E ora andiamo invece a vedere se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il traffico sulle autostrade della Liguria. Lo facciamo con Elisa Ricci.
2: Esattamente Carlotta, andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento sulle nostre autostrade e partiamo come sempre dalla tratta genovese. Al momento abbiamo tre segnalazioni, quindi le andiamo a vedere più da vicino. La prima code a tratti tra Genova Prae e Bivio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso, ci troviamo quindi in A10, questo in direzione Genova. E poi la seconda segnalazione, siamo in A7, questa volta direzione Milano, e abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova, per traffico intenso. E l'ultima segnalazione, che in realtà abbiamo già visto proprio nel collegamento precedente, parliamo della A26 direzione Gravellona Toce, abbiamo una coda di 2 km tra Bivio A26 e A10 Genova 20 miglia e Masone a causa di un veicolo in avaria. Quindi questa è la situazione che riguarda insomma la tratta genovese. Allora insieme ci spostiamo e andiamo proprio a vedere com'è la situazione in A10, che direi che è rimasta comunque tranquilla al momento, quindi nessuna segnalazione. Siamo in A10, quindi ricordo la tratta di Ponente da Savona fino al confine con la Francia. E cogliamo l'occasione anche per parlare della A12, dove come potete vedere nessuna criticità, al momento il traffico è scorrevole fortunatamente. Questa è la tratta invece di Levante, quindi da Sestri Levante al confine con la Toscana. Quindi questo è ciò che riguarda il traffico autostradale, questa è la situazione, il quadro generale, ma noi continueremo naturalmente ad aggiornarci. A te Carlotta.
1: Grazie Elisa, sì, ci continueremo ad aggiornare anche più tardi, ora ci fermiamo un momento e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: anni AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP mettendoli assieme ad AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Siamo tornati qui a Primo Mattino e andiamo a parlare adesso di turismo. In particolare, nonostante il caldo del primo bilancio di questa estate 2026 per quanto riguarda il turismo è positivo, mentre alcune destinazioni hanno avuto il solito successo, altre hanno invece registrato piccoli cali. Il meteo però ha sicuramente spinto tanti a cambiare abitudini. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Si chiude ufficialmente il mese di agosto e con esso la stagione estiva 2026. Per tirare le somme sul turismo in Liguria occorrerà ancora qualche giorno, se non qualche settimana, ma il sentore che arriva dagli operatori è discretamente positivo. Alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, ma la media segue il trend già positivo registrato nei primi 5 mesi dell'anno. L'estate 2026 sarà però ricordata per le temperature sopra la media e l'umidità record, con picchi fino al 99%. Che hanno reso il caldo ancora più difficile da sopportare.
2: Il caldo sicuramente ha fatto cambiare alcune abitudini sia del mercato italiano che del mercato straniero. Oggi ovviamente parlare di numeri diventa difficile, soltanto ieri abbiamo chiuso il mese di agosto e ci vorrà qualche giorno se non qualche settimana per avere gli ultimi dati da giugno ad agosto e quindi poter dire se realmente la stagione è andata bene o male. Sicuramente il sentore è un sentore discretamente positivo, alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, però nella media ecco, possiamo dire che è una stagione al momento positiva, anche dato un po' da quei numeri positivi che erano partiti nella destagionalizzazione da gennaio a maggio.
0: E adesso andiamo da Aurora Bottino con una notizia dal touchscreen.
3: Sì Carlotta, una notizia che arriva dal territorio, in questo caso siamo nella zona di caricamento dove diversi esercenti, quindi titolari di bar, locali e ristoranti si sono riuniti per lanciare un grido d'allarme che riguarda le continue feste in piazza Caricamento. Continue feste che, spiegano gli esercenti, portano via il lavoro a loro che invece sono qui tutto l'anno e pagano le tasse. Sentiamo. Allora, appunto,
4: è partita da me perché ultimamente mi sono reso conto, ultimamente da inizio anno a arrivare fino adesso, il mio fatturato è diminuito circa del 30%. Inizialmente pensavo che fosse una mia negligenza, comunque un lavorare diverso, però parlando con gli altri mi sono accorto che soprattutto in questa zona del Porto Antico, sotto Ripa, è una problematica di tutti. Accortomi di questo, praticamente ho girato un po' tutte le attività e ho cercato di capire quali sono stati i problemi. Qualche mese fa ho manifestato il problema del degrado, della delinquenza e quello che è lo spaccio della droga qua nella zona, e un altro punto cardine secondo me che è da analizzare è quello che succede in piazza Caricamento, cioè quando inizia la stagione e per noi attività soprattutto estive è il periodo in cui noi poi facciamo cassetto perché poi d'inverno sopravviviamo, nei weekend clou diciamo vengono organizzate queste manifestazioni che per certi punti di vista, adesso c'è la festa del PD, le attività all'interno sono attività di Genova, quindi c'è la focaccetta e tutto, ma la maggior parte delle volte arrivano comunque strutture, cucine, track food da fuori che praticamente levano lavoro a noi, che poi siamo poi il fulcro di tutto l'anno, paghiamo l'IMU, paghiamo le tasse, diventa poi difficile per noi andare avanti d'inverno se non abbiamo la possibilità di lavorare in quei weekend. Quello che dico io è, nel momento in cui si decide di fare certe manifestazioni, entrare a contatto con le attività che sono intorno a Piazza Caricamento e capire se c'è la volontà e la voglia di contribuire a fare queste manifestazioni senza dover per forza lavorare con la gente di fuori. Ovviamente è una piccola cosa che poi insieme alle altre crea il tutto, nel senso che quindi riparlo ovviamente della delinquenza, ci hanno messo i presidi fissi in Darsena, io abito a via Gramsci e mi si è spostato tutto di fronte a casa, cioè sono tante cosine che io non sono in grado di poterle risolvere, però ci deve essere qualcuno che ci pensa. Per me è difficile, ci sono attività che sono peggio di me, io sono in una zona in cui c'è un po' di pass

0: disagio, il locale è sul mare, ma c'è chi è all'interno che fa veramente fatica.
1: E ora invece torniamo a Castiglione Chiavarese per ancora parlare dei tagli AMT con Elisabetta Biancalani.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori da Castiglione Chiavarese. Continuiamo a parlare di questa revisione dei percorsi, degli orari dell'AMT, in parte a partire dal 14 di settembre, meno 10%, almeno nella città di Genova. Per quanto riguarda l'entroterra, come abbiamo già scritto, tutto sembra essere congelato alla fine dell'anno, anche se qualche modifica ci potrebbe essere. I comuni attendono, anzi il comune di Castiglione Chiavarese, dove mi trovo, benvenuto Claudio Cafferata, assessore, è già stato convocato per il 7 di settembre da ATP, da AMT per spiegazioni. Per quanto riguarda la situazione, intanto cosa significa per un comune come questo, dista circa 15-20 minuti dal mare, appunto con i suoi 1500 abitanti, 7 frazioni, cosa significa avere degli autobus che viaggiano spesso anche, diciamo così, in perdita? È ovvio che nelle frazioni non si può pensare ci siano decine di persone, però è un servizio pubblico essenziale.
3: Certo, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che noi come comune stiamo lavorando, abbiamo lavorato con anche il sindaco, con l'amministrazione precedente, per il mantenimento della popolazione qua, dei cittadini su Castiglione.
2: Le battaglie dell'entroterra sono contro lo spopolamento per tenere la gente, ma come si fa a tenere la gente se non ci sono i mezzi pubblici?
3: Esatto, è quello che noi abbiamo cercato di spiegare sia a Città Metropolitana e che da un po' continuiamo a controbattere a questi che potrebbero diventare disservizi, perché se incominciano a tagliare delle linee, ad esempio il sabato considerato festivo,
2: ecco,
3: vuol dire che noi, abbiamo
2: magica.
3: Una frazione che è quella di Velva, che oltre la domenica, che quest'estate abbiamo sopperito a spese nostre con una navetta, noi abbiamo messo una navetta privata per sopperire alla mancanza della frazione di Velva, che non aveva nessun servizio la domenica. Siamo riusciti con non poco sforzo a mettere questa navetta che faceva 4 corse alla domenica, da Sestri arrivava a Velva passando Campelli e San Pietro, ma l'abbiamo fatto volentieri per i nostri cittadini. Però se ci sono questi tagli,
2: cioè,
3: anche per
2: sabato,
3: le altre fazioni,
2: ma poi dico, se il sabato vi diventa festivo,
3: esatto,
2: anche il sabato dovreste
3: Velva,
2: pagare voi.
3: Velva l'avremo
2: fuori. Quanto è costato, posso sapere, il pulmino più o meno?
3: All'incirca dovremmo essere sui 6.000 euro per due mesi.
2: E se lo doveste fare anche il sabato,
3: diventa il doppio. Diventerebbe il doppio, una spesa che per noi sarebbe, cioè come comune, poi...
2: Per quanto riguarda gli scuolabus, voi avete fatto una gara insieme al comune di Casarza Ligure, avete affidato il servizio a Riccitelli, sì, che era già un subappaltante di AMT, abbiamo raccontato l'anno scorso i disagi. Anche in questo caso io sono curiosa di sapere, ma vi costa di più pagare direttamente Riccitelli o vi costava di più pagare AMT che poi vi dava Riccitelli?
3: No, allora, diciamo che è stato fatto una gara insieme a Cazzarta coordinata da Città Metropolitana.
2: Ah, okay.
3: Quindi loro hanno fatto un loro preventivo,
2: okay.
3: Hanno vinto soprattutto non per abbassamento dei costi, ma soprattutto per l'organizzazione, diciamo, che hanno, perché come società è una società anche grande, quindi può gestire meglio.
2: Ma vi costa di più rispetto all'anno scorso quando c'era AMT o no?
3: Allora, in teoria dovrebbe essere lo stesso prezzo, però dobbiamo ancora verificare bene, perché la gara è stata assegnata proprio la settimana scorsa, tant'è vero che abbiamo chiamato subito stamattina un rappresentante della Riccitelli per incominciare a parlare dello scolastico, perché settimana prossima non dimentichiamoci che inizia la scuola,
2: ecco,
3: quindi c'è bisogno di coordinarsi con loro per capire bene come sarà il servizio.
2: L'anno scorso era stata un po' una sofferenza, perché ricordiamo che AMT non pagava i fornitori, quindi i fornitori si fermavano, non garantivano più le corse, fornitori del servizio come anche Riccitelli. Quest'anno dovrebbe essere più tranquilla, avendo voi direttamente l'appalto con Riccitelli. Ma...
3: In teoria sì, però appunto dobbiamo capire bene che siano rispettate tutto quello che è sul contratto. AMT, noi dobbiamo dire che negli anni scorsi è sempre stato fatto il servizio da AMT come scolastico e ci siamo trovati sempre bene, non abbiamo avuto né problemi di linee non fatte per lo scolastico, né niente. Quindi vedremo adesso con questa nuova società.

0: città.
1: Allora, per chiudere, ne abbiamo già anticipato un po' i contenuti di questo tema con il sindaco. Voi chiedete 4 chilometri in più per una fermata ad MT, da Casarza al campo sportivo di Castiglione, che vi consentirebbe coincidenze per coprire poi Varese Ligure e Carro. Avete anche adattato la zona con bagnie pubblici per gli autisti.
0: Certo.
1: Ce la farete o no? Mi sa che il periodo non è proprio dei
0: migliori. Allora, noi abbiamo di nuovo il 27 di agosto, abbiamo di nuovo mandato le nostre osservazioni alla città metropolitana ed MT. Le nostre osservazioni sono quelle che ne abbiamo già parlato tantissime volte, del servizio a chiamata da Casarza che serve Campegli, Masso e San Pietro.
1: Che non ve lo tolgano.
0: Che non tolgano quello, perché sarebbe, allora abbiamo tre fazioni che rimarrebbero fuori. E poi questo spostamento del capolinea di, permetti, 7 chilometri andate e ritorno,
1: andate
0: quindi
1: ritorno.
0: Sono 3 chilometri e mezzo.
1: Sì.
0: Secondo noi senza costi, perché le corriere si fermano in Battigliana a volte più di mezz'ora,
1: sì,
0: per
1: quindi
0: aspettare,
1: quindi potrebbero venire qua,
0: quindi
1: in 5
0: potrebbero
1: minuti.
0: Benissimo. E quello permetterebbe di creare una zona di interscambio con le coincidenze per Carro e per Varese, quindi, e ci sarebbe anche la possibilità quindi di avere Velva Maesana servita.
1: E anche Maesana.
0: E qualche linea a
2: E rieccoci qui, adesso ci fermiamo un momento per la pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Siamo tornati a Primo Mattino e adesso è il momento di andare nel Levante e ci colleghiamo dunque con Emanuela Cavallo. Buongiorno.
5: Buongiorno Carlotta, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Dallo Spezzino vi accolgo con un cielo terso settembrino, temperature più gradevoli anche se durante il giorno il caldo si fa sentire. Ieri ci sono svolti i funerali di Sebastiano Piaggi, il ragazzo scomparso e ritrovato in mare dopo diversi giorni, scomparso il giorno a seguito di una caduta appunto dal al comune su cui era insieme ai suoi amici per trascorrere il Ferragosto, un momento di grande commozione, grande dolore appunto per il destino ingrato di questo giovane.

0: e dallo spezzino cambiamo totalmente argomento, diciamo sono gli ultimi giorni in realtà della vendemmia, una vendemmia anticipata anche a seguito dell'ondata di maltempo del 20 e 21 agosto scorso, appunto con l'allerta meteo che ha fatto preoccupare i produttori, anche perché appunto le vigne erano cariche di uva e è un'annata ottima, un 30% in più della produzione. Questo è il polso della cantina sociale delle Cinque Terre, che raccoglie 180 conferitori con terreni agricoli prevalentemente nel comune di Rio Maggiore e Vernazza, ma da quest'anno anche dal comune di Monterosso. 1500 quintali di questi, 30 quintali di Chaketra, è un anno da Chaketra, erano 2 anni che a causa anche diciamo delle estate troppo calde o molto piovose, soprattutto anche nel periodo primaverile c'è stata molta pioggia negli passati anni, non permetteva una raccolta adeguata. Invece quest'anno è un anno diciamo quasi da record, erano oltre 40 anni che non c'era una raccolta così buona in termini quantitativi, ma soprattutto anche qualitativi. Come dicevo, 30 quintali di Chaketra è un grande risultato. Certo, c'è da pensare alla trasformazione anche che il settore vitivinicolo dovrà affrontare, perché a causa della siccità si guarda sempre di più alla necessità anche di realizzare degli acquedotti irrigui e di poter dare un pochino d'acqua appunto alla vigna durante soprattutto il periodo estivo. Come vi dicevo, una vendemmia che sicuramente è molto anticipata, perché siamo con la fine di agosto e gli inizi di settembre a praticamente una raccolta che almeno alle Cinque Terre è avvenuta quasi totalmente. Questo farà anche poi valutare e disciplinare soprattutto per lo Chaketra, che prevede appunto il periodo di vinificazione, di essiccazione, anche con la possibilità di fare verifiche. Ora verranno stese appunto i grappoli più prestigiosi, verranno stesi e saranno lasciati a vinificare. Questo è il quadro, io dallo spezzino, da qui Carlotta, ti restituisco la linea a te.
1: Grazie allora Emanuela Cavallo, e adesso noi facciamo ancora un altro giro su quelle che sono le notizie che arrivano dal mondo. I conflitti chiaramente stanno avendo anche una ripercussione, soprattutto quello in Medio Oriente, anche qui per quanto riguarda soprattutto i voli. Ryanair taglierà migliaia di voli infatti invernali per il caro kerosene, l'aumento dei prezzi sarà consistente. La decisione della low cost sui collegamenti tra novembre e marzo, nonostante un agosto davvero da record di passeggeri, il jet fuel costa l'80% in più. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda appunto i voli. Mentre invece torniamo a parlare di Putin, soldi agli influencer anti-Kiev, le mani di Mosca sui social per imporre la sua narrazione. E poi la vacanza italiana di Federova, la propagandista espulsa da Parigi, con i droni sugli aeroporti Zelensky può bloccare lo spazio aereo russo. Voli civili in pericolo, quali sono le compagnie e tratte che passano sulla zona critica. E poi beni congelati per gli ucraini, ora l'Unione Europea torna alla carica. Rutte, la NATO non si divide. Lavrov, la Russia chiuderà le sedi del Goethe Institute. E poi ancora sulla politica, sul ballottaggio, per quanto riguarda la riforma, il muro della Lega e la maggioranza va in tilt sul Melonellum. Adesso torniamo invece sul nostro territorio, sulla Liguria, e andiamo alla scoperta di San Lorenzo, perché ci sono i luoghi di San Lorenzo che nemmeno chi frequenta abitualmente il centro storico di Genova conosce davvero. Siamo entrati noi nella cattedrale con le nostre telecamere, accompagnati dalla storica dell'arte Ilaria Brigati, per scoprire che cosa si nasconde nei spazi normalmente aperti al pubblico, un viaggio nella storia del Duomo genovese che parte veramente da molto lontano. Allora andiamo a scoprirlo con Chiara Orru.
2: Ci sono luoghi di San Lorenzo che ne

0: Meno chi frequenta abitualmente il centro storico di Genova conosce. Siamo entrati nella cattedrale con le nostre telecamere, accompagnati dalla storica dell'arte Ilaria Brigati, per scoprire cosa si nasconde oltre gli spazi normalmente aperti al pubblico. Un viaggio nella storia del Duomo genovese che parte da molto lontano, addirittura dal VI secolo.
1: All'interno dell'abside e proprio dietro all'altare maggiore si trovano delle pietre che non sembrano significare nulla, in realtà raccontano la storia millenaria della nostra cattedrale. Sono state identificate come essere pietre del primo abside, quando questo edificio non era ancora cattedrale, era una chiesa in pianto basilicale, infatti vedete le dimensioni sono molto piccole, e quindi c'è una parte di storia così antica, databile intorno al VI secolo. Ci troviamo in un altro luogo nascosto della cattedrale, inaccessibile, il cosiddetto battistero della cattedrale. In realtà questo spazio, che adesso è uno spazio unico, era uno spazio diviso in due parti. In uno c'era il battistero, cioè il luogo dove venivano i sacramenti, il sacramento di iniziazione cristiana, il battesimo, e un altro spazio invece, separato da una grata, era occupato da una chiesa fondata dai Cavalieri di Malta in onore della Vergine dopo il salvataggio della città di Rodi.
2: Ecco, adesso invece andiamo da Elisa Ricci per aprire l'angolo social.
3: Esattamente Carlotta, apriamo l'angolo social e diamo un po' di colore a questa mattinata. Infatti parliamo dell'Acquario di Genova, un'esperienza unica, sicuramente imperdibile, da fare proprio nell'orario serale. Questa opportunità l'avrete proprio fino al 13 settembre e questo è stato per tutto il periodo estivo di agosto, quindi un'esperienza sicuramente indimenticabile. Qui potrete capire proprio quello che accade la notte, quindi se gli animali dormono, chi rimane invece più attivo. E allora noi insieme alla biologa Roberta Parodi abbiamo scoperto qualche curiosità in più proprio sugli animali, pinguini, murene, delfini, squali e molto altro. Questo quindi è uno dei video che trovate proprio sui nostri social, lo andiamo a vedere insieme.
4: In posizione retta sia sulla pancia, in genere quando hanno la posizione retta ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta. Durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale al l'emisfero attivo. Le murene sono tra quei pesci che hanno di fatto un'attività maggiore durante la notte, e in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. Hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci.
3: Noi abbiamo parlato di questo e di molto altro, quindi insieme alla biologa Roberta Parodi, proprio lì all'Acquario di Genova, abbiamo parlato anche della cura degli animali, quindi del benessere, la loro salute, il momento proprio del cibo, quindi il momento più importante per loro, anche per capire se gli animali stanno bene o no. E quindi voi trovate il nostro video, proprio quello che abbiamo appena visto, sui nostri social, Instagram e Facebook, primo canale. Ma trovate anche l'articolo proprio sul nostro sito, sempre primocanale.it, potrete andare a leggere quindi il servizio intero, quindi diversi gli animali e anche e soprattutto, come vi dicevo prima, la cura e il benessere di loro, degli animali. Quindi a te Carlotta.
2: Grazie allora Elisa, noi adesso invece torniamo a parlare delle vele d'epoca d'Imperia, dunque 40 anni in corso dal 28 agosto fino al 6 settembre, noi lo stiamo seguendo tutti i giorni con aggiornamenti in diretta proprio da Imperia. Allora andiamo lì e andiamo ad ascoltare le parole del sindaco proprio di Imperia, Claudio Scaiola.
5: Sì, siamo pronti in banchina con il sindaco Claudio Scaiola, stavamo davvero parlando del successo del campionato mondiale 12 metri, perché effettivamente è una cosa mai vista.
6: Sindaco. Certamente per il grande pubblico sono più interessanti, perché sono

0: più presentabili alla vista, come antichi legni con gli ottoni, molto belle, e sono un evento ormai diventato il più bel raduno delle vele d'epoca che si fa nel Mediterraneo, si fa qui a Imperia, ormai innegabile. Ma quella precedente, che è terminata ieri sera con le premiazioni, è qualcosa di incredibile, che coloro che amano la vela sono rimasti impressionati. Cioè, i più grandi campioni della storia del mondo della vela erano qui a Imperia e si sono sfidati in condizioni meteomarine eccezionali, con le barche che abbiamo visto fare la storia vera della Coppa America dagli anni 50 fino agli anni 90. È una cosa molto bella, e mi pare, e questo mi inorgoglisce, che siano rimasti impressionati dalle condizioni di regata del nostro mare e dall'accoglienza qui in banchina, che è stata di grande livello.
1: Le aggiungo anche dai servizi, perché ormai abbiamo capito anche noi che non bastano le condizioni meteorologiche, ma ci vogliono tutti dei servizi, garantire dei servizi. Allora hanno detto: abbiamo trovato tutto.
0: I servizi sia in mare, come organizzazione di regata di alto livello, e quindi pronti ad ospitare altri eventi importanti, e in banchina come accoglienza, come servizi, come inserimento nel centro della città e non relegati in un posto lontano e remoto.
1: Ultima domanda prima, perché il sindaco deve andare a dare il via alla regata, quindi ultima domanda, sindaco, lei era certo che Imperia avrebbe superato l'esame, che era un esame difficilissimo comunque?
0: Guardi, per essere certi di raggiungere gli obiettivi bisogna essere noiosi, meticolosi, pensare le cose per tempo e pensare anche a quelli che potrebbero essere i contrattempi. È stato quasi tutto perfetto, manca qualcosetta ancora, perché dobbiamo raggiungere sempre la perfezione.
1: Grazie
0: voi,
1: sindaco, si diverta,
0: arrivederci.
1: Grazie.
2: E adesso è il momento del TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le informazioni dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. Questa mattina una tragedia a Bogliasco sull'Aurelia, due persone sono decedute in un incidente stradale, è successo qualche minuto prima delle 8 a pochi metri dal passaggio a livello di Bogliasco. Dalle prime informazioni un uomo colto forse da un malore mentre era alla guida della sua auto ha travolto due ciclisti che viaggiavano a bordo strada. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 2 automediche per uno dei due ciclisti e per il conducente dell'auto. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto sulla corsia che viaggia verso Levante. Sul posto la polizia locale e i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Prosegue il botta e risposta tra Silvia Salis e Marco Bucci. Al centro i conti di AMT. Sentiamo le parole nel servizio di Andrea Popolano.
1: Lo scontro sulla crisi di AMT sale ancora di tono e diventa un faccia a faccia tra Silvia Salis e Marco Bucci. Dopo l'incontro con i vertici dell'azienda, la sindaca di Genova ha accusato duramente la regione di non aver ancora sbloccato i 15 milioni promessi a luglio, definendo una balla la tesi secondo cui Piazza De Ferrari non sarebbe stata messa a conoscenza dei conti di AMT. Poi arriva la replica proprio dal governatore della Liguria, che risponde sulla stessa linea.
2: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima, perché è stato fatto il piano di risanamento sulla base di questa ipotesi di bilancio che noi ovviamente non abbiamo visto.
1: La regione ricorda che per AMT ha messo sul tavolo 110 milioni e che racchiudono anche i 15 già inseriti e che saranno concessi mese dopo mese, ma sul balletto dei numeri arriva a stretto giro la controrisposta della sindaca. È stato uno spettacolo avvilente, dice, continuare a mettere in dubbio i numeri di un piano serio di risanamento che stiamo portando avanti con rigore e serietà è qualcosa che non accettiamo più, spiega la prima cittadina. I bilanci non sono un'opera fantasiosa, sono fatti di numeri, non è che in base a come li scrivi la qualità o la quantità del denaro che hai nelle casse cambia.

0: parole che trovano la nuova risposta di Bucci, che sottolinea come Tursi confonde il bilancio con il piano di risanamento. Nessuno, aggiunge il governatore, ha mai discusso il piano di risanamento, noi discutiamo il bilancio, forse sarà il caso che stiamo tutti zitti e andiamo a lavorare, conclude Bucci. La sensazione però è che il tono e il volume dello scontro su MT non andrà a diminuire.
1: Nonostante il caldo, il primo bilancio per quanto riguarda il turismo in quest'estate 2026 in Liguria è positivo. Andiamo a sentire le parole della categoria degli albergatori in questo servizio.
2: Si chiude ufficialmente il mese di agosto e con esso la stagione estiva 2026. Per tirare le somme sul turismo in Liguria occorrerà ancora qualche giorno, se non qualche settimana, ma il sentore che arriva dagli operatori è discretamente positivo. Alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, ma la media segue il trend già positivo registrato nei primi 5 mesi dell'anno. L'estate 2026 sarà però ricordata per le temperature sopra la media e l'umidità record, con picchi fino al 99%, che hanno reso il caldo ancora più difficile da sopportare.
3: Il caldo sicuramente ha fatto cambiare alcune abitudini sia del mercato italiano che del mercato straniero. Oggi ovviamente parlare di numeri diventa difficile, soltanto ieri abbiamo chiuso il mese di agosto e ci vorrà qualche giorno, se non qualche settimana, per avere gli ultimi dati da giugno ad agosto e quindi poter dire se realmente la stagione è andata bene o male. Sicuramente il sentore è un sentore discretamente positivo, alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, però nella media ecco, possiamo dire che è una stagione al momento positiva, anche dato un po' da quei numeri positivi che erano partiti nella destagionalizzazione da gennaio a maggio.
1: E ora andiamo alla scoperta di una cattedrale di San Lorenzo che non avete mai visto, un viaggio nei segreti tra storia e arte. Sentiamo.
4: Ci sono luoghi di San Lorenzo che nemmeno chi frequenta abitualmente il centro storico di Genova conosce. Siamo entrati nella cattedrale con le nostre telecamere, accompagnati dalla storica dell'arte Ilaria Brigati, per scoprire cosa si nasconde oltre gli spazi normalmente aperti al pubblico. Un viaggio nella storia del Duomo genovese che parte da molto lontano, addirittura dal VI secolo.
5: All'interno dell'abside e proprio dietro all'altare maggiore si trovano delle pietre che non sembrano significare nulla, in realtà raccontano la storia millenaria della nostra cattedrale. Sono state identificate come essere pietre del primo abside, quando questo edificio non era ancora cattedrale, era una chiesa in pianto basilicale, infatti vedete le dimensioni sono molto piccole, e quindi c'è una parte di storia così antica, databile intorno al VI secolo. Ci troviamo in un altro luogo nascosto della cattedrale, inaccessibile, il cosiddetto battistero della cattedrale. In realtà questo spazio, che adesso è uno spazio unico, era uno spazio diviso in due parti. In uno c'era il battistero, cioè il luogo dove venivano i sacramenti, il sacramento di iniziazione cristiana, il battesimo, e un altro spazio invece, separato da una grata, era occupato da una chiesa fondata dai cavalieri di Malta in onore della Vergine dopo il salvataggio della città di Rodi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: ma si rischia certamente una nota diciamo di negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sennò sarebbe un problema grosso.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri

0: Media.
1: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Siamo tornati qui a primo mattino e allora andiamo subito a scoprire com'è la situazione del traffico sulla viabilità genovese. Lo facciamo con la polizia locale di Genova.
1: Buongiorno ai telespettatori, dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio. Segnaliamo qualche rallentamento in uscita ponente sull'uscita levante della strada Aldo Moro. Segnaliamo 5 incidenti stradali occorsi negli ultimi minuti. Via Gramsci, altezza Commenda in direzione centro, rotonda via di Francia, via Milano, via di Santa Zita, corso Sardegna. Prestare attenzione. Viabilità ancora modificata fino a fine lavori, invece, su via Balleidier, via De Marini, zona San Piazzarena per allestimento cantiere. E ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona Quinto, Giardini Quinto, dalle ore 14 alle ore 18. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
0: Grazie allora alla polizia locale, invece ora andiamo a vedere qual è la situazione sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Ed eccoci di nuovo insieme Carlotta, proprio perché come ogni mattina poco dopo le ore 9 noi ci aggiorniamo proprio sulla situazione del traffico sulle nostre autostrade della Liguria e partiamo quindi come sempre dalla tratta genovese. Al momento sono due le segnalazioni, la prima l'abbiamo già vista in realtà e siamo in A26 direzione Gravellona Toce, persiste la coda di 2 km tra Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia e Masone. Questo a causa di un veicolo in avaria. E allora ci spostiamo, andiamo a vedere la seconda segnalazione in A10 direzione Genova. Abbiamo delle code a tratti tra Genova Prae e Bivio A10 e A7 Milano Genova a causa di traffico intenso. Queste sono le uniche due segnalazioni sulle nostre autostrade, per il momento le uniche criticità. Per quanto riguarda la A10, quindi tratta di ponente da Savona al confine con la Francia, e per quanto riguarda la A12 tratta di Levante da Sestri Levante al confine con la Toscana, non abbiamo al momento segnalazioni da vedere insieme, quindi la situazione è regolare e il traffico dunque scorrevole. Quindi questo è il quadro generale, ma noi ci continueremo ad aggiornare durante la mattinata. A te Carlotta.
0: Grazie Elisa, allora noi adesso andiamo a vedere invece quelle che sono le previsioni meteo sia per oggi ma anche per i prossimi giorni, lo facciamo sempre con le nostre telecamere sparse un po' per tutta la Liguria. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il 3 settembre, abbiamo un campo di alte pressioni che abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale e Riviera di Levante i cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti molto deboli dai quadranti sudorientali in attenuazione, zero termico nell'intorno di 4.550 metri, mare ligure di Ponente e mar ligure di Levante poco mosso. Per quanto riguarda la giornata di venerdì 4 settembre, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Riviera di Levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o

0: poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti poi molto deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.750 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. E questo appunto è il meteo per quanto riguarda queste due giornate che abbiamo davanti. Adesso è il momento invece però di cambiare posizione, andiamo da a Venezia a scoprire un po' quello che sta accadendo sui red carpet proprio del Festival del Cinema di Venezia. Lo facciamo con il nostro Dario Vassallo, che è appunto collegato proprio da lì.
1: C'è un numero che racconta meglio di tutti la mostra del cinema di Venezia appena cominciata? 435. Sono i minuti di Joie de Vivre, il monumentale lavoro di Luca Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci. 7 ore e un quarto di cinema, praticamente una giornata lavorativa trascorsa davanti allo schermo. Ma l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, i numeri raccontano molto altro. 21 film in corsa per il Leone d'Oro, 5 italiani in concorso, 5 giurie, 68 esperienze immersive provenienti da 26 paesi, 19 restauri e 120 proiezioni che porteranno una parte del festival fuori dal Lido, nelle sale di Venezia e Mestre. Numeri che restituiscono l'immagine di una manifestazione diventata ormai molto di più di una rassegna cinematografica. Un numero che riguarda da vicino il cinema italiano alla mostra è 45, gli anni trascorsi dall'ultima partecipazione al concorso veneziano di Nanni Moretti, che torna con Succederà questa notte. Bisogna tornare al 1981 e Sogni d'oro, che conquistò il premio speciale della giuria. Nel frattempo Moretti ha costruito una carriera straordinaria, ha vinto la Palma d'oro a Cannes con La stanza del figlio ed è diventato una presenza abituale sulla Closette, ma non è più tornato a contendersi il Leone. C'è poi un altro numero destinato inevitabilmente a far discutere. Quando il programma fu presentato a luglio, dei 20 film inizialmente scelti per il concorso, soltanto uno era diretto da una donna, Woman Unknown, della danese di origine egiziana Maya El Touki. L'arrivo successivo di NASA, co-diretto da Rachel Sohr e Yuval Abraham, ha leggermente modificato il dato, senza naturalmente cambiare la sostanza di una sproporzione evidente. Per capire quanto Venezia sia cambiata bisogna però lasciare per un momento il Palazzo del Cinema, attraversare la riva di Corinto, salire su una navetta e navigare per circa 3 minuti. Dall'altra parte c'è il Lazzaretto Vecchio, ribattezzato in questi 11 giorni Venice Immersive Island, dove il cinema smette persino di essere qualcosa da guardare su uno schermo. Venice Immersive compie quest'anno 10 anni. Fu infatti nel 2017 che Venezia inaugurò la prima competizione dedicata alle creazioni artistiche multimediali che uniscono il mondo reale e quello digitale, usando tecnologie come la realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà mista all'interno di un grande festival internazionale. I numeri di questa Venezia parallela sono impressionanti. 68 progetti provenienti da 26 paesi, 30 dei quali in concorso. È forse il contrasto più affascinante di questa edizione. Da una parte il futuro dell'immagine, dall'altra il cinema del passato recuperato e restituito agli spettatori. Venezia Classici presenta infatti 19 restauri in anteprima mondiale, pescando nella storia del cinema e riportando sul grande schermo autori come Buñuel, Cassavetes, Corman, Kluge, Lubitsch, Polanski, Rossellini, Scola e Vaida. C'è infine un numero che non compare nelle statistiche del programma, ma che racconta forse meglio degli altri dove sta andando la mostra, 94. Sono gli anni trascorsi dal 1932, quando Venezia inventò di fatto il primo grande festival cinematografico internazionale, al 2026. In mezzo c'è quasi tutta la storia del cinema sonoro. E adesso, nel regolamento dell'83esima edizione, compare una formula che soltanto pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza. La mostra dichiara di voler favorire il cinema internazionale in tutte le sue forme, comprese quelle realizzate con il contributo dell'intelligenza artificiale. È probabilmente questa la curiosità più significativa di Venezia 83. Nello stesso festival si restaurano Rossellini e Lubitsch, si celebrano Clooney ed Ellen Burstyn, si aspettano Moretti, Herzog, Corrède e Boyle, si indossano visori per entrare in mondi virtuali e si accettano opere realizzate anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il cinema di ieri, quello di oggi e quello che forse vedremo domani, costretti a convivere per 11 giorni su pochi chilometri di Lido.
0: E insomma, tante anche le appunto celebrità attese, c'è stato George Clooney, c'è stata Maggie Gyllenhaal appunto, che hanno già sfilato sul red carpet, e ne vedremo ancora tanti altri nei prossimi giorni. Adesso ci fermiamo un momento, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: soldi con questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: E rieccoci qui a Primo Mattino e allora andiamo anche di nuovo a scoprire queste giornate di Sailing Week a Imperia, noi che stiamo seguendo appunto queste giornate ricche di eventi importanti, queste regate, seguiremo tra l'altro anche sabato in diretta appunto la premiazione. Adesso però vogliamo portarvi proprio dentro a questo evento e con un video che vogliamo condividere dei momenti anche più belli vissuti in queste giornate.
1: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
2: Andare per mare è una cosa che è nel sangue, c'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
3: Grazie per questi 40 anni di Belle d'Epoca per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
0: E allora insomma tanti veramente gli appuntamenti, tante emozioni in queste vele d'epoca appunto che hanno raggiunto i 40 anni e vogliamo portarvi anche all'interno di un'intervista che ha fatto la nostra Lucrezia Marini a Pelaschier, uno dei skipper appunto più importanti di fama veramente mondiale. Andiamo allora ad ascoltare le sue parole.
4: Siamo al 40° raduno delle vele d'epoca ad Imperia, siamo in compagnia di Mauro Pelaschier che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
5: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mess Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.

0: E quindi l'emozione è quella della prima volta, succede qualcosa di straordinario, tra l'altro andò anche bene, quindi possiamo avere un buon risultato e siamo contenti. Abbiamo aperto senza dubbio una via che poi gli italiani hanno percorso con il Moda Venezia, con Italia prima e con Luna Rossa adesso, quindi siamo felicissimi.
1: Ecco, adesso sempre per fare un po' un viaggio sulla barca dei ricordi, vi voglio dire una frase.

0: quando l'ho chiamato faceva l'IP a Roma. No. Se lo ricordo ancora quando ho fatto questa intervista.
1: Facevo l'IP?
0: Facevo, detto, facevo l'IP a Roma. Com'era il rapporto con...
1: Abitava anche a Roma, però diciamo che era un po' il proseguo dei Figli dei Fiori e mi trovavo bene con quella veste. No, in realtà, guarda, io ho sempre lavorato, ma di nascosto a tutti, perché sono un testone, sono un agonista, ho voglia di vincere e non facevo vedere quanto mi impegnavo per ottenere il risultato, ma in realtà poi ci avevo anche una vita che era del momento, anche quella di Tiore.
0: Certo. Lei viene da una famiglia che è un po', possiamo dire che è un po' figlio d'asse, lei effettivamente. Però c'è anche un aneddoto che ha proprio raccontato lei a un'intervista, in cui diceva che quando era piccolino, che ha iniziato a fare le prime regate con le barche a vela, c'era suo padre che la seguiva col gommone e le urlava, le fischiava quando doveva virare. Com'è?
1: Il gommone non esisteva ancora. Il fischio sì.
0: Il fischio c'era, però.
1: Il fischio c'era.
0: Com'è intraprendere un po' la carriera essendo figlio d'arte, quindi avendo anche alle spalle un passato importante, un nome in qualche maniera che porta con sé un certo peso, ecco, com'è stato?
1: E c'è la contrapposizione, sì. Tra da una parte la consapevolezza di avere comunque il meglio dietro e davanti poi lo devi costruire tu. Ovvio che portare un nome così importante non fu facile all'inizio, perché tutti pretendevano la vittoria da me. In realtà dovevo crescere come qualsiasi agonista e fare anche i miei errori per poter poi migliorare le prestazioni e quindi vincere la regata.
0: Ecco, tra i vari ricordi che sicuramente lei ha in questo mondo, con queste competizioni, qual è forse uno di quelli a cui è più legato, a parte magari l'America's Cup ovviamente?
1: Ma l'Olimpiade senza dubbio per un atleta, perché allora era un velista ma anche atleta. E credo il massimo obiettivo raggiunto. Ricordo la prima, fui convocato come riserva a Città del Messico, noi con la vela eravamo a Acapulco, uh-huh. E quindi nel 1968 ero giovanissimo, 19 anni, e quando ci fu la cerimonia di apertura delle Olimpiadi eravamo a Città del Messico, entrare nello stadio Azteca con le urla, i fischi, i sombreri che saltavano per aria, poi qualcosa di seccappò nella pelle ancora adesso, quindi puoi immaginare quanta emozione può dare e anche la consapevolezza di aver raggiunto un obiettivo molto importante come la massima espressione della gioventù che si misura e si confronta con nelle Olimpiadi.
0: Nella sua lunga carriera ricca di successi e di momenti, direi che un po' hanno anche riscritto la storia della vela in questo paese, soprattutto all'inizio, in alcuni momenti, c'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
1: Guarda, la vittoria dura un attimo. Una sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua, a volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro, ecco.
0: Un consiglio che darebbe ai giovani nuovi velisti che vogliono magari approcciare a questo sport, o comunque che sono già in questo sport ma devono ancora un po' forse convincersi che è una strada bellissima, cosa consiglierebbe loro?
1: Studiare. Oggi il percorso non è quello che abbiamo fatto noi, classico, talento, tante ore di lavoro in mare, alla barca ci pensavi, sì, ma io sono stato uno dei primi perché appunto venivo da una famiglia di costruttori, quindi con mio zio facevamo le barche per vincere, ma il mio papà mi aiutava con le vele e poi sono diventato velaio e mi sono fatto le vele per me, quindi ho studiato in modo diverso praticamente, ma oggi se tu vuoi arrivare alla Coppa America per esempio, che è un obiettivo che puoi raggiungere

0: era benissimo perché sono dei giovanissimi. Teda Lobdus addirittura, vedi Radone, è passato direttamente alla Coppa America. Comunque devi studiare, devi avere una base scientifica molto elevata per poter dialogare con gli ingegneri che si occupano poi della velocità della barca e di queste nuove barche volanti.
1: Ecco, giusto proprio per finire, mi perdoni il gioco di parole, la regata sul mare dei ricordi, adesso vi nomino un episodio che è successo qualche anno fa durante la Baccolana, in cui lei stava praticamente navigando e ha visto una testa che spuntava dall'acqua. Cosa pensate in quel momento? Cioè, cosa si pensa quando vedi una persona che praticamente non, che sta lì in mare?
0: Ah no, la prima pensiero fu perché erano i pressi della boa, della prima boa. Allora, sarà un fotografo che vuol fare delle cose strane, delle riprese strane. Perché cioè, cosa ci fa un uomo in mare? Poi ho visto l'espressione che aveva ed era del terrore. Gli ho detto no, questo è caduto in mare da qualche barca. E quindi grazie avevamo una barchetta piccola e siamo riusciti a fare una manovra anche molto pericolosa per raggiungerlo, l'abbiamo tirato su e abbiamo continuato la regata. Era una barca talmente piccola che non c'era neanche il VHF a bordo, allora non c'erano ancora i cellulari, quindi noi abbiamo continuato la regata, l'abbiamo sfogliata, l'abbiamo rivestito con le robe nostre che eravamo a bordo. Questo zitto era scioccato, poveretto. Prendiamo la regata e poi qualcuno verrà a prendere. Quando siamo arrivati in porto, e la sua famiglia ovviamente, perché arrivano gli elicotteri, le ermine, qui cerca di questo povero diavolo. E in realtà insomma era a bordo con noi, però sano e salvo, e anche lì un'emozione terribile quando lui ha visto i suoi parenti che lo aspettavano, un urlo di felicità, era emozionantissimo.
1: Bene, io la ringrazio Mauro Peleschè e vi restituisco la linea.
0: Ciao.
2: E allora, insomma, queste appunto le sue parole con questa intervista di Lucrezia Marini. Colgo l'occasione per ricordarvi che appunto noi seguiamo le vele d'epoca, lo facciamo quasi tutti i giorni con aggiornamenti continui tra i vari eventi che ci sono e le regate, e quindi continueremo a farlo anche nei prossimi giorni. Ricordo l'appuntamento sabato con proprio la diretta che si terrà intorno alle 17 per la premiazione proprio a Imperia delle Vele d'epoca, che giungeranno proprio al termine il 6 settembre. E allora io adesso vi lascio perché il primo mattino è giunto al termine, vi lascio a Medico Risponde, poi ci sarà appunto Newsroom e al centro, e poi tutti gli appuntamenti sempre sulla nostra piattaforma, il nostro canale e i nostri social, primocanale.it. Grazie per averci seguito e buona giornata.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone, dunque la situazione meteo non cambia. Sulla Liguria anche giovedì 3 settembre il tempo sarà asciutto ed assolato con clima caldo, di piena estate, temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. Uno sguardo a ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà asciutto e ben assolato con ventilazione debole o assente e temperature attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona splenderà il sole, i cieli saranno sereni tersi con ventilazione debole o assente. Mare di conseguenza calmo sotto costa e a largo, temperature diurne anche qui attorno ai 30-31 gradi. La situazione meteo sarà analoga anche su Genova, splenderà il sole, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi con clima caldo in giornata, continuerà a farsi sentire, come vi anticipavo sarà in accentuazione entro il weekend. Anche sul Tigullio il sole sarà prevalente con temperature diurne attorno ai 29-30 gradi e ciò non cambia anche sullo Spezzato.

0: il sole sarà prevalente con temperature massime attorno ai 30 gradi. La giornata di venerdì 4 settembre sarà ancora con l'anticiclone, dunque sulla Liguria il tempo sarà asciutto e ben assolato, con ventilazione ancora una volta debole o per lo più localmente in rinforzo, ma a largo da sud il caldo sarà in accentuazione con temperature massime ed anche minime in lieve incremento. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Linea, il medico risponde.
0: Grazie. Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Calabrese, direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Ancora buongiorno e grazie.
0: 800-647-71 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Direttore, quando si parla di intelligenza artificiale applicata alla senologia, di che cosa stiamo parlando concretamente e quali sono i vantaggi per le pazienti e anche per voi, credo?
2: Sì, i vantaggi sono esattamente sia per le pazienti che per noi. Ormai l'intelligenza artificiale in senologia è già dentro i nostri reparti, nel senso che c'è stato un documento dell'Istituto Superiore della Sanità di dicembre del 2025 in cui per primo, sicuramente nella diagnostica, ma in generale per nella medicina, l'Istituto Superiore della Sanità ha chiesto a chi si occupa, ai decisori in qualche modo, di inserire nei programmi di screening nazionale il software di intelligenza artificiale. Per due motivi principali: è stato fatto un trial con più di 100.000 donne in Svezia, in cui si è dimostrato che usando degli algoritmi di intelligenza artificiale nello screening, quindi con nello studiare tantissime mammografie quotidianamente nelle donne in fascia di screening, che è prevalentemente 50-69 anni, ma anche in alcune regioni sta diventando 45-50 e anche 69-74, si ha un incremento della capacità di fare diagnosi dei tumori del seno in circa il 30%, con una riduzione dei tempi di lettura di circa il 45%. Quindi si trovano più tumori e si impiega meno tempo, quindi si impiega in qualche modo, si razionalizza in qualche modo anche sul personale.
0: E quindi lei diceva, apro una parentesi, poi continuiamo sull'intelligenza artificiale, però lei citava diverse fasce d'età in diverse zone. Sappiamo che questa è una domanda, forse insomma gliela faccio io per prima, ma sicuramente tante nostre telespettatrici che ci stanno guardando, una delle domande che le fanno più spesso è: sì, ma quando la devo fare la mammografia? Quando si fa? Quindi apriamo un attimo questa parentesi, poi ritorniamo a parlare di intelligenza artificiale.
2: Allora, al di là di quello che già si sa, quindi in qualche modo le fasce di screening coprono una mammografia di 2 anni, 50-69 anni e all'anno dai 45-50 anni e dai 69-74 di nuovo ogni 2 anni, al di là di quello che si sa e di quello che copre il Sistema Sanitario Nazionale, questi sistemi di intelligenza artificiale ci aiutano anche a valutare il rischio di ogni singola paziente. Quindi in un prossimo futuro noi sapremo per quella singola paziente, quindi si parla di medicina personalizzata, questa è una delle, o medicina di precisione, l'utilizzo di questi software ci permette veramente di fare medicina di precisione. Quindi la signora Maria Rossi, sapremo in maniera precisa quando fare il controllo successivo e con quali tecniche fare il controllo successivo, perché questi software ci danno anche la possibilità di fare un triage del rischio di quella donna in quel momento.
0: E questo quando sarà realtà? Adesso allo studio, no?
2: No, è già realtà. Sistemi che hanno già superato le fasi di studio, quindi sono sistemi che hanno già la possibilità di essere acquistati o essere presi in noleggio o qualsiasi altro metodo di utilizzo, e hanno già superato tutte le fasi di studio, quindi è già realtà, si sa già che funzionano.
0: Allora, riprendiamo, lei prima diceva si trovano quindi grazie all'intelligenza artificiale più tumori in meno tempo, quindi

0: il beneficio è innegabile, è concreto in radiologia senologica.
1: È assolutamente concreto, per cui ci si aspetta soltanto che arrivi, come si suol dire in medicina, al letto del paziente.
0: In che modo, cioè come funziona proprio l'intelligenza artificiale per arrivare a questi risultati?
1: Allora,
0: e voi mi sentite un po', diciamo, cioè il radiologo senologo serve sempre oppure no? È una domanda ovviamente provocatoria, Calabrese.
1: No, il radiologo senologo serve sempre. Allora, intanto farà questi software di intelligenza artificiale, poi ce ne sono tantissimi, se ne stanno studiando tanto, ma quelli che hanno in qualche modo ricevuto il consenso da parte del Studio Superiore di Sanità di essere utilizzati, fanno intanto una sorta di triage, proprio valutando il rischio su quella singola donna, quella singola persona, e categorizzano gli esami in diverse fasce di rischio. Nella fascia di rischio più alta, quindi la fascia di rischio massima in qualche modo, in cui c'è più possibilità di avere malattia, addirittura la lettura è fatta da due persone, quindi due radiologi, senologi esperti, e l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale si aggiunge come terzo lettore, mentre ad esempio nella fascia a più basso rischio, che poi quella in cui c'è il maggior numero di mammografie, l'intelligenza artificiale partecipa come secondo lettore, ed è qui che c'è il risparmio in qualche modo di tempo e quindi potenzialmente risparmio economico, mentre la possibilità di trovare un maggior numero di patologie si ha nelle fasce a maggior rischio. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre ad aiutare nella cosiddetta detection, quindi nell'individuare i tumori, ci aiuta facendo un triage, quindi in qualche modo ci aiuta a negativizzare le mammografie negative, che sono quelle in maggior numero.
0: Allora, partiamo intanto con le domande delle nostre telespettatrici.
1: Scusa se ti interrompo, ovviamente ci sarà sempre, la radiologa, e potrà utilizzare il suo tempo, oltre a refrattare mammografie, nel fare procedure interventistiche, nel parlare con la persona, in tutte altre, diciamo, situazioni in questo momento si fa magari un pochettino più fatica.
0: Che poi è quello che si può applicare a tante altre professioni, no? Cioè se utilizzata in maniera corretta, se comunque controllata, no? In questo caso dal radiologo, ma potrebbe essere insomma da qualsiasi altro professionista, ti aiuta per ridurre i tempi. Io faccio sempre un esempio molto banale, che per noi in redazione è una scoperta, cioè come l'intelligenza artificiale oggi ti aiuta a trascrivere magari un'intervista di 12 minuti in un minuto, ed è evidente che in quel tempo io posso fare tante altre cose, posso scrivere, posso rileggere in maniera molto più accurata, quando prima ci voleva un'ora per trascrivere tutto quello che veniva detto. Quindi non è sempre e non è da demonizzare qualsiasi cosa che vada sotto l'intelligenza artificiale. Questo lo dico ovviamente a titolo insomma un po' generale, perché spesso ormai adesso di intelligenza artificiale tutti parlano, si riempiono tutti la bocca, però poi bisogna come sempre approfondire, quello che stiamo cercando di fare con lei questa mattina. Allora, 347-6766-291, buongiorno, sono una donna di 53 anni. Nel 2019 mi hanno tolto un fibroadenoma a sinistra. Faccio controlli ecografici semestrali e mammografia annuale sotto richiesta del medico. Ho fatto anche una mastoplastica. Va bene? Grazie, Luisa.
1: Direi di sì, perché probabilmente il medico, cioè mi sembra forse un po' tanto l'ecografia ogni 6 mesi, ma la mammografia annuale, probabilmente l'ecografia annuale, direi assolutamente di sì, perché probabilmente il medico che comunque la segue ha valutato che il suo tipo di mammella è una mammella mammograficamente densa, per cui ci vuole anche l'ecografia. Ho qualche dubbio in più sull'ecografia ogni 6 mesi.
0: Buongiorno, ho fatto mammografia più ecografia con ecostruttura fibroghiandolare di aspetto disomogeneo con diffusa ectasia duttale cistica, in particolare in sede inferoesterna sinistra, apprezzabile. Un'immagine a margini netti, siete troppo specifiche ragazze, scrivete un modo un po' più semplice. Che ne pensate?

0: ne pensa. Vi ricordo anche che i nostri medici vi danno una risposta ovviamente generale, perché non vi hanno visitato, non hanno fatto l'esame in questo caso e non hanno visto il referto. Però vabbè, vediamo che cosa possiamo dire.
1: Poco, nel senso che devo vedere le immagini e studiare la persona, non posso.
0: Okay,
1: io perfetto. Ho tutti i miei colleghi.
0: Allora, andiamo avanti e torniamo al discorso della prevenzione. Si dice sempre le donne sanno molto più degli uomini e sono molto più attente a fare la prevenzione. Oggi, quindi, quali sono gli esami che si fanno di più o anche quelli che si stanno studiando, sempre con l'aggiunta ovviamente dell'intelligenza artificiale? Ci sono delle novità oppure continuano ad essere ecografia e mammografia?
1: Ci sono delle novità, diciamo, si studiano le nuove tecnologie, si studiano continuamente. Al momento attuale la cosa che più, come stavo dicendo prima, entrerà secondo me sul letto del paziente è l'intelligenza artificiale. Come tecnologie sicuramente la mammografia, con anche la tomosintesi in alcune situazioni, è l'esame di base. L'ecografia integra la mammografia. Un esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, e la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM o Contrast Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione dei mezzi di contrasto iodato, per aumentare la capacità di evidenziazione ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra, con la mammografia del mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 cm di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasti in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto, per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupa di senologia abbiamo un mammografo. Tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno la parte leone la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body, e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa, e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, 4 regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tariffario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di esami. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e il nomenclatore tariffario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
0: Perché sennò oggi uno se la paga?
1: No, la facciamo tutti con progetti di ricerca, quindi ancora non se la paga, nel senso non se la può neanche pagare, nel senso non è nell'ambulatorio tariffario, non può essere neanche fatta privatamente e non viene fatta privatamente.
0: Ah, siete voi, diciamo, che inserite
1: all'interno di progetti di ricerca, che abbiamo un progetto di ricerca sia noi che il Villa Scassi, e anche se non erro Savona, però potrei sbagliarmi, anche da altre parti viene fatta, in cui all'interno viene fatta la mammografia a mezzo di contrasto, ma ad esempio ci paghiamo noi l'assicurazione con i nostri fondi di ricerca, e ovviamente potenzialmente ne possiamo fare meno di quante ne faremmo, ma ormai è un esame clinico, non è più un esame di ricerca. E ripeto, ci sono almeno 4 regioni in Italia, alcune da prima del Covid, ad esempio in Emilia Romagna c'era un nomenclatore tariffario da prima del Covid, che l'hanno nel nomenclatore tariffario, e altre no.
0: E quindi questa è la

0: appello alla regione Liguria. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Parlo col dottore?
0: Sì, la sta ascoltando, prego.
1: Volevo sapere se una calcificazione si può trasformare poi in tumore, perché mi hanno fatto un ago aspirato.
2: Allora, le calcificazioni, solo alcuni tipi di calcificazioni, sono delle tumori in fase molto precoce, quindi molto gestibile, in cui la probabilità di guarigione è altissima. Bisogna che un radiologo esperto valuti il tipo di calcificazioni, perché la maggior parte delle calcificazioni sono benigne, quindi diciamo, avere una calcificazione non vuol dire avere una malattia tumorale, ecco questo. Non si fanno più gli ago aspirati, tendenzialmente si fanno le ago biopsie con esami con aghi un pochettino più grossi rispetto all'ago aspirato con esame citologico. Le chiedo di rivolgersi a un centro dove ci siano radiologi e senologi esperti, e in Regione Liguria ce ne sono abbastanza.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande delle nostre telespettatrici.
2: Grazie.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Eccoci ancora insieme con Massimo Calabrese, che è il direttore della radiologia oncologica e senologica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nella senologia. Abbiamo capito, ci ha raccontato il dottor Calabrese, come si possano trovare più tumori in meno tempo, quindi insomma speriamo tutti che possa arrivare molto presto anche al San Martino e anche comunque a Genova, anche per tutto quello che è l'aiuto nel triage della casistica, diciamo quella un pochino più semplice. Andiamo avanti, perché volevo chiederle, lei il futuro come se lo immagina? Da una parte con l'intelligenza artificiale, dall'altra abbiamo capito con la mammografo, con il mezzo di contrasto. Qual è l'evoluzione che lei vede nei prossimi anni?
1: Queste due metodiche tecniche entreranno nello screening, quindi il futuro reale che vedo nei prossimi anni è veramente lo screening personalizzato, quindi sapere che tipo di tecniche fare per la singola donna in quel momento e come richiamarla al controllo successivo e dopo quanto tempo. Questa è una rivoluzione, ed è una rivoluzione che si può fare solo con l'intelligenza artificiale e probabilmente con la mammografia con mezzo di contrasto. Poi ci sono altre tecniche che si stanno studiando, ma sono tecniche assolutamente sperimentali, ad esempio quella che stiamo studiando noi insieme a altri 10 centri in Europa, quindi che è la mammografia, il cosiddetto mammowave, quindi la mammografia a microonde, però è una tecnica puramente sperimentale, quindi bisognerà capire se effettivamente renderà poi anch'essa a detto del paziente o no.
0: Ma per ora i risultati come stanno andando?
1: I risultati sono buoni, finiamo a fine mese

0: l'incremento dei nostri casi, poi faremo una votazione insieme a tutto il resto del panel europeo che fa lo stesso tipo di esami con noi, dovremo arrivare a 8.000 casi. I risultati sono buoni, però ovviamente questi siamo proprio agli inizi di un progetto di ricerca, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Quello che è buono è che non fa compressione sulla mammella e non si usano né radiazioni ionizzanti né mezzi di contrasto.
1: È quella che anche noi avevamo raccontato, la mammografia senza dolore, titolo giornalistico, insomma, per fare un po' la sintesi per i nostri telespettatori. Buongiorno, ho 67 anni, ho sempre fatto la mammografia e mai l'ecografia. In famiglia ho una zia da parte di mamma e papà e una cugina che hanno avuto tumori al seno. Devo fare l'ecografia? Grazie.
0: Solo se gliela indica il radiologo o la radiologa senologa, perché probabilmente sul tipo di mammella, visto che ha fatto soltanto la mammografia, è trasparente, quindi viene studiata molto molto bene dalla mammografia. Quindi in questo caso l'ecografia servirebbe soltanto se la mammografia evidenziasse un nodulo.
1: Buongiorno, ho 80 anni e ogni anno faccio la mammografia. Devo continuare? Grazie, Orietta.
0: Lo screening, quindi il Sistema Sanitario Nazionale organizzato, non lo può coprire. Può fare lei l'esame comunque col sistema pubblico. Le linee guida americane dicono che si debba fare la mammografia fino a che si hanno almeno 5 anni di aspettativa di vita, e che vuol dire, diciamo, cercando di renderlo semplice, finché non si ha delle altre patologie più gravi. Quindi se lei sta bene può farla tranquillamente, anzi le consiglio di farla.
1: Però ovviamente non è più sotto il sistema sanitario pubblico, ma lo deve fare privatamente.
0: È sotto il sistema sanitario pubblico, la può fare col sistema pubblico, ma non la chiama lo screening, quindi non le arriva la lettera a casa in cui le dicono.
1: Ok, perché la signora adesso qui ci scrive: io la faccio sempre privatamente, quindi glielo ripetiamo, la signora Orietta
0: può farla anche col sistema pubblico. In Liguria, in altre regioni questo no, ma in Liguria può fare anche il sistema pubblico, ma non viene chiamata dallo screening. Quindi il sistema organizzato, quindi la regione che ti chiama a casa, cioè ti manda una lettera in questo momento e ti dice: ti abbiamo dato un appuntamento per farla da noi gratuitamente questo giorno qui, non arriva a casa della signora, ma lei può prendersi l'appuntamento al CUP per farlo col sistema pubblico.
1: Perché in Liguria è dai 40 ai 69?
0: Allora, in Liguria in questo momento è dai 50 ai 69, si sta facendo dei progetti, e anche noi faremo parte probabilmente di questi progetti, di abbassamento dell'età dai 50 ai 45 e l'innalzamento dai 69 ai 74. E quindi questo... a regime la fascia di screening sarà coperta, quindi da un sistema che ti chiama a casa, ecco, e che ti organizza gli esami dai 45 ai 74.
1: Questo però sarà nei prossimi mesi, quando?
0: Sì, credo nei prossimi mesi.
1: Ci si sta lavorando. Glielo chiedo, perché poi quando uno dice una cosa in televisione, poi magari oggi pomeriggio già vi chiamano questo.
0: Allora, si sta lavorando in alcune strutture. Lo screening esiste già, quindi 50-69 anni funziona già. Si sta cercando di allargarlo alle altre fasce di età e di migliorare anche lo screening attuale 50-69 anche alla cremente. Però ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non dipendono più da me, no.
1: Allora, ok. Allora, una velocissima telefonata, perché poi ho un minuto ancora con lui. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie mille per l'informazione che date. Velocissimamente volevo chiedere due cose. Una, l'ecografia duttolo radiale, cosa ne pensa il dottore? E la seconda è se è vero che la Svizzera sta, diciamo, facendo un passo indietro verso la mammografia.
1: Grazie.
0: Allora, la ringrazio per le domande, perché sono due domande che ci permettono di sfatare dei miti che sono in giro e di cui ho esperienza e conoscenza diretta. Allora, l'ecografia duttolo radiale la facciamo già, nel senso che noi quando facciamo l'ecografia la sonda la giriamo non solo in senso supero, come così, dall'alto verso il basso, ma la giriamo anche secondo il senso dei dotti, che è un, diciamo,

0: un sensore radiale, quindi viene fatta, chi le fa l'ecografia le fa anche al gruppo radiale. È semplicemente una tecnica ecografica che era stata inventata dai colleghi francesi una quarantina di anni fa, ma che noi utilizziamo sempre, quindi anche se non le viene scritto che viene utilizzata, la utilizziamo sempre, quindi non si preoccupi. È semplicemente una tecnica ecografica. Per quanto riguarda quello che viene detto sulla Svizzera, non è assolutamente vero, e glielo dico con certezza, tanto perché uno dei colleghi che si occupa di più di screening mammografico, quindi con la mammografia, è un collega di Lugano che è genovese, che quindi conosco molto bene perché abbiamo collaborato tanto assieme, ed è uno dei più importanti in Europa. Con cui ho un contatto diretto, poi contatto anche con i colleghi di Zurigo. No, assolutamente no, fanno la mammografia come tutto il resto del mondo. Ricordo sempre che la dose di radiazione ionizzante è assolutamente poi controllata in tutti i mammografi pubblici in Italia, ma in tutto il mondo, è bassissima, quindi non ci sono proprio problemi sul fatto che possa creare dei danni.
1: Calabrese, sono in ritardissimo, ma 30 secondi, qual è il suo appello per il futuro? Lo facciamo a chi? Alla Regione Liguria o non lo so? Per intelligenza artificiale da una parte e dall'altra per il mammografo con il contrasto.
0: Allora, sul quanto riguarda l'intelligenza artificiale, spero che non ci sia bisogno di appello, nel senso che ci stiamo lavorando e spero che arrivi, come dicevo, al letto del paziente prima possibile. Per quanto riguarda la mammografia con mezzi contrasti, invece chiedo a chi deve prendere la decisione di inserire in Regione Liguria all'interno dei nomenclatori tarifari questo esame, lo faccia il prima possibile, perché da tanto tempo che ci stiamo lavorando i dati ci sono ovunque e molte regioni, almeno 4 ce l'hanno in Italia. In più il costo rispetto alla mammografia senza contrasto è irrisorio, perché è di 15 euro in più. Per cortesia, perché non avercela ci limita veramente le possibilità di lavorare in maniera corretta per i nostri pazienti.
1: Grazie al dottor Massimo Calabrese, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e grazie come sempre per l'invito.
1: Grazie.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le informazioni dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. Questa mattina una tragedia a Bogliasco sull'Aurelia, due persone sono decedute in un incidente stradale, è successo qualche minuto prima delle 8 a pochi metri dal passaggio a livello di Bogliasco. Dalle prime informazioni un uomo colto forse da un malore mentre era alla guida della sua auto ha travolto due ciclisti che viaggiavano a bordo strada. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 2 automediche per uno dei due ciclisti e per il conducente dell'auto. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto sulla corsia che viaggia verso Levante. Sul posto la polizia locale e i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Prosegue il botta e risposta tra Silvia Salis e Marco Bucci. Al centro i conti di AMT. Sentiamo le parole nel servizio di Andrea Popolano.
1: Lo scontro sulla crisi di AMT sale ancora di tono e diventa un faccia a faccia tra Silvia Salis e Marco Bucci. Dopo l'incontro con i vertici dell'azienda, la sindaca di Genova ha accusato duramente la regione di non aver ancora sbloccato i 15 milioni promessi a luglio, definendo una balla la tesi secondo cui Piazza De Ferrari non sarebbe stata messa a conoscenza dei conti di AMT. Poi arriva la replica proprio dal governatore della Liguria, che risponde sulla stessa linea.
2: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima, perché è stato fatto il piano di risanamento sulla base di questa ipotesi di bilancio che noi ovviamente non abbiamo visto.
1: La regione ricorda che per AMT ha messo sul tavolo 110 milioni e che racchiudono anche i 15 già inseriti e che saranno concessi mese dopo mese, ma sul balletto dei numeri arriva a stretto giro la controrisposta della sindaca. È stato uno spettacolo avvilente, dice. Continuare a mettere in dubbio i numeri di un piano serio di risanamento

0: che stiamo portando avanti con rigore e serietà è qualcosa che non accettiamo più, spiega la prima cittadina. I bilanci non sono un'opera fantasiosa, sono fatti di numeri, non è che in base a come li scrivi la qualità o la quantità del denaro che hai nelle casse cambia. Parole che trovano la nuova risposta di Bucci, che sottolinea come Tursi confonde il bilancio con il piano di risanamento. Nessuno, aggiunge il governatore, ha mai discusso il piano di risanamento. Noi discutiamo il bilancio. Forse sarà il caso che stiamo tutti zitti e andiamo a lavorare, conclude Bucci. La sensazione però è che il tono e il volume dello scontro su MT non andrà a diminuire.
1: Nonostante il caldo, il primo bilancio per quanto riguarda il turismo in quest'estate 2026 in Liguria è positivo. Andiamo a sentire le parole della categoria degli albergatori in questo servizio.
2: Si chiude ufficialmente il mese di agosto e con esso la stagione estiva 2026. Per tirare le somme sul turismo in Liguria occorrerà ancora qualche giorno, se non qualche settimana, ma il sentore che arriva dagli operatori è discretamente positivo. Alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, ma la media segue il trend già positivo registrato nei primi 5 mesi dell'anno. L'estate 2026 sarà però ricordata per le temperature sopra la media e l'umidità record, con picchi fino al 99%, che hanno reso il caldo ancora più difficile da sopportare.
3: Il caldo sicuramente ha fatto cambiare alcune abitudini sia del mercato italiano che del mercato straniero. Oggi ovviamente parlare di numeri diventa difficile, soltanto ieri abbiamo chiuso il mese di agosto e ci vorrà qualche giorno, se non qualche settimana, per avere gli ultimi dati da giugno ad agosto e quindi poter dire se realmente la stagione è andata bene o male. Sicuramente il sentore è un sentore discretamente positivo, alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, però nella media ecco, possiamo dire che è una stagione al momento positiva, anche dato un po' da quei numeri positivi che erano partiti nella destagionalizzazione da gennaio a maggio.
1: E ora andiamo alla scoperta di una cattedrale di San Lorenzo che non avete mai visto, un viaggio nei segreti tra storia e arte. Sentiamo.
4: Ci sono luoghi di San Lorenzo che nemmeno chi frequenta abitualmente il centro storico di Genova conosce. Siamo entrati nella cattedrale con le nostre telecamere, accompagnati dalla storica dell'arte Ilaria Brigati, per scoprire cosa si nasconde oltre gli spazi normalmente aperti al pubblico. Un viaggio nella storia del Duomo genovese che parte da molto lontano, addirittura dal VI secolo.
5: All'interno dell'abside e proprio dietro all'altare maggiore si trovano delle pietre che non sembrano significare nulla, in realtà raccontano la storia millenaria della nostra cattedrale. Sono state identificate come essere pietre del primo abside, quando questo edificio non era ancora cattedrale, era una chiesa in pianto basilicale, infatti vedete le dimensioni sono molto piccole, e quindi c'è una parte di storia così antica, databile intorno al VI secolo. Ci troviamo in un altro luogo nascosto della cattedrale, inaccessibile, il cosiddetto battistero della cattedrale. In realtà questo spazio, che adesso è uno spazio unico, era uno spazio diviso in due parti. In uno c'era il battistero, cioè il luogo dove venivano i sacramenti, il sacramento di iniziazione cristiana, il battesimo, e un altro spazio invece, separato da una grata, era occupato da una chiesa fondata dai Cavalieri di Malta in onore della Vergine dopo il salvataggio della città di Rodi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
6: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
7: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. sito, social, sulla nostra

0: al servizio del pubblico, ben ritrovati. Giovedì 3 settembre 2026, 10:05, arriva Tomo Tomo Cacchio Cacchio, il vostro franco nativo, sino alle 12:30, come tutti i giorni. Anche oggi una lunga mattinata da vivere insieme, con tanti collegamenti. Insomma, parleremo di tanto, ci collegheremo con Alessandra Boero in quel di Imperia per, insomma, questo grande evento che noi stiamo seguendo. Lo ricordiamo, un altro evento che seguiremo sabato e domenica, il Rally di Santo Stefano Davido, quindi non perdetevi anche questa occasione. Ovviamente ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica per avere tutte le informazioni. A proposito, oggi una bruttissima notizia, con due morti nuovamente sulle strade a Bogliasco, ma ne sapremo di più tra qualche istante, quando avremo il nostro Andrea Popolano, che proprio sta andando a Bogliasco per riferirci su tutto. Lo vedete? Ecco, tanto vedete anche le immagini, insomma, terribili. Allora, come partecipare, come collaborare alla nostra trasmissione? Ormai lo sapete, il nostro numero di telefono, che adesso vedrete, e nel frattempo abbiamo già la prima telefonata. Allora, diamo il benvenuto, buongiorno a chi?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, senta, io sono Clementina e abito sopra Rivarolo, sulle alture.
0: Ah, che bel nome, Clementina, è bello.
1: Sì, è un nome antico. Senta, io le volevo chiedere un'informazione. Io ho il City Pass, quello da 120 euro.
0: Sì.
1: Dell'AMT. Volevo sapere, il 14 di questo mese iniziano le scuole, quindi noi non possiamo più uscire prima delle 9:30?
0: Sì, alle 9:30, signora. Parte alle 9:30. È partito dal 31 di agosto, fondamentalmente.
1: Ecco, ah.
0: Sì, no, non è più 7:30, è 9:30, sì. 9:30.
1: Ho capito. Poi un'altra cosa, questo abbonamento che mi hanno fatto si può rinnovare, oppure con tutto quello che sta succedendo non è più valido?
0: Anzi, penso che si debba rinnovare, anche perché, insomma, nelle condizioni in cui è poi MT, ovvio che ci mancherebbe altro. Se vengano a mancare anche gli abbonamenti, allora poi veramente si va al collasso. No, non penso che non ci siano problemi, signora.
1: Va bene, perché io quando esco di casa in altura non ho niente, se non prendo il 2,70, certo. Vado giù e non riesco, devo per forza prendere un mezzo.
0: Certo. Signora Clementina, è stato un piacere, complimenti per il nome, le auguro buona giornata, grazie. Allora, dicevamo WhatsApp, poi vi parlerò anche dell'argomento. Oggi abbiamo due argomenti: la fortuna e la superstizione. Mamma mia, oggi ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Mi dicono forse, Andrea, che abbiamo già l'Alessandra? Ah, ok. Allora, dicevamo fortuna e superstizione, ma quando ci conviene credere a tutte e due le cose? Voi siete più fortunati o siete più sfortunati? Anche perché, insomma, la fortuna è quella cosa che diciamo tutti di non aspettare, ma se arriva, ovviamente siamo felicissimi di incontrarla. La superstizione, nessuno è superstizioso, però ovviamente se passa il gatto nero, che peraltro è un meraviglioso animale, qualcuno rallenta un po' con la macchina. Lo so che lo fate. Se passi sotto la scala, se ti cade il sale, te ne butti un po' dietro. Vedremo, ditemi un po' come la pensate voi sulla fortuna, se siete stati secondo voi fortunati nella vita, o se, insomma, è stata più la sfortuna, e se siamo noi a costruirci la fortuna. Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, mi senti?
0: Benissimo, con chi parliamo?
2: Buongiorno, guardi, allora io la chiamo da Nervi.
0: Buongiorno.
2: Noi a Nervi siamo abbandonati a noi stessi. Cioè, la signora Sali si è dimenticata dei problemi di Nervi, perché guardi, è una cosa indecente la sporcizia. Questi ciclisti, addirittura con i bambini, vengono giù in via Obergan contromano e non c'è mai un vigile che venga.

0: qualche cosa. Vigili proprio qua non ne vediamo mai. Ci sono delle stradine interne a Nervi dove c'è un divieto di circolazione e ci sono sempre le macchine posteggiate. È diventato veramente una cosa indecente.
1: Nervi, signora, che è sempre stata un po' vista come il fiore all'occhiello, no? Diceva è una piccola oasi felice. Lei dice che ultimamente non è più così.
0: Perché qui proprio ci ha abbandonati a noi stessi, la spazzatura alle stelle, quel paghiamo, e ci sono i vicoli di Nervi, quelli addirittura che arrivano giù al porticciolo, sì, come sì. Vico Nereo, che lei deve vedere lo schifo che c'è. Mm-hmm. Ora, non passano mai gli spazzini, qui non vediamo nessuno, vigili bisogna chiamarli per intervenire.
1: Però signora, mi scusi, teniamola su la telefonata però ragazzi, un attimo, gli ho fatto una domanda, magari non l'ha sentita, una volta era definita Nervi, insomma, una piccola oasi felice, no? Insomma, un gioiello. Quindi mi dice che adesso non è più così.
0: No, non è più così. O soprattutto ora leggevo che due ciclisti sono stati investiti da una.
1: Sì,
0: ma
1: stamattina.
0: Sono un pericolo. Qui non siamo in pianura padana, non siamo ad Amsterdam che andiamo in giro con le biciclette tranquilli. Qui
1: certo.
0: Girare in bicicletta è pericoloso.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Soprattutto queste signore con i bambini dietro, addirittura agganciati con i seggiolini alle biciclette, che sono un pericolo. Io ieri per sorpassare una signora con due bambini, tra un po' ha fatto un frontale. Cioè, ma ci rendiamo conto?
1: Va bene, signora, grazie davvero. Insomma, una situazione è cambiata, peraltro io però mi permetto di dire che qui ci sono due morti, quindi massimo rispetto insomma per le persone che hanno perso la vita. Poi capisco che insomma con i ciclisti un po' di problemi ci sono stati, ma ricordiamoci che non sono solo i ciclisti i problemi. A questo punto è venuto finalmente il momento di collegarci per la prima volta in questa mattina con la nostra capitana Alessandra Boero in quel di Imperia, insomma, che ormai da una settimana sta seguendo questa grande kermesse che non è ancora terminata, anzi è appena entrata nel suo vivo. Alessandra, buongiorno, ben ritrovata, ti vedo già pronta con un primo ospite.
2: Assolutamente sì, buongiorno a te Frank, ai telespettatori, ragazzi in regia e mia compagnia, il presidente di giuria Marco Cimarossi. Allora, perché lui? Perché ieri è stato proprio un esempio eclatante di quanto sia il vento a decidere, a dare il via alle regate. Si doveva partire a mezzogiorno, invece si è partiti, mi hai detto poco.
3: Verso le 4, il vento si è fatto molto desiderare ieri, poi è arrivato per fortuna e abbiamo dato le partenze verso le 4 e questo ha comportato che le ultime barche sono arrivate verso le 6:30. Comunque la regata è stata regolare, con vento non troppo forte, però la regata tecnica è molto regolare, che credo che tutti si siano divertiti alla fine.
2: Oggi almeno in banchina un po' di brezza c'è, però mi hai detto giustamente i modelli sono diversi.
3: Sì, questa brezza qui è tramontana, qui tipicamente non dura a lungo, quindi non è pensabile di poter fare una regata su questo vento. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, che noi guardiamo molto accuratamente anche per decidere appunto cosa fare, che percorso scegliere, oggi i modelli che abbiamo 4-5 modelli standard che usiamo per le previsioni sono un po' contrastanti nelle loro previsioni, quindi immaginiamo che qualcosa debba comunque venire e facciamo uscire le barche in tempo per essere pronte a mezzogiorno a partire e poi vedremo.
2: Ecco, tra l'altro Frank, giustamente Marco mi diceva, al di là della partenza comunque sono barche grosse, dentro c'è da mangiare, da bere,
3: sì. C'è cucetta, dormire,
2: e allora
3: c'è qualcuno che ha l'aria condizionata, quindi beati loro.
2: C'è un crocierino fronte sul mare, in mezzo al mare, il sole Imperia che bacia tutti, perché mi sembra nessuno escluso.
3: Quindi così cosa vuoi dalla vita?
2: Quindi vedi, raduno mondiale.
3: Il bello di queste regate è questo, che qui si guarda più la bellezza che non tanto la competitività, anche se devo dire che sono tutte abbastanza accaniti, il posto in classifica ci tengono
2: infatti,
3: molto.
2: Infatti sta dicendo questo, però
3: infatti dobbiamo sempre redimere qualche controversia, qualche discussione.
2: Ieri c'è stata, perché io mi ricordo Tommaso Chieffi che ti ha detto c'è stato qualcosa ieri invece.
3: No, ieri è stato l'altro ieri per i 12 metri, abbiamo avuto in protesta fra l'altro Tommaso Chieffi e il conduttore Pellegrai, quindi eravamo anche noi giudici abbastanza emozionati.
2: Ti è capitato per la prima volta, ieri tranquillo.
3: No, ieri è tranquillo, se abbiamo adesso una richiesta di riparazione, ieri abbiamo avuto parecchi problemi in partenza perché c'era una forte corrente che spingeva le barche fuori, cioè le spingeva a partire in anticipo rispetto al segnale di partenza e questo comporta una penalità. Abbiamo una barca che si sta lamentando di questo, stasera al rientro discuteremo questa protesta.

0: quelli partiranno i cazziattoni. Frank, insomma, questo per farti capire che vivere il raduno in questa maniera, o il mondiale come stiamo facendo, insegna veramente un sacco di cose. Proprio abbiamo girato molto tutto il discorso sulla tecnica, questo per far capire anche ai nostri telespettatori, al di là della bellezza, al di là del porto, al di là di Imperia, dei servizi e quant'altro, quanto effettivamente la banchina la si vive minuto per minuto, perché tutto può cambiare da un momento all'altro, e dobbiamo tenere buoni questi equipaggi, queste belle signore, perché alla fine lì c'è un patrimonio di inestimabile valore in banchina.
1: Assolutamente sì, se facciamo i conti del patrimonio credo che andiamo a tanti zeri, veramente tanti zeri, sia come imbarcazioni ma come equipaggi, come personaggi famosi della vela che sono presenti qui in queste regate, che sono molto tecniche, nonostante che poi la cosa più bella è appunto la bellezza, ma al di là di tutto la classifica è sempre una cosa importante per tutti.
0: Grazie Marco. Frank, ti ripasso la linea, a meno che tu non voglia approfittarne di Marco, perché è preso benissimo questa mattina, lui è sempre serio ma due battute gliele abbiamo tirate fuori.
2: Alessandra, per adesso ti ringrazio, perché guarda, ci dobbiamo trasferire invece a Bogliasco per una bruttissima notizia. Grazie come sempre, tanto ci rincontriamo nel corso della mattinata, buon lavoro ovviamente. Allora, dicevamo, questa bruttissima notizia, insomma, è più di una settimana che ricordiamo incidenti gravi e morti, insomma, grave incidente a Bogliasco con questa auto che ha travolto due ciclisti e due morti. Ma per avere tutte le informazioni, come sempre Primo Canale è prontissima, abbiamo il nostro Andrea Popolano proprio sul luogo di questo tragico incidente che ci racconta il tutto. Andrea, buongiorno, eccoci.
3: Sì, eccoci, purtroppo raccontiamo questa mattina di questa tragedia che hai ricordato tu poco fa, il bilancio gravissimo di due persone decedute. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8, qualche minuto prima delle 8, proprio qui a Bogliasco, per cause ancora in fase di accertamento. Un'auto guidata da un uomo di 79 anni ha colpito un gruppo di alcuni ciclisti, per la precisione erano in tre in totale secondo le prime informazioni, due sono stati travolti dal mezzo, uno di questi è deceduto, l'altro si ritrova invece in gravi condizioni all'ospedale, mentre l'autista del mezzo, l'uomo di 79 anni, è morto anche lui, ferita al pronto soccorso in codice rosso la moglie che era accanto. In stato di shock anche una ragazza che era alla guida di un'auto che arrivava in direzione opposta, quindi arrivava in direzione viaggiava in direzione di Genova, che è stata centrata poi dall'auto. Adesso in questo momento, come potete vedere, ci sono le biciclette travolte purtroppo a terra, in lontananza anche un telo ovviamente che racconta con le immagini questa tragedia, la presenza della polizia locale, dei carabinieri per i rilievi del caso. Per quanto riguarda la viabilità in questo momento, l'Aurelia rimane chiusa in entrambe le direzioni, come potete vedere alle mie spalle sto inquadrando in questo momento i mezzi pesanti che non possono infatti transitare in questo punto della Aurelia, con il traffico deviato invece per chi arriva da Genova in via Emanuele Pontiroli, una piccola via che permette ovviamente ai mezzi più piccoli, veicoli leggeri, di transitare, ma non ai mezzi pesanti che sono lì fermi, bloccati tra questi due autobus, un altro mezzo dei rifiuti fondamentalmente. Questa è la situazione, sentiamo anche arrivare una ambulanza in questo momento, ma non crediamo sia legato ovviamente a questo, che purtroppo ha già visto la sua triste pagina intorno alle 8 del mattino. Questa è la situazione al momento, i rilievi sono in corso, non si sa ancora quando potrà essere poi riaperta l'Aurelia, ma al momento ovviamente vanno avanti le indagini da parte della polizia e la ricostruzione e tutti i rilievi necessari. A te.
2: Grazie Andrea, naturalmente facci sapere, tienici aggiornato, anche perché ovviamente dopo questa tragica notizia di questi due morti adesso poi c'è anche tutto il discorso legato alla viabilità, insomma un'arteria principale. Aspetteremo ovviamente magari nuovamente il nostro Andrea Popolano che ci potrà dare altre informazioni. Si dice che insomma lo show deve proseguire anche dopo notizie tristi come tristissime come queste, e allora noi questa mattina stiamo provando anche insomma a parlare anche di cose un po' meno pesanti, e stiamo cercando di capire se la fortuna esiste, se la superstizione esiste, se siamo noi a

crearla. Arrivo, stanno arrivando un bel po' di messaggi. La nostra amica Paola dice: mia mamma mi ha trasmesso l'ansia con la superstizione del berretto sul letto. È vero, è anche mia mamma, buonanima, non si poteva mettere il berretto sul letto, perché quando facevamo il letto non si poteva farlo in tre, perché se no moriva il più piccolo.

c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa è ipotesi di bilancio, quindi il bilancio approvato del 24 non c'è e questa per me è una cosa gravissima.

visita in Liguria del coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Matteo Grosch. Al centro dell'incontro il completamento delle infrastrutture ferroviarie liguri, a partire dal raddoppio finale Ligure-Andora, che garantirà un incremento del traffico e una diminuzione dei tempi di percorrenza, una priorità strategica non solo per la regione ma per la competitività e la sicurezza economica di tutta Europa. Grande festa del mare a Imperia. Fino al 6 settembre torna Vele d'Epoca, la manifestazione dedicata alla storia e alla passione della vela, che nel 2026 compie 40 anni. Tra raduni, spettacoli e eventi, il programma di quest'anno è pronto a coinvolgere sia gli appassionati che il grande pubblico. È aperta la campagna dedicata ai nuovi percorsi formativi degli ITS Academy, istituti tecnologici superiori, la formazione terziaria post diploma ad alta specializzazione tecnologica, promossa e finanziata da Regione Liguria. In Liguria il 90% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno e oltre un terzo della formazione si svolge in azienda. Trovate tutte le informazioni su orientamenti.regione.liguria.it. Le giornate dedicate alle eccellenze, alle tradizioni, ai sapori e ai mestieri dell'entroterra ligure. È presentata la 13ª edizione di Expo Valle Arroscia, in programma dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco. Produttori, imprese, artigiani, istituzioni, associazioni, cittadini e visitatori si incontreranno in una manifestazione che offre l'occasione di conoscere e degustare le produzioni del territorio e di scoprire il patrimonio che caratterizza la vallata. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10.25 ancora in diretta. Prima di prendere la telefonata volevo leggere un messaggio. Buongiorno, sono Angelo, ho provato a contattare Aster per avvisare che da almeno 10 giorni i lampioni della luce altezza casa delle studente sono spenti. È 2 ore che provo a contattarli ma nessuno mi risponde. Che disservizio, Genova è peggiorata, consiglio meno passerelle e girare per la città e toccare con mano il degrado, grazie. Abbiamo una telefonata, Andrea? Pronto, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, buongiorno carissimo, sono Mecchi da Genova. Voi siete? Quando allora. riprendi la diretta nel pomeridiano?
0: E probabilmente più avanti, per adesso insomma lo facciamo alla mattina. Dimmi tutto, allora.
1: Niente, no, che chiamavo per sapere quando riprendi,
0: Sì, riprendevo, sì. Guarda, adesso aspettiamo, ci diranno poi quando sarà, se sarà ottobre, adesso vediamo, sicuramente per il periodo autunnale-invernale, d'accordo?
1: Ok, sì.
0: Grazie caro, grazie. Allora, poi, ciao Frank, grazie per aver ricordato che i ciclisti non sono la radice del male, come purtroppo l'incidente di questa mattina a Bogliasco. Purtroppo le auto anche loro stanno causando vittime ripetute, vuoi per l'età dei conducenti.

0: La distrazione, i malori improvvisi, la realtà è molto complicata, dobbiamo collaborare, chi va a piedi e chi su due o quattro ruote, Lorenzo da Voltri. Allora, il capitolo patenti è un po' particolare, pensate che io l'altro giorno ho scoperto un signore, e per l'amor di Dio, e ci mancherebbe, se lo merita, 100 anni, gli hanno rinnovato la patente. Adesso io, con tutto il bene e l'amore che posso volere a questa persona, ma a 100 anni, puoi essere anche James Bond, ma insomma non puoi più avere i riflessi che ha una persona di 20, 25, 30, 40. Io che ne ho già 64 e mi vedete ormai sono alla fine dei miei giorni, nel senso anch'io posso, eppure sono uno sempre che controlla, ma ho sempre comunque il terrore che ti possa passare un bambino al volo, cioè pensate 100 anni, io la rivedrei un po' questa cosa. Adesso sono sicuro poi che figurati tiro su un vespaio perché ti dico non è giusto, perché se uno è bravo, ma veramente, ma a 100 anni, a 90 anni non puoi rinnovare veramente la patente, comunque è così. Allora andiamo avanti ancora, ciao Frank, voglio raccontarti questo aneddoto. Einstein, passeggiando con uno studente, ad un tratto scartò di lato per non passare sotto una scala, quindi parliamo di superstizione. Lo studente, meravigliato, gli disse: ma professore, ma è superstizioso? E lui: assolutamente no, ma pare che porti sfortuna anche a chi non crede. Ciao Angelo da Savona, complimenti Angelo, è carina. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao Frank, ma non pensavo che eri così giovane.
0: Hai visto che ma sono un bambino, sono un più bello.
1: È giovanissimo, è una voce giovanissima.
0: Allora, dimmi tutto, cara.
1: Ci sono dei giorni così per me, dei giorni un po' più. Tu prima parlavi quando uno c'ha sfortuna.
0: Fortuna o superstizione? Tu cosa nella vita hai avuto un po' di fortuna o no?
1: Allora, l'unica mia fortuna di essermi sposata, poi vabbè essere divorziata, di una figlia, che è una figlia di 48 anni con un nipotino. L'unica mia fortuna è stata quella.
0: Vabbè, però scusami. Lì la fortuna ci hai messo del tuo con tuo marito, non è che sia fortuna.
1: Però
0: scusami, può essere fortuna invece che è venuta su una bellissima persona, quello sì.
1: Sì.
0: Invece non sei superstiziosa?
1: Superstiziona, delle volte dico ma porco cane, ma tutti addosso a me arrivano tutte le sfortune, però non passo sotto la scala, ci passo.
0: E il gatto nero?
1: No, quello lì c'è la mia nipote che abita a Battifollo,
0: che poi è bellissimo,
1: però è bello, io la carezzo,
0: però va bene, ti mando un grande bacio e ti auguro una buona mattinata.
1: Grazie anche a te.
0: Grazie cara, grazie. Vedete che tutti quanti, io non credo all'oroscopo, non credo qui, non sono superstizioso, però poi quando succede, dico bene, Andrea Rocchiccioli, sei superstizioso o no tu? Dimmelo. È il giusto, che non vuol dire una mazza, veramente, non vuol dire niente, il giusto, quando ti vuoi tirare fuori da tutto. Sai la cosa. Comunque, Andrea Rocchiccioli, Mario Boccuni in regia, così ho avuto anche l'occasione di salutarli. Poi, sono Giovanni da Imperia, si possono sapere gli orari e i collegamenti per il rally? Sì, guarda, ti diremo tutto nel corso della mattinata, però insomma lo seguiremo tutto, quindi ci saranno tanti collegamenti. Allora, andiamo ancora avanti, tante persone ciao Frank! Io non sono superstizioso, però se posso alcune cose le evito, anche perché la superstizione secondo me, poi ditemi se è vero, nasce insomma dalla nostra esigenza poi di dare anche un significato a ciò che non possiamo alla fine controllare, e allora quando non sappiamo spiegare qualcosa cerchiamo un segnale, un rito, un gesto capace comunque di tranquillizzarci, e allora così abbiamo costruito un incredibile universo di credenze, numeri fortunati, numeri da evitare, cornetti, ferri di cavallo, amuleti, gesti scaramantici, giorni favorevoli e giorni da dimenticare, insomma non ditemi che ognuno di voi non ha almeno un piccolo rituale come quello che ho ricordato. Telefonata, pronto, buongiorno. È caduta, speriamo come sempre che non si sia fatta male, ok? Quindi avete il numero fortunato, per esempio ci sono persone che vanno a giocare al casinò, che hanno il numero fortunato, poi magari non vincono una mazza, però d'altra parte è così. Ho giocato per 25 anni quel numero, non è mai uscito, poi il 20...

0: 26esimo anno esce. Allora vediamo un po' se adesso abbiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Mari, stanco.
0: Ciao amore mio, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Tu sei quella dei meravigliosi gattini.
1: Esatto. Stamattina sono rimbambita di sonno da morire, comunque lo stesso.
0: Allora senti, ma tu sei superstiziosa o sei anche fortunata? Come la pensi?
1: Sono molto superstiziosa, scaramantica. Una volta quando ero più
0: giovane?
1: Più giovane ovviamente, perché ho 71 anni. Perciò...
0: Ma sei una bambina ancora, dai.
1: Sì, sì.
0: Ma senti, ma dimmi però le cose.
1: Lei era più per il Genoa.
0: Ah, hai capito? Andrea, hai sentito? Il nostro Andrea Rocchiccioli, genuano sfegatato. Che cosa vuol dire per il Genoa?
1: Non mi facevo tutte le mie macumbe, non parlavo.
0: No, ma aspetta! Aspetta, poi ti dico che cosa ha detto il regista, che è cattivo, no? Allora, ma dimmi che cosa facevi? Perché i riti sono belli, ogni partita cosa facevi?
1: Dipende se la partita precedente, se io parlavo, metti, con te, che sì, mi hai portato bene, allora facevo di tutto per rifarlo, perché mi hai portato bene.
0: Senti, e poi altre cose, la sciarpa, ti vestivi alla stessa maniera, le scarpe uguali, che ne so, la maglietta?
1: Armavo come tutto, mi armavo come tutto. Ero più vestita io di rosso-blu che non so chi.
0: Ah, che belli. Senti, però il nostro Andrea Rocchiccioli in regia, che è un genuano sfegatato, mi dice però mi sa che faceva un po' poco, visti i risultati.
1: Lo so, no, ma quest'anno abbiamo iniziato alla... Non farmelo dire.
0: Quasi così, però dai, è appena iniziata, mi raccomando, va bene?
1: Mi sarebbe.
0: Ti mando un grande bacio, grazie e salutami anche i micetti.
1: Grazie mille.
0: Grazie cara, grazie. Allora andiamo ancora avanti, insomma la superstizione, la fortuna, ditemi un po' come la pensate. Aspetto le vostre telefonate e anche tanti messaggi. Ah, attenzione, non parliamo solo di questo, questo serve per uscire un po' dalle cose un po' pesanti e un po' brutte, però lo sapete che parliamo di tutto, tant'è che tra qualche istante ci collegheremo poi nuovamente con la Newsroom 28, con la nostra Elisa Ricci, per capire un po' come stanno andando le cose. Pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionale.

0: Che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: .38 nuovamente in diretta. Prima di andare alla telefonata, quindi chiedo veramente anche meno di un minuto, rispondiamo alla persona che chiedeva se domani c'è lo sciopero dei pullman. Allora sono andato a informarmi, infatti, perché voglio sempre avere la conferma. Sì, proprio anche sul sito ufficiale di AMT si informa che l'organizzazione sindacale, il CUB Trasporti, in questo caso ovviamente di Genova, ha proclamato una seconda azione di sciopero aziendale della durata di 8 ore per la giornata di domani, venerdì 4 settembre 2026. Per chi in questo caso aderirà allo sciopero, le modalità di astensione del lavoro del personale di MT sono queste: il personale operante sui turni, incluso il personale viaggiante, si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17. Va bene? Poi ovviamente ci sono tutte le linee invece per chi va a lavorare e tutto, che quelle invece vengono mantenute, ma ce ne sono alcune. Quindi andatevi bene anche a informare sul sito MT. Pronto, buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno Franco, sono Daniela. Buongiorno.
2: Oh Daniela, che bella voce, bella squillante, dimmi tutto.
3: Allora, io dunque, poi ti dico se lo sono o non lo sono più, superstiziosa. A 18 anni, dietro a un po' di superstizione, l'ho combinata grossa, mi ero fatta imprestare in campagna il motorino da un amico, ero arrivata in piazza, ci mancavano 10 metri, c'era una scala, ho detto non ci passo sotto e ho fatto la strada più lunga, mi sono sfracellata al suolo, ecco, quindi alla faccia della superstizione, se passavo sotto la scala ero arrivata, non mi facevo niente. Poi,
2: senti, da lì hai capito che probabilmente si può passare comunque sotto le scale.
3: Era meglio, esatto. E poi penso una cosa, penso che non esiste, cioè no, non esiste, poi ognuno un po' di scaramanzia l'abbiamo tutti, no? I nostri viti, così, ecco. Però penso che ci siano, ecco, non sopporto le persone negative, in che senso? Quelle persone sempre arrabbiate, sempre che vedono tutto nero. Ecco, sì. Quelle persone lì cerco un po' di stargli un po' lontano.
2: Sono un po' tossiche, no? Come si
3: un
2: dice?
3: Un po' tossiche, più che altro perché ci inversano, perché magari quelle che ce l'hanno col mondo e tutti i problemi.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì, sì.
3: Ecco, quelle lì mi inversano la giornata, più che altro,
2: senti,
3: non è che mi portano male.
2: No, certo. Però senti, se ti chiedessi in conclusione, prima di salutarci, hai un amuleto, hai un qualcosa, non lo so, che ogni tanto usi se attendi una bella notizia o meno, chiedo,
3: magari incrocio le dita, magari non, ecco, non voglio sorrisi, dire vabbè, se va bene va bene, no, amuleti proprio no, però se mi regalano qualcosa tipo un braccialetto di un'amica che non ho più, che me lo tengo sempre vicino, quello lì sì, e quando lo guardo lì, lo tocco, dico Vilma stammi vicino, ecco,
2: bello,
3: così,
2: bello,
3: sì,
2: bello.
3: Sì, ecco.
2: Allora cara, mi è piaciuto anche il tuo racconto, con la speranza, mi è sembrato di capire che poi non ti eri fatta tanto male, no, quando sei caduta però.
3: No, sono stata protetta dall'angelo custode perché ho fatto un volo, ho superato una macchina.
2: Vedi che allora c'è la fortuna? Eri superstiziosa, ma la fortuna ti ha aiutato.
3: Mi ha aiutato davvero, sì, proprio. Sì,
2: un abbraccio, grazie.
3: Un abbraccio e buona giornata a tutti.
2: Grazie cara, tanto. Grazie. Che belle queste telefonate. Sapevo che comunque questo argomento, che è un argomento ovviamente leggero, poteva stimolare le persone. Ripeto, si può parlare di tutto, non è che facciamo soltanto questo discorso qua. Allora andiamo avanti, perché adesso mi ricollego con la nostra Alessandra Boero, sempre da Imperia, per insomma questa 40ª edizione delle grandi signore delle vele d'epoca, queste signore del mare, perché insomma ancora una volta ha intercettato uno dei grandi personaggi di questa kermesse. Alessandra Boero da Imperia.
4: Ancora un buongiorno dalla banchina Anselmi, un saluto ancora a te.

0: Frank, ai telespettatori, ragazzi, in regia, questa volta un contributo davvero interessante. Più che parlare di Mauro Melandri, che nel mondo della vela è super conosciuto perché è giornalista, fotografo, direttore tra l'altro dell'agenzia Zero Gradi Nord, abbiamo la Noa. La Noa e la sua cagnolina, ormai è diventata la mascotte di questo 40° raduno delle vele d'epoca. È una meraviglia, anche perché è un'esperta del settore.
1: Sì, è un'esperta del settore, viaggia con me da ormai 6 anni e non perde praticamente una regata, quindi vive in gommone, insomma, se la vive tutta fino alla fine.
0: Diciamo che loro hanno preso effettivamente la scena in banchina, perché lei in parte che è abbastanza indipendente, gli stanno anche antipatiche delle persone, quando qualcuno gli sta antipatico abbaia e lo rincorre.
1: Sì, soprattutto le moto, abbiamo scoperto in questi giorni che c'è un trauma con le moto, con Alessandro Rodone, che è il vicepresidente di Yacht Club Imperia, lo insegue quando se ne va via la sera. Abbiamo scoperto questa novità, questa particolarità.
0: Poi è una meraviglia, perché a parte la fedeltà nei confronti di Mauro.
1: Ma che sorride?
0: Fiducia cieca. Poi li vedi sul gommone e fanno proprio ridere.
1: Sì, lei spende tutta la giornata come gommone, nonostante io abbia la sensazione forte che lei soffra un po' di mal di mare.
0: Però sta col papà.
1: Però sta con me e non so neanche quanto gli piaccia, sinceramente, però viene e sopravvive giorno dopo giorno.
0: È adorata da tutti, perché noi chiaramente viviamo nella segreteria, nello stand della segreteria. Mi ha tirato una cartella, Mauro.
1: Voluto alzare un po', che pesava.
0: Quindi, e tutti vengono a salutare, né me, né Mauro, né nessuna, ma la Noa, quindi te lo meriti tutto.
1: Ce lo meritiamo, no?
0: No, se lo merita.
1: No, dico se lo meritiamo, vabbè, sì. Del resto, se è così, un po' di merito ce l'avrò anch'io, no? Cosa dite?
0: Poco, però ripeto, questa non potevo non fare questo contributo proprio perché lei è meravigliosa, la stanno conoscendo davvero tutti e poi la apprezzano perché è simpatica, fa ridere, la trovi ovunque.
1: Poi tu non sai che lei ha diverse esperienze anche in fatto proprio di vela, perché tutti quanti mi chiedono, me la mandi in barca, me la fai, può uscire con noi? Quindi lei ha fatto Optimist, 29er, Medges 24, RS21, le ha provate tutte le barche lei.
0: E poi è adorabile, anche perché le piace anch'io, quindi ciao, meraviglia. Grazie, noi ripassiamo la linea da Mauro alla Noa.
2: Che simpatico, brava Alessandra, che ha intercettato anche questo amico Pelosetto. Allora, telefonata subito, poi parleremo anche un po' di calcio, di Genoa e Samp, gli ultimi colpi, poi insomma c'è un po' di novità. Pronto, buongiorno. Pronto.
3: Buongiorno.
2: Eccola, dimmi tutto, cara.
3: Niente, io chiamo per questo, non so se ho fatto il numero giusto, volevo chiamare per la trasmissione di Primo Canale.
2: Siamo noi.
3: Della mattina.
2: Siamo noi, eccomi.
3: Io sono in zona San Teodoro, sono partita per le ferie, sono tornata e ho il telefono fisso che non funziona. E sono giorni e giorni che chiamo il 187 e mi dicono 24 ore, 48 ore lo riattivano. Io volevo solo chiedervi se voi avete avuto delle altre segnalazioni.
2: Ma sai, ecco, scusami se ti interrompo, mi permetto tanto di darti del tu, ma qui siamo un po' amici da tutti. Ieri, se non vado errato, proprio una signora mi ha chiamato, proprio penso quella zona lì, non vorrei sbagliare, che addirittura aveva chiamato e gli hanno detto che c'erano dei problemi in zona, addirittura però avevano parlato un po' di più di 24 o di 48 ore. Comunque sembra che la zona sia quella interessata da un problema anche abbastanza importante. Non ti so dire, però spero, mi auguro che sia 24 o 48 ore, perché a quella signora gli avevano detto molti più giorni, mi sembra di aver sentito.
3: Ma infatti io dal 25 di agosto, 23 che sì, chiamo, sì. E mi dicono 24-48 ore.
2: Infatti, vede,
3: mi
2: vede.
3: Mi hanno detto che è una cosa, non dipende da me,
2: No.
3: L'apparato è un guasto nell'apparato, io non so che cosa sia.
2: No, ovvio. Ma lei, signora, è team, no? Mi ha detto?
3: Ma io quotidianamente faccio team, mi risponde
2: sì.
3: Il risponditore o l'operatore, ma sì. Non riesco a risolvere niente.
2: Signora, la ringrazio, molto gentile, ci stiamo cercando di informare, ma mi sembra di capire che sia proprio quello il problema, perché un'altra signora ieri ha denunciato, fra virgolette, sempre questo problema qua, e parlava di nuovo del gestore di team. Speriamo bene, perché insomma sono già un bel po' di giorni, signora, mi auguro quanto prima che le possa arrivare insomma la linea nuovamente, perché non è giusto, poi ripeto, uno deve pagare un servizio che non hai da parecchi giorni. Allora, parlavamo, caro Andrea, in regia, di Genoa e di Sampdoria, perché insomma gli ultimi colpi sono stati El Shaarawy, ragazzi.

Ritorna, è ritornato in casa e ha detto: sono contento di essere nuovamente a casa, mi riempio ovviamente d'orgoglio, il Genoa fa parte del mio DNA di famiglia, lo sappiamo, genovesissimo, insomma ritorna e secondo me potrebbe fare molto molto bene, perché poi insomma il ragazzo è ancora molto molto valido. Per quanto riguarda la Sampdoria invece, che sta cercando insomma a tutti gli effetti ancora un giocatore da mettere lì davanti ma che la sappia buttare dentro, addirittura stamattina si parlava dello svincolato Manolo Gabbiadini, potete immaginare, 35 anni, però è 9 mesi che non gioca, che non ha una squadra. Boh, speriamo bene. Comunque, pubblicità e poi telefonata e poi servizi e poi tanto ancora.

0: 8 anni AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.
2: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta.
3: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsit. In tutta Italia.
5: .10:50 al servizio del pubblico, con voi ancora Franco Nativo, vi ricordo sarà così fino a sabato, poi da lunedì ritorna il vostro Enricone Cirone. Nel frattempo prendo subito la telefonata. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Franco.
5: Buongiorno.
6: Sono Maria da Sestri.
5: Buongiorno.
6: Volevo parlare, perché l'altro giorno ho sentito di due genitori che avevano un figlio che ha preso la salmonellosi a causa di un cinghiale che
5: sì.
6: passeggiava, insomma, questi cinghiali che vanno dappertutto. Erano al mare e se vedesse sto ragazzo insieme ad altri, giocava con la sabbia, si è preso la salmonellosi. Ora sta meglio, diciamo che è guarito,
5: sì.
6: Però mi chiedo una cosa, ora noi abbattiamo, io mangio di tutto, mangio anche la carne naturalmente, però senza nessuno scrupolo abbattiamo gli agnellini, anche da latte, i maialini,
5: sì.
6: i vitelli, tutte bestiole inoffensive, mentre il cinghiale è un animale offensivo. Ora vorrei sapere perché ci facciamo tanto scrupolo per non abbattere questi animali. Mi dirà è un lavoro troppo lungo, ce ne sono troppi, non lo so, io non ne capisco di queste cose.
5: No, ho capito signora. Allora,
6: però non capisco perché si voglia mantenere questi animali che sono soltanto dannosi.
5: Va bene signora, ho capito benissimo il suo discorso, adesso poi vorrei darle anche una risposta, ma non voglio far attendere troppo il nostro Andrea Popolano, che invece si trova a Bogliasco da questa mattina, perché sta seguendo giustamente per noi questo gravissimo incidente che si è verificato questa mattina a Bogliasco, con addirittura due morti. Andrea, al netto dell'ultimo collegamento che abbiamo fatto, insomma, ci sono delle novità su dinamiche e quant'altro? Andrea?
7: Allora, per quanto riguarda le dinamiche, sono in corso ovviamente i rilievi da parte della polizia, presenti sul posto anche i carabinieri sullo sfondo.

0: vedere l'auto poi principalmente coinvolta nell'incidente, nella tragedia di questa mattina alle 8. Al momento l'Aurelia resta chiusa, resta però la deviazione, dunque lungo via Pontili, se non erro, dove gli agenti della polizia locale di Boiaco stanno regolando il traffico con un senso unico alternato. Tanti vediamo le persone che cercano di raggiungere poi anche soprattutto la stazione, perché è da notare che al momento ovviamente i mezzi pubblici, parlando ovviamente degli autobus e delle corriere, non possono transitare per la strada alternativa, visto che è una strada molto, molto piccola dove non potrebbero passare. Per questo motivo l'unica alternativa per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico è il treno, che passa proprio qui vicino con la stazione. Vediamo tante persone. Al momento ovviamente una situazione decisamente complicata, abbiamo visto un po' di code, però il traffico sta scorrendo. Siamo in compagnia del sindaco di Boiasco, Luca Pastorino. Intanto buongiorno, purtroppo non è un buongiorno perché è una tragedia che questa mattina ha colpito la cittadinanza anche di Boiasco in qualche modo.
1: Ma sì, stamattina intorno alle 8 io abito qua sotto, ho sentito un botto, poi è stata questa roba qua, quindi ovviamente un orario di punta, per cui siamo vicini tanto alle famiglie, perché poi uno era un ciclista ragazzo giovane, l'altro un'altra persona, un'altra tragedia. L'Aurelia chiusa.
0: Esatto, parliamo anche della questione al momento della viabilità con l'Aurelia che è chiusa.
1: Sì, l'Aurelia è chiusa, però c'è un senso unico alternato fatto dalla polizia municipale sulla via Pontiroli, che poi era la vecchia Aurelia, e quindi adesso il traffico non è più quello di punta delle 8, è una situazione più tranquilla. Adesso si aspetta la fine dei rilievi, poi arriverà la mortuaria, poi la pulizia della strada e poi riapriremo.
0: Purtroppo dicevamo di questa tragedia di questa mattina che ha colpito questa zona, ovviamente si parla di un possibile malore dell'autista, non c'è una questione di sicurezza della viabilità da raccontare, però raccontiamo del trasporto pubblico in questo momento, perché ovviamente le corriere non possono transitare, quindi al momento l'unica alternativa è il treno.
1: Esattamente sì, le corriere non riescono a passare nella strada che abbiamo allestito perché è troppo stretta, quindi non ci passano, ci passa un mezzo di soccorso ma non un autobus così lungo, e l'unico mezzo è il treno. Sappiamo che c'è una pausa tra gli orari di punta del mattino e le 10.42 dove è passato il primo treno, però poi sono l'unico modo appunto per raggiungere la città è questo, oppure andare a piedi fino a Capolungo, cosa che noi bogliaschini facciamo spesso, e prendere il 517 e collegarsi alla mobilità urbana.
0: Anche perché i tempi ancora non sono chiari ovviamente della riapertura, perché sarà necessario svolgere tutti i rilievi del caso.
1: Sì, adesso è un po' che la polizia locale di Genova sta facendo questi rilievi e credo che abbiano quasi terminato, dopodiché c'è da sistemare il tutto, portare via le due povere salme e poi riaprire dopo la pulizia da parte di ANAS.
0: Grazie al sindaco di Boiasco Luca Pastorino. Nel frattempo, come potete vedere, i rilievi da parte della polizia locale, dei carabinieri, stanno proseguendo. Abbiamo visto anche tanti turisti che cercavano poi la strada alternativa dove transitare. Raccontiamo però ovviamente la notizia purtroppo centrale, quella di una tragedia che ha visto due persone morire questa mattina alle 8. A te.
2: Grazie Andrea Popolano. Naturalmente, notizia davvero tragica, difficile anche poi da commentare. Allora, arrivano tanti messaggi anche sul discorso della patente che viene rinnovata a persone ormai veramente tanto tanto anziane. Ripeto, non è una crociata contro loro, però bisognerebbe prendere in considerazione che oltre gli 80-90 anni, addirittura 100, insomma, non puoi pensare di avere la prontezza di riflessi. Desidero esprimere invece, c'è un amico Berto Damarassi, poi arrivo con la telefonata, desidero esprimere tutta la mia soddisfazione per l'arresto ieri del 35enne che a Serraricò aveva appena sottratto ad un'anziana 8.000 euro in gioielli, dopo che un complice si era finto carabiniere al telefono ed era riuscito a raggirare la malcapitata signora. E pensate che il giorno prima hanno chiamato anche mia mamma, ma fortunatamente ho risposto io e la truffa non è andata a buon fine. Questo lo scrive Berto Damarassi, anche questo è un altro bel capitolo. Telefonata, pronto, buongiorno.
3: Pronto?
2: Chi è? Chi è questa bella voce squillante?
3: Allora, senta, io sono Paola e volevo fare una considerazione. Ho visto ieri la vostra trasmissione e per ore si è vista la festa dell'unità.

0: Allora io mi chiedo, è propaganda? Siete pagati per tutta questa grande, perché mi sembra strano che trasmettiate totalmente il discorso di questa benedetta festa dell'unità, che tra l'altro sta intralciando tutti diciamo i negozianti, perché naturalmente, avendo mangiatevi alla festa dell'unità, non riescono a vendere, a fare il loro lavoro. Bene. Questa è una situazione. Chiedevo che almeno per me, mi dirà, può dire, sono affari nostri, ma che siate pagati, perché mi sembra strano che questa situazione di una festa, che poi tutto sommato sembra solo propaganda, venga trasmessa per ore da un ente, diciamo, televisivo.
1: Grazie, allora tanto rispondo molto molto velocemente e poi naturalmente se volete ci sarà anche il nostro direttore Matteo Angeli che potrà rispondere. Si chiama televisione perché è una televisione pubblica, è una televisione in questo caso ovviamente che dà l'informazione a 360 gradi, dato che poi spesso e volentieri invece scrivete perché la festa dell'unità non la state seguendo, come vedete c'è invece chi dice esattamente il contrario, perché poi la verità è in mezzo. Una televisione cosa fa di lavoro? Informa. Una televisione cosa fa di lavoro? Cerca di dare maggiori informazioni su tutto quello che succede sul territorio ligure e non solo genovese, in questo caso la festa dell'unità si sta svolgendo insomma al Porto Antico, ed è giusto che tutte le persone abbiano, perché c'è chi la pensa da una parte e c'è chi la pensa dall'altra. Signora, non abbiamo fatto nulla di speciale, abbiamo fatto quello che Primo Canale fa da 40 anni, d'accordo? La ringrazio però della sua telefonata, grazie. Poi andiamo avanti, poi ciao Frank, oggi è il nostro 43esimo anniversario di nozze, potresti fare gli auguri, grazie mille Livio e Carla. Livio e Carla, tanti tanti auguri da tutto Primo Canale, ma soprattutto da me in modo particolare. 43 anni non sono pochi, ma io mi sto avvicinando, sono a 37, quindi preparatemi a fare il regalo. Ci fermiamo, siamo con il TG55, ci rivediamo tra poco meno di 5 minuti, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le informazioni dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca. Questa mattina una tragedia a Bogliasco sull'Aurelia, due persone sono decedute in un incidente stradale. È successo qualche minuto prima delle 8, a pochi metri dal passaggio a livello di Bogliasco. Dalle prime informazioni un uomo colto forse da un malore mentre era alla guida della sua auto ha travolto due ciclisti che viaggiavano a bordo strada. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 2 automediche per uno dei due ciclisti e per il conducente dell'auto. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto sulla corsia che viaggia verso Levante. Sul posto la polizia locale e i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Prosegue il botta e risposta tra Silvia Salis e Marco Bucci. Al centro i conti di AMT. Sentiamo le parole nel servizio di Andrea Popolano.
1: Lo scontro sulla crisi di AMT sale ancora di tono e diventa un faccia a faccia tra Silvia Salis e Marco Bucci. Dopo l'incontro con i vertici dell'azienda, la sindaca di Genova ha accusato duramente la regione di non aver ancora sbloccato i 15 milioni promessi a luglio, definendo una balla la tesi secondo cui Piazza De Ferrari non sarebbe stata messa a conoscenza dei conti di AMT. Poi arriva la replica proprio dal governatore della Liguria, che risponde sulla stessa linea.
2: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima, perché è stato fatto il piano di risanamento sulla base di questa ipotesi di bilancio che noi ovviamente non abbiamo visto.
1: La regione ricorda che per AMT ha messo sul tavolo 110 milioni e che racchiudono anche i 15 già inseriti e che saranno concessi mese dopo mese, ma sul balletto dei numeri arriva a stretto giro la controrisposta della sindaca. È stato uno spettacolo avvilente, dice, continuare a mettere in dubbio i numeri di un piano serio di risanamento che stiamo portando avanti con rigore e serietà è qualcosa che non accettiamo più, spiega la prima cittadina. I bilanci non sono un'opera fantasiosa, sono fatti di numeri, non è che in base a come li scrivi la qualità o la quantità del denaro che hai nelle casse cambia. Parole che trovano la nuova risposta di Bucci, che sottolinea come Tursi confonde il bilancio con il piano di risanamento. Nessuno, aggiunge il governatore, ha

0: mai discusso il piano di risanamento, noi discutiamo il bilancio, forse sarà il caso che stiamo tutti zitti e andiamo a lavorare, conclude Bucci. La sensazione però è che il tono e il volume dello scontro su MIT non andrà a diminuire.
1: Nonostante il caldo, il primo bilancio per quanto riguarda il turismo in quest'estate 2026 in Liguria è positivo. Andiamo a sentire le parole della categoria degli albergatori in questo servizio.
2: Si chiude ufficialmente il mese di agosto e con esso la stagione estiva 2026. Per tirare le somme sul turismo in Liguria occorrerà ancora qualche giorno, se non qualche settimana, ma il sentore che arriva dagli operatori è discretamente positivo. Alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, ma la media segue il trend già positivo registrato nei primi 5 mesi dell'anno. L'estate 2026 sarà però ricordata per le temperature sopra la media e l'umidità record, con picchi fino al 99%, che hanno reso il caldo ancora più difficile da sopportare.
3: Il caldo sicuramente ha fatto cambiare alcune abitudini sia del mercato italiano che del mercato straniero. Oggi ovviamente parlare di numeri diventa difficile, soltanto ieri abbiamo chiuso il mese di agosto e ci vorrà qualche giorno, se non qualche settimana, per avere gli ultimi dati da giugno ad agosto e quindi poter dire se realmente la stagione è andata bene o male. Sicuramente il sentore è un sentore discretamente positivo, alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, però nella media ecco, possiamo dire che è una stagione al momento positiva, anche dato un po' da quei numeri positivi che erano partiti nella destagionalizzazione da gennaio a maggio.
1: E ora andiamo alla scoperta di una cattedrale di San Lorenzo che non avete mai visto, un viaggio nei segreti tra storia e arte. Sentiamo.
4: Ci sono luoghi di San Lorenzo che nemmeno chi frequenta abitualmente il centro storico di Genova conosce. Siamo entrati nella cattedrale con le nostre telecamere, accompagnati dalla storica dell'arte Ilaria Brigati, per scoprire cosa si nasconde oltre gli spazi normalmente aperti al pubblico. Un viaggio nella storia del Duomo genovese che parte da molto lontano, addirittura dal VI secolo.
5: All'interno dell'abside e proprio dietro all'altare maggiore si trovano delle pietre che non sembrano significare nulla, in realtà raccontano la storia millenaria della nostra cattedrale. Sono state identificate come essere pietre del primo abside, quando questo edificio non era ancora cattedrale, era una chiesa in pianto basilicale, infatti vedete le dimensioni sono molto piccole, e quindi c'è una parte di storia così antica, databile intorno al VI secolo. Ci troviamo in un altro luogo nascosto della cattedrale, inaccessibile, il cosiddetto battistero della cattedrale. In realtà questo spazio, che adesso è uno spazio unico, era uno spazio diviso in due parti. In uno c'era il battistero, cioè il luogo dove venivano i sacramenti, il sacramento di iniziazione cristiana, il battesimo, e un altro spazio invece, separato da una grata, era occupato da una chiesa fondata dai Cavalieri di Malta in onore della Vergine dopo il salvataggio della città di Rodi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: È arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: 11.07, ben ritrovati ancora con il Frank sino alle 12.30. Allora, stanno arrivando una marea di messaggi, però prima prendo la telefonata, perché così non la facciamo aspettare. Eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno Mario.
0: Buongiorno, Mario. Ciao, dimmi tutto.
1: Ciao, dunque, rimpiango Bucci, grande sindaco di Genova, pur con difetti, ma voglio parlare in generale delle mansioni di un sindaco, il quale, oltre ad essere ben pagato e con benefici di ogni genere, nelle sue mansioni, oltre a cercare di contenere tasse e spese nella gestione della città e far funzionare nel modo migliore tutto ciò che concerne i servizi, deve almeno un paio di volte alla settimana girare per la città, parlare con i cittadini per sapere cosa non funziona. Se non fa questo è un furbatore.
0: Grazie. Allora, voglio naturalmente dare lo spazio un po' a tutti, quindi vi prego non lunghissimi. Comunque ho ascoltato quello che hai detto, insomma c'è chi la pensa in maniera contraria, c'è invece chi dice che è poco presente sul territorio, insomma, comunque abbiamo capito benissimo quello che hai detto e ti ringrazio. Allora, sapete che stiamo parlando anche di superstizione e di fortuna questa mattina, e figuratevi, sono arrivati un mondo di messaggi. Ad esempio ce n'è uno che dice: ciao Franco, io ho il terrore degli specchi rotti, sono 7 anni di disgrazie, infatti così è stata una vita di difficoltà. Poi nel portachiavi della macchina ho un piccolo elefantino con la proboscide in su, è una piccola tomba, pensa cos'è, dicono quelli che la vedono. Ciao Daria, la simpatica Daria, addirittura una piccola tombetta, va bene. Ciao Frank, adesso capisci perché, dove è andato a fare santo subito, non lo so, non l'ho capita, va bene. Poi io sono superstiziosa, prego, buongiorno, ci mancherebbe, ognuno la pensa come vuole. Poi ciao Frank, ma le feste dell'unità ci sono state sempre, da quando c'è anche la Stais tutto fa polemica, giustamente anche questo. Buongiorno, siamo Andrea Cecilia, il primo settembre abbiamo fatto 47 anni di matrimonio, il segreto? Sopportarci, giustamente. Poi andiamo ancora avanti, buongiorno e buona giornata. Parlando della patente, io sapevo che poi avremmo generato anche un vespaio, io non ho detto che ce l'ho contro quelli che rinnovano la patente a persone già che hanno 75-80, a parte che sei ancora giovane, 75, ma sinceramente 100 anni, 90 anni, mi permetto di dire che poi se gliel'hanno rinnovata hanno, però insomma i riflessi sono quelli che sono, no? Comunque dice: buongiorno, buona giornata, io ho 79 anni e ho rinnovato la patente, ben venga, anche se non guido mai, devo dire però che la visita è veramente assurda, ecco, non apriamo questo capitolo, ci vede bene, sente bene, vada pure, 40 euro è troppo super, cioè, Luciana da Castelletto, anche qui se apriamo questo capitolo ci sarebbe da fare 45 puntate. In America, che hanno mille problemi, e non ci andrei nemmeno a vivere per tutta la vita, perché insomma è bella la mia, ma a vivere è già un altro, insomma lì ti mettono nelle condizioni che insomma c'hai 100 anni, va bene, perfetto, ne hai 90, va bene, però ti fanno veramente un controllo di quelli come si deve, tant'è che poi in pochi riescono a prenderla, superata una certa età. Andiamo avanti. Ciao Frank, riguardo allo scambio di accuse tra Bucci e la Salis, non potrebbero incontrarsi per un dibattito pubblico, naturalmente ripreso da voi. Ciao Italo da Pelli, ce lo auguriamo tutti. Poi sono Gabri da Borgorati, sono felice per la famiglia della Casa del Bosco che ha ottenuto finalmente un riavvicinamento dei loro figli, anche se sono parziali. Nel frattempo il nostro Andrea Beneggiamo, che è arrivato in console, che ringrazio, ci sta facendo vedere la bellezza di queste a proposito, a qualche istante ritorniamo nuovamente in diretta con la nostra Alessandra Boero, ditemi poi quando siamo pronti. Sei già pronto Andrea? Aspetta che ti leggo ancora solo questo e poi arrivo. Buongiorno, scusate ma non sono d'accordo sul fatto delle patenti, e meno male, ci mancherebbe, ripeto, non è una crociata contro le persone, dico semplicemente che andrebbero fatti dei controlli importanti per verificare se veramente il soggetto è idoneo, ok? Allora, ci sono giovani che guidano malissimo, ed è vero, non usano frecce, fanno manovre pazzesche, basterebbe fare i rinnovi patente più seriamente e non velocemente vai e prendono i soldi. Grazie Orietta, ok? Allora, possiamo andare

0: Imperia? Bene, allora c'è pronta nuovamente la nostra Alessandra Boero, prontissima con un nuovo ospite. Oh, oggi la facciamo lavorare, eh? Alessandra Boero da Imperia, le vele d'epoca, vai!
1: Sempre in Calatanselmi, beccato questa volta Gigi Rolandi, presidente del CIM, vale a dire il Comitato Internazionale Mediterraneo. Poc'anzi mi ha ricordato quanto l'Italia stia vivendo un momento vivacissimo sotto questo aspetto.
2: Sì, difatti, intanto in generale l'attività delle vele d'epoca in Francia, Italia e Spagna è molto, come nel Principato di Monaco, è molto vivace. E quest'anno abbiamo avuto le nuove elezioni al CIM e c'è una rappresentanza italiana importante. Io sono stato eletto presidente per 4 anni, vicepresidente Francesco Foppiano e abbiamo anche Antonio Bandini che è un consigliere del, diciamo, adriatico, e Mario Quaranta che è consigliere qui che tutti quanti conoscete.
1: C'è un motivo specifico per cui l'Italia sta vivendo questo momento dinamico?
2: Ma diciamo, dal mio punto di vista il CIM si è un po' rifondato 4 anni fa dopo un periodo un po' di bassa, il Covid e tante altre cose, e abbiamo eletto un primo comitato con persone che non si conoscevano, che però hanno lavorato bene per 4 anni, e adesso dopo 4 anni, un po' che ci conoscevamo, abbiamo fatto anche dei programmi a lunga scadenza e per rinnovare, per rilanciare la comunicazione in maniera importante.
1: Ecco, su che cosa si è lavorato maggiormente? Quali sono stati i cavalli di battaglia per questo rilancio? Studiato nei minimi, eh?
2: Sì, allora diciamo i due punti fondamentali, per me il punto principale è la comunicazione, far sapere il CIM che cos'è, il lavoro che fa, e principalmente aprire un dialogo con gli armatori che sono poi i nostri diretti...
1: Quegli aghi della bilancia alla fine, inutile.
2: Esattamente, quindi che riuscire a comunicare bene agli armatori i dettagli della stazza CIM, che è quella che ci permette di fare queste regate, e in generale poi anche al grande pubblico, cioè far capire il lavoro che c'è dietro a tutte queste regate che i circoli organizzano, ma che senza la stazza CIM non si potrebbe fare.
1: Ecco, quindi un effetto a catena sicuramente difficile da mantenere, nulla per scontato, mai nulla si dà per scontato, proprio perché è facilissimo poi ripiombare tra virgolette un po' nel torpore, chiamiamolo così.
2: Sì, no, bisogna appunto soffiare sulle braci. È un sistema con molti soggetti: esistono gli armatori, che sono quelli che poi ne beneficiano, esistono i circoli che organizzano le regate, esistono le associazioni di classe nazionali come l'AIVE, la FIT in Francia, e esiste il CIM che sovrintende tutto. Quindi bisogna un po' coordinare bene con efficienza tutto questo sistema.
1: Io la ringrazio per la disponibilità e noi con queste belle notizie che coinvolgono il bel paese, noi vi ripassiamo la linea.
0: Grazie alla nostra Alessandra Boero che sta curando ormai per noi tutti i collegamenti da oltre una settimana, sarà così ancora per un paio di giorni con la Sailing Week, le vele d'epoca ad Imperia. Dunque, grandi eventi che noi stiamo seguendo in diretta, come quello che seguiremo insomma tra il 5 e il 6 settembre, quindi ovviamente stiamo parlando di sabato e domenica, ok? Perché parte una edizione straordinaria del Rally della Val d'Aveto, che è famosissimo, pensate, siamo arrivati alla 10ª edizione. Insomma, una tradizione ormai consolidata, con questo rally che ritorna anche con una nuova sfida, come abbiamo sempre ricordato, sulle strade dell'entroterra della nostra Liguria, e si prepara ancora una volta a portare insomma qui proprio in terra di Liguria piloti appassionati, curiosi, proprio nel cuore di questa meravigliosa vallata. La competizione toccherà i territori bellissimi e suggestivi di Santo Stefano d'Aveto, di Rezzoaglio, di Fontanigorda e di Montebruno, quindi luoghi meravigliosi. Il racconto dell'evento ha, pensate, già raggiunto un pubblico significativo attraverso i nostri canali social di Primo Canale. Pensate che il reel dedicato alla promozione del rally ha totalizzato qualcosa come quasi 90.000 visualizzazioni, di cui 38.700 su Instagram, 50.000 e passa su Facebook, confermando ancora una volta la forza di una comunicazione cross-mediale capace davvero di valorizzare gli eventi del nostro territorio. Quindi saremo davvero in diretta con voi per seguire step by step, passo dopo passo, questa 10ª edizione del Rally della Val d'Aveto. Sono le 11:16, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci. Pronto?
3: Pronto?
0: Eccomi, prego.
3: Posso parlare?
0: Sì, prego.
3: Buongiorno, sono Gianmarco Sanchez d'Arena.
0: Dimmi.
3: Io mi auguro che mi fate finire il mio breve discorso, perché io dico quello che voi non potete dire. Il responsabile di

0: questa disgrazia di Bogliasco c'è, è quello che ha concesso la patente a uno 90 anni, è responsabile lui.
1: Sì, però questo, questa persona è stata male, ha avuto insomma un arresto, insomma, quindi bisogna adesso capire bene la dinamica. Tanto la ringrazio. Allora, quello che ho detto io questa mattina, perché sennò poi generiamo anche disinformazione, io non ho detto che non bisogna rinnovare le patenti alle persone di una certa età, ma guai al mondo. Dico semplicemente che forse i controlli, mi permetto di dire, come l'avete detto in tantissimi, tutti quanti siete andati, tutti andiamo a fare il rinnovo della patente, ditemi voi se secondo voi sono perfetti, se si potrebbe fare di meglio o qualcosa, non ho detto. Quindi se la persona di 100 anni che ho conosciuto l'altra volta e gli hanno rinnovato la patente è in bolla, ma chapeau, tanto di cappello, però ragazzi non mi venite a dire che a 100 anni hai la stessa, insomma dai, non puoi avere, capisci, i riflessi di quando ne avevi 25, 30, 40. Non diciamo di stupidate, vi prego, 100 anni, a meno che non sei uno su un milione che sei un supereroe, va bene, chapeau, però dai, 100 anni, già io ripeto che ne ho 64, a volte guido sempre e sono molto attento e ho sempre però paura che possa, ti vedi, l'altro giorno ho visto un pallone che è passato davanti alla macchina, mi si è gelato il sangue, perché ho detto se dietro il pallone c'era immediatamente il bambino che correva per prenderlo, voglio vedere, freni, ma quindi immaginatevi tutto questo rapportato a 100 anni o a 90 anni, tutto lì, non sto facendo una crociata contro le persone anziane, guai al mondo, anche perché ormai sono anziani. Anch'io. Andiamo avanti ancora con i messaggi. Buongiorno, scusate, ma giustamente anche questo sul discorso delle patenti, ci sono giovani che guidano malissimo e l'abbiamo detto e va bene. Poi vorrei farvi notare come delegazione tipo Ponte Decimo sono terra di nessuno, ci sono grossi problemi di ordine pubblico sia di giorno che di notte, ma le istituzioni cosa fanno a Genova e non solo, il centro e i vicoli? Grazie Pino. Pino, problema delle delegazioni, dei quartieri non è cosa da poco. Poi, cosa pensate delle dichiarazioni del consigliere comunale di Sesto Levante riguardanti il femminicidio, che ha scritto, mi sembra proprio sui suoi social personali, che per lui è un'emergenza che non esiste. Come possiamo sperare che le istituzioni facciano qualcosa in proposito se chi le rappresenta non riconosce neppure l'esistenza del problema? Questo lo scrive Nico. Ciao Nico, buongiorno, grazie. Hai detto anche tu una cosa molto interessante. Poi, vogliamo parlare delle moto che ti sorprendono, passano addirittura nelle rotonde, oltre che trovarle davanti intanto che sorpassano tutti la coda, ecco, vedete che ci sono un po' ognuno, poi giovani drogati, ubriachi che fanno incidenti, insomma c'è veramente di tutto. Devo andare in pubblicità? Ok, allora vi voglio ricordare che alle 11.30, tra poco meno di 10 minuti, arriva l'uomo delle palle, le palle che sanno tutte, chi sarà l'uomo delle palle? Lo scopriremo tra pochi minuti, rimanete insieme a noi.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché sì, sennò sarebbe un problema grosso.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

visita in Liguria del coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Matteo Grosch. Al centro dell'incontro il completamento delle infrastrutture ferroviarie liguri, a partire dal raddoppio finale Ligure-Andora, che garantirà un incremento del traffico e una diminuzione dei tempi di percorrenza, una priorità strategica

per la competitività e la sicurezza economica di tutta Europa. Grande festa del mare a Imperia. Fino al 6 settembre torna Vele d'Epoca, la manifestazione dedicata alla storia e alla passione della vela, che nel 2026 compie 40 anni. Tra raduni, spettacoli e eventi, il programma di quest'anno è pronto a coinvolgere

diploma ad alta specializzazione tecnologica promossa e finanziata da Regione Liguria. In Liguria il 90% dei diplomati TS trova lavoro entro un anno e oltre un terzo della formazione si svolge in azienda. Trovate tutte le informazioni su orientamenti.regione.liguria.it. Le giornate dedicate alle eccellenze, alle tradizioni, ai sapori e ai mestieri dell'entroterra ligure è presentata la 13ª edizione di Expo Valle Arroscia, in programma dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco. Produttori, imprese, artigiani, istituzioni, associazioni, cittadini e visitatori si incontreranno in una manifestazione che offre l'occasione di conoscere e degustare le produzioni del territorio e di scoprire il patrimonio che caratterizza la vallata. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Al servizio del pubblico 11:22 ancora insieme, stanno arrivando anche tanti messaggi sul discorso e stiamo parlando anche della fortuna, della superstizione, insomma, ma davvero la fortuna esiste oppure siamo noi a cercare quelle connessioni tra eventi casuali? Punto di domanda. Allora, telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Eccoci, con chi parliamo?
1: Ti saluto, niente, volevo dirti una cosa, scusami.
0: Dimmi.
1: Sulla guida. Sulla guida,
0: sì.
1: Niente, io ho un'idea, non so se sei d'accordo. Dopo gli 80 anni bisognerebbe che facessero dei corsi. Ogni 6 mesi la persona dovrebbe andare nelle autoscuole insieme all'istruttore e dovrebbero insegnargli le nuove cose, anche un po' di pratica. La cosa giusta, perché come dici tu, una 90 anni non può avere il cervello di uno di 50, 60, cioè di
0: sì, sì, sì. Sì, sì, certo, ma proprio oggettivamente, non per cattiveria, proprio oggettivamente, a 100 anni, a 90 anni non avrai più la prontezza di riflessi. Poi altra cosa, quelli che guidano male, ma proprio di DNA, quello è un altro discorso ancora, però la prontezza di riflessi è una roba che ce l'hai fino a una certa età.
1: Esatto, anche quelle persone che magari uno può, poi ci può essere il caso su quello di 90 anni che può avere un cervello, una vista abbastanza.
0: Ma certo, però ripeto, non è una crociata per l'amor di Dio contro quelli del rinnovo delle patenti oltre gli 80 anni, è solo una roba oggettiva, tutto lì. Carissimo, hai fatto bene a dire questa roba qua, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora, dicevamo, tra poco meno di 5 minuti entrerà con noi l'uomo dalle palle, l'uomo che sa tutto. Chi sarà? Ma lo scopriremo tra 5 minuti. Nel frattempo, grazie perché siete in tantissimi ancora a scrivere, anche la patente, l'idoneità, chi la decide, si assume le proprie responsabilità. Sì, ho capito, però tanto stamattina c'è stato un altro problema legato giusto a questo tragico incidente con 2 morti, con questa persona che guidava che sembrerebbe abbia avuto un malore e ovviamente è andato dall'altra parte e ha preso in pieno poi anche i ciclisti. Comunque poi lo racconteremo anche nel corso della giornata. Ancora tante persone stanno scrivendo anche sul discorso della superstizione e della fortuna, cerchiamo di parlare anche di qualche cosa di più leggero. Ancora una telefonata, pronto, vediamo chi
2: abbiamo. Pronto, sono Maria Sestri, aspettavo la risposta, sono quella che ha parlato dei cinghiali. Ma mi ha dimenticato.
0: No, non ci siamo dimenticati, che stiamo cercando, tanto ti ringrazio, grazie. Non ci siamo dimenticati, stiamo però cercando di capire perché sulla base della tua domanda, che tu dici sono fondamentalmente degli animali offensivi, gli altri sono inoffensivi. Insomma, il cinghiale non è che se ti vede ti salta addosso e ti carica. Il cinghiale, come tutti gli animali, insomma, se sei nelle vicinanze e hanno i cucci o c'è qualche cosa che non va, come faresti tu con i bambini, tu cerchi di salvaguardarli, quindi non è che sono animali cattivi, gli ungulati. Ovvio, adesso c'è tutto il problema, insomma, legato invece ai problemi di sicurezza e di igiene e di sanità, e quello è un altro discorso. Però se tu dici è giusto, comunque non capisco perché non li abbattono, c'è stato proprio anche un regolamento per abbattere gli ungulati, non è che si può andare lì a sparare ai cinghiali e via. Apriti cielo, hanno chiamato già e hanno mandato una marea di messaggi gli animalisti che dicono alla signora se vuoi gli rispondiamo noi. Adesso insomma non vogliamo fare una puntata dedicata a questo perché ci vorrebbero altro che mezza puntata e in realtà abbiamo un poco meno di mezz'ora e poi ci salutiamo, però vorrei semplicemente dire che il cinghiale non è un animale aggressivo.

lo diventa solo ed esclusivamente nel momento in cui magari hai cucciole, hai piccoli, e se lui ritiene che c'è qualcuno lì vicino e si trova paura, può essere. Qualche volta può aver attaccato, magari passando da una parte all'altra, può aver preso una macchina che passava sulla sua traiettoria, ma non è cattivo. Ecco, quindi cerchiamo di capire anche questo. Poi andiamo avanti. Buongiorno, il mio datore di lavoro ha 92 anni e guida benissimo, e poi fare dei corsi, come appena detto il signore, hanno dei costi. Se lo fanno gratuitamente, ok, non tutti possono permetterselo, va bene, ci mancherebbe. Se però quel corso ti aiuta poi a guidare ancora meglio, una cosa o l'altra, quindi per me, Marinella, comunque ho capito quello che hai detto. Allora io mi fermo un attimo, ma solo per dare il tempo a... entra l'uomo delle palle misterioso, chi sarà mai, e soprattutto le sue palle dicono sempre il giusto, lo scopriamo tra pochi istanti.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, più queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avest. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Avest. Play the Race.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevene.

0: Ravenna, con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame e degli antichi mestieri ai mercatini artigianali, fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 11.33, ben ritrovati ancora in diretta al servizio del pubblico. Voi lo sapete che come ogni giovedì, come le tasse che arrivano rigorosamente sempre da pagare, arriva il nostro uomo delle palle, il nostro Vittorione Sirianni.
1: Meglio delle palle che delle tasse però, cioè sempre meglio insomma. Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Vittorio, come stai?
1: Buongiorno a tutti, io sto bene, spero anche tu. Insomma.
0: Benissimo, allora senti Vittorio.
1: Poi hai visto, è arrivato ormai il faraone.
0: Sì.
1: Siamo ormai...
0: Andiamo con calma perché poi parliamo di tutto.
1: Il
0: grande faraone El Shaarawy. Allora,
1: senti, cosa succede?
0: Caro Vittorio, stamattina stiamo parlando un po' di tante cose, al di là di questa tragica notizia di quello che è successo a Bogliasco, insomma con questi due morti. Abbiamo generato però, cerchiamo anche di parlare di altre cose. Allora, stamattina stiamo parlando della fortuna e della superstizione. Ad esempio, hanno mai fatto parte di te e se sì, in che percentuale tutte e due le cose?
1: Ma io, dunque, io delle le mie teorie sulla, sulla chiamiamo, non so, la fortuna, cioè io sono convinto che la vita di ognuno di noi è regolata da da una creatura invisibile che dall'alto, non si sa dove, ci guarda e decide. Secondo me più o meno la nostra vita.
0: Quindi non
1: tu la chiami fortuna, io la chiamo caso, il caso.
0: Quindi cioè, non fortuna.
1: Io, il mio Dio è il caso.
0: Va bene. E per quanto riguarda anche la superstizione, sei mai stato
1: superstizione? Io non sono superstizioso.
0: Non hai mai avuto riti scaramantici?
1: No, sono lontanissimo da queste cose.
0: Però massimo rispetto per chi
1: non ho mai avuto quelle forme, anche come hanno prima i calciatori che entrano in campo,
0: infatti,
1: prima col piede destro, l'altro con queste cose. No, sono un po' lontano da queste situazioni.
0: Ok. Senti, poi per il resto stiamo parlando anche, al di là di quello che è successo, questa tragica notizia, un po' del discorso legato alle patenti che vengono rinnovate a volte, mi permetto di dire un po' anche così, a persone molto molto anziane. Io ho fatto un esempio di un signore di 100 anni che gli hanno rinnovato la patente e chapeau, se lo merita e tutto. Però insomma, io non so, come la pensi tu Vittorio?
1: Ma guarda, io
0: non è una caccia alle streghe, eh?
1: No, ma io avendo 90 anni, cioè sono uno di quelli nel mirino, insomma, no? Però io sono d'accordo di stare molto attenti, però io ho l'impressione che il problema non sia fino a un certo punto l'età, cioè il problema è che bisognerebbe fare per queste persone maggiore attenzione,
0: controlli,
1: soprattutto nelle visite, cioè delle valutazioni vere, degli esami veri. E se tu fai se proponi una serie di richieste, di cose giuste, io penso che anche uno come sono io di 90 anni può ancora avere la patente.
0: Infatti...
1: cioè il problema non è tanto l'età, è come questa persona viene guidata, viene considerata.
0: Certo.
1: Perché io mi rendo conto che ci sono anche persone di 50-60 anni
0: che sono
1: spericolati, eccetera.
0: Sì.
1: Ci sono persone di una certa età che invece sono razionali, sono attente, però superano anche un esame che deve essere un esame molto attento. Su questo è il punto
0: perché
1: fondamentale.
0: Perché in tanti hanno detto, qui ti fanno dire ci vede, sì, e ci sente, sì,
1: no.
0: Mi dia 40 euro, grazie.
1: Ma no, guarda, io sono a Rapallo, faccio 2 anni fa, ho fatto la patente, credo che dovrò rinnovarla adesso.
0: Sì.
1: E vedo che fanno invece delle visite molto accurate, devo fare tutta una serie di esami, quindi da questo punto di vista forse la situazione medica è abbastanza migliorata, però c'è ancora molto da lavorare.
0: Senti Vittorio, saprai quello che è successo in Nepal, questa tragedia che davvero sta portando migliaia ormai a

0: parte migliaia di dispersi, ma sono oltre 1200 i morti e chissà quanti ne troveranno. Come sai, tra i tre dispersi c'è questo Marco Ratto di Rapallo, sì, noto gioielliere.
1: Lo conosco di vista, però
0: infatti è noto comunque come personaggio.
1: Sì, è una persona che conosciamo e conoscono soprattutto quelli che vivono tanti anni a Rapallo. È una persona, se ne ha parlato, insomma, una persona, fra l'altro una persona credo molto attenta ai viaggi che fa, sportivo, equipaggiato, no, sportivo, certo. Ma lì siamo, il caso,
0: sì.
1: O no?
0: Tu dici non c'è la fortuna, quello è il caso.
1: Cioè, ma che fortuna? È il caso.
0: Ti sei trovato lì nel momento.
1: È il caso che manda purtroppo in quella situazione a morire una persona e ne manda 1200 dispersi, e poi tu chi si salva dice mi sono salvato perché ho ringraziato qualcuno. Beh, insomma, hai ringraziato il caso, insomma.
0: Allora, senti Vittorio, tanto iniziamo, ecco, tanto un po' di immagini tremende, veramente, una cosa che non si può nemmeno, sembra l'intelligenza artificiale, invece è tutta realtà. Allora, mi hai portato un po' di fotografie, caro
1: sono
0: Vittorio.
1: Sono arrivate un po' di fotografie perché tu ricordi, nelle volte scorse noi avevamo parlato di una famosa partita Genoa-Sampdoria, una bella foto in cui io ancora avevo la maglia della Sampdoria, eccetera. Bene, in quella partita avevamo affrontato Pasolini, che giocò con la maglia del Genoa alla sinistra. Ecco,
0: allora iniziamo a farle vedere, grazie.
1: Ecco,
0: della
1: qui
0: regia.
1: C'è una foto che mi è stata mandata, se riusciamo a vederla.
0: Eccola,
1: vedete? Allora, sulla sinistra volta c'è il difensore Zerbini, che anche lui ha la maglia della Samp, e doveva controllare Pasolini, che lo
0: come
1: vedete
0: giocava,
1: alla sinistra.
0: Ma era in gamba?
1: Allora, Pasolini era velocissimo, però il tocco non era eccezionale, però potrebbe essere oggi un ottimo esterno, visto che il Genoa sta cercando al posto di Sharawi, potremmo mettere Pasolini. Ricordo che doveva marcarlo Zerbini, ma Zerbini lo teneva a distanza per permettergli di giocare e di...
0: Poi là in fondo vediamo un'altra persona.
1: Sì, quello è un altro collega che mi pare Traverso, sì, che allora lavorava al lavoro, ma questa è la bella posizione. Beh, l'atteggiamento è perfetto,
0: perfetto
1: di Pasolini.
0: Stavo dicendo la coordinazione,
1: sì, la coordinazione, eccetera.
0: Poi abbiamo altre foto.
1: Poi
0: Vittoria,
1: ascolta, no, sempre di quella partita mi è arrivata un'altra foto di tre personaggi che giocavano invece con la maglia del Genoa. Non so se che sono esattamente, adesso li vediamo forse.
0: Sì, sono tre, sono i tre.
1: Sono
0: sì,
1: i
0: sì,
1: tre. Che sono, facevano parte, eccoli qua, molti li ricorderanno. Allora, sulla vostra sinistra c'è Franco Rivara. Rivara fu un mediano fortissimo, lo chiamavano
0: fisicato,
1: il tigre.
0: È vero, fisicato.
1: Molto, molto coso. Poi all'altra, a metà c'è quel che il nome non lo ricordo, ma è un attore, perché il Genoa, allora la formazione del Genoa aveva un misto attori-giocatori.
0: Ah, che bella.
1: Erano le partite che facevamo.
0: Non mi viene in mente, questo nome.
1: Adesso mi sfugge, ma poi. E alla sua sinistra c'è un grande, uno che è stato un ottimo centravanti del Genoa, Morelli, che tutti molto ricorderanno. Poi Morelli è finito, ragazzo intelligente, è finito comprando un lussuoso negozio di frutta e verdura.
0: E poi c'è un bel bambino là in fondo che insomma
1: sì,
0: saluta questi. Allora, poi
1: qualcun'altra
0: foto, sì.
1: Vabbè, poi
0: ma se Andrea ce li propone,
1: sì,
0: tu
1: allora,
0: le conosci, le puoi commentare.
1: Sono le altre foto, perché ci è arrivata una richiesta se si poteva ricordare la prima puntata di Controsalotto
0: che tu feci nel
1: nell'82,
0: alla faccia,
1: quando
0: guarda un po',
1: allora aspetta, sì, quando noi il primo canale nasceva e aveva come prima sede via Orlando. Di Orlando era un appartamento e la primo Controsalotto lo facemmo in quello che era la stanza da letto dell'appartamento. Allora, qui vedete, qui c'è questo personaggio che è...
0: Ma chi è? L'ho?
1: No.
0: Ah.
1: Vorrei sapere
0: allora,
1: se qualcuno
0: sulla
1: lo vede.
0: Destra,
1: ci sono due.
0: Caravano.
1: Allora, alla mia destra c'è Bordon.
0: Ma Ivano Bordon,
1: Bordon
0: venne anche alla Samp.
1: Che venne alla Samp, un grandissimo portiere.
0: Grandissimo.
1: E alla mia sinistra c'è, ve lo ricordate, un certo Eloy,
0: te lo stavo dicendo adesso, vedi che l'ho indovinato.
1: Eloy,
0: grande,
1: che era, andammo a riceverlo, mi ricordo, con tutti gli onori alla riva all'aeroporto, ecco. Ma poi

0: poi insomma non fu un grandissimo.
1: Però questa foto mi fa ritornare indietro a quello che ti chiesi la scorsa settimana. Pensate che una volta, insomma, Vittorio chiamava e arrivavano i grandi campioni, adesso sì, il mondo è totalmente cambiato. Vabbè,
0: ma era un mondo diverso. Forse c'è ancora una o due foto, perché
1: sì, ce n'è poi anche una mia, ma la mettiamo all'ultimo, la mia.
0: Prima questa mettete... invece è la prossima, se me lo mette, sì. Credo che qui sia un altro personaggio che allora fece la storia del Genoa.
1: Allora, qui ecco, sei ancora nel...
0: Qui abbiamo un gruppo dove c'è sulla sinistra Gianni Di Marzio.
1: Mitico.
0: Poi ci sono io, poi c'è il professor Gatto.
1: Gatto,
0: fu uno
1: grande.
0: Dei grandi medici sportivi del Genoa. Sempre Eloi, la splendida Grazia Barile,
1: che
0: andava dal coiffeur ogni tre ore.
1: Guarda che se ti sente poi chiama.
0: No, ma perché è stata fantastica. Ecco, questa era l'altra. E l'ultima, vabbè, niente, cioè la Voldare, ma era ancora un primo piano con Gianni Di Marzio.
1: Grande Gianni.
0: Che fu un grande, un grande simpatico.
1: Ecco, questa si riferisce alla tua prima puntata, no? Proprio.
0: Questa era la prima puntata di Controsalotto in via Orlando. Ecco,
1: con Gianni Di Marzio, insomma, ancora i microfoni.
0: Qui abbiamo risolto tutti i ricordi e le memorie di un periodo bellissimo, bellissimo.
1: E tu ce l'hai fatto vivere. C'è un'altra foto invece che ci ha mandato un nostro telespettatore, se la facciamo vedere Andrea, perché è un collettivo. Guarda un po', ma tu ti ricordi qualcuno in questa? Ce l'ha mandata qualcuno che dice che c'era Fabrizio De André, c'era Gigi Rizzi, ha detto probabilmente c'era anche Vittorio Sirianni. È una foto, un collettivo bellissimo, penso forse in una delle discoteche di Santa Margherita, penso.
0: Sì, erano gli anni in cui sulla riviera di Levante, a Santa, a Portofino, eccetera, si riunivano, c'erano i grandi balli, e quindi può darsi che fosse un bel gruppo. Adesso io lo vedo un po' lontano, ma se poi nell'intervallo abbiamo
1: la faccio vedere nella
0: vederla dal vivo è molto facile.
1: Allora, c'è stato un altro messaggio: mia cugina ha 97 anni, ci vede poco e guida ancora finché ci va bene, però vedi, ci sono anche i casi limiti.
0: Ma vedi,
1: poi,
0: per
1: però...
0: esempio, appunto, bisogna anche lì stare attenti, cioè le varie fasi, la vista, l'udito, eccetera, devono essere verificati con molta attenzione, solo questo.
1: Certo.
0: Perché poi ci sono delle persone sanissime,
1: buon senso,
0: che hanno ancora, io per esempio io faccio visite oculistiche, però non porto gli occhiali, per esempio, però ho delle valutazioni positive da parte degli esperti oculisti che mi dicono: ma lei può fare questo.
1: Ovvio.
0: Altri invece dicono: ma come, uno a 90 anni non porta gli occhiali?
1: Insomma,
0: bisogna che ciascuno venga valutato.
1: Ragazzi, il nostro Vittorio è un supereroe.
0: Vale. No, ma io ho fatto
1: il famoso caso. Ciao, sono Marina da Granarolo, sono nata di venerdì 13, mi ritengo fortunata perché io apprezzo quel poco che ho e che ho avuto. Genitori poveri, a scuola una sola maglietta firmata, e i miei compagni ogni giorno l'avevano invece di un colore diverso. Ho sempre studiato per poter ringraziare i miei genitori per i sacrifici che facevano e per mantenere i miei studi. A scuola ho preso un'insufficienza di venerdì 17, ma ero molto scarsa in italiano scritto. Non sono assolutamente superstiziosa, è solo un caso del destino. Buon lavoro. Vedi che anche la nostra amica di Granarolo, Marina, scrive del caso.
0: Perché poi il caso ti mette anche in una situazione di una certa tranquillità, insomma, nel senso che dici: posso mica,
1: certo.
0: in parte qualche cosa devi aiutare anche te, aiutarti, però nell'insieme dici: insomma,
1: abbiamo una telefonata. Nel frattempo vi ricordo che poi a mezzogiorno ci fermeremo solo per 10 minuti, mezzogiorno un quarto, va bene. Allora prendiamo la telefonata. Beh, mi farebbe piacere sentire anche qualche amico o amica per fare qualche saluto al nostro Vittorio Sirianni. Pronto, buongiorno.
0: Non è organizzato.
2: Buongiorno Franco, sono Luigina.
1: Luigina, buongiorno e benvenuta.
2: Il professor Gatto, che era il dottore dei genuani,
1: sì?
2: Era radiologo all'ospedale Martinez. Quando veniva a prendere il caffè, i suoi collaboratori mi facevano segno di stare zitta quando il Genoa perdeva, perché era arrabbiato con tutti.
1: Si arrabbiava il prof del Genoa?
2: Si arrabbiava quando perdeva il Genoa.
1: Guarda, senti, Luigina, senti, lo sta dicendo, tanto grazie, grazie carissimo, lo sta dicendo anche il nostro Vittorio. Sì.
0: Il Gatto era, a parte che era un bravissimo medico, forse uno dei migliori medici sportivi, insieme a quello che poi venne dopo di lui, che era Casaleggio, cioè il nostro Mauro Casaleggio, ma il Gatto era un pensa che

0: Il gatto era un divampante, cioè aveva dei momenti di sfogo, ma di grande passione. Insomma, tu pensi che ha avuto, lo ricordo sempre, un incidente pazzesco.
1: Sì.
0: Allora, in via 20 Settembre, all'angolo con via Maragliano, c'era un baretto, il sì. baretto, che era genoano,
1: okay.
0: c'era Raffaghello, che era il titolare, oh. e lì dove c'erano tutti, e dove Pigi lo chiamavamo gatto, andava a prendere il caffè.
1: Questo
0: locale aveva delle grandi vetrate.
1: Okay.
0: A un certo pomeriggio siamo lì e sentiamo una botta sul vetro e il vetro che cade completamente, si frantuma completamente, e chi c'era dietro? Il professor Gatto, che non aveva visto, pensava che fosse aperto,
1: ha dato
0: una testata ed è rimasto per un po' veramente cotto. Me lo ricordo sempre, che poi su questo episodio l'abbiamo scherzato.
1: Allora, la regia mi ha detto che ci propone una foto, me la fai vedere, Andrea? Guarda un po', lo sai chi è questo?
0: E questo è chi è, Zerbini?
1: No. È diventato un po', non so quanti anni avrà adesso, giusto Andrea? Eloy è trasformata ai giorni nostri.
0: Ma Eloy, ma cos'è, con l'intelligenza artificiale?
1: No, è proprio lui, ha trovato una foto ufficiale su internet e lui, infatti,
0: ma di oggi, quindi Eloy
1: di oggi.
0: Ma mettetelo insieme a quello di ieri.
1: Mettetelo insieme.
0: Cosa, ha perso tutti i capelli?
1: No. Mamma mia, com'è cambiato. Senti, altre foto. C'è un amico che ci manda un'altra foto. Penso, è incredibile questo ragazzo qua. C'ha tutte foto dove ci sei tu. Poi la scarichiamo, una foto bellissima di te a panchina cabaret, te, e non te lo dico, adesso la vedrai, ti faccio una sorpresa. Ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, poi dobbiamo far parlare le palle, Genoa, Sampdoria, tante altre cose con Vittorio Siriani, dai.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperi, il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.

0: Allora, eccoci ancora in diretta, 11.52, continuano ad arrivare anche tanto un po' di telefonate quando volete per salutare il nostro Vittorio Siriani, pronto anche con le sue palle. Vittorio, sono arrivate tante foto, soprattutto salutiamo il nostro Antonio Rocchi che è una memoria digitale meravigliosa. Adesso te ne faccio vedere un'altra, sì. Vediamo un po' se ti viene in mente, adesso appena il nostro Mario Boccuni ce la propone. Eccola qua, se la allarghi un po' la fai...
1: Sì, questa, eh? Questo è panchina, sì, qui è con Beppe Grillo.
0: È con grande Beppe.
1: Quando avevamo fatto la panchina cabaret.

0: Sì.
1: Arrivavano tutti questi grandi personaggi.
0: Tutti grandi personaggi.
1: Ma senti un attimo, Vittorio, ma tu avevi insomma sentore che lui poi un giorno potesse addirittura veicolarsi verso la politica?
0: Ah, no, credo proprio di no. Anche se lui aveva queste voglie di problemi universali. Io mi ricordo che lui,
1: già da giovane,
0: già ancora così quando era comico, così, era azionista di una grande società, mi pare, delle sinergia o della energia, aveva tutte i consigli di amministrazione, okay. Aveva un'azione, due azioni, perché era molto legato a questi problemi del clima, questi problemi dell'energia, aveva queste così queste visioni abbastanza universali. E da quel punto di vista sicuramente aveva iniziato politicamente, o comunque insomma non era una persona stupida, era anzi intelligente su queste materie. Poi si è spostato ed è arrivato.
1: Ha fatto bene o male, Vittorio, poi?
0: Come è andata malissimo, no, insomma, certo. Però è stato un momento in cui sembrava che veramente insomma, la situazione, la politica italiana cambiasse, certo. Quando sono arrivata l'ondata dei 5 Stelle,
1: 30%.
0: Tu pensa che lui a un certo momento, questo comico straordinario come comico, aveva il paese in mano, cioè era l'uomo che sembrava dovesse risolvere, appunto aprire la scatola di tonno, eccetera, eccetera, e invece no, poi si è capito che insomma la democrazia è tutta un'altra cosa.
1: Se pensi che Zelensky era un attore, è diventato veramente presidente. Senti, arrivano messaggi.
0: Però Grillo, io ho passato tanti anni con lui, sono un grande amico ancora, insomma io non posso dimenticare invece gli anni veri di Grillo, insomma, personaggio straordinario, comico, incredibile.
1: Faceva sold out in continuazione. Allora, tanti messaggi. A Vittorio Siriani, storico pilastro del giornalismo televisivo e della carta stampata in Liguria, però è giusto ricordarlo, saluto. Poi, ciao Frank, io non sono assolutamente superstizioso, ma un po' mi sforzo di esserlo, non si sa mai. Ciao a tutti, Giancarlo da San Pier d'Arena. Allora, senti, io direi che possiamo iniziare a farle muovere queste palle, cosa dici?
0: Vogliamo,
1: Vittorio?
0: Come vuoi tu.
1: Sì,
0: come
1: dai, allora.
0: No, senti, però prima volevo fare una puntualizzazione, perché è arrivato una telefonata dove in una foto che abbiamo fatto vedere io avevo detto giocatore,
1: e invece era Ian Peters,
0: era a fianco del professor Gatto,
1: facciamo di nuovo vedere,
0: non
1: sì,
0: era
1: sì.
0: Eloy era simile, ma era
1: Ian Peters,
0: grande, eccezionale,
1: ecco,
0: giocatore.
1: Lui già grande personaggio,
0: era un bel personaggio, insomma era un bel giocatore,
1: adesso
0: va bene,
1: detto
0: puntualizzata questa situazione, perché nel sport bisogna essere precisi,
1: no. Senti, peraltro questa poi adesso poi foto che vedremo e tutto ci collega insomma a Genoa e Samp, no? Quindi insomma eccola qua, sì adesso la facciamo vedere, eccola qua.
0: Sì, lo vedete?
1: Sì.
0: C'è Di Marzio, ci sono io, c'è il professor Gatta, ecco, quello è Peters accanto a Grazia Barile.
1: Sì, Grazia Barile.
0: Sì, mi ero confuso con Eloy, che invece è di fianco ancora. Va bene.
1: Va bene. Allora,
0: allora
1: senti,
0: che insomma, facciamo?
1: Parliamo di Genoa e di Sampdoria, anzi di Genoa, Sampdoria subito, sì. Come vuoi tu, insomma, perché la scorsa settimana le palle avevano detto un qualche cosa, no?
0: Dunque, le palle sì, avevano detto che per quanto riguarda la Sampdoria c'era attesa per questo branco di generosi, e in effetti la generosità in questa Samp c'è stata, però purtroppo per un errore che può succedere, eccetera, ha perso una partita che non doveva perdere, perché per 80-90 minuti era partita in vantaggio.
1: Invece
0: sul Genoa cosa avevamo detto? Col Genoa, Artiglio. Con Lazio avevamo detto che il Grifo avrebbe artigliato, e dobbiamo dire che insomma
1: sì, poi lascia perdere il risultato, che anche lì poi va bene.
0: Sì, certo, ma poteva, se tu pensi che Genoa ha avuto con Metzkey questo una grande occasione di pareggiare da solo davanti al portiere, che tutto sommato loro hanno fatto un gol col portiere che si è fatto fare la palla sotto, per il resto il Genoa nella sua struttura non ha giocato, ha giocato da Genoa, cioè una squadra ancora in fase un po' di costruzione. Adesso è arrivato finalmente uno di quei tre giocatori che la dirigente aveva promesso da Serie A, ne è arrivato uno che sicuramente è Sharawi, adesso lo vedremo la sua condizione,
1: adesso,
0: eccetera, però è un
1: DNA,
0: giocatore sicuramente da Serie A.
1: Il DNA c'è al Genoa,
0: vediamo se

0: Questo Osmage,
1: sì?
0: Centravanti, funziona, vediamo se piano piano ricostruiscono Taoré, che sembra in grado. Adesso però vediamo cosa dice la palla, perché domani
1: sì?
0: Alle 20:30-45 c'è Genoa-Como. Il Como che è la società, ho letto sui giornali, che è quello che ha speso di più.
1: Madonna.
0: Ed è stato quello che ha fatto la migliore campagna acquisti.
1: Hai visto anche
0: tutto
1: il Napoli?
0: 8,5.
1: Pensa a te.
0: Quindi una partita.
1: E allora, cosa vogliamo chiedere a queste nostre palle, Vittorio, stamattina?
0: Allora, proviamo col Genoa.
1: Sì.
0: Allora, al Genoa chiediamo cosa succederà in questo Genoa.
1: Ok, allora, Genoa siamo, allora eccola qua, la palla va, poi a un certo punto adesso gli diciamo a Vittorio stop, io direi stop Vittorio. Vediamo un po' cosa dice. Quindi il proseguo naturalmente.
0: Allora, dice... Pronti a tornare baldanzosi.
1: Qui però non è facile, l'interpretazione è una sola.
0: No, c'è grande fiducia in Baldanzi, ma non so gli altri come potranno interpretare questa.
1: Pronti a tornare baldanzosi.
0: Quindi a riaffidarci un po' veramente a questo.
1: Perché tu dici che qualcuno già ha perso un po' la fiducia, non penso.
0: Però sai che il tifo genoano è un tifo straordinario, ma grandi celebrazioni, grandi depressioni, insomma. Quindi già adesso dopo la partita con la Lazio.
1: Allora, prima di passare alla Samp, volevo salutarvi, in particolare il mio caro amicone Vittorio, più passano gli anni e più buca lo schermo, saluti Lorenzo Mazzitelli.
0: Ciao Lorenzo. Enzo è uno dei più grandi, è stato uno dei grandi pianisti bar di Genova, della Genova,
1: quando Genova viveva la notte.
0: E Mazzitelli fu un grandissimo, insieme a Metodio, insieme a tanti altri. E un giorno ne parleremo di questi piani bar di Genova, che sono scomparsi letteralmente, invece rappresentavano veramente il piacere della notte.
1: Addirittura, senti, non solo i piano bar, ma c'erano anche i grandi night, il ragno verde
0: e tanti altri.
1: Che comunque non erano per niente volgari, anzi erano completamente cose diverse da quelli che si pensi adesso,
0: grandi,
1: scambi di coppie. Allora, passiamo alla Samp?
0: Sì, vogliamo fare la palla sulla Samp?
1: Sì, così vediamo un po' cosa.
0: Allora
1: la Samp dopo
0: va a Palermo. Ed è una trasferta, almeno sulla carta, non facile.
1: Per niente.
0: Però nell'insieme vedo che si sta lavorando molto sulla ricostruzione di questa squadra.
1: Sai
0: anche
1: che
0: adesso...
1: potrebbe ritornare Gabbiadini? Potrebbe.
0: Io leggo molti nomi, molti stranieri, dei nomi complicatissimi che io non vorrei mai fare il commentatore.
1: Se dovessi fare la sintesi di una partita.
0: Per carità. Comunque vedo che però vanno alla ricerca anche con una certa attenzione. Prendere i giocatori per il ruolo giusto, giocatore giusto, ruolo giusto, viceversa. Allora, vediamo cosa potrebbe succedere, cosa dice la palla.
1: Vai!
0: Su Palermo, Sampdoria.
1: Allora, Vittorio, lo facciamo
0: attenzione.
1: Stop! Vediamo cosa dicono le palle, in questo caso la palla di Vittorio Sirianni per quanto riguarda la Samp, dopo aver sentito Genoa.
0: Aia,
1: non buone notizie.
0: Dice attenzione. Attenzione, cassate con la S,
1: sì?
0: Siciliane.
1: Qui c'è anche c'è dell'ironia, c'è della provocazione.
0: Perché insomma bisogna stare, quindi andare a Palermo con grande attenzione.
1: Perché
0: anche
1: se ne mangi troppe le cassate può rimanere sullo stomaco.
0: Sì, mangiarne o fare.
1: Allora, Vittorio, noi ci fermiamo solo per un minuto di pubblicità, rientriamo e poi insomma saremo con voi.
0: Andiamo avanti.
1: Mi raccomando. Come dicevi, Vittorio, cosa c'è adesso?
0: Reclam.
2: Allora. La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio.

0: Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: 12.04, ancora 10-11 minuti, quindi se volete chiamare, salutare il nostro Vittorio a vostra disposizione, avete sentito le palle. Attenzione, perché le palle bisogna saperle interpretare.
1: Beh sì, le palle danno un suggerimento, danno un flash.
0: Poi
1: ognuno pensa quello che
0: vuole. Poi ognuno pensa. Senti Vittorio, mi dicevi proprio pochi istanti fa, prima di ritornare in diretta, tanto abbiamo una telefonata, la prendiamo subito, perché magari subito, perché le telefonate vanno prese subito. Pronto, buongiorno, eccoci. Pronto? Pronto?
1: È una extra.
2: Pronto, mi sentite?
0: Sì, bene. Sentite? Ciao Gian, dimmi, veloce.
2: Sono Gian Bartolomeo d'Arena, buongiorno. Sì. Riguardando al libro che scrisse tanti anni fa, Siriani, io avevo tradotto, sto traducendo, una pubblicazione in tedesco, modestamente posso farlo, dove c'è scritto che nella chiesa di Santo Stefano venne battezzato addirittura Cristoforo Colombo, e non lo dice nel modo, scusi, potrebbe, dice proprio venne. Ora, tra virgolette, ce l'ho messa benedetta o potrebbe essere vero?
0: Bene, grazie. Allora, Vittorio, insomma, Cristoforo Colombo è nato ovunque, è stato battezzato ovunque, è spagnolo, è italiano, è francese, è un po' di tutti. Insomma, però forse il bello di Cristoforo Colombo è anche questo suo proprio, no? Essere un po'
1: questo alone, certo, sì. Ma fra l'altro è stato anche condannato. Quando era grande nome boss nelle isole che aveva conquistato, tant'è vero che poi l'hanno mandato dalla principessa che gli aveva tolto il titolo di imperatore. Okay. Sì, ha avuto delle vicende complicatissime, quindi qualunque cosa, però è stato un grande personaggio, ancora oggi ne parliamo. Quindi.
0: Senti, allora parliamo un po' di spiagge di mare, perché in questi giorni tutto quello che è successo, lo sapete, insomma.
1: Sì, ho letto, mi ha incuriosito. C'era quella polemica sui bagni San Nazaro.
0: Di San Nazaro, che sono del comune, sono del comune, è una partecipata del comune. Quindi, ecco, di questa signora, vabbè, la bacia, però tu più che quello
1: no, ma ti spiego, mi è venuto in mente San Nazaro perché la spiaggia, lo stabilimento, parlo degli anni 50, lo stabilimento San Nazaro era lo stabilimento dei genovesi,
0: che è quello in Corso Italia,
1: quello primo stabilimento in Corso Italia. Bravo. Era lo stabilimento dei genovesi, un bellissimo stabilimento, una bella spiaggia, la famiglia genovese, quindi era un modo di fare le vacanze, di fare i bagni assolutamente tranquillo, senza polemiche, che c'era la possibilità di entrare in un certo modo, l'abbonamento, le cabine più belle, eccetera, ma soprattutto aveva una caratteristica. Su un lato della spiaggia c'era una collinetta piena di alberi, no? Una collinetta fiorita, piena di fiori, piena di piante. Bene, lì al centro c'era la gabina del sindaco.
0: Ma figurati!
1: Riservata al sindaco.
0: Alla faccia!
1: Questa era bellissima. Allora il sindaco mi pare fosse Vittorio Pertusio.
0: Pertusio?
1: Sì, non so se poi lui andava o non andava. Comunque c'era la cabina. In questa bellissima spiaggia. Così c'era anche, per dire, insomma, come viveva la società genovese.
0: Senti, al giorno d'oggi allora, sarebbe apriticielo, polemiche, no?
1: Una cabina del sindaco in una perca.

0: Ma per dire, allora c'era questa curiosità che è stata molto, era allora molto apprezzata, perché poi fra l'altro Vittorio Pertusio è stato un sindaco straordinario, era uno dei primi sindaci dopo la liberazione.
1: Messaggio: una volta la tifoseria era tutta un'altra cosa, bei tempi, ricordo che i giocatori del Genoa frequentavano tutti il Bai, lo sappiamo, grande persona speciale anche il signor Gianni, il gestore, li trattava come figli pur essendo sampdoriano, un saluto al grande Vittorio, anche quello è vero. Insomma,
0: il
1: Bai, no? Che andavano tutti e diceva che anche il signor Gianni, che era un vecchio gestore, li trattava come figli.
0: Il Bai è stato, dal punto di vista della cucina, della gastronomia, uno dei punti significativi di tutta la cucina italiana. Insomma.
1: Ecco, parlavamo pochi istanti fa, perché c'è un signore che ha scritto, ha detto che bei tempi, anche i tempi dei night, ma quelli belli, dove non c'era solo volgarità. Perché è vero, abbiamo fatto il caso semplicemente del Ragno Verde, ma anche dell'Orchidea e tanti altri, e anche lì insomma era un mondo anche
0: ma
1: quello.
0: Sai, allora il nightclub riceveva anche le famiglie, cioè andavano come a seguire lo spettacolo, sì, e poi c'erano questa... anche attori, comici, vero, cantanti che usavano poi le musiche da night. Insomma, io ricordo a mezzanotte in un night all'Orchidea, che era in fondo a via Casaregge, che a mezzanotte si abbassavano le luci e iniziavano le canzoni d'amore.
1: Ah, che bello.
0: Cioè le canzoni.
1: E qui subentrano anche quindi i pianisti di piano bar.
0: Ma lì c'era proprio l'orchestrino, l'orchestra.
1: Sì,
0: e allora iniziavano le coppie che si stringevano e ballavano questa notte d'amore.
1: Ma non c'era la promiscuità che c'è adesso.
0: No,
1: però.
0: No. Però ti devo dire che per esempio l'Orchidea era frequentatissima da due calciatori sampdoriani di allora, grandi, Cucchi Chiaroni e Scocco.
1: Mamma mia, stai parlando di due, a Cucchiaroni li hanno dedicati.
0: Chiaroni e Scocco, che poi sì, insomma, erano personaggi molto turbolenti, tormentati, ed erano frequentatori assoluti dell'Orchidea. Era un bellissimo momento anche questo.
1: Allora, siamo addirittura di arrivo, abbiamo circa 3 minuti. San Nazaro era bellissimo, con tanto di trampolino e taboga, era un mucchio di ricci sugli scogli, bei tempi, saluti da Walter.
0: E tu pensa che a San Nazaro, alle 17 in punto, eravamo tutti sotto un altoparlante che dava l'arrivo del Giro d'Italia.
1: Ah, che bello!
0: Tutti riuniti, tutti bagnanti erano lì sotto, perché allora c'era il grande cronista che raccontava all'altoparlante l'arrivo alla radio, ecco.
1: Certo.
0: E quindi aspettavamo l'arrivo.
1: Allora, prendiamo l'ultima telefonata e poi siamo in dirittura di arrivo. Salutiamo poi il nostro Vittorio Sirianni. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Posso parlare con Vittorio?
1: È tutto qui, ecco, solo per lei, tanto mi dica solo chi è.
2: Sono Tino, un compagno di Vittorio dei tempi del Lido, che parlava lui.
1: Prego, allora mi dica.
2: Ma non sono in linea.
1: Sì, è in diretta, però deve spegnere l'audio della televisione, se no non riusciamo a comunicare. Dai che gli do un minuto, 10 secondi, perché se no non riusciamo a comunicare. Ecco, prego.
2: Ciao Vittorio.
0: Ciao Pino.
2: Sono Dino. Dino. Parlavi dei tempi, diciamo, di qualche giorno fa.
0: Sì.
2: Non mi ricordo tu in che squadra giocavi. Io ero nei Nuovi Angeli. Ricordo tu che giocavi molto bene, in che squadra.
0: Lui fa riferimento, adesso è lungo, non possiamo. Però al Lido, nel pomeriggio, i pomeriggi c'erano i tornei di calcio, okay, calcetto a 7, in un bellissimo campetto sopra degli emiliani. Non okay. so di chi fossero, e ogni squadra, c'erano le squadre fatte dai bagnanti del Lido. Lui era, adesso dice, degli Nuovi Angeli. Io ero di una squadra che si chiamava i Liberi Pensatori, dove avevamo ed era un torneo affascinante, perché poi a questo campo andavano tutti i bagnanti, ma le bagnanti soprattutto, che facevano il tifo per i vari calciatori. E quindi è stato.
1: Che era ruolo giocavi?
0: Io centravanti.
1: Centravanti di sfondamento.
0: I Liberi Pensatori, ricordo dei nomi, Maccaroni, ma tanti, Nizzola, che veniva a giocare ancora, Nizzola faceva il calciatore.
1: Pensate.
0: Ma insomma, venivano i giocatori del Genoa ad applaudire. Pantaleoni, io me lo ricordo sempre, venne a vedere. fermi, perché io una volta lo attaccai per un gol mancato davanti alla porta, e io lì in quell'occasione di una squadra lì sbagliai un po' una palla davanti alla porta, e Pantaleone mi tocca e dice: vedi che si può sbagliare.
1: Allora, caro Vittorio,
0: che avventure.

0: Mia. Siamo arrivati alla fine, dobbiamo davvero salutare, non abbiamo tempo, penso, nemmeno per l'ultima telefonata. Vittorio, io davvero come sempre ti ringrazio.
1: Grazie anche te, caro Frank.
0: No, tutte le persone che ti hanno scritto, che ti ringraziano, insomma.
1: Ci rivediamo sempre al giovedì.
0: Ci vediamo giovedì con le tue palle.
1: Con le palle, ma con tutti questi incontri piacevoli che ci fanno veramente raccontare la storia di 50 anni di Genova, che è una bellissima cosa.
0: Grazie davvero, Vittorio, grazie a tutti voi, un saluto
1: e da cari amici, reclam.
0: Ci vediamo domani mattina. Rigorosamente in diretta con Primo Canale, con al servizio del pubblico. Un saluto da Franco Lativo e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.

0: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa ipotesi di bilancio, quindi il bilancio approvato del 24 non c'è e questa per me è una cosa gravissima.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi.

0: torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività. Dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben trovato al senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Pirondini, intanto oggi è una giornata importante per il Movimento e non solo, naturalmente per la politica in generale, perché c'è lo sbarco a Genova del vostro leader Giuseppe Conte. Non è la prima volta che viene a Genova negli ultimi mesi, qualche settimana fa, forse la prima dell'estate se non sbaglio, era
1: sì,
0: più
1: certo.
0: o meno
1: certo.
0: È venuto a Genova, era andato anche Music for Peace a salutare quei ragazzi, quel gruppo che si impegna. Oggi arriva alla Festa dell'Unità questa sera, tra l'altro daremo questo intervento di Giuseppe Conte in diretta. Arriva dopo Elly Schlein, arriva dopo Silvia Sallis, arriva quasi in chiusura di questa Festa dell'Unità.
1: Beh, intanto è bello che il presidente Conte torni un'altra volta a Genova, perché è una città alla quale ormai è molto legato alla Liguria. Insomma, sappiamo che da presidente del Consiglio è venuto molte volte, devo dire purtroppo anche per alcune cose molto drammatiche, ricordiamo il crollo del Ponte Morandi, però poi da lì si è creato un legame molto forte con Genova e devo dire che il presidente torna sempre molto volentieri. Lo fa in un contesto di confronto politico, che insomma è molto importante in questo momento, e quindi andremo in molti ad ascoltarlo. Anzi, invito la cittadinanza, anche quella che, come dire, magari non sostiene il Movimento 5 Stelle, ma è curioso di ascoltare, come dire, le proposte che il Movimento 5 Stelle mette in campo per quello che sarà il campo progressista, quindi magari parlare di scuola pubblica, di sanità pubblica, di principi e valori che sono oggi nella nostra Costituzione sono messi in discussione da altre forze politiche. Quindi, come dire, l'appuntamento è stasera con il presidente Conte e tenteremo, come dire, noi saremo lì per ascoltarlo, e invito chiaramente tutte le persone che hanno piacere a venire con noi.
0: Senta, è inutile girarci troppo attorno, sono due leader sicuri nazionali, che sono Schlein e Giuseppe Conte questa sera. Nel mezzo dei due c'era ieri sera Silvia Sallis. Non è una leader nazionale ancora, lei ha ribadito ancora la sua volontà di restare a Genova ancora ieri sera, però diciamo la verità, in pochi ci credono. Comunque esiste tra i dietrologi, i politologi, gli osservatori, insomma pochi punterebbero forte, fortissimo sul fatto che con sicurezza lei resti a Genova. Nelle ultime ore si vocifera anche di un incontro che sarebbe avvenuto proprio con Schlein prima che la segretaria salisse sul palco della Festa dell'Unità, dove le due si sarebbero parlate, non dico arrivando a un accordo, ma dove lei farebbe spazio, gliela sintetizzo, certo, in modo da essere giornalisticamente concreto senza troppi giri di parole. Lei si leva dalla corsa alle primarie, però diventa un po' quello che poi era già nell'area da tempo, no? Una federatrice di un'area moderata di centro, che potrebbe magari radunare alcuni sindaci di quell'area lì, il mondo di Renzi, il mondo centro-sinistra, magari anche cattolico, cioè quell'area veramente moderata, un centro che probabilmente adesso non c'è così forte. Lei la vede come una buttade tremenda o una cosa che magari potrebbe anche stare in piedi?
1: No, io credo che non si debba ragionare sulle supposizioni, sulle voci di corridoio, ma si debba stare a quello che anche la sindaca di Genova ha detto più volte, lo ha ribadito anche con grande chiarezza ieri, ha detto che lei rimarrà a fare la sindaca di Genova. Questo mi sembra giusto, mi sembra corretto nei confronti dei genovesi e mi sembra importante che lei lo dica con

questa chiarezza. Poi, come dire, è chiaro che andiamo incontro ad un percorso dove in molti, giustamente, soprattutto sul punto di vista, dal punto di vista giornalistico, sono interessati ai candidati premier. Noi continuiamo a dire che oggi dobbiamo parlare invece delle proposte che possiamo fare agli italiani per le prossime elezioni politiche e di parlare soprattutto di problemi reali. Oggi noi viviamo in una condizione in cui c'è stata una rilevazione pochi giorni fa in una pompa di benzina italiana dove il gasolio è arrivato a costare 3 euro.

0: euro a ragazzo o a ragazza con punte da 1300 euro. Quindi io penso che oggi, al di là di soffermarsi sui temi, come dire, che capisco giornalisticamente essere importanti, penso che noi dobbiamo parlare di come ridurre il costo del carburante, dobbiamo parlare in questo mese come aiutare le famiglie a comprare i libri per andare a scuola. Se parliamo di questo, penso che diamo un'opportunità a questo paese e diventiamo anche, come dire, una composizione politica importante e credibile. Quindi non penso che si debba parlare né di primarie né, come fa il governo, andare a festeggiare come farà venerdì il governo Meloni, che va a festeggiare. C'è il gasolio a 3 euro, le famiglie fanno fatica a comprare i libri per mandare i ragazzi a scuola e loro vanno a festeggiare il fatto di essere il governo più longevo della storia della Repubblica, come se questo fosse un merito. Se in 5 anni o in 4 anni per ora tu fai soltanto la mototerapia, il decreto rave e l'unica cosa che riesci a fare è cacciare Sigfrido Ranucci dalla RAI, questo non mi sembra un buon motivo per festeggiare, anzi.
1: Però un passo indietro io lo faccio, il fatto che Silvia Salis continua a essere tirata per la giacchetta, secondo quello che lei dice, così non faccio il giornalista cattivo, però obiettivamente lei dice non bisogna guardare le discrezioni o le voci, però sinceramente, obiettivamente non possiamo neanche, a Genova soprattutto, far finta che non succeda niente. Tra pochi giorni lei partirà in tour, non lei Pirondini, lei Silvia Salis partirà in tour per l'Italia a presentare il suo libro. Mi permetta, non è una cosa normalissima che un sindaco di Genova vada in giro a presentare un libro in tutta Italia. È ovvio che faccia nascere delle domande.
0: Ma io penso che, ripeto, quelle siano tutte attività collaterali.
1: Collaterali, poi amministrative. Mi perdoni, però, perché un sindaco deve andare in giro per l'Italia a presentare un libro?
0: Ma questo vuol dire capita a molti politici, sì. Vuol dire in generale. Poi che lei possa avere legittime ambizioni, questo è un altro discorso. Poi guardo dal punto di vista della fattibilità attuale. Lei ha detto che rimarrà a fare la sindaca di Genova, non vedo perché dovremmo mettere in discussione le sue parole. Come
1: può fare la sindaca di Genova e anche fare la front girl o il frontman di quest'area di centro? Possono essere compatibili le due cose?
0: Io, come dire, mi occupo del Movimento 5 Stelle, no? E quindi mi occupo delle proposte che noi possiamo fare agli italiani, ai genovesi.
1: Ci sarà
0: Salis
1: con Conte questa sera?
0: Io sinceramente non lo so, non l'ho ancora sentita, ma vuol dire, in altre occasioni in cui il Presidente Conte è venuto a Genova si sono sempre incontrati, i rapporti sono ottimi, per cui non penso che sia dirimente questa cosa, ma credo che alla fine ci sarà.
1: Questa è una domanda cattiva. Quando Salis era qualche mese
0: fa. Quelle prime erano tutte quelle buone, allora mi preoccupo.
1: Quando Salis qualche tempo fa era così da Roma sempre indicata come possibile competitor di Schlein e Conte, anche alcuni media nazionali, il Fatto per esempio, che è molto vicino al vostro movimento, l'ha attaccata piuttosto duramente. Che lettura lei ha dato a questo?
0: Io sono sempre
1: da dietrologi noi cattivi o è una combinazione?
0: No, io guardi, noi siamo contenti quando la stampa libera fa le pulce alla politica sempre. Quando televisioni, trasmissioni di inchiesta nazionale l'hanno fatta al Movimento 5 Stelle, noi abbiamo sempre risposto nel merito, abbiamo sempre mostrato tutto quello che ci ha chiesto di esibire. Ecco, noi non siamo certo una forza politica, come dire, che nasconde le chat tra un sottosegretario e un prestanome della Camorra, come ha fatto purtroppo il governo in questi ultimi tempi. Il governo che ha proibito la Procura di Roma di esibire le chat, di acquisire le chat da parte della Procura di Roma tra un ex sottosegretario alla giustizia e un prestanome della Camorra. Ecco, noi non siamo così, noi pensiamo che la stampa libera debba fare le domande che vuole alla politica e pensiamo che la politica abbia l'obbligo di rispondere poi nel merito, chiaramente. Non è detto che l'inchiesta porti sempre a qualche cosa, però quando la stampa fa le domande alla politica noi siamo contenti.
1: A proposito di stampa e di politica, ha accennato prima il caso Sigfrido Ranucci, che idea si è fatto di tutto questo?
0: Mi sono fatto l'idea che ad oggi le carte processuali dicono che Sigfrido Ranucci è una vittima di quella vicenda, ha subito un attentato e i PM che indagano hanno scritto nero su bianco che lo ha subito a sua totale insaputa, cioè lui non sapeva che eventualmente la Vitola avrebbe fatto questa follia di mettere una bomba fuori a casa sua. Che la RAI decida ad un proprio giornalista, il giornalista d'inchiesta più importante del nostro paese, che conduce la trasmissione più importante da quel punto di vista del nostro paese, decida di sospendere le repliche, hanno fatto molto molto strano. Che poi la RAI protegga un proprio giornalista che ha subito un attentato rimuovendolo dal proprio incarico segnala che il servizio pubblico italiano, la RAI, oggi da questo punto di vista ha un problema molto grande, perché evidentemente risponde alle logiche del governo in questo momento, e questo non deve accadere. Il servizio pubblico deve essere libero dalla politica e vedere quelli che hanno subito per anni le inchieste di Report adesso dire che Ranucci se ne deve

0: andare e sono gli stessi che hanno appunto proibito alla Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario presso il nome della Camorra, ci sembra una vicenda tutta italiana purtroppo, che racconta che c'è poca libertà di stampa e che la politica deve stare fuori dalla stampa.
1: Senza entrare ovviamente nel caso, che ovviamente non giudico per ovvi motivi, però la RAI è sempre stata, no? Con delle guide piuttosto politiche, piuttosto nette, mi ricordo già ancora all'epoca quando era divisa per canali.
0: Non è un segreto.
1: RAI 1, RAI 2, RAI 3, con i tre grandi politici e grandi partiti politici di riferimento che guidavano i tre canali principali, è sempre stata, certo, non è un segreto, guidata soprattutto dal governo che guidava in quel momento il partito, e poi cambiavano negli anni.
0: Però gli editti purtroppo sono sempre arrivati da centrodestra, l'editto di Berlusconi ai tempi con Biagi, Santoro, Luttazzi, e ora l'editto Meloni, cioè loro prendono il giornalista inchiesta più importante che c'è, che porta molti soldi alla RAI, loro hanno distrutto la trasmissione che porta più soldi alla RAI, e questo è un fatto molto strano, quindi, e lo fanno esclusivamente per vendicarsi delle inchieste che Ranucci ha fatto su di loro, se ce la vogliamo dire molto chiara, a me piace dire le cose chiare.
1: Grazie a Luca Pirondini.
0: Grazie a voi.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fair.

0: casco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg a soli 2,89 euro. Pasta di semola la Molisana, 1 kg a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento

0: 6 settembre con Umunt Antiku, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Una tragedia questa mattina a Bogliasco sull'Aurelia, dove un'auto ha travolto due ciclisti, è morto sia uno dei due uomini a bordo della bicicletta ma anche il conducente della macchina. Cala il fatturato, gli esercenti di caricamento 30% in meno, gli stand in piazza ci portano via lavoro. E poi ieri sera Silvia Salis sul palco alla festa dell'Unità, quest'oggi tocca a Giuseppe Conte, Primo Canale sarà in diretta per raccontarvi l'intervento. Ma appunto abbiamo parlato della cronaca, questa una delle notizie che approfondiremo quest'oggi a Newsroom 28. A Bogliasco questa mattina una tragedia sull'Aurelia, dove due persone sono decedute in un incidente stradale. È successo qualche minuto prima delle 8, a pochi metri dal passaggio a livello. Dalle prime informazioni, un uomo di 79 anni alla guida della sua auto, colto forse da un malore, ha prima travolto due ciclisti che viaggiavano a bordo strada e poi ha invaso la corsia opposta e ha scontrato frontalmente un'altra macchina. Sul posto ambulanze, le auto mediche del 118, ma per il conducente, per uno dei due ciclisti, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Feriti e trasportati all'ospedale sia la moglie dell'uomo di 79 anni che era sul sedile del passeggero e il secondo ciclista di 47, trasportato al Galliera in codice rosso in condizioni gravi. Trasportata all'ospedale anche una ragazza di 19 anni che ha assistito alla scena e che era in stato di shock. Ma questa mattina per noi a Bogliasco è andato Andrea Popolano, andiamo a sentire le voci che ha raccolto.
1: La tragedia questa mattina proprio a Bogliasco, con due persone che sono decedute, tra chi abita nella zona vicinissima dove è successa questa tragedia, una residente della zona, che cosa ha sentito?
2: Abbiamo sentito un rumore, uno stridore violentissimo, tanto che inizialmente abbiamo quasi pensato al deragliamento di un treno. Uno stridore spaventoso, molto prolungato, e poi come un'esplosione. Allora siamo andati a affacciarci, abito proprio lì dove c'è quel terrazzino, e si è presentata ai nostri occhi una scena veramente apocalittica. E purtroppo c'erano già due persone sull'asfalto, il guidatore della macchina che ha, diciamo, causato l'incidente era ancora all'interno dell'abitacolo, è stato estratto anche lui subito e rianimato, mentre la persona che gli sedeva accanto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per farla uscire.
1: Una scena effettivamente terribile da questo punto di vista. Poi i soccorsi sono arrivati rapidamente?
2: Sì, i soccorsi sono arrivati nel giro di poco, per fortuna. Come prima è arrivata una dottoressa che si è occupata di rianimare uno dei due ciclisti e l'ha rianimato per più di 40 minuti, e poi sono arrivati tutti, automediche, vigili del fuoco, ambulanze, insomma tutti, carabinieri, certo.
0: Questa è la testimonianza che arriva da Bogliasco. Adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per una delle altre notizie che arrivano dal territorio. Ci spostiamo al Porto Antico. Buongiorno Elisa.
3: Esattamente, buongiorno Aurora, parliamo di una notizia di attualità, parliamo di fatturato, perché è stata un'estate difficile per gli esercenti di caricamento e infatti chi ha un'attività in zona già paga un conto salato. Inoltre diversi esercenti hanno denunciato un fatturato che sarebbe calato quasi del 30%. Protagonista della crisi

0: Secondo i lavoratori, sono anche le continue feste di piazza Caricamento, giudicate penalizzanti per le attività stabili del quartiere. Infatti, afferma il titolare del bar Rebus, locale sul mare del Porto Antico, noi qui paghiamo il suolo, la Tari e tutte le tasse. Questi eventi non possono essere a nostro scapito. Continua poi, in questi giorni c'è la festa del Partito Democratico e va bene. Dentro ci sono attività come quelle delle focaccette di Crevari, che sono orgoglio genovese, ma spesso si tratta di cucine che arrivano da altre regioni e quindi tolgono il lavoro a noi. Quindi queste le parole del titolare del bar, e poi gli esercenti contestano quindi la gestione delle manifestazioni. Questa quindi la notizia a te, Aurora.
1: Grazie, grazie a Elisa Ricci e do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani perché intanto bentornata.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E andiamo a parlare un po' del porto di Genova.
2: Esatto. Rianodiamo un po' le fila del discorso perché fra poco uscirà anche un pezzo sul nostro sito internet. Sarà sicuramente un autunno caldo per il porto di Genova. Quest'anno forse è più caldo degli altri autunni perché si sta disegnando il nuovo piano regolatore portuale che deciderà il futuro del porto per i prossimi 50-60 anni. Quindi sarà probabilmente un anno determinante quando sarà approvato l'ultimo scambio, un po' di battute di fuoco velenose tra il vicepresidente di Confindustria con delega ai porti e alla logistica Beppe Costa e l'autorità portuale fu proprio sul primo canale a metà luglio, perché Costa lamentò per l'ennesima volta il ritardo nella redazione del nuovo piano regolatore portuale e il presidente Paroli rispose dicendo: stupiscono queste dichiarazioni, noi stiamo andando avanti con le interlocuzioni con i vari soggetti, così come previsto dalla legge, è un iter molto delicato, ma stiamo andando avanti. Quindi vedremo probabilmente in autunno una prima stesura provvisoria del piano regolatore portuale prima della approvazione definitiva nel comitato di gestione. Poi non dimentichiamo dalle nostre telecamere di terrazza Port View, 24 ore in diretta sul porto di Genova, vediamo come stanno avanzando i lavori della nuova diga di Genova. Se non ricordo male, a 31 cassoni sono sufficienti, non sono sufficienti, le polemiche su quest'opera proseguono, ma anche in autunno si andrà avanti e vedremo con quali passaggi. Altro tema delicatissimo, soprattutto nel rapporto tra il porto e la città, così caro a Primo Canale, c'è il trasferimento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a, punto interrogativo, nessuno lo sa, dopo che il Consiglio di Stato ha bocciato l'ipotesi di un trasferimento a Ponte Somalia nel porto di San Pier d'Arena. Anche qua c'è stato un piccolo questa volta tra il Comune di Genova e l'autorità portuale su di chi siano le competenze per trovare una nuova location. Alla fine pace fatta, si discuterà insieme, si troverà un'alternativa insieme. Si era parlato ad esempio dell'area ex Silva di Cornigliano, ma sappiamo che lo stabilimento è appeso ancora a una nuova proprietà, quindi i tempi sembrano allungarsi. Potrei andare avanti ancora, ma non voglio tediare i nostri ospiti. Tutto sul nostro sito internet, c'è la Torre Piloti, c'è l'elettrificazione delle banchine e quindi potrete leggervi tutto se vi interessa, Aurora.
1: Grazie Elisabetta, sicuramente sarà un anno pieno impegnativo per te.
2: Esatto, per me e non solo.
1: Grazie. Allora noi continuiamo e facciamo un primo bilancio su quello che è stato il turismo nell'estate 2026. Ne abbiamo parlato con Fabio Raimondo, il presidente degli albergatori della Liguria, dei giovani albergatori della Liguria e a livello nazionale, che dice numeri in trend con quelli che sono stati i primi 5 mesi dell'anno. Sentiamo.
3: Si chiude ufficialmente il mese di agosto e con esso la stagione estiva 2026. Per tirare le somme sul turismo in Liguria occorrerà ancora qualche giorno, se non qualche settimana, ma il sentore che arriva dagli operatori è discretamente positivo. Alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, ma la media segue il trend già positivo registrato nei primi 5 mesi dell'anno. L'estate 2026 sarà però ricordata per le temperature sopra la media e l'umidità record, con picchi fino al 99%. 9% che hanno reso il caldo ancora più difficile da sopportare.
4: Il caldo sicuramente ha fatto cambiare alcune abitudini sia del mercato italiano che del mercato straniero. Oggi ovviamente parlare di numeri diventa difficile, soltanto ieri abbiamo chiuso il mese di agosto e ci vorrà qualche giorno se non qualche settimana per avere gli ultimi dati da giugno ad agosto e quindi poter dire se realmente la stagione è andata bene o male. Sicuramente il sentore è è un sentore discretamente

0: estremamente positivo. Alcune destinazioni hanno avuto un maggior successo, altre hanno avuto alcuni piccoli cali, però nella media, ecco, possiamo dire che è una stagione al momento positiva, anche dato un po' da quei numeri positivi che erano partiti nella destagionalizzazione da gennaio a maggio.
1: E ora un altro tema caldo, quello della situazione di AMT, l'azienda del trasporto pubblico di Genova. Un no forte e chiaro a qualsiasi preventiva riduzione dell'orario invernale non discussa con l'Associazione dei Consumatori. Così Furio Truzzi, scusate, presidente di Assutenti, ha commentato l'annuncio del taglio del 10% nel servizio di AMT a partire dal 14 settembre. Sicuramente una presa di posizione molto molto severa, sentiamo.
2: La nostra severità consiste in questo simbolo assai strano di AMT, per la quale pretende più soldi e dare meno servizi. Cioè, un'azienda non funziona così: più soldi, meno servizi. Un'azienda virtuosa funziona meno soldi, più servizi. E allora la nostra severità vuole andare all'origine di questo malanno, che è stato quello, una volta chiarito le questioni di carattere generale, una gara per un'azienda che gare non le ha mai fatte per dare il servizio che deve dare. Cioè, a dire, io non voglio sottrarre alla politica le sue competenze, ma se la politica ha una responsabilità è quella di non aver voluto un percorso aziendale professionale di alto livello. Questo non va assolutamente bene, quindi il problema non è solo di carattere generale, ma è concreto, di un'azienda che io domando, se domandassi oggi quanti autobus possono circolare dal 14 di settembre, non so se me lo sanno dire, soprattutto nelle vallate. Nella rimessa di Savignone, ad esempio, ci sono 12 autobus fermi. Questo l'azienda lo sa? Come farà a garantire dal 14 di settembre quegli orari? La nostra preoccupazione non è quello che verrà scritto sulla carta, il cosiddetto taglio, adesso sembra ridotto del 10%, questo taglio dopo l'intervento della sindaca. Ma il problema è, al di là dell'enunciato, al di là delle parole, nei fatti le nostre utenti che saranno alle fermate, l'autobus lo vedranno passare o diventerà un desiderio? E quindi, come dire, al di là di tante chiacchiere, ci troveremo a quello che abbiamo subito durante l'estate, di autobus che non passavano, di sistema Simon che non funzionava.
1: E adesso ci fermiamo qualche istante, poi torniamo insieme con tutte le notizie dalla Liguria, Newsroom 28.
3: Otto anni, AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP, mettendoli assieme ad AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.

0: Bentornati a Newsroom 28, parliamo di treni perché il commissario per il terzo valico, Mauceri, ieri a Genova ha parlato dei lavori e dell'opera. Manca meno di un chilometro di scavi, sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: I lavori proseguono, vanno avanti, siamo al 97,3% degli scavi, ci sono due tratti da completare, il tratto Castagnola-Cravasco dove sul singolo binario mancano 240 metri, quindi un tratto che insomma, mi fa ben sperare, poi abbiamo il tratto invece da Castagnola a Vallemme, lì dove c'è stato il problema del gas e del blocco delle TBM, lì mancano 600 metri, 640 se non ricordo male, quindi siamo meno di un chilometro per completare lo scavo. Pensiamo e abbiamo programmato il completamento degli scavi entro la primavera del 27 e poi stimiamo circa un anno per attrezzaggio, trazione elettrica, binari e quant'altro e quindi entro il 28 di avere il terzo valico finalmente completato.
0: Primo Canale continua ad affrontare il tema e le

0: preoccupazioni dei cittadini dell'entroterra, dei cittadini genovesi per quello che accadrà a partire dal 14 settembre. Una beffa, il sabato trasformato in giorno festivo anziché feriale nelle intenzioni di MT. Succede anche questo con la crisi dell'azienda del trasporto pubblico Castiglione Chiavarese, comune dell'entroterra del Tiguglio, è in rivolta, sentiamo.
1: Continuiamo a controbattere a questi che potrebbero diventare disservizi, perché se incominciano a tagliare delle linee, ad esempio il sabato è considerato festivo, vuol dire che noi abbiamo una frazione che è quella di Velva, che oltre la domenica, che quest'estate abbiamo sopperito a spese nostre con una navetta, noi abbiamo messo una navetta privata per sopperire alla mancanza della frazione di Velva, che non aveva nessun servizio la domenica. Siamo riusciti con non poco sforzo a mettere questa navetta che faceva 4 corse alla domenica, da Sestri arrivava a Velva, passando Campelli a San Pietro, ma l'abbiamo fatto volentieri per i nostri cittadini. Però se ci sono questi tagli anche per altre opzioni,
2: ma poi dico, se il sabato vi diventa festivo, esatto, anche il sabato quindi dovrete pagare voi.
1: Velva
2: è stato, posso sapere
3: il culmino più o meno?
1: All'incirca dovremmo essere sui 6.000 euro per due mesi.
2: E se lo doveste fare anche il sabato,
1: vabbè, diventa il doppio. Diventerebbe il doppio, una spesa che per noi sarebbe, cioè come comune, poi.
0: E adesso andiamo in Newsroom 28 da Elisa Ricci per aprire la nostra finestra sui social. Buongiorno ancora Elisa.
4: Esattamente Aurora, apriamo il nostro angolo social e parliamo di uno degli ultimi reel che abbiamo pubblicato proprio su Instagram e Facebook, primocanale.it. Si parla di animali che vivono all'interno dell'acquario di Genova. Sono diverse le curiosità che potete trovare all'interno del nostro video. Noi abbiamo fatto un viaggio proprio nell'orario serale all'acquario di Genova con la biologa Roberta Parodi, diverse le curiosità che ci racconta proprio su come dormono gli animali e soprattutto quando, se di notte oppure qualcuno in realtà di notte rimane più attivo e quindi dorme durante il giorno. Mandiamo naturalmente a goderci insieme questo video. La domanda principale è: voi sapete come dormono gli animali marini? Andiamo a scoprirlo insieme.
5: I pinguini possono dormire sia in piedi, in posizione eretta, sia sulla pancia. In genere, quando hanno la posizione eretta, ripiegano il muso e il becco verso il corpo. In effetti qui ce n'è uno che proprio ha già cominciato il suo pisolino. I delfini hanno un tipo di sonno che viene chiamato sonno unemisferico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro cervello dorme per metà alla volta. Durante il sonno viene tenuto aperto soltanto un occhio, che in genere è quello controlaterale al l'emisfero attivo. Le murene sono tra quei pesci che hanno di fatto un'attività maggiore durante la notte e in effetti possiamo vedere che in questo momento alcune delle murene sono uscite dalle loro tane e si stanno spostando in vasca. Hanno un aspetto serpentiforme, ma sono a tutti gli effetti dei pesci.
0: Eccoci, allora continuiamo con le notizie che arrivano dalla Liguria, in questo caso una decisione da parte dei gestori della cattedrale di San Lorenzo di aprire ai genovesi i segreti di questo splendido duomo. Vi portiamo con noi quindi alla scoperta dei luoghi segreti della storia e dell'arte all'interno della.
6: Ci sono luoghi di San Lorenzo che nemmeno chi frequenta abitualmente il centro storico di Genova conosce. Siamo entrati nella cattedrale con le nostre telecamere, accompagnati dalla storica dell'arte Ilaria Brigati, per scoprire cosa si nasconde oltre gli spazi normalmente aperti al pubblico. Un viaggio nella storia del Duomo genovese che parte da molto lontano, addirittura dal VI secolo.
7: All'interno dell'abside e proprio dietro all'altare maggiore si trovano delle pietre che non sembrano significare nulla, in realtà raccontano la storia millenaria della nostra cattedrale. Sono state identificate come essere pietre del primo abside, quando questo edificio non era ancora cattedrale, era una chiesa in pianto basilicale, infatti vedete le dimensioni sono molto piccole, e quindi c'è una parte di storia così antica, databile intorno al VI secolo.
8: Grazie.

0: ci troviamo in un altro luogo nascosto della cattedrale, inaccessibile, il cosiddetto battistero della cattedrale. In realtà questo spazio, che adesso è uno spazio unico, era uno spazio diviso in due parti. In uno c'era il battistero, cioè il luogo dove venivano i sacramenti, il sacramento di iniziazione cristiana, il battesimo, e un altro spazio invece, separato da una grata, era occupato da una chiesa fondata dai Cavalieri di Malta in onore della Vergine dopo il salvataggio della città di Rodi.
1: Abbiamo sentito la vita notturna degli animali marini, questa volta andiamo invece a scoprire la vita nascosta degli animali selvatici nei boschi della Liguria, tra Valtrebbia e Alta Valbisagno, con immagini bellissime dal rituale dell'accoppiamento ai cuccioli alla ricerca dell'acqua in questa estate sicuramente torrida. Sentiamo.
2: Abbiamo un occhio sui nostri boschi nel momento in cui l'uomo non è presente, quindi possiamo vedere tutti questi animali con i loro comportamenti preservati e senza la nostra influenza. Quest'anno abbiamo constatato la nascita, come quasi ogni anno, di numerosi caprioli, come quelli che si vedono nel video, ma anche qualche cerbiatto, quindi i piccoli dei cervi, laddove ci sono appunto delle zone in Liguria dove riprendiamo dei nuclei stabili di cervi che appunto si sono anche accoppiati nei vari anni del nostro monitoraggio. Anche quest'anno ci sono state delle nascite e noi monitoriamo principalmente in Valtrebbia, Val d'Aveto e anche qualcosa sull'Alta Valbisagno, quindi queste sono più o meno le zone, e più nello specifico non andiamo mai per tutelare la fauna selvatica che riprendiamo. È stata un'estate molto impegnativa, c'è stato veramente un caldo torrido e quindi la presenza anche ad esempio di pozze d'acqua nel bosco è stata fondamentale, laddove appunto c'erano, perché comunque anche la siccità ha giocato un brutto scherzo, però abbiamo dei video in cui appunto si vedono questi animali che riescono a bere da alcune pozze d'acqua che magari si venivano a formare dopo qualche temporale. Tra l'altro il caldo gioca anche un ruolo molto negativo su quello che è l'accoppiamento dei caprioli, in quanto tra metà luglio e metà agosto ci sono gli accoppiamenti dei caprioli, e il caldo, con alcuni studi anche che ho letto, studi scientifici, può portare proprio anche alla mancanza di accoppiamento tra questi animali, che appunto vanno a soffrire questo caldo eccessivo e non riescono poi ad accoppiarsi, diciamo. In questo video che si vede nella ripresa si vede un tipico rituale di accoppiamento tra un maschio e una femmina di capriolo, che prima di accoppiarsi fanno tutti questa serie di riti, cioè girano intorno a cortecce degli alberi o tronchi caduti sul terreno prima dell'accoppiamento vero e proprio, quindi c'è proprio questo inseguimento rituale tra il maschio e la femmina.
1: E ora torniamo a Imperia, perché il 1° settembre c'è stata la cerimonia di inaugurazione delle vele d'epoca nei loro 40 anni, con anche la presenza del ministro Abodi. Guardiamo.
3: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
4: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
5: Grazie per questi 40 anni di vele d'epoca, per avermi voluto. Continueremo, finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scaiola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
1: E sul tema EMT parliamo di lettere, e l'ultima è arrivata proprio poco fa, scritta dai sindaci dell'entroterra: dateci i numeri prima di discutere dei tagli. Questo è in sostanza il messaggio che arriva dai sindaci del

dell'Alta Val Trebbia, ma anche dell'Alta Val Bisagno, alla vigilia del nuovo confronto sulla crisi di AMT firmato dal sindaco di Bargagli, il sindaco di Davagna, di Fascia, di Fontanigorda, Gorreto e Montebruno, anche Propata e Rondanina. L'appuntamento, quello dei sindaci con l'azienda, è fissato per l'8 settembre, ma i primi cittadini chiedono che entro la fine della settimana vengano messi a loro disposizione la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA di AMT, il piano di risanamento depositato in tribunale, i dati sui passeggeri delle linee extraurbane, il progetto aggiornato della nuova rete. Il punto centrale resta infatti l'entità dei tagli. In questi giorni si è parlato di una possibile contrazione del servizio del 10%, ma i sindaci chiedono di sapere se questa percentuale riguarderà soltanto Genova oppure anche il servizio extraurbano, una distinzione tutt'altro che secondaria. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito, sui nostri social, e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperi, il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Come sempre al centro analizziamo tutte le notizie e i temi di attualità. Do il mio buongiorno al direttore di Primo Canale Matteo Angeli.
1: Aurora, buongiorno.
0: Partiamo con la politica quest'oggi perché appunto la festa dell'unità continua a Genova e ieri è stato il turno sul palco della sindaca Silvia Salis. Noi abbiamo seguito chiaramente anche nelle giornate precedenti con Elly Schlein e stasera Giuseppe Conte.
1: Noi daremo, tra l'altro abbiamo dato e stiamo dando i leader nazionali, quindi abbiamo dato Elly Schlein l'altra sera e daremo questa sera in diretta invece l'intervento del presidente, del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Quindi insomma chi vorrà sentire o non andare ovviamente in diretta là può guardare, invece seguire appunto Primo Canale. E allora sì, ieri sera è stata un intervento molto anche atteso, perché ovviamente dopo è arrivato dopo l'intervento di Schlein dell'altra sera, quindi c'era anche molta attesa per capire quanta gente sarebbe arrivata alla festa dell'unità. C'era tanta gente sicuramente, tanti applausi. È stato un po' uno spot, non dico elettorale, ma è stato un po' simile a quello che avevano fatto con tutta la giunta, che tra l'altro poi è finita sul palco insieme a Silvia Salis, un po' come quando ha fatto un anno di mandato, no? È stato più o meno questo. C'è stato di nuovo anche attacchi al presidente della regione Bucci sul discorso AMT, c'è stata la rivendicazione di cose fatte durante questo anno e pochi mesi di mandato. Insomma, è stato una sorta di riassunto di quello che è stato fatto dall'amministrazione in questo anno. Naturalmente poi ognuno che ha sentito o vorrà sentire poi farà un'idea ovviamente di quello che Silvia Salis ha detto. Però radio, si direbbe nel calcio, radio mercato, racconta comunque di un interesse, anche se ieri sera lei ha detto rimarrò la sindaca di Genova, quindi ha allontanato ancora una volta le primarie, però si racconta, si vocifera di un accordo fra virgolette fra Schlein e Conte, proprio per chiedere a Salis di fare un passo indietro, quindi di non partecipare alle primarie, anche se lei continua a dire che comunque non apprezza questo metodo, in cambio di diventare un frontman dell'area di centro, di questo nuovo movimento di area centrista che potrebbe nascere, quindi area renziana, area moderata, area che comprenderebbe alcuni sindaci dell'area di centro-sinistra, ma un centro-sinistra molto molto moderato, una sorta di terza gamba, no? Del sistema, che andrebbe proprio a raccogliere un'area che oggi non c'è, e allora potrebbe anche essere questa una soluzione, che tra l'altro era già una soluzione che era stata indicata già nei mesi scorsi. Quindi una Salis che potrebbe anche rimanere a fare il sindaco di Genova, ma con un incarico importante proprio da leader di questo movimento romano. Poi ovvio che poi bisognerà capire se questo implicherebbe anche una discesa in campo per quanto riguarda naturalmente le prossime elezioni, quindi si dovrà fare campagna elettorale, insomma sono tantissime cose ancora che devono ancora andare a dama. Sicuramente ieri lei ha ribadito la sua volontà di voler restare a Genova, però c'è un però, fra pochi giorni lei inizierà un tour per l'Italia a portare proprio nelle città italiane il suo nuovo libro, e questo obiettivamente fa un po' strano, perché un sindaco di Genova dovrebbe andare in giro per l'Italia a presentare un libro tra l'altro programmatico, perché non è un libro che racconta la sua vita, è un libro che racconta come sogna un'Italia diversa da quella di adesso, e quindi è ovvio che fare 2 più 2 viene banalmente immediato, no? Viene facile farlo. Allora perché, se tu presenti una sorta di programma e poi lo porti in giro per l'Italia, perché dovresti farlo se non hai alcuna intenzione di scendere in

0: campo o di guardare a Roma? E su questo vedremo quello che avrà da dire la stessa Salis. Per quanto riguarda Giuseppe Conte, tra l'altro abbiamo appena intervistato, qualcuno l'avrà visto, il senatore Pirondini, che ha detto appunto che Conte questa sera arriverà, probabilmente non si sa ancora se ci sarà anche Silvia Salis, perché lo sappiamo obiettivamente, anche se i rapporti, come ha detto Pirondini, sono buoni, però lo sappiamo anche che nessuno tra Schlein e Conte ha mai amato, fra virgolette, l'idea di poter avere ipoteticamente Silvia Salis come competitor alle primarie, e quindi ne è nato anche un po' qualche frizione ultimamente, però vedremo se stasera Salis sarà da Conte, e poi vedremo anche quelli che saranno gli scenari futuri, perché poi c'è anche il discorso legato a MT che non va dimenticato. Perché? Perché martedì sono stati convocati i sindaci dell'entroterra, quindi dopo tutto il pandemonio che hanno sollevato nei giorni scorsi con tutte le lettere che sono arrivate dai vari comuni dell'entroterra contro la società di trasporto e quindi contro comune città metropolitana, come era normale che fosse, con un po' di ritardo, dico io con tanto ritardo, sono stati convocati i sindaci. Però i sindaci cosa hanno fatto? Proprio questa mattina molti sindaci da Bargagli per arrivare a Toriglia, ma anche molti altri comuni dell'Alta Val Trebbia e anche dell'Alta Val Bisagno sono usciti subito con una lettera molto molto dura, se vogliamo, perché chiedono al comune, alla città metropolitana e quindi all'azienda di arrivare all'appuntamento di martedì con delle carte in mano, perché dicono non è che possiamo arrivare martedì, già siamo in ritardo su tutto, il 14 iniziano le scuole, ancora non abbiamo capito che orari ci saranno, che tagli ci saranno e tutto, se noi arriviamo martedì con niente in mano e poi ci dovremo rivedere ancora una volta dopo che voi ci avete spiegato qualcosa, passano ancora dei giorni, quindi noi vogliamo arrivare martedì con delle carte in mano e quindi vogliamo vedere il bilancio del 2024 e vogliamo vedere anche il piano di risanamento. E beh, questo che lo chiedano i sindaci ci fa piacere, noi lo chiediamo da mesi e mesi, perché questo bilancio ancora non si è visto. Salis continua a parlare di un progetto di bilancio e di un piano di risanamento, ma non parla di un progetto, di un bilancio vero e proprio, che ancora non c'è, ed è questo che dove un po' cade l'asino, ed è qui che appunto anche i sindaci questa mattina hanno scritto: vogliamo vedere il bilancio, vogliamo vedere i numeri, vogliamo vedere di cosa stiamo parlando, perché sennò è un po' facile, dicono, noi non abbiamo ancora capito niente. E se non hanno capito loro, molti dei quali sono anche molti molto preparato, mi riferisco per esempio al sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami, che è stato già presidente dell'azienda di trasporto, quindi poi vive ogni giorno il territorio, quindi sa di cosa stiamo parlando. Se lui non ha capito niente, voglio dire, vuol dire che la situazione è davvero molto, molto delicata, difficile e drammatica. E quindi l'invito che hanno fatto i sindaci è: vogliamo vedere il bilancio, vogliamo vedere anche il piano di risanamento, cioè vogliamo vedere i numeri, perché sennò, e su questo gli diamo tutta la ragione del mondo, li appoggiamo fino in fondo, come tra l'altro stiamo facendo ormai da diverse settimane, vicinissimi, vicinissimi ai sindaci dell'entroterra, vogliamo vedere anche noi questo bilancio che ancora non è stato depositato, e quindi nessuno ha visto questo bilancio, si parla solo di un progetto di bilancio e ne abbiamo visto neppure il piano di risanamento. Quindi sono numeri che l'amministrazione e l'azienda continua a mettere sul tavolo, ma nessuno ha ancora visto questi numeri.
1: Adesso volevo chiedere alla regia se era possibile andare a prendere uno dei vox realizzati in questi giorni della festa dell'unità, perché appunto durante questi giorni, tra parentesi continua ancora la festa dell'unità, noi siamo stati lì, abbiamo sentito non solo le parole dei leader nazionali ma anche le parole dei cittadini, degli elettori che sono arrivati in piazza Caricamento per questa festa. Allora, se c'è,
0: tra l'altro, Aurora, l'ho già fatta l'altro giorno, ma lo voglio fare ancora una volta perché è giusto. I complimenti, per quello che possono contare, se sono apprezzati, ai tanti volontari che nel 2026 passano tante ore in questa festa, perché ci sono stato diverse volte in queste sere, al netto di come uno può pensare, quindi non è questo il problema, però vedere tante persone che lavorano dietro le cucine, tra l'altro con un caldo di queste sere afoso, infernale, è veramente qualcosa di bello. Mi riferisco per esempio a chi lavora, che arriva da Voltri, da quelle zone lì, dalle Focaccette di Crevari, che sono tra l'altro molto apprezzato e c'è la coda tutte le sere, ma anche qui serve ai ristoranti, chi serve dietro le cucine, insomma è veramente una macchina organizzativa incredibile, che sembrava, io poi su queste cose sono molto

0: romantico, ci siamo nati un po' tutti, no? Con le feste dell'unità nei paesi, era veramente, in certi momenti era l'appuntamento quasi più importante dell'estate, soprattutto nell'entroterra in certi paesi. Però ritrovare nel 2026 ancora molti con quello spirito di 20-30 anni fa, devo dire, tra l'altro con il Partito Democratico che ha perso, ne parlavo ieri sera proprio con alcuni rappresentanti del partito, negli anni 70, 80 ma anche 90 aveva quasi 40.000 iscritti, ora siamo a 2.000. Quindi voglio dire, tra 40.000 e 2.000 c'è stato un calo piccolissimo di iscritti, però devo dire che la forza di questi volontari, giovani, meno giovani, anziani, ragazzi, è veramente un bel vedere, perché comunque ricordiamo per esempio che chi cura per esempio tutto lo stadio delle Focaccette di Crevari, queste sere è la festa dell'unità, ma durante l'anno fa le poche manifestazioni che ci sono a Crevari, perché sono due all'anno se non vado errato, però poi si muovono spesso anche per solidarietà e beneficenza, quindi quando si muovono lo fanno sempre per fare del bene, quindi questo è sicuramente un punto a favore. Quindi sulla festa dell'unità, ecco, io una critica che avrei fatto, me l'aveva anche detto qualcuno, l'avrei resa come era una volta dei luoghi di discussione, e invece è tornata a essere, ce la raccontiamo un po' fra di noi, cioè l'unico diverso è un po' Giuseppe Conte, che però per dire però fa parte dell'area centro-sinistra naturalmente, però se no tutti i dibattiti del pomeriggio, tutti i dibattiti della sera sono sempre gestiti da uomini e donne del Partito Democratico o comunque di quell'area. Ne avrei, ripeto, sì, approfittato perché una volta era così, per far sì che era un classico dei feste dell'unità, che a settembre c'erano i momenti di discussione anche aperti ad altre aree politiche, in modo che certo diventassero veramente dei momenti di dibattito, invece raccontassero un po' fra di loro, lascia un po' il tempo che trova.
1: Allora, visto che ne abbiamo parlato, andiamo a sentire allora le testimonianze raccolte da Chiara Orru in una di queste giornate della festa dell'unità.
2: Io abito a Genova, per cui prendo i bus a Genova, e comunque ci sono anche dei problemi a Genova, perché a volte in questo periodo estivo i bus sono molto affollati e quindi non si viaggia bene. Per quanto riguarda l'entroterra, sono d'accordo con i sindaci perché non devono essere penalizzati, perché sia gli studenti che i lavoratori che vengono dal genovesato hanno il diritto come noi a prendere i bus e venire a Genova, non devono essere assolutamente penalizzati, e quindi deve essere la regione e il comune di Genova a trovare i fondi necessari per risolvere questo problema economico della MT.
3: E il servizio deve rispondere a delle esigenze proprio sociali, alle esigenze della popolazione. Sul display molto spesso c'è scritto che gli anziani è meglio che non stiano in giro, però se devono aspettare 25 o 30 minuti un autobus, allora è una contraddizione.
4: Come sta andando questa festa dell'unità qui allo stand delle Focaccette?
5: Sta andando benissimo, abbiamo avuto coda tutto il giorno, sono state vendute più di 1.000 focaccette, quindi direi un bel risultato. Le persone sono arrivate anche da fuori, poi in questo momento ci sono molti turisti in città, però oggi finalmente c'erano i fichi e quindi sono arrivate un sacco di genovesi per venire a mangiare quella con fichi e salame, infatti si è rimasti senza.
6: Abbiamo avuto un bel po' di gente, anche perché le Focaccette di Crevari non le fanno spesso, le fanno solo per delle feste che sono a giugno e poi il 25 aprile, quindi non le puoi mangiare dove vuoi, quando vuoi, ecco. Buonissima.
1: Ecco, quindi le focaccette sono sicuramente al centro.
0: Quella fichi e salame non l'ho ancora assaggiata, però prima che chiuda
1: fichi e salame deve essere buono, anche perché il direttore l'ha offerta anche alla nostra Chiara Orru.
0: Sì, minimo che potessi farlo fare, però sicuramente no, ripeto, non è una marchetta come si dice, anzi non mi torna niente, però penso che nel 2026 vedere questo movimento sotterraneo, chiamiamolo così, che poi non si vede, no, durante l'anno, invece è bello avere ancora questa voglia di tanta gente di stare insieme, comunque a prescindere da come uno poi la pensi, per carità.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme.
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova.

Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

visita in Liguria del coordinatore europeo del corridoio mediterraneo Matteo Grosch. Al centro dell'incontro il completamento delle infrastrutture ferroviarie liguri, a partire dal raddoppio finale Ligure-Andora, che garantirà un incremento del traffico e una diminuzione dei tempi di percorrenza, una priorità strategica non solo per la regione ma per la competitività e la sicurezza economica di tutta Europa. Grande festa del mare a Imperia. Fino al 6 settembre torna Vele d'Epoca, la manifestazione dedicata alla storia e alla passione della vela, che nel 2026 compie 40 anni. Tra raduni, spettacoli e eventi, il programma di quest'anno è pronto a coinvolgere sia gli appassionati che il grande pubblico. È aperta la campagna dedicata ai nuovi percorsi formativi degli ITS Academy, istituti tecnologici superiori, la formazione terziaria post diploma ad alta specializzazione tecnologica, promossa e finanziata da Regione Liguria. In Liguria il 90% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno e oltre un terzo della formazione si svolge in azienda. Trovate tutte le informazioni su orientamenti.regione.liguria.it. Le giornate dedicate alle eccellenze, alle tradizioni, ai sapori e ai mestieri dell'entroterra ligure. È presentata la 13ª edizione di Expo Valle Arroscia, in programma dal 4 al 6 settembre a Pieve di Teco. Produttori, imprese, artigiani, istituzioni, associazioni, cittadini e visitatori si incontreranno in una manifestazione che offre l'occasione di conoscere e degustare le produzioni del territorio e di scoprire il patrimonio che caratterizza la vallata. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bentornati al centro, do il mio benvenuto a Ernesto Palumeri, coordinatore del centro regionale per le ondate di calore. Palumeri ci ha accompagnato in questa torrida estate e allora la prima domanda chiaramente è un bilancio, come è stata quest'estate?
1: Beh, dal punto di vista del caldo è stato un caldo record, nel senso che sommando tutte le varie ondate di calore che si sono susseguite a partire una piccola addirittura alla fine di maggio e poi a partire da metà giugno fino ad adesso, praticamente sono state ondate consecutive, almeno quattro, con piccoli momenti di pausa, e quindi complessivamente l'estate 2026 è stata come intensità e come durata superiore alla leggendaria 2003, che è stato la prima segnale di questo cambiamento che noi ormai è quasi un quarto di secolo che seguiamo. Questa situazione che si è evoluto ed è cambiato. C'era chi sosteneva all'inizio che era una cosa momentanea, che in realtà quello che si vede è un andamento che va in peggioramento, anche perché devo dire si fanno pochissimi interventi rispetto a quello che si dovrebbe fare in un ambiente cementificato.
0: Ecco, appunto, cementificato, e dicevamo poco prima di iniziare l'intervista proprio quello, nel senso che la città poi è anche uno, come è fatta la città, è anche uno dei problemi che peggiora questa situazione.
1: Certo, ogni città ha delle caratteristiche ben definite. Genova non è Milano, non è Bologna, quindi le soluzioni vanno trovate caso per caso. Quello che si è visto in maniera eclatante, ma si era visto anche nel 24 e 25 quest'anno, è che ormai non esiste più il ciclo delle temperature classico delle

meteorologia che diceva alle 6 del mattino, intorno alle 6 del mattino c'è cioè la temperatura minima, prima del tramonto, nel pomeriggio verso le 3 c'è la massima. Il sole non è più l'elemento che scalda in maniera decisiva, perché quello che abbiamo visto quest'anno

aria calda, e se non ci sono dei venti che cambiano questa massa d'aria, questa massa d'aria persiste, è definita proprio anche dai meteorologi che si interessano, che si forma l'isola di calore urbano, cioè questo caldo che viene fuori, che dall'asfalto, dal cemento, anche dai climatizzatori, perché i climatizzatori raffrescano l'ambiente interno,

0: ma buttano calore. È chiaro che se non si fa nulla le persone si devono difendere e utilizzano il climatizzatore, però se tutti utilizzassimo il climatizzatore fuori sarebbe un inferno e non so quanto le reti elettriche sopporterebbero il carico. Quindi si tratta di fare una, secondo me, una riflessione seria sull'ambiente che abbiamo creato nella nostra città. E nonostante è dal 2003 che si dice che bisogna aumentare il verde, rimangono degli slogan che hanno dietro delle evidenze anche scientifiche, che però se non si fa niente e si rimane agli slogan la situazione peggiora, perché insieme a questo c'è il riscaldamento globale, i venti di brezza, che sono quelli che davano al nostro territorio il sollievo, perché di notte spiravano da nord verso sud e raffrescavano l'aria, abbassavano l'umidità, non sono più. Se guardate le tabelle meteorologiche vedete venti a Genova di 2, 3, 4 nodi, che sono equivalgono a 7-8 km all'ora, che in una notte non fanno in tempo a modificare, a ricambiare l'aria, quindi l'aria persiste, si surriscalda, poi sorge il sole e anche lui dà la sua energia, giustamente, come deve fare, però il ciclo non si rompe. Ci sono dei momenti in cui proprio bisognerebbe scorrere queste tabelle, la temperatura a Genova e la temperatura e l'umidità rimangono sempre uguali, per 12 ore sempre la stessa temperatura e la stessa umidità, una sorta di paralisi meteorologica dove non si muove nulla e continua anche dopo il tramonto ad emanarsi questo caldo, per cui temperature di 28-29 gradi che con umidità molto alte, 70-80, siamo arrivati anche in questi giorni a 84 di umidità. Anche questo, i primi due mesi di settembre ci hanno un po' spiazzato, perché quando arriva settembre pensiamo tutti che la situazione, il sole effettivamente la durata della luce si riduce, ma la città continua a emanare caldo, sempre un po' meno, perché, per cui per forza di cose scenderà, però con maggiore lentezza rispetto ad altri anni.
1: L'altro giorno infatti si parlava di valori dell'umidità intorno al 99%, quasi completamente la saturazione.
0: Sì, il 99%, sì, qualche volta in questi 25 anni a Genova si è arrivati anche al 100%, non è che il 99%. Quest'anno l'abbiamo trovato in alcuni comuni anche dell'entroterra, perché è stata tutta la regione colpita. Noi abbiamo avuto una giornata in cui c'erano circa 200 comuni a rischio alto, quindi praticamente la totalità, perché i comuni della Liguria sono 234, quindi è stato un impegno, però la città è quella che poi ha maggiori problemi, perché chiaramente è molto più popolata, c'è molto più cemento, le aree verdi ci sono, ma sono a macchia di leopardo, ci sono dei grossi parchi, però poi alcune zone non hanno niente di verde, proprio nulla.
1: E la domanda però riguarda l'indice di mortalità, ovvero i numeri che state chiaramente stilando, perché aspettiamo anche questo mese, a questo punto bisogna aspettare anche la fine di settembre, però c'è un dato positivo?
0: Ho proprio elaborato prima di finire qui gli ultimi dati, praticamente abbiamo praticamente stabilizzato, potrebbe esserci qualche variazione di qualche unità il mese di agosto. Effettivamente quello che è consolante è che la mortalità nel territorio del comune di Genova nel mese di agosto, anzi devo ringraziare tanto l'ufficio anagrafe del comune di Genova che collabora e ci dà e ci fornisce questi dati, li fornisce anche al ministero, perché anche il ministero sorveglia. Quest'anno la mortalità, anche se

0: soprattutto se rapportata al caldo eccessivo che c'è stato, è stata una mortalità che rientra in quella che è, ahimè, siamo umani, siamo mortali, è la mortalità ordinaria di Genova, che nel mese di agosto, ho riguardato i dati, si aggira fra i 600 e i 700, le 700 persone all'anno. Siamo all'interno di questo, ampiamente all'interno di questo range. L'anno, due anni fa, avevamo superato gli 800 decessi. Quindi
1: e nel 2003?
0: Nel 2003 è stata un momento in cui non c'era nessuna preparazione. E i decessi a Genova sono stati oltre 1000, adesso non mi ricordo il numero, ma abbiamo superato i 1000. È stato un po', mi ha ricordato più recentemente quello che è successo nei primi mesi del Covid, cioè un qualcosa che aveva lasciato tutti abbastanza impreparati, e quindi le misure non sono state di fatto prese. Questo dato di agosto è molto confortante, perché vuol dire che, nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro dovere, non ci sono stati particolari, qualche giorno sì, ma assalti ai pronto soccorso. La mortalità è stata molto contenuta, è stata nella media del mese di agosto, quindi le persone, gli individui, il sistema così delle persone, della comunità, ha fatto il suo dovere. Secondo me manca ancora un impegno importante, perché non si tratta di creare la violetta in una piazza, bisogna proprio fare investimenti importanti, anche perché se non si fa questo, l'andamento è segnato per i prossimi anni, consegneremo probabilmente un ambiente peggiore di quello che abbiamo ricevuto. Veramente
1: non c'è
0: scampo se non si interviene. Esatto. Siamo forse ancora in tempo per intervenire, però quello che abbiamo visto in questi ultimi anni è proprio un peggioramento sempre più accelerato, quindi non si è trattato del 2003, non si è trattato di una fantasia di qualcuno, ma adesso i dati sono ben consolidati.
1: Grazie allora Ernesto Palumeri, che è il coordinatore del Centro Regionale per le Ondate di Calore. Grazie per questi dati. La speranza chiaramente è che si muovano le cose prima della prossima estate, sperando che questa finisca senza l'ennesima ondata di calore. Grazie.
0: Prego, arrivederci.
1: Adesso.
2: Ma si rischia certamente una nota negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge, mi auguro che venga fatto, perché sì, sennò sarebbe un problema grosso.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sì,

0: Bentornati, adesso apriamo un'altra finestra con gli eventi del territorio, parliamo infatti del rally della Val d'Aveto che torna nella sua 10ª edizione, quinta gara della Coppa Rally Zona 2, appuntamento è sabato 5 e domenica 6 settembre tra Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e le vallate limitrofe. Allora do il mio buongiorno a Stefano Bertuccioli dell'ufficio comunicazione del rally della Val d'Aveto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Stefano, allora chiaramente questa 10ª edizione intanto manca pochissimo, come stanno andando i preparativi?
1: Direi molto bene, siamo soddisfatti perché c'è un buon numero di iscritti in crescita rispetto al 2025, quindi poi ci sarà un weekend di tempo bello, sembra, quindi invitiamo tutti a venirci a trovare a Santo Stefano d'Aveto anche per trovare un po' di fresco rispetto al caldo che è tornato in città.
0: Ecco, ci parla un po' delle prove speciali di quest'anno, ce ne sarà anche una in notturna che si preannuncia davvero spettacolare.
1: Sì, tornerà il fascino del rally notturna, che le prove in notturna sono sempre più rare da vedere perché richiedono comunque uno sforzo organizzativo particolare, perché ovviamente richiedono con gli standard attuali un livello di sicurezza superiore, quindi molta più attenzione anche rispetto alle già molto sicure prove diurne. È una situazione rally notturna che piace molto agli appassionati, specialmente a quelli della vecchia scuola, diciamo, che ricordano con piacere le gare di una volta, ma anche per i partecipanti, perché è sempre una grandissima emozione correre in macchina di notte soltanto con i fari che illuminano la strada.
0: Un rally che è stato realizzato chiaramente come tutti anche grazie all'aiuto di un gruppo di ragazzi, un gruppo di volontari che hanno contribuito per questo spettacolo poi che sarà questo rally.
1: Sì, assolutamente, a Santo Stefano d'Aveto c'è il gruppo sportivo Allegrezze che da tanti anni ormai collabora con la Lanterna Rally. E sono persone veramente eccezionali, dei grandissimi appassionati con cui abbiamo stabilito anche ottimi rapporti umani di amicizia, e sono molto bravi perché riescono a dare sempre il massimo per la miglior riuscita della gara e si impegnano tantissimo per coinvolgere molto il territorio. Anche questa è una cosa particolare perché il rally della Val d'Aveto coinvolge tantissimo il territorio e soprattutto è accolto molto bene da tutte le realtà locali. Questa è una cosa da non dimenticare, perché i rally io continuo a sostenere che vadano organizzati e fatti nei territori che lo meritano, che li vogliono, che li chiedono, e la Val d'Aveto merita un rally e una manifestazione di questo tipo.
0: Per chi vorrà seguire l'evento dal vivo, Stefano, come si potrà raggiungere, come si potranno raggiungere le varie location, le varie strade dove poi si possono vedere le prove?
1: La prova speciale del sabato pomeriggio, quella che sarà ripetuta 3 volte, compreso il passaggio notturno, ha un accesso abbastanza comodo dall'abitato di Casoni in Val d'Aveto, e per gli appassionati è una strada abbastanza conosciuta perché si percorre parte della vecchia prova speciale e si arriva proprio nel punto più importante dove c'è il famoso salto che vediamo anche in qualche immagine in questo momento. E le prove speciali invece della domenica saranno un pochino più complicate da raggiungere perché non hanno accessi intermedi, quindi bisogna accedere o dall'inizio o dalla fine della prova. Ovviamente consigliamo di arrivare con parecchio anticipo perché poi non ci si potrà più spostare a piedi una volta che viene chiusa la strada.
0: Grazie allora Stefano Bertuccioli dell'ufficio comunicazione del rally della Val d'Aveto, ci vedremo chiaramente questo weekend perché Primo Canale seguirà in diretta il rally, vi mostrerà le emozioni nella Val d'Aveto, grazie.
1: Grazie.
0: Allora andiamo a vedere.

0: proprio lo speciale che è stato realizzato dalla nostra Chiara Urrù per il rally della Val d'Aveto, no, 2 minuti non 8, lo dico alla regia, si dovrebbe trovare in cartella internet, però appunto perché abbiamo realizzato questo speciale per lanciare l'evento del 5 e 6 settembre manca sempre meno, lo abbiamo ripetuto e ripeto anche che tutto sarà possibile vederlo in diretta su Primo Canale, lo seguiremo come abbiamo seguito il rally della Lanterna, un rally questo qui anche importante per Primo Canale perché l'editore Maurizio Rossi lo vinse negli anni 90 e quindi sicuramente ha un posto speciale nel suo cuore, ma andiamo a vedere lo speciale che racconta il rally della Val d'Aveto.
1: Il Val d'Aveto quest'anno tocca la sua 10ª edizione, e si farà il 5 e 6 settembre, toccherà i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzo Aglio e Fontanigorda e Montebruno.
2: È una tradizione ormai, e Santo Stefano è il punto d'arrivo e anche il punto stampa di questo seguitissimo rally, ed è anche un'occasione, una vetrina per tutto il territorio, per il comune, per tutte le nostre attività e le eccellenze del territorio, anche perché porta molta gente, appassionati o anche semplici curiosi, che possono seguire le prove speciali, la gara, vedendo in diretta, diciamo, sulla strada, proprio il passaggio dei campioni.
1: Le prove speciali saranno una, l'Alpicella, che è una prova molto tecnica, parte proprio dall'abitato di Alpicella, attraversa l'abitato di Villaneri e si fa, una volta arrivati al passo Romezzano, il percorso diventa molto più largo, con una strada molto tecnica, molto veloce, e finisce nei pressi del passo del Tomarlo. Questo sarà 3 prove speciali, di cui 2 di giorno e una notturna per la prima volta, e il sabato pomeriggio, quindi il sabato 5 settembre. Mentre la domenica si faranno appunto i 2 giri sulle prove speciali più basse, diciamo, e sono la 2 valli, che parte dall'abitato di Mileto, attraversa il passo del Fregarolo e scende fino a Casoniti in Fontanigorda. L'altra prova è la Montebruno, che parte proprio dall'omonimo paese Montebruno, attraversa Barbagelata e arriva nei pressi del passo della Scoglina. Queste prove verranno ripetute 2 volte la domenica, 6 settembre.
2: Il target di Santo Stefano d'Aveto ovviamente è l'outdoor, è lo sport all'aria aperta, lo sci d'inverno, le biciclette, il cavallo, le passeggiate, anche l'alpinismo, perché qui abbiamo diverse falesie e vie attrezzate, ma anche i motori, quindi per noi è veramente un'occasione di visibilità, ci teniamo molto ed è una delle tante manifestazioni in cui Santo Stefano d'Aveto viene apprezzata e conosciuta anche al di fuori della Liguria.
0: Queste le immagini che arrivano dal rally della Val d'Aveto, manca sempre meno alla 10ª edizione, noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aveto. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10º rally della Val d'Aveto. Play the Race.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
8: San

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzane col Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le Latitudini dell'Arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Un Mundo Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentornati al centro e come ogni giorno ci colleghiamo con Dario Vassallo in diretta dal Festival di Venezia. Buongiorno Dario.
3: Buongiorno Aurora, buongiorno ai nostri telespettatori, sono davanti alla Sala d'Arsena, come potete vedere alle mie spalle, è la seconda sala per importanza della mostra, anche se in realtà è la sala più grande, 1400 posti contro quella che viene chiamata Sala Grande, che è all'interno del cinema, quella dove si svolgono le proiezioni più importanti, e alla presenza degli attori, che è invece di poco superiore ai 1100 posti. Comunque non è questo il discorso, era per farvi vedere un'altra location di questa mostra che ieri ha vissuto un delirio, come era ipotizzabile, con la serata di George Clooney. Pensate che la polizia ha detto che intorno all'area della mostra ieri, quindi praticamente davanti al Palazzo del Cinema, c'erano almeno 20.000 persone, il doppio di quelle che erano presenti l'anno scorso, sempre nella serata inaugurale. Questo per quello che riguarda appunto l'importanza che ha certamente apportato anche in termini di internazionale la presenza di George Clooney, alla quale è stato appunto consegnato il Leone d'Oro. Clooney ha fatto il Clooney, sappiamo che lui è un gigione, poi è stato gigionissimo ieri sera, ovviamente accompagnato dalla moglie Amal, ricordo che si sono sposati proprio qui a Venezia nel 2014, li ha sposati Veltroni, e si è concesso con grande generosità, come fa sempre d'altronde tutte le volte che viene a Venezia, ai fan, ha stretto mani, fatto selfie, firmato autografi, poi c'è stata la consegna dentro la sala del Leone d'Oro che è stato dato da, come dicevamo ieri, da Laura Dern, sua partner nel film che è stato presentato qui a Venezia l'anno scorso, Jay Kelly, e che è riuscita poi con lui a fare foto per appunto i fotografi dopo che gli è stato consegnato questo premio. Quindi una serata importante. Poi c'è stata la presentazione ufficiale del primo film in concorso, Inc., un bel film, ne parleremo domani, e quindi insomma tutto è andato per il verso giusto, però devo dire che Clooney è stato protagonista anche in conferenza stampa ieri, nel senso che lui ha parlato della situazione politica americana, delle elezioni di

0: medio termine di novembre, della concentrazione dei media e dell'intelligenza artificiale, e ha espresso poi un giudizio durissimo sulla classe dirigente americana, ha parlato di cachistocrazia, usando un termine greco, cioè che definisce il governo dei peggiori o dei meno capaci. Insomma, non le ha mandate a dire, d'altronde sappiamo benissimo che Clooney è sempre una persona che è stata impegnata sul sociale nelle battaglie civili, certamente quella che è la presidenza Trump non può piacergli, così come non piace alla stragrande maggioranza degli attori e degli attrici, insomma dei professionisti di Hollywood. C'è stata anche la conferenza stampa della giuria. Parlavo delle polemiche ieri riguardo a alcuni punti. Ebbene, la presidente Maggie Gyllenhaal è stata interrogata sulla scarsissima presenza, l'abbiamo parlato, femminile in concorso, due film su 21 filmati da una donna. La risposta è stata molto più netta di quella data finora dalla direzione della mostra, perché secondo Gyllenhaal esiste un problema sistemico, perché le donne incontrano maggiori difficoltà a ottenere finanziamenti, anche perché le loro storie spesso vengono prese in maniera meno importante, vengono considerate meno importanti rispetto a storie presentate e prodotte da uomini. Poi anche respinto l'idea che il cinema possa o debba essere apolitico in un mondo attraversato da guerre ed emergenze, ha detto: raccontare esseri umani significa inevitabilmente produrre uno sguardo politico, e per questo il cinema può diventare un mezzo, un simbolo anche di empatia. Questo per quello che riguarda le parole. Oggi comincia continua il concorso, proiezioni di tre film, tra cui uno italiano, ma però prima di parlare dei film di oggi direi di vedere questo servizio che ho preparato, che riassume un po' quelli che sono i numeri di questa mostra di Venezia numero 83.
1: C'è un numero che racconta meglio di tutti la mostra del cinema di Venezia appena cominciata. 435 sono i minuti di Joie de Vivre, il monumentale lavoro di Luca Guadagnino dedicato a Bernardo Bertolucci. 7 ore e un quarto di cinema, praticamente una giornata lavorativa trascorsa davanti allo schermo. Ma l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, i numeri raccontano molto altro. 21 film in corsa per il Leone d'Oro, 5 italiani in concorso, 5 giurie, 68 esperienze immersive provenienti da 26 paesi, 19 restauri e 120 proiezioni che porteranno una parte del festival fuori dal Lido, nelle sale di Venezia e Mestre. Numeri che restituiscono l'immagine di una manifestazione diventata ormai molto di più di una rassegna cinematografica. Un numero che riguarda da vicino il cinema italiano alla mostra è 45, gli anni trascorsi dall'ultima partecipazione al concorso veneziano di Nanni Moretti, che torna con Succederà questa notte. Bisogna tornare al 1981 e Sogni d'oro, che conquistò il premio speciale della giuria. Nel frattempo Moretti ha costruito una carriera straordinaria, ha vinto la Palma d'oro a Cannes con La stanza del figlio ed è diventato una presenza abituale sulla Croisette, ma non è più tornato a contendersi il Leone. C'è poi un altro numero destinato inevitabilmente a far discutere. Quando il programma fu presentato a luglio, dei 20 film inizialmente scelti per il concorso, soltanto uno era diretto da una donna, Woman Unknown, della danese di origine egiziana Maya El Touki. L'arrivo successivo di NASA, co-diretto da Rachel Sohr e Yuval Abraham, ha leggermente modificato il dato, senza naturalmente cambiare la sostanza di una sproporzione evidente. Per capire quanto Venezia sia cambiata bisogna però lasciare per un momento il Palazzo del Cinema, attraversare la riva di Corinto, salire su una navetta e navigare per circa 3 minuti. Dall'altra parte c'è il Lazzaretto Vecchio, ribattezzato in questi 11 giorni Venice Immersive Island, dove il cinema smette persino di essere qualcosa da guardare su uno schermo. Venice Immersive compie quest'anno 10 anni. Fu infatti nel 2017 che Venezia inaugurò la prima competizione dedicata alle creazioni artistiche multimediali che uniscono il mondo reale e quello digitale, usando tecnologie come la realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà mista all'interno di un grande festival internazionale. I numeri di questa Venezia parallela sono impressionanti. 68 progetti provenienti da 26 paesi, 30 dei quali in concorso. È forse il contrasto più affascinante di questa edizione. Da una parte il futuro dell'immagine, dall'altra il cinema del passato recuperato e restituito agli spettatori. Venezia Classici presenta infatti 19 restauri in anteprima mondiale, pescando nella storia del cinema, riportando sul grande schermo autori come Buñuel, Cassavetes, Corman, Kluge, Lubitsch, Polanski, Rossellini, Scola e Vaida. C'è infine un numero che non compare nelle statistiche del programma, ma che racconta forse meglio degli altri dove sta andando la mostra, 94. Sono gli anni trascorsi dal 1932, quando Venezia inventò di fatto il primo grande festival cinematografico internazionale, al 2026. In mezzo c'è quasi tutta la storia del cinema sonoro. E adesso,

0: nel regolamento dell'83esima edizione compare una formula che soltanto pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza. La mostra dichiara di voler favorire il cinema internazionale in tutte le sue forme, comprese quelle realizzate con il contributo dell'intelligenza artificiale. È probabilmente questa la curiosità più significativa di Venezia 83. Nello stesso festival si restaurano Rossellini e Lubitsch, si celebrano Clooney ed Ellen Burstyn, si aspettano Moretti, Herzog, Corrède e Boyle, si indossano visori per entrare in mondi virtuali e si accettano opere realizzate anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il cinema di ieri, quello di oggi e quello che forse vedremo domani, costretti a convivere per 11 giorni su pochi chilometri di Lido.
1: Allora Dario, visto che non ti posso chiedere come sta andando perché lo devo chiedere alla fine della settimana, ti chiedo un'altra cosa: sei soddisfatto fino a questo momento di questo festival?
2: Guarda, devo dirti di sì, nel senso che questa mattina, tra ieri sera e questa mattina abbiamo visto i tre film che verranno ufficialmente presentati al pubblico oggi, e devo dire che due di questi sono buoni film, uno dei due addirittura ottimo secondo me. Il primo è Bucking Faster di Werner Herzog è uno dei maestri del cinema europeo, è venuto tante volte alla mostra di Venezia e racconta la storia curiosissima, anche un po' fuori dalle sue corde, di due sorelle, interpretate proprio da due sorelle, Rooney e Kate Mara, che parlano sempre insieme, ripetono le stesse cose insieme. Insomma, un film veramente fuori dai generi che finisce comunque per acchiapparti. Quella che non è una sorpresa, io mi aspettavo tanto e non mi ha deluso, è il film Wild Horse Line di Martin McDonagh. McDonagh è un regista, inizia come drammaturgo, tra l'altro è stato proprio il Teatro Stabile di Genova a proporre in Italia le sue prime commedie, a partire dalla Bella Regina di Linen, poi è passato anche Dietro la Macchina da Presa. È uno scrittore straordinario, è uno scrittore veramente straordinario per come riesce appunto a intessere le sceneggiature. Anche lui è venuto altre volte qua a Venezia con altri due bellissimi film. Il primo era Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che vinse il premio per la migliore sceneggiatura, l'altro relativamente più recente, Gli spiriti dell'isola, che valse a Colin Farrell il premio per la migliore interpretazione maschile. Qui racconta con uno straordinario, veramente straordinario, John Malkovich protagonista, la storia di un gruppo di agenti della CIA andati a destabilizzare il Cile nel 1973 in previsione del colpo di Stato che poi sarebbe avvenuto l'11 settembre di quell'anno, con la morte e l'uccisione del presidente Allende, presidente democraticamente eletto dal popolo, e poi l'inizio della dittatura del generale Pinochet. Ma la cosa più bella del film è che lui riesce a tessere proprio una sceneggiatura dove si ride tantissimo, ci sono delle battute straordinarie, e raccontando peraltro un qualcosa di veramente drammatico. Sicuramente nei prossimi giorni parleremo di questo film. Il terzo film è L'anello debole, purtroppo un film italiano, il primo film italiano che non è in concorso. Si intitola Nessun dolore di Gianni Amelio, è certamente il più debole di tre. Di questo sinceramente non mi sentirei di parlare neppure nei prossimi giorni.
1: Grazie allora a Dario Vassallo, ti lasciamo tornare al festival, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: E adesso, prima di fermarci per qualche istante, andiamo alla scoperta dei segreti della Cattedrale di San Lorenzo. Ieri la nostra Chiara Orru è stata infatti all'interno in un tour alla scoperta dell'arte e della storia che racconta questo luogo. Sentiamo.
3: Abbiamo quello che è il piatto con la testa del Battista, è un piatto preziosissimo in calcedonio, che è un materiale che può essere lavorato solamente con la polvere di diamante. Oh. E come vedete, appunto, alla luce rivela tutti questi riflessi di colore, e si pensa fosse proprio il piatto dove è stata portata la testa mozzata del Battista al banchetto di Erode.
4: Veramente.
3: Esatto.
4: Il materiale che svela quei colori diversi con luce o senza?
3: Esattamente, a seconda della luce, della quantità, della rifrazione della luce, vediamo proprio tutti questi diversi colori contenuti. E pensate, in cattedrale ovviamente abbiamo anche la cappella dedicata a San Giovanni Battista, dove sono contenute le sue ceneri. Mm. E c'è una storia divertente legata a queste ceneri, perché giunsero a Genova il 6

0: maggio del 1098 e furono portate dai crociati genovesi, tra cui Giovanni Embriaco, che andarono proprio a reperire queste ceneri, e in realtà avrebbero voluto portare quelle di San Nicola, ma in realtà quando appunto arrivarono, quelle di San Nicola erano già state prese dai baresi, e quindi Jacopo da Varagine ci racconta che si dovettero accontentare, tra virgolette, delle ceneri di San Giovanni Battista, e vennero divise in queste due galee, ma finché le ceneri appunto erano divise il mare fu in tempesta. Quando poi le unirono il mare si calmò, ed è questo il motivo per cui ogni 24 giugno, quando vengono portate le ceneri, no, dalla cattedrale al mare, si pensa che abbiano appunto il potere di calmare le acque.
1: E vengono portate all'interno di questo che non so come definire.
2: Questa è l'arca processionale.
1: L'arca processionale. Ogni 24 di giugno, questa bellissima opera di orificeria, pensate, realizzata parallelamente alla cappella, siamo 1445-1450, da due maestri orafi locali, Teramo Daniele e Simone Caldera, che erano di Sarzana, ma comunque del territorio, realizzò questa bellissima arca istoriata, con all'interno delle guglie le storie della vita del Battista. All'interno si apre il tettuccio e viene posta una teca in oro che contiene le reliquie, cioè le ceneri, che vengono prelevate ogni 24 di giugno dalla cappella.
3: Perfetto, quindi nella cappella ci sono le ceneri, sì, e se ne prende un po' ogni volta.
1: Si prende proprio l'urna, sì, che conserva tutte le ceneri. Queste ceneri nel 1950, anno giubilare, furono fatte analizzare dal cardinal Siri, che era un uomo molto pragmatico, quindi le fece analizzare, risultarono essere resti di 5 uomini del primo secolo. Quindi non sappiamo se in realtà ci sia davvero Giovanni Battista, ma può darsi che ci sia. Sappiamo che i cadaveri dei condannati a morte, comunque di chi moriva, venivano bruciati per questioni igieniche, quindi è possibile.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, più queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo

0: Più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 4 al 6 settembre torna a Mezzanego il Nocciola Day, l'evento dedicato alla nocciola ligure misto Chiavari. 3 giorni di degustazioni e laboratori per valorizzare la produzione locale, arricchiti da momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio. Il 4 settembre in Piazza Caprera si svolgerà l'appuntamento conclusivo della Santa Margherita Talks Summer Edition, la rassegna culturale che promuove il dialogo sui temi della cultura, della società e dell'economia. Questo ultimo incontro sarà dedicato al mondo dell'arte contemporanea. Ultimo weekend al Galata Museo del Mare per visitare la 7ª edizione della mostra d'arte contemporanea Le latitudini dell'arte, dedicata al dialogo tra Italia e Francia. In esposizione le opere di 20 artisti italiani e francesi legati dal tema del nomadismo e dei linguaggi. Torna dal 6 settembre l'AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina, il torneo di tennis professionistico che dal 2003 si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito ATP Challenger in Italia. Negli anni ha visto sulla terra rossa di Valletta Cambiaso nomi importanti come Musetti e Berrettini, mentre nel 2019 tra gli iscritti figurava anche un giovanissimo Sinner. Appuntamento il 6 settembre con Un Mundo Antico, l'evento che celebra l'autentica tradizione storica e culturale della Val Brevenna con un ricco calendario di attività, dalla mostra del bestiame degli antichi mestieri ai mercatini artigianali fino ai laboratori didattici. Tutto pronto a Recco per la Sagra del Fuoco, la festa in onore della patrona Nostra Signora del Suffragio. Oltre agli stand enogastronomici, il 7 e l'8 settembre andranno in scena i tradizionali spettacoli pirotecnici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci al centro e affrontiamo un altro tema caldo in questo periodo, ovvero i funghi e la ricerca. Proprio per questo do il mio buongiorno a Roberto Canese, che è il presidente del Soccorso Speleologico della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti voi.
0: Appunto, abbiamo detto un boom di funghi con conseguente boom di persone che vanno per i boschi a cercare i funghi. Purtroppo proprio qualche giorno fa c'è già stata una tragedia, parliamo di una morte a Montebruno. Allora, quest'estate intanto, forse partiamo da lì, il bilancio per voi com'è stato? Sempre i soliti interventi, un grande lavoro chiaramente, soprattutto sui sentieri.
1: Sì, diciamo che come tutti gli anni l'estate ci impegna molto, i numeri sono sempre gli stessi perché comunque di fatto i turisti che frequentano il nostro ambiente, diciamo, gli escursionisti sono più o meno gli stessi. Abbiamo un deterioramento forse sul Ponente, dove sta sempre diffondendo di più l'attività della mountain bike, quindi abbiamo un crescente numero verso Finale Savona con una diminuzione verso il Levante, dove probabilmente gli escursionisti stanno un po' più attrezzati, ecco. Però i numeri sono gli stessi, stiamo parlando sempre di persone relativamente anziane, perché uno dei problemi che abbiamo riscontrato anche tra interventi che facciamo fra i fungaioli è che l'età delle persone che vanno a frequentare il bosco e in particolare che vanno per funghi è sempre più alta. L'intervento di cui parlava lei è una persona attorno ai 75-76 anni. In questo momento, per dire, stiamo intervenendo in 5 situazioni diverse, contemporaneamente, che vanno dall'Imperiese sino alla Spezia, con 2 interventi sopra Varese e Ligure, uno sopra il Tiguglio, uno sopra Genova che dovrebbe essere terminato e uno proprio sopra Imperia.
0: Ecco, appunto, tanti interventi anche adesso, però adesso invece parliamo proprio

0: Proprio del discorso funghi, perché quali sono le regole da seguire per chi ha deciso in questo periodo di andare per funghi?
1: Vabbè, le regole sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa, quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia, in modo che eventualmente si può restringere l'area, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a aver mancato rientro delle persone, appunto, che sono andate per funghi, è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo. Quindi se abbiamo dubbio che la persona, appunto, perché non ha chiamato, non ha raggiunto gli appuntamenti previsti, attiviamo subito la macchina di soccorso. Altra cosa è quella di dotarsi di qualche strumento tipo GPS, tipo telefonino, tipo applicazioni che riescano praticamente a dirci dove siamo, per poi migliorare la richiesta di soccorso. A tal proposito, noi sponsorizziamo, perché è stata sviluppata a Soccorso Alpino a Porcari, un'applicazione che si chiama GeoRest, che è gratuita, che proprio dà la possibilità ai soccorritori di risalire la traccia della persona che ha richiesto soccorso, con delle modalità che sono spiegate nell'applicazione. Altra cosa banale, però la ripetiamo: se sei in gruppo, evitare di dividersi. Qualche tempo fa siamo dovuti intervenire di notte per tre persone che si erano divise e si erano perse. Una è arrivata alla macchina e gli altri due no. Quindi cerchiamo di, se siamo in gruppo, di rimanere assieme, di avere degli strumenti tipo i fischietti, per dire che se nel caso uno si allontana, magari riesce a farsi individuare i compagni. Questa è un po' la pianificazione che dovremmo fare.
0: Ecco, parlando appunto di questi interventi, la domanda che ormai, a cui avete anche già risposto, magari lo ripetiamo, la domanda che fanno tanti è: ma quanto costa un soccorso, contando che si parla di paesi non come l'Italia, dove i soccorsi si pagano, soprattutto se si è messi in una situazione di emergenza da soli? Quindi quanto costa un soccorso? E poi abbiamo visto recentemente anche dei salvataggi di cani o comunque animali in difficoltà, anche quello comunque fa parte del vostro lavoro.
1: Ok, allora il soccorso, il pagamento del soccorso è un po' vario in tutta Italia. In Liguria non si paga assolutamente, sia che sia un soccorso sanitario chiaramente, ma anche un soccorso tecnico, quindi la persona si è persa o aveva le calzature non adatte, aveva carenze proprio a livello di affrontare il territorio, quindi da noi non si paga nulla. In alcune regioni in realtà il soccorso tecnico si paga sia in parte che complessivamente, quindi da noi, sia che sia un italiano che sia uno straniero, è tutto gratis per l'attività che viene fatta sul campo. Gli animali sì, ultimamente sono sempre più frequenti interventi su animali che che probabilmente i padroni, specialmente mi riferisco ai cani, li portano con loro e hanno difficoltà, perché magari col caldo o il percorso è estremamente lungo e quindi vanno a faticare. Interveniamo anche in quelli, e comunque è tutto gratis. È chiaro che la priorità è intervenire sull'uomo, ecco. Però

0: caso, se fosse bisogno, interveniamo anche sugli animali, anche se non è proprio il nostro ambito di competenza. Nello specifico, poi chiudo, nell'ambito del Parco delle Cinque Terre, in realtà abbiamo invece una convenzione ad hoc che prevede che interveniamo sugli animali selvatici, infortunati o in difficoltà, però è una cosa limitata al Parco delle Cinque Terre. Volevo fare un passaggio anche sull'abbigliamento, se mi permette un secondo.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Per i fungaioli, ecco, una cosa importante, noi specialmente verso persone anziane interveniamo con delle persone che hanno gli scrassi stivali di gomma. Quelli sono assolutamente da evitare, perché comunque non hanno una suola che ha un grip tale da consentirsi di affrontare i boschi. Quindi evitiamo le calzature di gomma, gli stivali, usiamo degli scarponcini ad alta che blocchino la caviglia. E ci sarebbe da aggiungere di portarsi un giubbotto ad alta visibilità. Capisco che i fungaioli non lo usino, però al limite nel momento del bisogno uno lo indossa, perché vi assicuro che anche se facciamo una ricerca dall'alto con i droni o con gli elicotteri, una persona vestita di scuro è praticamente difficilissima da trovare nel bosco. Diversamente un giubbotto arancione, giallo o rosso è più facile da trovare. Poi se posso ancora andare avanti su questo discorso, ecco, suggerirei anche di dotarsi di un piccolo kit di sopravvivenza, ma una cosa molto banale, cioè nel senso avere delle bevande, avere qualcosa da mangiare, avere una torcia, un tenino termico, dell'abbigliamento che consenta di affrontare la notte e magari un fischietto, come dicevo prima, perché quanto è facile perdersi di sera all'imbrunire in mezzo al bosco, tanto è più facile la mattina quando torna la luce, individuare delle abitazioni, dei sentieri e quindi ritrovarsi da soli. Quindi è necessario avere un qualcosa che comunque ci consenta di affrontare serenamente la notte.
1: Grazie. Allora Roberto Canese, presidente del Soccorso Speleologico della Liguria, chiaramente speriamo che queste sue parole e questi suoi consigli possano aiutare le persone che ci stanno guardando ad andare a cercare funghi, che chiaramente è lecito, però almeno in sicurezza. Grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, più queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga con

Condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di piena estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.

0: Bentornati al centro e ora apriamo la nostra finestra sull'Imperia Sailing Week. Do il mio buongiorno a Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti quanti.
0: Lucrezia è venuta in studio con noi perché in questi giorni ha seguito insieme ad Alessandra Boero, a Matteo Cantile, quello che accade a Imperia, una settimana dedicata alle vele d'epoca, dedicata alle vele in generale. Allora, com'è andata in questi giorni?
1: Allora, molto emozionante, devo dire, anche perché quest'anno, proprio in occasione della 40ª edizione delle vele d'epoca di Imperia, le vele d'epoca sono diventate la Sailing Week 2026 e per celebrare il grande risultato è stato portato a Imperia il campionato mondiale dei 12 metri stazzi internazionale. È un risultato importantissimo, una competizione che si è conclusa martedì 1 settembre, che ha visto una barca guidata da armata con l'armatore che è un ligure e un equipaggio con molti, diciamo, presenze liguri, quindi anche un grande orgoglio regionale, e proprio per celebrare la fine del campionato mondiale del mondo dei 12 metri e l'inizio invece proprio delle regate delle vele d'epoca, è stato presente qui con noi ad Imperia martedì 1 settembre appunto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che ha proprio raccontato, vi facciamo sentire le sue parole alla cerimonia di inizio delle vele d'epoca.
2: Grazie per questi 40 anni di vele d'epoca che rappresentano la storia di chi ama il mare e sa sfidarlo, conoscendolo, rispettandolo, cosa che dovremmo imparare a fare anche noi che stiamo spesso con i piedi per terra, ogni tanto intraprendere il percorso della sfida, che si combina peraltro con il mondiale 12 metri di classe internazionale, che ci riporta poi non soltanto alle origini, o meglio ad una parte della storia di America's Cup, ma al futuro presente. Dal 24 al 27 di settembre a Nisi, da Napoli, secondo round dei preliminari di America's Cup, ripercorrendo una storia che è cambiata nel tempo tecnologicamente, ma quelle barche che oggi vediamo hanno fatto la storia da Newport a Fremantle, con tanti uomini della vela che poi hanno fatto la storia della vela italiana, della vela mondiale e anche della vela olimpica, con medaglie che si sono qualificate e caratterizzate. La prima cosa che ho visto arrivando per la prima volta nella mia vita a Imperia, quindi ho colmato una lacuna e la denuncio, ma l'ho colmata grazie a chi mi ha invitato, è nave Palinuro. Nave Palinuro ci unisce ai Giochi del Mediterraneo, caro Sindaco, perché era con noi all'inaugurazione, grazie alla Marina Militare gloriosa e collaborativa, operosa, Marina Militare che ospita il villaggio olimpico a Taranto a dimostrazione della capacità.

0: siamo qua non soltanto per inaugurare, ma come già stato detto, ho lasciato immaginare, come succede spesso per chi va per mare, per scrutare l'orizzonte, perché siamo uomini delle istituzioni che amano lanciare nuove sfide. E quindi il piacere di essere con voi appunto per aprire Vele d'Epoca, che apre una sua nuova stagione, o meglio prosegue, per i mondiali della classe internazionale 12 metri, ma perché non ci accontentiamo, perché il senso della nostra missione istituzionale è quella di servire le comunità lanciando appunto nuove opportunità che facciano delle nostre città luoghi di incontro, di comunione, di costruzione di un futuro, di creazione di valore e di allenamento alla socialità e allo stare insieme. Quindi grazie ancora per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato, sapendo che questa terra che unisce in maniera così armoniosa appunto la costa e il mare hanno piacere e bisogno di scrutare sempre appunto l'orizzonte, e noi saremo al vostro fianco per cercare di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, che non siano solo sportivi, ma che siano sociali, che siano culturali e che facciano crescere l'obiettivo di tutti noi. Lo facciamo per la comunità, lo facciamo per questa comunità che rappresenta il futuro presente.
1: Eh sì, queste erano proprio le parole del ministro Bodi, e insieme al ministro, oltre al sindaco d'Imperia Scajola e al presidente Bucci, vi era anche una personalità che nel mondo delle regate è un po' un mito, perché lui è Mauro Pellaschier, e tra i tanti successi, forse quello più memorabile è stato proprio quello di essere nell'equipaggio che per la prima volta portò una barca italiana azzurra all'America's Cup, quando si gareggiava nelle acque del Rhode Island. Ma io ho avuto la fortuna e anche un po' l'onore, martedì, quando sono stata tutto il giorno a Imperia, di intervistarlo, e non ho potuto fare a meno di chiedergli quali sono stati i ricordi più belli che ha della sua vita, diciamo, delle sue gare, perché ne ha avute tantissime, alcune veramente memorabili, e sentiamo le sue parole.
2: Vado all'Olimpiade senza dubbio per un atleta, perché allora era un velista ma anche atleta, e credo il massimo obiettivo raggiunto. Ricordo la prima, fui convocato come riserva a Città del Messico, noi con la vela eravamo a Tapulco, uh-huh. E quindi nel 1968 ero giovanissimo, 19 anni. E quando ci fu la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, eravamo alla Città del Messico, entrare nello stadio Azteca con le urla, i fischi, i sombreri che saltavano per aria, fu qualcosa di si scappò dalla pelle ancora adesso, quindi puoi immaginare quanta emozione può dare, e anche la consapevolezza di aver raggiunto un obiettivo molto importante come la massima espressione della gioventù che si misura e si confronta con nelle Olimpiadi.
1: Nella sua lunga carriera ricca di successi e di momenti, direi che un po' hanno anche riscritto la storia della vela in questo paese, soprattutto all'inizio, in alcuni momenti. Quando c'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto: sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
2: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere, e quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro. Ecco.
1: Un consiglio che darebbe ai giovani nuovi velisti che vogliono magari approcciare a questo sport, o comunque che sono già in questo sport ma devono ancora un po' forse convincersi che è una strada bellissima, cosa consiglio?

0: direbbe loro?
1: Studiare.
0: Studiare?
1: Oggi il percorso non è quello che abbiamo fatto noi, classico, talento, tante ore di lavoro in mare, alla barca ci pensavi, sì, ma io sono stato uno dei primi perché appunto venivo da una famiglia di costruttori, quindi con mio zio facevamo le barche per vincere, ma il mio papà mi aiutava con le vele e poi sono diventato velaio e mi sono fatto le vele per me, quindi ho studiato in modo diverso praticamente, ma oggi se tu vuoi arrivare alla Coppa America per esempio, che è un obiettivo che puoi raggiungere benissimo perché ci sono dei giovanissimi che dall'Objus addirittura, vedi Gradoni, è passato direttamente alla Coppa America, comunque devi studiare, devi avere una base scientifica molto elevata per poter dialogare con gli ingegneri che si occupano poi della velocità della barca e di queste nuove barche volanti.
2: Ecco, sicuramente le parole di una leggenda nel mondo delle regate e un po' vanno anche a testimoniare proprio la grandezza di quello che è stata, di quello che è ancora l'Imperia Sailing Week 2026 che si concluderà appunto sabato. E però abbiamo avuto Alessandra Boero che è riuscita a intervistare il sindaco d'Imperia Claudio Scagliola e già il sindaco ieri ha tiracciato un piccolo bilancio di quello che è stata un po' i risultati raggiunti, ma anche qualcosa su cui lavorare, ma ve lo facciamo sentire da lui.
3: Stavamo davvero parlando del successo del campionato mondiale 12 metri, perché effettivamente è una cosa mai vista.
4: Certamente per il grande pubblico sono più interessanti, perché sono più presentabili alla vista come antichi legni con gli ottoni molto belle, e sono un evento ormai diventato il più bel raduno delle vele d'epoca che si fa nel Mediterraneo, si fa qui a Imperia, ormai è innegabile. Ma quella precedente, che è terminata ieri sera con le premiazioni, è qualcosa di incredibile, che coloro che amano la vela sono rimasti impressionati, cioè i più grandi campioni della storia del mondo della vela erano qui a Imperia e si sono sfidati in condizioni meteomarine eccezionali con le barche che abbiamo visto fare la storia vera della Coppa America dagli anni 50 fino agli anni 90. È una cosa molto bella e mi pare, e questo mi inorgoglisce, che siano rimasti impressionati dalle condizioni di regata del nostro mare e dall'accoglienza qui in banchina, che è stata di grande livello.
3: Le aggiungo anche dai servizi, perché ormai abbiamo capito anche noi che non bastano le condizioni meteorologiche, ma ci vogliono tutti dei servizi, garantire dei servizi. Allora hanno detto: abbiamo trovato tutto.
4: I servizi sia in mare come organizzazione di regata di alto livello e quindi pronti ad ospitare altri eventi importanti, e in banchina come accoglienza, come servizi, come inserimento nel centro della città e non relegati in un posto lontano e remoto.
3: Ultima domanda prima, perché il sindaco deve andare a dare il via alla regata, quindi ultima domanda, sindaco, lei era certo che Imperia avrebbe superato l'esame, che era un esame difficilissimo comunque?
4: Guardi, per essere certi di raggiungere gli obiettivi bisogna essere noiosi, meticolosi, pensare alle cose a tempo e pensare anche a quelli che potrebbero essere i contrattempi. È stato quasi tutto perfetto, manca qualcosetta ancora, perché dobbiamo raggiungere sempre la perfezione.
5: Grazie allora a Lucrezia Marini per questo racconto di questa Imperia Sailing Week, che come dicevi finirà sabato, quindi mancano ancora due giorni pieni sicuramente di emozioni.
2: Molto emozionanti sicuramente saranno.
5: Grazie, allora noi ci fermiamo qui, al centro torna domani sempre alle 13.00.

AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo,

0: Oggi che i contributi sono aumentati, è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso. Cioè, perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale, per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Avest. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Avest. Play the Race.

0: E per la nostra finestra sul mondo voliamo a Londra oggi insieme alla genovese Alessandra Zanetti. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno Tiziana, grazie dell'invito.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra, di che cosa ti occupi?
1: Sì, assolutamente. Io sono quasi 9 anni che risiedo nel Regno Unito e diciamo che sono stata molto fortunata. Lavoravo a tempo pieno già quando vivevo in Italia e la mia compagnia all'epoca mi diede la possibilità di un trasferimento. Dissero temporaneo e ovviamente poi decisi io di rimanere, questo tra il 2017 e il 2018. E quindi sì, mi trovo qui da settembre 2017, ho lavorato per parecchi anni nella moda, ora mi occupo di una compagnia di pelletteria, faccio la general manager per una compagnia che si occupa di riparazioni in pelle e riciclo. E nel frattempo sto prendendo un master in criminologia, sempre qui ovviamente a Londra, sì, dopo essermi laureata in legge alla University of Law. Quindi sono riuscita nel frattempo, grazie alle possibilità che mi sono state date qui in UK, a lavorare e laurearmi allo stesso tempo.
0: La prima cosa, Alessandra, da dire è che il mondo della moda da una parte, gli studi della laurea in legge e la criminologia sembrano due mondi totalmente lontani.
1: Assolutamente.
0: Ci sono queste due parti di te che convivono.
1: Devo dire che mi viene sempre fatta questa domanda quando parlo con amici e parenti in Italia, e qui è la normalità, nel senso che è molto facile in Inghilterra riuscire a coadiuvare, mettere insieme il lavoro che ti sostenta da una parte, e io devo dire la verità, il fashion, il retail mi hanno dato la possibilità di muovermi dall'Italia, di provare un'esperienza all'estero e di sopravvivere e vivere all'estero, e dall'altra parte avere la possibilità di studiare, fare ciò che è sempre stata la mia passione. Io iniziai a studiare legge quando vivevo in Italia, poi purtroppo per motivi economici e familiari lasciai l'università e mi concentrai sul lavoro a tempo pieno. E qui ho trovato, appunto, come stavo dicendo, la possibilità di far esistere questi due mondi apparentemente molto diversi, ma che diciamo l'uno non sarebbe esistito senza l'altro. Quindi io sono molto grata al mondo della moda, al mondo del retail, per la possibilità poi di essere riuscita a studiare, e al governo inglese che sostiene gli studenti, devo dire la verità, il governo britannico, in maniera molto onerosa.
0: Ecco, questa direi che è una grossa

0: differenza fra l'Italia e la Gran Bretagna?
1: Sì, sì, è un punto che diciamo a me tocca molto, perché io mi sono appassionata alla legge, alla criminologia da quando studiavo il DELED, è sempre stato diciamo una delle mie passioni, avrei voluto poter continuare a studiare in Italia se mi fosse stata data la possibilità. Purtroppo qui in Italia non esiste l'idea di stare sovvenzioni e aiuto e sostenere uno studente che deve, per motivazioni economiche, lavorare un tempo pieno e anche vuole laurearsi in un tempo ristretto. Quando studiavo giurisprudenza a Genova mi era stato detto che mi sarei potuta laureare come part time, raddoppiando diciamo gli anni di studio, che già sono 5, immaginate, diciamo, quasi una decina d'anni, e mentre qui io ho ricevuto quello che viene definito loan, uno student finance, che mi ha dato la possibilità di coprire tramite fondi governativi i miei 3 anni all'università e anche lo stipendio nel momento in cui io sono passata da full time a part time. La differenza tra i due stipendi mi è stata coperta dal governo, e in questo modo io in 3 anni ho preso una laurea in legge laureandomi a tempo pieno.
0: Wow, bravissima, insomma, sì, grazie allo Stato inglese, ma insomma bravissima anche tu. Che cosa ti ha insegnato da una parte il mondo della legge, dall'altro quello della moda? Che cosa continuano a insegnarti ogni giorno vista da Londra?
1: Ma sicuramente l'idea appunto di questo dualismo che può coesistere in una persona sola, l'idea di poter lavorare, di poter continuare da sola, indipendentemente da aiuti potenzialmente familiari o di supporto, ma da sola di poter continuare a essere indipendente, lavorare, pagarmi un affitto. E dall'altra parte io sono appassionata, ho sempre voluto lavorare nella criminologia, nella ricerca, nell'accademia. Ho lavorato come volontario nelle carceri qui in Inghilterra per tanto tempo, ho insegnato e aiutato a richiedenti asilo qui a Londra, ho fatto lezioni di inglese e aiutato con le loro applicazioni appunto per richiedere asilo nel Regno Unito, e sono sempre riuscita diciamo a far coesistere. Non è facile, ma io lo vedo con tantissime persone che conosco che correvano da un pub a una lezione piuttosto che da un ristorante a un concorso per entrare a lavorare in un ospedale. Qui non è come una cosa impossibile. O una diciamo una situazione non fattibile, se uno ovviamente poi si dedica e si mette cuore e mente su quello che vuole fare.
0: E senti, dal punto di vista di come si vive a Londra in questi 9 anni, l'hai vista cambiare? Molti insomma ci raccontano sempre quanto sia diventata caro tutto, caro l'affitto, caro andare al ristorante, caro andare al supermercato.
1: Purtroppo la verità, Londra è sempre stata più cara rispetto all'Italia. Io ho sempre raccontato una qualità della vita comunque in Italia a livello di materie prime, chiamiamole, e un supermercato piuttosto che andare al mercato, i prezzi sostenibili che si possono appunto in Italia sono molto diversi da quelli che vediamo nel Regno Unito. Io però parlo di un problema secondo me più generale a livello europeo, di un prezzo del carrello e di un prezzo della vita che si sta rincarando. Non è una percezione che qui gli stipendi sono più alti, di conseguenza una persona che fa un lavoro un part time, un full time in un ristorante qui guadagna quasi il doppio di una persona in Italia. Qui esiste il minimum wage, che quindi ha l'idea di dover dare non meno di quello che il governo ti impone a qualsiasi tipo, in qualsiasi tipo di categoria e a qualsiasi tipo di lavoratore. Però non ne facciamo, non avrebbe senso mentire, Londra sta cambiando, e soprattutto da quando siamo usciti dall'Unione Europea si è sentito molto il cambiamento anche nel mondo del lavoro. Tanti ristoranti, tanti pub, tanti negozi hanno dovuto,
0: certo,
1: perché non è più facile, non è quasi più possibile assumere persone dall'Unione Europea che avrebbero magari la voglia, come ho fatto io, di fare un'esperienza temporale, limitata, o magari poi di rimanere.
0: Dal punto di vista dello studio, tu dicevi io sono stata molto aiutata dallo Stato, è diverso l'approccio allo studio della legge, in particolare della criminologia, lì in Gran Bretagna, per quello che sai, che hai sentito magari?
1: Sicuramente qui sono molto focalizzati e ci focalizziamo molto sulla nicchia e il percorso di studio che una persona vuole fare e dove si vuole indirizzare. Io so, perché ho tantissimi amici a Genova ma anche in altre parti d'Italia, un'amica che recentemente si è laureata a Bologna per esempio in legge, è obbligatorio dover fare i 5 anni e dover

0: studiare qualsiasi tipo di diritto. Trovo che, secondo me, io comunque sono ancora molto convinta che la scuola in Italia, soprattutto primaria e secondaria, siano superiori a quelle nel Regno Unito. A livello universitario qui si tende a voler già dare un aiuto alla persona a entrare nel mondo del lavoro. Di conseguenza non si spendono 3 o 5 anni a studiare qualsiasi parte di un ambito appunto universitario, ma si tenta di inserire lo studente già nel percorso dove poi lui vorrebbe intraprendere il suo percorso lavorativo. Quando io studiavo legge avevo già espresso la mia preferenza di poter poi continuare nella ricerca, nella criminologia. Di conseguenza io il primo anno e il primo semestre del secondo anno ho fatto tutti gli esami che erano obbligatori. Dalla seconda parte del secondo anno sono stata poi indirizzata a quei corsi e a quegli esami che poi mi avrebbero portato al mio master che sto finendo adesso in criminologia. Noto appunto sì, è più propedeutico sicuramente il percorso di studio qui al mondo del lavoro rispetto a quanto io credo sia fatto in Italia, dove gli studenti vengono tenuti molto a
1: più
0: casa.
1: Pratico, e, diciamoli.
0: Sì,
1: pratico.
0: Sì, essendo che secondo me il mondo del lavoro in Italia ancora non è pronto alle nuove generazioni, per tanti motivi, sicuramente non abbiamo tempo di discutere oggi, sempre tende a tenere lo studente più all'università che all'entrata nel mondo del lavoro, dove non ci sono spazi, esatto.
1: Senti Alessandra, in conclusione, che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: Genova, tutta. Il mare, l'odore, i vicoli, il Genoa, tutto, in tutto. Però sono fortunata, sono 1 ora e mezza, verrò giù a Pasqua e devo dire la verità, mi sono portata a Genova qua. Il mio compagno è genovese e stiamo bene. Sicuramente non si sa un domani poi cosa può cambiare, però ovviamente Genova è Genova.
1: Grazie ad Alessandra Zanetti per il tuo entusiasmo e anche per averci fatto conoscere questa spaccatura, diciamo, no? Questo doppio che in realtà lì è una cosa normale. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ah, ok, perfetto. Well, see you soon, guys. Have a lovely day. Bye.
1: Bye, ciao. Grazie ad Alessandra Zanetti, genovese a Londra.

0: c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa è ipotesi di bilancio, quindi il bilancio approvato del 24 non c'è e questa per me è una cosa gravissima.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ben trovato al senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Pirondini, tanto oggi è una giornata importante per il Movimento e non solo, naturalmente per la politica in generale, perché c'è lo sbarco a Genova del vostro leader Giuseppe Conte. Non è la prima volta che viene a Genova negli ultimi mesi, qualche settimana fa, forse la prima dell'estate se non sbaglio, era
1: sì,
0: più
1: certo.
0: o meno,
1: certo.
0: È venuto a Genova, era andato anche Music for Peace a salutare quei ragazzi, quel gruppo che si impegna. Oggi arriva alla Festa dell'Unità questa sera, tra l'altro daremo questo intervento di Giuseppe Conte in diretta, arriva dopo

0: Ellis Line, arriva dopo Silvia Salis, arriva quasi in chiusura di questa festa dell'unità.
1: Beh, intanto è bello che il presidente Conte torni un'altra volta a Genova, perché è una città alla quale ormai è molto legato alla Liguria. Insomma, sappiamo che da presidente del Consiglio è venuto molte volte, devo dire purtroppo anche per alcune cose molto drammatiche, ricordiamo il crollo del Ponte Morandi, però poi da lì si è creato un legame molto forte con Genova e devo dire che il presidente torna sempre molto volentieri. Lo fa in un contesto di confronto politico, che insomma è molto importante in questo momento, e quindi andremo in molti ad ascoltarlo. Anzi, invito la cittadinanza, anche quella che, come dire, magari non sostiene il Movimento 5 Stelle, ma è curioso di ascoltare, come dire, le proposte che il Movimento 5 Stelle mette in campo per quello che sarà il campo progressista, quindi magari parlare di scuola pubblica, di sanità pubblica, di principi e valori che sono oggi nella nostra Costituzione sono messi in discussione da altre forze politiche. Quindi, come dire, l'appuntamento è stasera con il presidente Conte e tenteremo, come dire, noi saremo lì per ascoltarlo, e invito chiaramente tutte le persone che hanno piacere a venire con noi.
0: Senta, è inutile girarci troppo attorno, sono due leader sicuri nazionali, che sono Schlein e Giuseppe Conte questa sera. Nel mezzo dei due c'era ieri sera Silvia Salis, non è una leader nazionale ancora, lei ha ribadito ancora la sua volontà di restare a Genova ancora ieri sera, però diciamo la verità, in pochi ci credono. Comunque esiste tra i dietrologi, o i politologi, gli osservatori, insomma pochi punterebbero forte, fortissimo sul fatto che con sicurezza lei resti a Genova. Nelle ultime ore si vocifera anche di un incontro che sarebbe avvenuto proprio con Schlein prima che la segretaria salisse sul palco della Festa dell'Unità, dove le due si sarebbero parlate, non dico arrivando a un accordo, ma dove lei farebbe spazio, gliela sintetizzo, certo, in modo da essere giornalisticamente concreto senza troppi giri di parole. Lei si leva dalla corsa alle primarie, però diventa un po' quello che poi era già nell'area da tempo, no? Una federatrice di un'area moderata di centro, che potrebbe magari radunare alcuni sindaci di quell'area lì, il mondo di Renzi, il mondo centro-sinistra, magari anche cattolico, cioè quell'area veramente moderata, un centro che probabilmente adesso non c'è così forte. Lei la vede come una buttade tremenda o una cosa che magari potrebbe anche stare in piedi?
1: No, io credo che non si debba ragionare sulle supposizioni, sulle voci di corridoio, ma si debba stare a quello che anche la sindaca di Genova ha detto più volte, lo ha ribadito anche con grande chiarezza ieri, ha detto che lei rimarrà a fare la sindaca di Genova. Questo mi sembra giusto, mi sembra corretto nei confronti dei genovesi e mi sembra importante che lei lo dica con questa chiarezza. Poi, come dire, è chiaro che andiamo incontro ad un percorso dove in molti, giustamente, soprattutto sul punto di vista, dal punto di vista giornalistico, sono interessati ai candidati premier. Noi continuiamo a dire che oggi dobbiamo parlare invece delle proposte che possiamo fare agli italiani per le prossime elezioni politiche e di parlare soprattutto di problemi reali. Oggi noi viviamo in una condizione in cui c'è stata una rilevazione pochi giorni fa in una pompa di benzina italiana dove il gasolio è arrivato a costare 3 euro. Siamo a settembre, che vuol dire caro libri, cioè ci sono molte famiglie genovesi e non che adesso hanno il problema di comprare i libri per mandare i ragazzi e le ragazze a scuola, per comprare il materiale scolastico, per una media di 900 euro a ragazzo o a ragazza, con punte da 1300 euro. Quindi io penso che oggi, al di là di soffermarsi sui temi, come dire, che capisco giornalisticamente essere importanti, penso che noi dobbiamo parlare di come ridurre il costo del carburante, dobbiamo parlare in questo mese come aiutare le famiglie a comprare i libri per andare a scuola. Se parliamo di questo, penso che diamo un'opportunità a questo paese e diventiamo anche, come dire, una composizione politica importante e credibile. Quindi non penso che si debba parlare né di primarie né, come fa il governo, andare a festeggiare come farà venerdì il governo Meloni, che va a festeggiare. C'è il gasolio a 3 euro, le famiglie fanno fatica a comprare i libri per mandare i ragazzi a scuola e loro vanno a festeggiare il fatto di essere il governo più longevo della storia della Repubblica, come se questo fosse un merito. Se in 5 anni o in 4 anni per ora tu fai soltanto tanto la mototerapia, il decreto rave e l'unica cosa che riesce a fare è cacciare Sigfrido Ranucci dalla RAI, questo non mi sembra un buon motivo per festeggiare, anzi.
0: Però un passo indietro io lo faccio, il fatto che Silvia Salis continua a essere tirata per la giacchetta, secondo quello che lei dice, così non faccio il giornalista cattivo, però obiettivamente lei dice non bisogna guardare le indiscrezioni o le voci, però sinceramente, obiettivamente non possiamo neanche a Genova soprattutto far finta che non si succeda niente. Tra, po-

0: pochi giorni lei partirà in tour, non lei Pirondini, lei Silvia Salis partirà in tour per l'Italia a presentare il suo libro, mi permetta, non è una cosa normalissima che un sindaco di Genova vada in giro a presentare un libro in tutta Italia. È ovvio che faccia nascere delle domande.
1: Ma io penso che, ripeto, quelle siano tutte attività collaterali.
0: Collaterali, poi però, amministrativa, mi perdoni, però, no? Perché un sindaco deve andare in giro per l'Italia a presentare un libro?
1: Ma questo vuol dire capita a molti politici, sì. Vuol dire in generale. Poi che lei possa avere legittime ambizioni, questo è un altro discorso. Poi guardo dal punto di vista della fattibilità attuale. Lei ha detto che rimarrà a fare la sindaca di Genova, non vedo perché dovremmo mettere in discussione le sue parole. Come
0: può dire, fare la sindaca di Genova anche fare la front girl o il frontman di quest'area di centro? Possono essere compatibili le due cose?
1: Io, come dire, mi occupo del Movimento 5 Stelle, no? E quindi mi occupo delle proposte che noi possiamo fare agli italiani e genovesi.
0: Ci sarà
1: Salis
0: con Conte questa sera?
1: Io sinceramente non lo so, non l'ho ancora sentita, ma vuol dire in altre occasioni in cui il Presidente Conte è venuto a Genova si sono sempre incontrati, i rapporti sono ottimi, per cui non penso che sia dirimente questa cosa, ma credo che alla fine ci sarà.
0: Questa è una domanda cattiva. Quando Salis era qualche mese
1: fa, quelle prime erano tutte quelle buone, allora mi preoccupo.
0: Quando Salis qualche tempo fa era così da Roma sempre indicata come possibile competitor di Schlein e Conte, anche alcuni media nazionali, Il Fatto per esempio, che è molto vicino al vostro movimento, l'ha attaccata piuttosto duramente. Che lettura lei ha dato a questo?
1: Io sono sempre
0: da dietrologi noi cattivi o è una combinazione?
1: No, io guardi, noi siamo contenti quando la stampa libera fa le pulce alla politica sempre. Quando televisioni, trasmissioni di inchiesta nazionale l'hanno fatta al Movimento 5 Stelle, noi abbiamo sempre risposto nel merito, abbiamo sempre mostrato tutto quello che ci hanno chiesto di esibire. Ecco, noi non siamo certo una forza politica, come dire, che nasconde le chat tra un sottosegretario e un prostanome della Camorra, come ha fatto purtroppo il governo in questi ultimi tempi. Il governo che ha proibito la Procura di Roma di esibire le chat, di acquisire le chat da parte della Procura di Roma tra un ex sottosegretario alla giustizia e un prestanome della Camorra. Ecco, noi non siamo così, noi pensiamo che la stampa libera debba fare le domande che vuole alla politica e pensiamo che la politica abbia

0: organizzazione, perché è arrivata una telefonata dove in una foto che abbiamo fatto vedere,
1: sì?
0: Io avevo detto giocatore,
1: e invece era Ian Peters,
0: era a fianco del professor Gatto,
1: non adesso so la facciamo di nuovo rivedere,
0: non
1: sì,
0: era
1: sì.
0: Eloy era simile, ma era Peters,
1: Ian Peters,
0: Ian Peters, grande, eccezionale,
1: ecco,
0: giocatore.
1: Lui già grande personaggio,
0: era un bel personaggio, insomma, era un

0: a tornare baldanzosi.
1: Beh, qui però non è facile, l'interpretazione è una sola, eh?
0: No, c'è grande fiducia in Baldanzi, ma non so gli altri come potranno interpretare Baldanzosi. Quindi speriamo. A riaffidarci un po', beh, veramente a questo.
1: Perché tu dici che qualcuno già ha perso un po' la fiducia, non penso.
0: Dopo no, la fiducia no, però... straordinario, ma grandi celebrazioni, grandi depressioni, insomma, quindi già adesso dopo la partita con la Lazio.
1: Allora, prima di passare alla Samp, volevo salutarvi, in particolare il mio caro amicone Vittorio, più passano gli anni e più buca lo schermo, saluti Lorenzo Mazzitelli.
0: Ciao, Enzo, sì. Enzo è uno dei più grandi, è stato uno dei grandi pianisti bar. Di Genova, della Genova, quando Genova sì, viveva la notte, e Mazzitelli fu un grandissimo insieme a Metodio, insieme a tanti altri, e un giorno ne parleremo di questi piani bar di Genova che sono scomparsi letteralmente, invece rappresentavano veramente il piacere della notte.
1: Addirittura senti, non solo i piano bar, ma c'erano anche i grandi night, il Ragno Verde e tanti altri. Che comunque non erano per niente volgari, anzi erano completamente cose diverse da quelli che si pensa adesso, scambi di coppie.
0: I night club.
1: Allora, passiamo alla Samp?
0: Sì, vogliamo fare la palla sulla Samp?
1: Sì, così vediamo un po' cosa.
0: Allora
1: la Samp, dopo
0: ahimè, va a Palermo. Ed è una trasferta, almeno sulla carta, non facile.
1: Per niente.
0: Però nell'insieme vedo che si sta lavorando molto sulla ricostruzione di questa squadra.
1: Sai anche che adesso... potrebbe ritornare Gabbiadini? Potrebbe.
0: Io leggo molti nomi, molti stranieri, dei nomi complicatissimi che io non vorrei mai fare il commentatore.
1: Se dovessi fare la sintesi di una partita.
0: Per carità. Comunque vedo che però vanno alla ricerca anche con una certa attenzione prendere i giocatori per il ruolo giusto, cioè giocatore giusto al ruolo giusto, viceversa. Allora vediamo cosa potrebbe succedere, cosa dice la palla.
1: Vai!
0: Su Palermo Sampdoria.
1: Allora, Vittorio, lo facciamo
0: attenzione, girare. Attenzione.
1: Stop! Vediamo cosa dicono le palle, in questo caso la palla di Vittorio Sirianni per quanto riguarda la Samp, dopo aver sentito il Genoa.
0: Aia,
1: non buone notizie.
0: Dice attenzione. Attenzione, cassate con la S, sì? Siciliane.
1: Qui c'è anche della, insomma, c'è dell'ironia, c'è della provocazione.
0: Perché insomma bisogna stare, quindi andare a Palermo con grande attenzione.
1: Perché
0: anche
1: se ne
0: dal
1: mangi troppe di cassate può rimanere sullo stomaco.
0: Sì, mangiarne o mangiarne.
1: Allora, Vittorio, noi ci fermiamo solo per un minuto di pubblicità, rientriamo e poi insomma saremo con voi.
0: Andiamo avanti.
1: Mi raccomando. Come dicevi, Vittorio, cosa c'è adesso?
0: Reclam.

0: 12.04, ancora 10-11 minuti, quindi se volete chiamare, salutare il nostro Vittorio a vostra disposizione, avete sentito le palle. Attenzione, perché le palle bisogna saperle interpretare.
1: Beh sì, le palle danno un suggerimento, danno un flash.
0: Poi
1: ognuno pensa quello che
0: vuole. Poi ognuno pensa. Senti Vittorio, mi dicevi proprio pochi istanti fa, prima di ritornare in diretta, tanto abbiamo una telefonata, la prendiamo subito, sì, che sì, magari sì, ecco, subito, perché subito. Le telefonate vanno prese subito. Pronto, buongiorno, eccoci. Pronto? Pronto?
1: È una ex. Pronto,
2: mi sentite?
0: Sì, bene, sentite. Ciao Gian, buongiorno. Dimmi, veloce.
2: Sono Gian Barofani d'Arena, buongiorno. Sì. Riguardando al libro che scrisse tanti anni fa, Siriani, io avevo tradotto, sto traducendo, una pubblicazione in tedesco, modestamente posso farlo, dove c'è scritto che nella chiesa di Santo Stefano venne battezzato addirittura Cristoforo Colombo, e non lo dice nel modo, scusi, potrebbe, dice proprio venne. Ora, tra virgolette, ce l'ho messa benedetta o potrebbe essere vero?
0: Bene, grazie. Allora, Vittorio, insomma, sì. Cristoforo Colombo.

0: sangue, è nato ovunque, è stato battezzato ovunque, sì. È spagnolo, è italiano, è francese, è un po' di tutti. Insomma, però forse il bello di Cristoforo Colombo è anche questo suo proprio, no, essere
1: sì,
0: un po'
1: alone, certo, sì. Ma fra l'altro è stato anche condannato quando era grande nome boss nelle isole che aveva conquistato.
0: Okay.
1: Tant'è vero che poi l'hanno mandato dalla principessa con che gli aveva tolto il titolo di imperatore. Okay. Sì, ha avuto delle vicende complicatissime, quindi però è stato un grande personaggio, ancora oggi ne parliamo.
0: Quindi. Senti, allora parliamo un po' di spiagge di mare, perché in questi giorni tutto quello che è successo, lo sapete, insomma.
1: sì, ho letto.
0: È vero,
1: mi ha incuriosito. C'era quella polemica sui bagni di San Nazaro,
0: che sono del comune, sono del comune, è una partecipata del comune. Quindi, ecco, di questa signora, vabbè, la bacia, però tu più che quello volevi.
1: No, ma ti spiego, mi è venuto in mente San Nazaro, perché la spiaggia, lo stabilimento, parlo degli anni 50,
0: sì?
1: Lo stabilimento San Nazaro era lo stabilimento dei genovesi.
0: Che è quello in Corso Italia,
1: primo stabilimento in Corso Italia.
0: Bravo.
1: Era lo stabilimento dei genovesi, un bellissimo stabilimento, una bella spiaggia, la famiglia genovese. Quindi era un modo di fare le vacanze, di fare i bagni assolutamente tranquillo, senza polemiche, che c'era la possibilità di entrare in un certo modo, l'abbonamento, le cabine più belle, eccetera. Ma soprattutto aveva una caratteristica. Su un lato della spiaggia c'era una collinetta piena di alberi, no?
0: Sì.
1: Una collinetta fiorita, piena di fiori, piena di piante. Bene, lì al centro c'era la cabina del sindaco.
0: Ma figurati!
1: Riservata al sindaco.
0: Alla faccia!
1: Questa era bellissima.
0: Allora
1: il sindaco mi pare fosse Vittorio Pertusio.
0: Pertusio?
1: Sì. Non so se poi lui andava o non andava, comunque c'era la cabina in questa bellissima spiaggia. Così c'era anche, per dire, insomma, come viveva la società genovese.
0: Senti, al giorno d'oggi allora, sarebbe apriticielo, polemiche, no?
1: Una cabina del sindaco, in una, per carità, ma per dire, allora c'era questa curiosità che è stata molto, era allora molto apprezzata, perché poi fra l'altro Vittorio Pertusio è stato un sindaco straordinario, era uno dei primi sindaci dopo la liberazione.
0: Messaggio: una volta la tifoseria era tutta un'altra cosa, bei tempi, ricordo che i giocatori del Genoa frequentavano tutti il Bai, lo sappiamo, grande persona speciale, anche il signor Gianni, il gestore, li trattava come figli pur essendo sampdoriano. Un saluto al grande Vittorio, anche quello è vero, insomma.
1: Il Bai,
0: no, che andavano tutti
1: sì.
0: E diceva che anche il signor Gianni, che era un vecchio gestore, li trattava come figli.
1: Il Bai è stato, dal punto di vista della cucina, della gastronomia, uno dei punti significativi di tutta la cucina italiana. Insomma.
0: Ecco, parlavamo pochi istanti fa, perché c'è un signore che ha scritto, ha detto che bei tempi, anche i tempi dei night, ma quelli belli, dove non c'era solo volgarità, perché è vero, abbiamo fatto il caso semplicemente del ragno verde, ma anche dell'orchidea e tanti altri, e anche lì, insomma, era un mondo anche
1: quello. Ma sai, allora il night club era riceveva anche le famiglie. Cioè andavano come a seguire lo spettacolo,
0: sì,
1: poi
0: c'erano
1: anche attori, comici,
0: vero,
1: cantanti che usavano poi le musiche da night, insomma. Io ricordo a mezzanotte in un night all'Orchidea, che era in fondo a via Casareggi, che a mezzanotte si abbassavano le luci e iniziavano le canzoni d'amore,
0: che bello.
1: Cioè le canzoni.
0: E qui subentrano anche i pianisti di piano bar,
1: ma no, ma lì c'era proprio l'orchestrino, l'orchestra.
0: Sì,
1: e allora iniziavano le coppie che si stringevano e ballavano questa notte d'amore.
0: Non c'era la promiscuità che c'è adesso.
1: Però ti devo dire che per esempio l'Orchidea era frequentatissima da due calciatori sampdoriani di allora, grandi, Cucchiaroni e Scocco.
0: Mamma mia, stai parlando di due, a Cucchiaroni li hanno dedicati.
1: Che poi insomma erano personaggi molto turbolenti, tormentati, ed erano frequentatori assoluti dell'Orchidea. Era un bellissimo momento anche quello.
0: Allora, siamo addirittura di arrivo, abbiamo circa 3 minuti. San Nazaro era bellissimo, con tanto di trampolino e taboga, era un mucchio di ricci sugli scogli, bei tempi, saluti da Walter.
1: E tu pensa che a San Nazaro alle 17 in punto eravamo tutti sotto un altoparlante che dava l'arrivo del Giro d'Italia.
0: Ah, che bello!
1: Tutti riuniti, tutti i bagnanti erano lì sotto, perché allora c'era

0: il grande cronista che raccontava all'altoparlante l'arrivo alla radio, ecco. Certo. E quindi aspettavamo l'arrivo.
1: Allora, prendiamo l'ultima telefonata e poi siamo in dirittura di arrivo, salutiamo poi il nostro Vittorio Sirianni. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Posso parlare con Vittorio?
1: È tutto qui, eccomi, solo per lei, tanto mi dica solo chi è.
2: Sono Dino, un compagno di Vittorio dei tempi del Lido, che ne parlava lui.
1: Prego, allora mi dica.
2: Ma non sono in linea.
1: Sì, è in diretta, però deve spegnere l'audio della televisione, se no non riusciamo a comunicare. Dai che gli do un minuto, 10 secondi, perché se no non riusciamo a comunicare. Ecco, prego.
2: Ciao Vittorio.
0: Ciao. Dino.
2: Sono Dino. Dino. Parlavi dei tempi, diciamo, di qualche giorno fa.
0: Sì.
2: Non mi ricordo tu in che squadra giocavi. Io ero nei Nuovi Angeli. Ricordo tu che giocavi molto bene, in che squadra.
0: Fa riferimento, adesso è lungo, non possiamo. Però al Lido, nel pomeriggio, i pomeriggi c'erano i tornei di calcio, okay. Di calcetto a 7, in un bellissimo campetto sopra degli emiliani, non okay. So di chi fossero. E ogni squadra, c'erano le squadre fatte dai bagnanti del Lido. Lui era, adesso dice, degli Nuovi Angeli. Io ero di una squadra che si chiamava i Liberi Pensatori. Dove avevamo ed era un torneo affascinante, perché poi a questo campo andavano tutti i bagnanti, ma le bagnanti soprattutto, che facevano il tifo per i vari calciatori. E quindi è stato.
1: Che era ruolo uno giocavi?
0: Io centravanti.
1: Centravanti di sfondamento.
0: Dei Liberi Pensatori, ricordo dei nomi, Maccaroni, ma tanti, Nizzola, che veniva a giocare ancora, Nizzola faceva il calciatore. Pensate. Ma insomma, venivano i giocatori del Genoa ad applaudire. Pantaleoni, io me lo ricordo sempre, venne a vedermi, perché io una volta lo attaccai per un gol mancato davanti alla porta, e io lì in quell'occasione di una squadra lì sbagliai un po' una palla davanti alla porta, e Pantaleoni mi tocca e dice: vedi che si può sbagliare.
1: Allora, caro Vittorio, che
0: avventure.
1: Mamma mia, siamo arrivati alla fine, dobbiamo davvero salutare, non abbiamo tempo penso nemmeno per l'ultima telefonata. Vittorio, io davvero come sempre ti ringrazio.
0: Grazie anche te, caro Frank.
1: No, tutte le persone che ti hanno scritto, che ti ringraziano, insomma,
0: ci rivediamo sempre al giovedì.
1: Ci vediamo giovedì con le tue palle.
0: Con le palle, ma con tutti questi incontri piacevoli che ci fanno veramente raccontare la storia di 50 anni di Genova, che è una bellissima cosa.
1: Grazie davvero, Vittorio, grazie a tutti voi. Un saluto
0: e
1: da
0: cari Fattivo. Amici, reclama.
1: Ci vediamo domani mattina, rigorosamente in diretta, con Primo Canale, con Al Servizio del Pubblico. Un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché
1: Senti.
0: sennò sarebbe un problema grosso.

Viaggio in Liguria, una nuova puntata. E che estate è? Un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare un tucco.

0: forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce dei canestrelli, e ancora nell'imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente si legano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che facevano una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo, con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi, perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
2: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo, per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
2: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti tanti tanti

0: veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
0: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, quest'anno qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono, andiamo sempre cauti perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra perché comunque segui l'andamento della natura e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino, ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli della marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti. E poi non possono mancare le ostriche che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia l'hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.

0: diciamo, quel vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
1: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi, a parte, devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. E quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Speriamo di organizzarci, però adesso è dura.
0: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
1: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
0: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
1: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma su quest'anno, primo anno che li facciamo, e sono molto graditi. Il fritto è fritto, quindi
0: il fritto piace sempre. Sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli. Ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
1: Ingredienti segreti non ce n'è, e basta tenersi diciamo alla ricetta classica, e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle Anture di Voltri, Maria Cristina

Regina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci
1: allora,
2: farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Diciamo il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente in minuto. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso che gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi, Matteo, benvenuti alla
2: nostra. E ci mancherebbe, adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... Come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
4: Ottimo spettacolo al bello.
2: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto cafisso. Ma quante ne avete fatto?
4: Quanti chili erano?
2: Quanti? 70 kg, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
4: Molto.
2: Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
4: Patate da... dalla foca.
2: Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia, mamma mia. Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
4: Ah, non potremmo fare.
2: Vero, no? Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi e con i tuoi?
5: Perché da quando sono piccolina feci sempre per il tappeto, quindi mi è diventata una tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
2: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, dai,
6: Maria Rosa.
2: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
6: 1800.

0: 50, che nel 2008.
1: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
0: È diciamo più una paesana, una cittadina, ma paesana.
1: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, vede tutto chi è.
0: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non...
1: che non se lo mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua. Cosa c'è su questo tavolo?
0: Lei mi chieda.
1: Va, no, voglio sapere, perché poi io devo andare a sapere.
0: Questi sono i canestrelli.
1: Che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono un fantastico.
0: Questi invece viene da Carlo Porta.
1: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
0: Anche questo da Carlo Porta.
1: Ok, bene.
0: Finale.
1: E cosa hanno di particolare?
0: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
1: Ok.
0: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
1: Oh, chi? Che mostra?
0: Questi pani. Ecco. Questo è il pane.
1: Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
0: di Sant'Antonio di Meglio.
1: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di... bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
0: il pane di San Giuseppe di Molteso,
1: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
0: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
1: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
0: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra,
1: anche quello
0: qua santo.
1: Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti, questo è bellissimo,
0: il pane di Sant'Isidoro che...
1: Molteto.
0: Molteto.
1: Così non lasciamo nessuno fuori, se no. Burchio, brava, Burchio. Poi, che cos'è questa qua? Sciruatella, guardate.
0: Allora, una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni. Sono i famosi balletti fatti con le castagne.
1: Con le castagne.
0: Okay. Che si facevano in genere durante le, diciamo, un po'.
1: Fammi vedere, vi ci stanno.
0: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
1: Sì?
0: Di Figeur, che vedono in lei.
1: È vero. Bello. Molto. Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente, che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
0: Spero tanto.
1: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
0: Che è il mio.
1: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente, ci sono ovviamente tanti coccacchini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio, in maniera particolare ad Acquasanta in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
1: e poi andremo,
2: esatto, per fare gli impasti e poi appunto vengono fritti
1: dal salato al dolce,
2: esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così. Proprio parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata,
1: sì,
2: che si mantiene ancora tra l'altro a miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele. Poi diventa dolce e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carlo Forte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
1: I nostri gemelli.
2: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
1: Certo.
2: Già c'è nel
1: stesso spazio. Io, se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
2: Poi mi raccomando di questo, quello, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
1: Tradizione della tradizione.
2: Esatto.
1: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
2: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è di... No.
1: Ravioli in tutte le salse.
2: Anche questi prodotti che ho da qua santa, ovviamente poi i volontari condiscono con, insomma, i sui che panno nei test stand, che sono
1: guardate
2: ovviamente
1: che meraviglia.
2: Tantissimi. Guardate.

0: che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
1: Altro crudi non sono male.
2: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere, io pensavo non esistessero più. E invece...
3: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come associazione campanari Liguri. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
4: Come mai questa passione?
5: È nata, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e aver cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
2: Ore di cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo.
2: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
2: Un cucchiaio.
0: Ma vado dentro io?
2: Sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh?
2: Sì, sì.
0: Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono. Alla fine, ragazzi.

AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica, sì, ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che
1: bene,
2: poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire, certo, a casa più o meno se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla l'uovo?
2: Una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, che più bianca, esatto. Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta,
1: sì,
2: molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina,
2: 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco
2: e
1: rosso.
2: E un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta, poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo, altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare, perché poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo, quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto...
1: Si squaglierebbero cottura, esatto, i ravioli.
2: Poi vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace. No. Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto... Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
2: Sì, più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
2: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
2: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per quanto hai detto?
2: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì. Perché? Deve venire così, ma hai dato le dosi, sì, quindi si può, poi dalle dose che ha dato lui, se 3 etti di farina bianca danno un chilo più o meno, sì, di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e...

0: Poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna.
1: Sì.
0: Cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sente un sacco. Quindi poi è da valutare anche durante l'impasto se è troppo morbido, se è troppo...
1: Come cambia in base al tempo? Allora, se è umido...
0: Se è umido l'impasto viene molto più morbido,
1: sì.
0: Se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro,
1: okay.
0: Lo sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene, okay. Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che
0: non si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 minuti.
0: Tanto iniziamo a fare il ripieno,
1: ecco, quella
0: il tucco.
1: È la parte molto interessante, bene. Del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
0: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne,
1: okay.
0: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso,
1: sì.
0: Poca roba,
1: sono questi gli ingredienti? Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora,
0: saranno uova,
1: okay.
0: Pane.
1: Il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che si hanno a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
0: Anche secco non vuol dire...
1: Non secco, basta bagnarlo nel latte e farlo a pezzettini.
0: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono 4 uova, io metto un panetto, un panetto e mezzo di...
1: Mi sembra tanto questo.
0: Sì, questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi... Scusate.
1: Il forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni. Abbiamo fatto dei ripieni.
1: Ecco cos'era il profumo che sentivo. Che meraviglia!
0: Che questo è un altro piatto.
1: Esatto, poi magari diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino e mezzo,
0: sì,
1: bagnato nel latte e fatto a pezzi.
0: Poi io quando faccio l'impasto, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane, però me ne sono fatto un po' di più per vedere un pochettino,
1: sì.
0: Com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno bollite.
1: Ok, premute. Bietole e boragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno boragini, perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: Ah,
0: amarognolo.
1: I buragi,
0: esatto.
1: Okay.
0: E quindi si fa più bietola e meno boragi.
1: Okay.
0: Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra.
1: Sì.
0: Le cipolle, la maggiorana o persa.
1: Persa in dialetto.
0: E la noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di più. E uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e l'olio a extravergine di oliva qua delle nostre colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'Alta Val Fontana Buona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo, pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 grammi di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150 di acqua,
0: sì.
1: Una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto, di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi?
0: Allora, partiamo con un olio extravergine di oliva, mettiamo una cipolla
1: bianca normale,
0: bianca, sì, la facciamo rosolare.
1: Immagino già il profumo, perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i buragi, boragine,
0: esatto.
1: Un po' più bietole che buragi, perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di
0: l'amarognolo della boragine, sì.
1: Che si trovano anche in natura, no?
0: No, cioè, si trovano solamente in natura.
1: Ah, ok. Però uno se li può coltivare.
0: No, la voragine nasce nel campo.
1: Ecco, quindi si va a raccoglierli un po' in giro.
0: Nasce nel campo, sì. Nasce nel campo come le erbette classiche che si fanno i panzotti, che è un altro piatto.
1: Che profumo, già.
0: Allora, prima mettiamo però la carne.
1: Questi qua li hai bolliti, no?
0: Questi li ho bolliti, li ho spremuti.
1: Carne, ma hai detto che è
0: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo.

0: Va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno.
1: Però più la cuoce più diventa dura, sì. A meno che non sia lo stufato.
0: Sì, esatto. Più la cuoce, specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una costata, più si va in cottura e più diventa.

0: a passarla nel tritacarne. Controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto, vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che
1: Ok.
0: è, no, non si può perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana, a tanti
1: Sì.
0: piace meno,
1: Sì.
0: a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi toglieremo.
1: Ah, l'alloro secco.
0: Alloro secco.
1: No, perfetto, che ci dà un po'
0: La
1: di
0: rosoliamo,
1: profumo di alloro.
0: esatto.
1: E tu a occhio adesso stai
0: Sì, io
1: vedendo.
0: vado a occhio, poi anche lì. Se piace un po' più verde,
1: Esatto.
0: aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand, trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo
0: Questo qua lo
1: adesso in
0: spegniamo.
1: televisione. L'hai spento?
0: Ok, adesso partiamo con le uova per fare i ripieni. Quindi,
1: Allora, uovo intero, solo rosso,
0: tutto intero.
1: tutto.
0: Oh, niente.
1: E
0: Bene,
1: vabbè,
0: mettiamo.
1: prendiamo un
0: Sì,
1: altro?
0: prendiamo un altro.
1: E
0: Scusate.
1: vabbè, è giusto anche così. Ok, allora, tu le spacchi così, oppure tac. Quattro uova, abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
0: La
1: E qua
0: fustia.
1: la frusta la usi. Cioè, aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima, che
1: Ah.
0: sono questi.
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Allora, ricapitoliamo un po' di sale.
1: Sempre fine.
0: Ok. Una noce moscata.
1: Un po' così, due pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce
1: Sì,
0: moscata intera,
1: si fa col grattino. Questo?
0: la persa,
1: Maggiorana?
0: sì, e uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì,
1: Non sembra uno spicchio.
0: è
1: Ah, l'hai
0: uno spicchio che
1: tritato.
0: va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua, tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: La non avevi spento, mio.
0: la abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua, parmigiano o grana uguale?
0: Sì, grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha,
1: Sì.
0: più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
1: Sì. Questa più o meno, vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano. Questo poi verrà unito a quello che
0: Questo adesso poi
1: tritterai.
0: mettiamo il pane.
1: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
0: Ok.
1: Tu lo senti dalla frusta quello che devi
0: Sì.
1: aggiungere, vero? Oltre che vederlo con gli
0: Poi anche
1: occhi.
0: alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
1: Sì,
0: si
1: ci
0: può
1: aggiungi un po'
0: aggiungere
1: di.
0: un uovo, si può aggiungere un po' d'olio.

0: per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
1: C'è che sempre margine di recupero.
0: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso
1: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
0: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
1: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
0: Qua.
1: Amalgami un po'.
0: Amalgamiamo.
1: Un panino e mezzo, abbiamo detto, bagnato nel latte.
0: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
1: Ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
0: Ok. Vedi, è tanto verde.
1: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il raviolo.
0: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo un pochettino. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
1: Lo devi andare a cercare,
0: sì,
1: adesso.
0: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
1: Perché sennò è troppo forte il gusto.
0: Sì, gli dà un gusto forte.
1: Avevi messo 3 foglioline?
0: Sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
1: Che forte. Se non lo metti invece perde un po' di gusto, magari è consigliabile metterlo, magari una bella foglia grossa così si trova. Vedete che lui l'ha trovata, io non avrei saputo come trovarla in quel caos di ingredienti.
0: Accendiamo il tritacarne.
1: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: Preparazione dei ravioli con Mirko. Siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro, basta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo tre foglie d'alloro che poi hai tolto, hai riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche il pane. Hai messo, sì, il pane bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare no, solo...
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
0: È buono, sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, e poi... maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso.
1: Yes.
0: Questo qua, appunto, questo è il... quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: 1 chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per 1 chilo di pasta. E
1: possiamo poi, quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà 1 chiletto.
2: Quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio nulla, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Ora qua il profumo della... si sente, eh?
0: Si sentono
1: quasi
0: questi,
1: sì,
0: gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi, sì, io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: se, il
1: se
0: colore
1: è più verde, se è meno verde, e se...
0: se vuoi ci puoi aggiungere ancora del,
1: esatto,
0: verde a seconda di...
1: Esatto, no, non c'è una dose precisa che si può dare.
0: Sì.
1: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
0: La sfoglia, allora... La pasta che ha preparato è stata qua in riposo una 20ina di minuti, quello,
1: sì,
0: è il tempo corretto.

0: sotto appunto una pellicola trasparente e si è messo un uovo solo per fare questa pasta, perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla.
1: Eccoci nella fase di stesura della pasta. Stiratura, come si dice? Stesura, mi ricordo.
2: Sì, stesura.
1: Stesura della
2: Allora,
1: pasta. Qua si usa il
2: è
1: mattarello.
2: importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda, è
1: Allora,
2: fondamentale.
1: fai un po' sul mattarello.
2: Esatto, si fa sempre poso sulla mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
1: Ad esempio, l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro,
2: Però vedi,
1: torna
2: lì è proprio il
1: sfonda.
2: discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna. Se è troppo duro, ti ritorna.
1: Ti torna indietro, non diventa mai grossa, giusto? E
2: Esatto.
1: quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo
2: Sì,
1: so.
2: va da occhio. Io vado a
1: Sarà due
2: occhio
1: millimetri, un millimetro.
2: No, è meno,
1: Meno di un millimetro.
2: è come una seta, vedi? Poi
1: Tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
2: vado a
1: mette
2: comprendere
1: sul
2: lateralmente perché la
1: mattarello.
2: stesura è questa,
1: Si
2: cioè
1: fa
2: poggiando
1: proprio così. Si
2: i palmi delle mani e andando sull'esterno si
1: accarezza.
2: accarezza, poi si fa girare
1: Dall'altro lato.
2: dall'altro lato.
1: Finché non raggiunge appunto
2: Finché non raggiungi lo spessore che
1: lo
2: poi.
1: spessore che tu sai essere quello
2: Esatto,
1: giusto.
2: esatto.
1: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa un chilo
2: Sì.
1: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
2: Sempre, sempre
1: L'ideale è il
2: il clima.
1: clima secco,
2: L'ideale è un clima secco.
1: come oggi, mi
2: Sì.
1: sembra. Altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè, qua ti giochi la qualità dei
2: Qua
1: ravioli,
2: ti
1: vero?
2: gioco. Secondo me qua si gioca al di là del ripieno che è il gusto
1: Sì.
2: che è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello stirato con una macchina. È totalmente diversa la porosità che ha
1: È
2: una
1: più buono
2: sfoglia.
1: quello tirato a mano?
2: Il sugo si va ad aggrappare
1: Sì.
2: diversamente.
1: Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al
2: Ho messo un po' di
1: mattarello?
2: farina perché sennò poi esatto si va ad attaccare al mattarello.
1: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
2: Adesso poi ci
1: Mamma mia, come diventa grande!
2: ora poi la fermiamo perché ci siamo.
1: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore
2: Sì,
1: dell'acciaio?
2: è molto meglio, anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno,
1: È
2: anche
1: vero,
2: per la porosità che poi ha alla fine
1: è
2: l'impasto.
1: tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
2: Allora, ok.
1: Eccoli, un bello strato spesso come una bella seta, ed ecco che, mamma mia.
2: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra, così.
1: Ah, lo pieghi in due.
2: Sì, spieghiamo in due, si fa un segno.
1: A metà?
2: A metà si riapre,
1: Mamma mia, non ti si buca.
2: si
1: E
2: riapre,
1: adesso è il momento.
2: poi si va a mettere il ripieno.
1: Che meraviglia. Ecco, lo stendi proprio così. Wow.
2: Lo stendo.
1: Anche qua lo spessore dell'interno, tu
2: Sì,
1: lo sai per
2: lo
1: esperienza.
2: faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta
1: Esatto,
2: e non troppo tanto perché poi
1: esplode.
2: esplode molto
1: Ecco,
2: bene.
1: vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura, poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco.
2: Prendiamo ancora un
1: Ancora.
2: po' di ripieno.
1: Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
2: Sì.
1: abbiamo detto.
2: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti dovrebbe riposare un pochettino.
1: Sì.
2: Se riposa un pochettino, un'oretta.
1: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
2: Se è
1: questo.
2: estate, in frigo. Se
1: Addirittura.
2: è invece inverno, può anche restare fuori.
1: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
2: Ma succede anche a me, non è che
1: Adesso
2: a volte succede. Poi si va a
1: vai a
2: prendere l'altro
1: prendere.
2: lembo.
1: Ed è. Adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme dei ravioli.

0: si copre, si mette un po' di farina di riso.
1: Ah, di riso, attenzione!
0: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
1: L'avete fatto?
0: L'ha fatto mio papà.
1: Ma veramente?
0: Sì, eccolo.
1: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte, ed ecco che spettacolare.
0: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
1: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
0: Si fa un contorno.
1: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
0: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
1: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
0: Questa è doppia
1: della larghezza.
0: Sì. Esatto, che abbiamo fatto
1: prima.
0: Del segno.
1: E se avete fatto tutto bene vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
0: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro raviolo. Poi c'è chi anche qua chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così
1: un raviolo meraviglia piccolo. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow! E adesso, ecco, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
0: adesso
1: tutto
0: bene. Adesso poi ve li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta, sì, quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente si rischia.
1: Quanto stanno in frigo?
0: Si lasciano un paio d'ore in frigo, in frigo. Poi ci sono gli abbattitori adesso, che comunque sì, quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
1: allora
0: può...
1: ti chiedo subito quanto cuociono.
0: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
1: Infatti.
0: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla, è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
1: Certo.
0: Cioè, più spesso ripieno.
1: Ma tipo dopo un minuto, due,
0: no,
1: devi
0: ci vogliono
1: anche assaggiare?
0: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se,
1: però,
0: poi,
1: se
0: poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
1: certo,
0: perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
1: Però il gusto non cambia?
0: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
1: Ok. Anche. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
0: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe, e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla, quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti, okay. Invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
1: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
0: Andiamo.
1: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
0: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
1: È questo?
0: Sì.
1: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
0: Rosmarino, ok. Si
1: crudi?
0: Crudo. Okay.
1: Crudo.
0: Si fa un soffritto.
1: Un soffritto però, appunto, invece che essere come a pezzettini come è di solito,
0: sì,
1: l'hai tritato.
0: L'ho tritato. Poi se vuoi puoi fare anche pezzettini. Cioè,
1: Ma noi ci fidiamo di te.
0: Io preferisco tritarlo.
1: Che carne serve per utucco?
0: Sotto paletta serve una carne di vitello, sì. Serve una carne che sia magra.
1: Che meraviglia.
0: Poi si aggiunge.
1: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero o con la carne tritata? Perché qua c'è
0: allora,
1: una grande diatriba.
0: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va
1: ad autosquagliare
0: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nea, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima. Prima della fine della cottura lo tolgono,

0: lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
1: Però altrimenti, cioè prima 4 ore, poi 5,
0: No, no, no, totali,
1: totale
0: può
1: 4
0: essere
1: ore.
0: dalle
1: E
0: 4 alle
1: adesso
0: 5
1: perché
0: ore.
1: questi pezzi l'hai
0: Questo
1: attaccato?
0: l'ho lasciato così
1: Perché è più
0: a un pezzo
1: grasso?
0: di coppa di maiale. Un pezzo di
1: Quindi
0: coppa
1: hai
0: di maiale
1: messo
0: che viene.
1: sotto paletta e
0: Sì.
1: pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più
0: Sì,
1: piccoli.
0: l'ho tagliato più piccolo.
1: Quindi
0: Si
1: chi
0: lascia
1: vuole lo
0: prendere
1: fa lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero,
0: Sì.
1: che poi si squaglia. E il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il
0: Il
1: sugo.
0: vantaggio è che i nostri vecchi facevano, da buon Liguri, facevano due piatti in uno,
1: Quindi
0: cioè
1: col sugo condiva nei ravioli, poi si mangiava anche il pezzo di
0: e
1: carne.
0: facevano un
1: Se
0: secondo
1: invece si
0: pezzo.
1: preferisce, si trita il pezzo
0: Si
1: e
0: trita tutto
1: si
0: il
1: mette
0: pezzo.
1: poi dentro al sugo.
0: Ora si fa rosolare bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
1: Per pochi minuti. Ok,
0: La carne si colori un pochettino, vedi? Da
1: nella
0: tutto,
1: parte
0: da
1: sopra. Ok.
0: tutte le parti al giro, così prende bene tutti i gusti. A
1: A fuoco sempre bello acceso,
0: fuoco
1: no?
0: sempre molto forte.
1: Prima di aggiungere il resto degli
0: Poi si
1: ingredienti che già
0: aggiunge
1: vediamo
0: un
1: qua.
0: po' di vino che si bagna, che ora lo
1: Vino
0: faccio.
1: rosso.
0: Vino rosso.
1: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che faccio?
0: Si fa una sfumata.
1: Ecco, serve per fare un po'
0: Insaporire.
1: insaporire. Rosso, bianco no, si usa
0: Sì. Si mette
1: rosso.
0: anche il bianco
1: Ah, è
0: nel
1: uguale.
0: senso.
1: Non c'è problema, però l'acqua no, meglio il vino.
0: No, l'acqua no.
1: Ok.
0: Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
1: Ecco,
0: Quindi si
1: vero.
0: prende il fungo secco, si mette
1: Già,
0: a bagno,
1: esatto, si diventa mollo.
0: diventa morbido e quasi a fine cottura si aggiunge.
1: Cioè, a fine cottura intendi alla fine delle
0: No,
1: 4 ore?
0: dopo le 2 ore, dopo 2 ore si
1: Ok, quindi
0: aggiunge.
1: a metà cottura
0: Sì,
1: lo metti,
0: sì.
1: però voi, va bene, nei ristoranti non si usa per le
0: Io
1: intolleranze.
0: non lo sto più mettendo per quel fatto lì
1: Però, se
0: dell'intolleranza,
1: no,
0: per non.
1: segnatevelo che funghi porcini
0: Funghi porcini,
1: secchi
0: sì.
1: e ramollati, perché metti le foglie di alloro secco e non mai.
0: Perché l'alloro verde è tossico.
1: Ok, quindi
0: Rilascia delle
1: attenzione, abbiamo
0: tossine.
1: imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco. Perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
0: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio,
1: Se.
0: anche poi per la cottura. Se si fa la cottura totale, si può anche
1: Tanto poi
0: lasciare.
1: uno non lo mangia. Ma se
0: Esatto.
1: si mangia non c'è problema quello secco?
0: Non si
1: No,
0: mangia. Anche
1: ok, non si mangia.
0: perché rimane
1: Se.
0: duro. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
1: Addirittura?
0: Sì. E i pinoli.
1: I pinoli sono fondamentali,
0: I pinoli.
1: eh? Piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo
0: I
1: in
0: ravioli
1: certe
0: sono in
1: zone.
0: tutta la Liguria.
1: E da dove vengono? D'origine?
0: Si
1: Si
0: parla
1: sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che.
0: che la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene
1: Vabbè, questo. Non è una tua idea, è proprio la
0: lì. Non
1: storia
0: è
1: che
0: una
1: poi
0: mia
1: verrà
0: idea, sì.
1: scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà
0: Esatto.
1: suscitare, ma in effetti
0: Anche
1: se
0: il
1: dai,
0: mio adesso
1: i
0: potrebbe essere uno
1: ravioli
0: scandalo, però.
1: cinesi, cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
0: No, ripieno, ma la forma
1: La
0: del
1: forma del
0: ravioglio.
1: raviolo con il ripieno dentro.
0: Esatto, la pasta ripiena
1: Sì,
0: venga.
1: non con questo ripieno,
0: Esatto.
1: ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina,
0: Come
1: ma
0: la farina di ceci
1: come la farina di ceci
0: dalla Turchia.
1: dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi dal porto
0: Esatto, in tutta
1: arrivavano
0: Italia.
1: in tutta Italia con le
0: Sì.
1: varie plin o ravioli bolognesi e
0: Sì.
1: quant'altro.
0: La
1: Quando è che si
0: cecina, la
1: aggiunge?
0: farinata, la panissa, tutto quello che poi è nato fuori, che va fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi ha
1: L'ha
0: allargato.
1: allargato. Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro
0: Questa è una passata di
1: normale?
0: pomodoro, dei nostri pomodori, che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio, si va a mettere in cottura.
1: Quando? Dopo
0: Adesso
1: quante ore?
0: dopo che
1: Ah, dopo che ha
0: che ho rosolato un
1: rosolato.
0: pochettino, si aggiunge e si fa andare.
1: Si copre
0: Si copre, si
1: e
0: fa.
1: cuocerà per 4-5
0: Sì,
1: ore.
0: quando
1: Tu a
0: si
1: metà la togli per
0: aggiunge,
1: tritarla. Quando è che la
0: io la
1: togli?
0: tolgo circa a metà.
1: A
0: Circa a
1: metà,
0: metà
1: quindi
0: la
1: dopo circa
0: tolgo,
1: 2 ore lui la
0: la
1: toglie, la
0: trito,
1: trita e la rimette
0: la
1: dentro per
0: rimetto,
1: altre
0: sì.
1: 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero.

0: però potete lasciarlo per 4-5 esatto. ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta, sì. E i pinoli proprio alla fine fine?
1: I pinoli alla fine, sì.
0: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato. Volete, perché qua si parla di qua, circa 4 ore di cottura.
1: Poi anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
0: Bella come
1: l'olio che sale a galla, come, vedi, sono i pinoli, vedi, questo è un trito, poi definito,
0: sì, questo qua è il trito, no, vabbè,

0: vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo. Ma qua ne fai tanto per sì, condirne.
1: Sì, no, questo è. Sì, è tanto, è un bel pezzo.
0: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete, sì, condire, certo, il chilo che ha preparato Mirko, esatto, ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
2: grazie
0: velocissimo.
2: A voi di essere venuti da me a trovarci.
0: Veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
2: Grazie.

c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. Questa è ipotesi di bilancio, quindi il bilancio approvato del 24 non c'è e questa per me è una cosa gravissima.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente Ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico Ligure, direi ponentino.
2: Giusto,
1: sbaglio?
2: Giusto.
1: Qui a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, ma... perché ci sono un sacco di varietà,
2: sì,
1: e di esteri.
2: Assolutamente, la farinata.
1: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rossana mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare una
2: farinata buona e
1: farinata. Vai, dillo tu. Iniziamo.
2: Allora, è molto semplice: si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci ho mandato via dalla cucina semplicemente.
2: C'è solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però...
1: E poi eravamo proprio stretti e quindi
2: sì,
1: abbiamo optato...
2: Siamo una cucina piccolissima, noi lavoriamo...
1: Però funzionale.
2: Tutte, assolutamente.
1: Quasi tutte donne.
2: Sì, sì. Dalla proprietà alla dipendenza, tutti donne, proprietari e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
2: No, quindi. Comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua, schiumarla, togliere questi

0: residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore.
1: Questo mi ha
0: prima di
1: cuocerla. Lasciato perplessa, ancora più convinta non farla 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo.
1: E quindi anche lì piano B quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto un passaggio, l'hai messa.
0: Ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì hai detto deve friggere.
0: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della farina.
1: Ecco, l'abbiamo associata alla sagra anche perché è veramente semplice, indipendentemente dal fatto che io non sia capace.
0: Ma
1: però
0: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva tedesca,
1: perché l'ha precisato, però è ligure, se no non va bene,
0: no, non ha lo stesso gusto.
1: Di fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: no,
1: 50
0: non c'è
1: gradi.
0: Stagione, la tipicità non ha stagione,
1: ecco, cioè. È interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale. Anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti e quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: che non è male, anche perché
0: che valorizza anche giustamente l'attività dei piccoli
1: e vi aiuta a stare anche in vita
0: e si mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto, vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto,
0: sì,
1: io con la frusta,
0: la farinata l'ho fatta con la frusta a mano, perché cioè,
1: c'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: Non saprei, è che cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, non viene cioè il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio poco.
1: Da quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una proporzione, quindi?
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto, dell'ingrediente.
1: Sempre stata sul tipico ligure oppure no?
0: No, ho variato, adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo, poi Piemonte-Liguria c'è questa connessione, c'è la famosa via del sale con l'acciuga eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci sempre
0: in Liguria? Ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una signora,
1: e a questo punto vogliamo sapere
0: del bunè tipico piemontese, l'ho portato qua e
1: Stand Innovation
0: ha avuto molto successo,
1: riconosciuto in piemontese, però
0: sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di agriturismo.
1: Porti la sagra in ristorante,
0: sì,
1: o viceversa.
0: Sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi. Una cosa piccolina, un piccolo orticello con 2 o 3 tavoli, una piccola cucina. Una condivisione del cibo, ecco.
1: Una condivisione, appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante proloco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti richiesti importanti.
0: Sì, assolutamente.
1: E a questo punto ci sono loro. Aprite il Deor, facciamo una sorta di sagra di paese.
0: Assolutamente.
1: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro,
0: no,
1: non c'è solo Rosana.
0: Sono diversi e si stanno qua anche
1: con... Un'aristo sagra.
0: Brava, un'aristo sagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio prodotto.
1: E si apre il paese.
0: Sì, assolutamente.
1: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra...

sagre, appuntamenti di paese, che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
0: 800-600-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli e poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
1: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno tre mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi. Come organizzarci? Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare alle ragazze e ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti più utili per lo sviluppo della mente, l'apertura della mente dei bambini, che è la lettura. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, senza fare i bacchettoni, lasciamo pure l'uso dello smartphone, a seconda dell'età, che vuol dire niente sotto due anni, poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazzi devono saperlo utilizzare, però la lettura riserviamo una nicchia per questo strumento qui, che quando devo fare un confronto posso dire la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento, la lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini fin da piccoli man mano che si cresce. Quindi consigli: attività all'aperto, relazioni di persona, momenti liberi dal telefonino per i ragazzi ma anche per noi e dedicarsi alla lettura e allo stare insieme senza strumenti digitali.
0: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme ai propri figli. Anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire, poi tutta quella che è La povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche

0: questo non è da dimenticarlo. Non è da dimenticarlo.
1: Parla di, non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi che hanno un costo, mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie. L'altra cosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interreagire con il sistema scolastico che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino. Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due, o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola come possiamo organizzarci con i bambini, all'inizio della scuola l'esempio è più leggero, il benedetto zaino,
0: quando pesa, non pesa,
1: pesa, e ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio, il pedibus o il bicibus, come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità, che per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza, questo è il mio invito.
0: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
1: È molto difficile, però è questione di un termine forte, assunzione della responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali. Delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce, con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè, gli do questo così sta tranquillo. Non è il mezzo, perché abbiamo dato

0: quanto fa male, però alcuni genitori dicono: dottore, lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, creare dei gruppi di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci, possa essere dannosi. Quindi bisogna partire da un'educazione che parte non dall'alto, che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando e informando, perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è: ma non ci avevo pensato, non me l'ho mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio. Mi ricordo che una volta dicevo: ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio. L'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore, poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima, avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutti, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico: guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però vi inizio a parlare del cellulare. Dico: no dottore, non me lo dica, perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere, perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori, non di tutti. Quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato, e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso. Il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima. Il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo: mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Ecco, forse è meglio che non ci sia se lavora, piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro, del genitore che è fisicamente lì ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamocelo, non piazziamogli il telefonino lì davanti. E per tutelarlo cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista, che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica non vedo il ditino, vado avanti.
1: Perché ci sono le immagini, perché se no c'era.
0: Ah, ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie, per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa viene e non andare avanti solo perché ho sentito quello che ha detto. Leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto del quello che voleva scrivere il giornalista. Certo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.

8 anni, AMT è andata bene, ha incorporato ATP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ATP, mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? E c'è differenza, diciamo, fra un neonato e un bambino di 2-3 anni? Anni, 5 anni?
1: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione, per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate la montagna più rilassante, poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo, andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa, per esempio, un bambino piccolo, se siete amanti del trekking e delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari. Se il bambino magari soffre di asma, evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi, riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere: mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D, e un grosso nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole. Dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle, che sono purtroppo frequenti e molto importanti e molto gravi. Quindi se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, evitiamo le ore del solleone, più o meno tra le 10-11 fino alle 16-17. E altri limiti non ne farei. Guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
0: Perché, dottor Ferrando, il bambino che sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
1: Sono stupendi i nostri. Io ho dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera, aspettano il giorno della vacanza. Ci sono quelli ancora più subdoli, che si ammalano il primo giorno di vacanza. Quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto. Bellissimi questi bambini, ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzati.

0: all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio, ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi bisogna usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzatevi, chiedete al vostro pediatra cosa portarvi dietro, dico per scaramanzia, come antisfortuna, non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico, ero a 30 km da una farmacia in montagna e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro, quindi e non è tanto agevole trovare dei farmaci, trovare farmaci che diano farmaci senza ricetta, certo. E soprattutto in certi paesi del nord Europa, fanno bene comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono a miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti alla, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale, che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente man mano che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione un'educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate e si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera, e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi, l'età è quella dalle medie in poi, ecco l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie, grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei e a tutti quanti un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia.

propria tragedia familiare si è consumata a Finale Ligure, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio 15enne, successivamente si è suicidato sparandosi. Ancora un incidente mortale in Liguria, sull'Aurelia Bogliasco, una macchina ha travolto dei ciclisti, uno è morto, l'altro è grave, morto anche il conducente dell'auto. La notizia che il Veneto ha approvato il fine vita è arrivata anche in Liguria, il centro-sinistra chiede alla giunta Bucci di far ripartire l'iter anche nella nostra regione. A Genova un'estate da caldo record con numeri che hanno superato l'anno 2003, per l'esperto però

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli, apriamo con una tragedia familiare, con la morte di un padre, di una madre, del figlio quindicenne. I cadaveri del nucleo familiare sono stati ritrovati quest'oggi durante l'ora di pranzo in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. All'interno dell'abitazione sono stati trovati un uomo, una donna e il loro figlio di 15 anni. La tragedia è avvenuta in via dei Forti di Legnino. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'automedica. Ovviamente per i corpi non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un uomo, Daniele Baruzzo di 59 anni, della moglie Paola Siri di 60 anni e del loro figlio 15enne. Su quanto è accaduto, ma soprattutto sulle motivazioni, sarebbe stato trovato un biglietto lasciato dall'uomo dove avrebbe spiegato all'interno di questo biglietto le ragioni di questo omicidio e poi del suicidio, ma per il momento le indagini sono ovviamente riservate. Gli inquirenti mantengono stretto riservo su quanto è accaduto, ma soprattutto su cosa c'è scritto in questo biglietto. Il ragazzino giocava nelle giovanili del Finale Calcio. Ovviamente lo sconcerto di tutta la comunità di Finale Ligure, dell'amministrazione che ha emanato un cosiddetto lutto cittadino per il momento e poi anche per i giorni successivi. Tutte le iniziative di fine estate di questi giorni sono sospese, fa sapere l'amministrazione. Parliamo di un incidente adesso gravissimo sull'Aurelia della Liguria, più precisamente a Bogliasco. Ancora un ennesimo incidente stradale mortale, a perdere la vita due persone, due uomini: uno il conducente dell'auto che ha perso il controllo, un ciclista che si trovava sulla strada. Due morti ancora da raccontare in questa estate complicata. Sentiamo Aurora Bottino.
1: Una tragedia che ha sconvolto l'intero Levante genovese, quella avvenuta poco prima delle 8 del mattino sull'Aurelia a Bogliasco, dove due fratelli in bicicletta sono stati travolti da un'auto. Un tragico bilancio: uno dei due ciclisti, Daniele Callà, di 42 anni, è morto, così come l'uomo alla guida della macchina, Sergio Poggi, di 79. Lo schianto è avvenuto dopo la curva all'altezza del passaggio a livello. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida della sua auto viaggiava in direzione Levante quando sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Prima ha travolto due ciclisti che viaggiavano a bordo strada, poi ha invaso la corsia opposta e ha centrato un'altra macchina. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e due automediche. Sia il conducente del veicolo che il 42enne sono andati in arresto cardiaco. Inutili però i tentativi di rianimazione, entrambi non ce l'hanno fatta. Grave all'ospedale San Martino di Genova la moglie di Poggi, che al momento dello schianto si trovava sul sedile del passeggero. Si tratta di una donna di 74 anni che ha riportato ferite importanti a una mano. È stato trasportato anche lui in codice rosso all'ospedale Galliera. Invece l'altro ciclista coinvolto, Simone Matteo Callà, fratello della vittima.
0: Questo quanto accaduto. Andiamo a sentire le testimonianze, una in particolare che ha assistito alla scena di questa mattina a Bogliasco. Sentiamo.
2: Abbiamo sentito un rumore, uno stridore violentissimo, tanto che inizialmente abbiamo quasi pensato al deragliamento di un treno. Uno stridore spaventoso, molto prolungato, e poi come un'esplosione. Allora siamo andati a affacciarci, io abito proprio lì dove c'è quel terrazzino, e si è presentata ai nostri occhi una scena veramente apocalittica. E purtroppo c'erano già due persone sull'asfalto. Il guidatore della macchina che ha, diciamo, causato l'incidente era ancora all'interno dell'abitacolo, è stato estratto anche lui subito e rianimato, mentre la persona che gli sedeva accanto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per farla uscire.
3: Una scena effettivamente terribile da questo punto di vista. Poi i soccorsi sono arrivati rapidamente?
2: Sì, i soccorsi sono arrivati nel giro di poco. Per fortuna, come prima, è arrivata una dottoressa che si è occupata di rianimare uno dei due ciclisti e l'ha rianimato per più di 40 minuti, e poi sono arrivati tutti, automediche, vigili del fuoco, ambulanze, insomma tutti, carabinieri, certo.
0: E adesso il focus su AMT.

0: All'inizio della prossima settimana i nuovi incontri tra comune, aziende e sindaci dell'entroterra che chiedono prima di vedere il bilancio il 10 settembre. Intanto è stata convocata una commissione ad hoc a Tursi, quindi si cercherà di capire che autunno ci si aspetta. Andrea Popolano.
1: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad MT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli, un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di MT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Due giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad MT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
0: Pagina dedicata al settore marittimo, dal piano regolatore portuale ai depositi chimici di Multedo. Facciamo il punto su alcune delle sfide più importanti per l'autunno che riguardano uno dei cuori nevralgici che sono quelli proprio legati alla portualità di Genova. Elisabetta Biancalani.
2: Dopo un'estate da record climaticamente parlando per il caldo, si pronuncia un autunno altrettanto caldo per il porto di Genova che si trova ad affrontare, come ogni anno peraltro, diverse sfide. In questa fase però ce n'è una che contraddistinguerà lo scalo per i prossimi 50 anni oltre e riguarda il nuovo piano regolatore portuale. Quello in vigore risale al 2001, 25 anni che, considerando le svolte tecnologiche e le tempeste geopolitiche, risulta molto più vecchio di quanto sia già. Autorità portuale aveva dichiarato a Primo Canale che sono già state avviate interlocuzioni con enti pubblici e con articolazioni territoriali dei vari ministeri e si sta proseguendo nella calendarizzazione degli incontri. Entro fine anno dunque novità. Esempio eclatante di convivenza difficile tra porto e città, tema delicatissimo, poi quello del trasferimento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo, il sogno dei residenti che sembrava un passo dal realizzarsi ma che è sfumato dopo il no del Consiglio di Stato al trasferimento a Ponte Somalia a San Pier d'Arena. I comitati di Multedo hanno ottenuto un incontro con il presidente del porto, inizialmente previsto il 23 settembre, poi slittato al 29. Restando nel rapporto tra porto e città, ecco un altro tema cruciale relativo ai fumi delle navi che i residenti delle zone di fronte allo scalo devono respirare e che significa elettrificazione delle banchine. Si parla di fine 2026 per il terminal crociere di Genova, tempi più lunghi per traghetti e container, ma manca a livello nazionale la delicata parte relativa alle tariffe e gestori del servizio. Anche qui i comitati chiedono una accelerazione e vedranno parole il 14 settembre. Dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Dopo slittamenti vari, invece, l'insediamento dei piloti nel porto di Genova all'interno della nuova torre del waterfront. A ottobre dovrebbe essere consegnata proprio al corpo dei piloti, poi il tempo tecnico per l'installazione degli uffici e delle apparecchiature.
0: La politica, perché sono giornate calde sul fronte soprattutto del centro-sinistra e del Partito Democratico, con la presenza della Festa dell'Unità che torna dopo diversi anni in piazza Caricamento. Primo Canale sta raccontando in diretta gli interventi principali. Abbiamo visto in diretta le interviste, i comizi dei leader nazionali, da Stefano Bonaccini alla segretaria del PD Elly Schlein. Questa sera è la volta di Giuseppe Conte, che dialogherà con Andrea Orlando, che verrà alla Festa dell'Unità insieme a Conte per parlare ovviamente di presente, di futuro, la politica, soprattutto le elezioni del prossimo anno al centro. Tra l'altro Conte e Orlando si ritrovano sullo stesso palco dopo l'ottobre del 2024, quando chiusero la campagna elettorale di Andrea Orlando, che poi perse per pochi decimali contro Bucci la regione. Quindi questa sera, come sempre, Primo Canale sarà in diretta per trasmettere il dialogo tra Andrea Orlando e Giuseppe Conte, il leader presidente del Movimento 5 Stelle. E adesso sempre la

0: politica perché il centro-sinistra in regione chiede alla regione Liguria, di centrodestra, della presidenza di Marco Bucci, di seguire le orme del Veneto che proprio nelle scorse ore ha approvato la legge sul fine vita. Sentiamo.
1: La scelta del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema. Anche in Liguria, un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo 2 giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centro-sinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando Presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Orboscello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con le parole del capogruppo in regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla regione Liguria di fare la propria parte e di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante. Adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
0: Adesso il punto sul caldo, ne abbiamo parlato molto, l'abbiamo raccontato in questa lunga estate rovente. Che estate è stata? Cosa ci dicono i numeri nel servizio con l'esperto?
2: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite, fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
3: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
0: E adesso andiamo nello spezzino con 3 giorni di cucina d'autore, con i cooking show di chef italiani e internazionali, mercato dei sapori, incontri, talk e laboratori dall'11 al 13 settembre. Gli amanti delle muscoli hanno appuntamento a Lerici con Militiade dal 2026, vediamo Emanuela Cavallo.
4: Lerici, capitale della Mitili Cultura e soprattutto delle ricette a base di muscoli, dall'11 al 13 settembre torna Mitiliade, l'evento che racconta il prodotto d'eccellenza del Golfo dei Poeti, con uno sguardo al Mediterraneo e anche ai piatti internazionali.
5: Saranno 3 giornate molto intense, dove appunto ci saranno eventi e iniziative legate a quello che è appunto il mondo della gastronomia dei nostri muscoli, quindi con attenzioni a quello che sono gli aspetti imprenditoriali, aspetti culturali e ovviamente gastronomici. Sarà importante anche tutta la programmazione legata a sostenibilità ambientale, quindi tutta l'area espositiva che vede la partecipazione di tante realtà anche da fuori regione.
6: Abbiamo annunciato oggi la presenza di Davide Oldani, un grande nome della cucina italiana, che sarà ospite con una Ricetta come tutti gli altri ospiti del resto con protagonisti Muscoli di La Spezia. Altro nome veramente importante anche per i temi che tratta con la sua cucina, cioè la cucina circolare, del non spreco eccetera, è Chiara Pavan, e così tantissimi altri nomi. Igles Corelli, un grande maestro della cucina italiana, lo chef più importante del Sud America su Mito Esteves, davvero tanti gli appuntamenti, non solo chef, non solo cucina,

0: Cina, anche mostre a mercato, laboratori, intrattenimento, davvero tanti ingredienti. Il sito Mitilia dell'Erice è già pronto con tutte le novità e la possibilità di prenotarsi gratuitamente il posto a sedere.
1: E adesso in avvicinamento al weekend parliamo di un doppio appuntamento, sabato 5 e domenica 6 settembre in diretta su Primo Canale, il Rally della Val d'Aveto con la nuova Alpicella notturna e a Imperia il gran finale delle vele d'epoca. Un weekend che Primo Canale vi racconterà in diretta, collegamenti, approfondimenti per raccontare queste manifestazioni così importanti. Sentiamo Lucrezia Marini.
2: Due giorni di grande sport in Liguria tra motori e vela. Da una parte il decimo rally della Val d'Aveto che porterà gli equipaggi sulle strade dell'entroterra tra Val d'Aveto e Valtrebbia. Dall'altra il mare di Imperia con il gran finale dell'Imperia Sailing Week e della 40ª edizione delle vele d'epoca. Il rally della Val d'Aveto prende il via venerdì alle 9.30 con lo shakedown prima delle prove ufficiali. La gara entrerà nel vivo alle 15 con la partenza della prima vettura da Rezzoaio. Si comincia con la prova Alpicella dal paese fino alla zona del passo del Tomarro. Sabato mattina alle 9 la prima vettura uscirà dal riordino di Allegrezze. In programma le prove Due Valli e Montebruno, due tracciati immersi nell'entroterra ligure tra il passo del Fregarolo, Casoni di Fontani Gorda, Barba Gelata e il passo della Scoglina. E sabato sarà anche il grande giorno delle vele d'epoca d'Imperia, alle 11 al Molo Lungo di Porto Maurizio, spazio alla parata di Eleganza, prima delle regate. Infine alle 18 il momento conclusivo, la premiazione degli equipaggi e la cerimonia di chiusura di una 40ª edizione speciale che celebra 4 decenni di storia della grande vela d'epoca. Due giornate, due scenari diversi, ma la stessa voglia di sport, dalle strade dell'entroterra al mare d'Imperia.
1: Come sempre l'appuntamento con lo sport per raccontare di calcio, vigilia per il Genoa che domani sera ospiterà il Como, la Samp che giocherà invece lunedì sera e tante le novità. Il calciomercato si è chiuso ma ci sono stati colpi di scena importanti, soprattutto per il rossoblu, vedremo anche per il Genoa. Allora il punto come sempre ogni sera con Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
3: Buonasera, buonasera Giorgia, buonasera a tutti e partiamo ovviamente dal Genoa perché in qualche modo il mercato è ancora attivo. Il colpo tra gli svincolati è stato quello di Stefan El Shaarawy, ma si guarda anche al ruolo di terzino destro e piace lo svincolato Ezibue con oltre 100 presenze con la maglia dell'Udinese, potrebbe essere il rinforzo ideale. Ma si parlava della partita in programma domani contro il Como e alla vigilia ha parlato il mister del Genoa, Daniele De Rossi, sentiamolo.
4: Il Como mi ha impressionato anche da questo punto di vista, ha saputo mettersi a 5, ha saputo abbassarsi un pochino a Napoli, penso che sia una cosa necessaria per tutti, anche e soprattutto per chi per la prima volta va a affrontare la Champions League, dove troverai squadre che la palla te la lasciano un po' di meno. Io penso che non lasciargli la palla troppo tempo significa sia andarli a aggredire forte, ma anche tenerla quando ce l'hai. Noi l'altro anno abbiamo fatto, se non sbaglio, 50-50 di possesso, che è un numero che interessa veramente poco, ma mi fa capire che comunque non siamo stati in balia tutta la partita loro, anche come XG, come tiri in porta, siamo stati bene o male sullo stesso livello. La sensazione è che noi abbiamo creato, tipo contro il Como, tante occasioni sul recupero palla, un errore del portiere che Vitigna è scivolato a porta vuota, un'altra palla recuperata da Morim, un'altra volta abbiamo recuperato palla e siamo riusciti ad arrivare al tiro, mentre loro mi danno la sensazione di poter arrivare al tiro quando hanno la palla, e quindi la differenza sta sicuramente un po' nella qualità del gioco, ma anche noi dobbiamo essere capaci di riuscire ad arrivare a essere pericolosi quando stiamo costruendo e non solo quando stiamo distruggendo il gioco avversario. Penso che sia l'ultimo passetto che ci manca. Detto ciò, ci sono delle maniere in cui si può segnare al Como, in cui si può far male al Como, hanno la miglior difesa se non sbaglio, comunque una delle migliori, e quindi vuol dire che quello che fanno, anche se a volte è abbastanza estremo, coraggioso, però comunque funziona, quindi dobbiamo essere rispettosi di quello che fanno, consapevoli che però abbiamo le nostre armi per dargli fastidio. Sono contento che sia qui, sono contento perché è una storia bella a prescindere dal finale, che noi vogliamo che sia lieto, ma è una storia bella, riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori, non è mai una cattiva idea. Avrà bisogno probabilmente di mettersi al 100% sicuramente, perché ha fatto 5 mesi di luna di miele, ma oggi ha fatto le prime come posso dire misurazioni fisiche ed è magro e si è tenuto in forma.

0: finale di De Rossi su Stefan El Shaarawy. Stefan El Shaarawy che ha parlato attraverso i canali social del Genoa di questo suo ritorno a casa dopo 16 anni. Sentiamo.
1: Mi sento bene, emozionato, ma felice di essere tornato nella società dove sono cresciuto e dove ho esordito in Serie A, quindi questo ritorno ha davvero un significato molto molto speciale per me, quindi non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e mettermi a disposizione della squadra. Quello che non è mai cambiato penso che sia la passione che trasmette questa piazza, perché ha davvero un amore incredibile. Io l'ho potuto vivere facendo raccatapalle, l'ho vissuta veramente in campo questa passione, per cui adesso ritornare allo stadio sarà sicuramente un'emozione speciale, anche perché io non ho mai giocato al Ferraris con la maglia del Genoa. Ho fatto 3 presenze fuori casa e non ho mai giocato in casa, quindi ho sempre lasciato un qualcosa in sospeso, e quindi adesso ritornare qua è sicuramente una grandissima emozione.
0: Sono usciti anche le date delle partite del Genoa dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra le tante, la sfida contro la Fiorentina in programma al Ferraris sabato 10 ottobre alle ore 15, Roma-Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45, Genoa-Juventus mercoledì 28 ottobre alle 20:45, Genoa-Milan domenica 8 novembre alle ore 15. Il calendario poi lo potete trovare nel dettaglio sul sito primocanale.it. Parliamo anche della Sampdoria, che si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Palermo, una sfida complicata, ma si guarda anche qui con un occhio particolare ai possibili svincolati. Sentiamo il punto con Simone Galli. Buonasera Simone.
2: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi, dopo la sessione estiva del mercato, guarda al prossimo impegno di campionato contro il Palermo. A Palermo, a proposito, settore ospiti chiuso, i tifosi blucerchiati non potranno seguire la squadra in Sicilia. La società doriana lo ha anche rimarcato con un post social che comunque vuole sottolineare il fatto che si rispettano delle disposizioni di ordine pubblico, ma certamente è un gran peccato non vedere i tifosi della Samp al seguito. Tornando alla squadra, a Corradi, l'obiettivo sarebbe quello di recuperare qualcuno degli infortunati, a partire da Luca Ravanelli, che sicuramente in difesa adesso ha delle alternative nonostante l'infortunio di Mattia Viti, e poi Oliver Abigard, quanto mai fondamentale in questo momento in cui mancherà anche Salvatore Esposito. Per non parlare dell'attacco, perché la Samp ha guai in tutti i reparti, senza Tobias Lauritsen sarà ancora Gennaro Tutino ovviamente a dover sostenere il peso dell'attacco. E qui veniamo al discorso mercato, perché c'è tempo per presentare la lista in Lega Serie B, la famosa lista degli over, i giocatori nati prima del 2003, fino a domani, fino alle 14:30 di domani. La Samp potrebbe lasciare un posto libero, quello che eventualmente sarebbe occupato da Alessandro Pio Riccio, difensore, per acquisire uno svincolato. Allora, quali sono i nomi degli svincolati? Beh, si fanno i nomi di Ilas Bebu, di Caramò, anche di Manolo Gabbiadini. Soprattutto quello di Manolo Gabbiadini accende bei ricordi nella tifoseria sampdoriana. Più difficile il nome di Andrea Belotti, che già un anno fa non aveva convinto la dirigenza, ma certamente se dovesse tornare Gabbiadini, posto che le sue condizioni fisiche lo permettano, è stato un lungo stop per l'attaccante dopo l'esperienza negli Emirati Arabi, sarebbe sicuramente una bellissima storia, un splendido ritorno anche affettivo. Però Corradi adesso deve lavorare con quello che ha, e sicuramente l'emergenza infortuni nella Samp non è ancora finita. Con questo chiuso, restituisco la linea allo studio.
0: E chiudiamo con una nota che ci porta alla Serie C, o meglio alla Coppa Italia di Serie C, perché ieri si è giocato il derby ligure tra Spezia e Vado. Ha vinto lo Spezia 3-0, passando al turno successivo le reti di Spedalieri, Mazzocchi e Florenzi all'84esimo. E con questo è tutto, a te Giorgio.
3: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

lato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia, il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperatura diurna attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione. Sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di piena estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento. Temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo. Queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché
1: Senti.
0: sennò sarebbe un problema grosso.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Manifestazione che si concluderà sabato e noi di Primo Canale stiamo seguendo giorno dopo giorno le vele. Abbiamo cominciato con i 12 metri classe internazionale e adesso le vele d'epoca in questa indimenticabile Imperia Sailing Week. Ben trovata e buonasera Alessandra Boero, collegata con noi da Calatanselmia di Imperia. Qual è la situazione? Direi buona. A naso,
1: buonasera, diciamo. Matteo, buonasera telespettatori e ai ragazzi in regia. Ho trovato il parco giochi, i giochi d'epoca accanto alle vele d'epoca. In mia compagnia Aura, io le ho chiesto 100 volte, ma ti chiami Aura? E lei mi ha detto sì.
2: Sì.
1: È il nostro pirata preferito, versione femminile, obbligata a stare qua con i bambini e insegnare loro i vecchi giochi. Sono meravigliosi, l'operatore Dieghino non è in grado di farne uno. Aura, proviamo, allora spiegaci.
2: Certo.
1: Dai, prova tu.
2: In questo gioco bisogna cercare di bilanciare la pallina e cercare di...
1: Che non ce la fai.
2: No, io no.
1: E inizia, cambiamo gioco.
2: Sicuramente i bambini sono più bravi.
1: No, Matteo, questo è divertentissimo, davvero. È veramente un parco giochi meraviglioso, 25 giochini d'epoca, simpaticissimi e tra l'altro i bimbi sono entusiasti. Forza 4!
2: Forza 4!
1: Per i giganti! Cioè questo, guarda Matteo, è veramente simpatico. Tra l'altro Matteo Cantile verrà qua a breve, quindi lo obbligheremo a giocare, il fenomeno.
0: Forza 4 sono un fenomeno,
1: Matteo,
0: eh.
1: Proprio... Lui è fenomeno in tutto,
0: in tutto.
1: Si va elegantissimo, voglio proprio vederlo. Sfido Cantile a giocare. Iniziamo a dare. Aspetta, Matteo, ne apro.
2: Sì,
1: voglio vederti. Abbiamo trovato prima il gioco più difficile. Andiamo, Aura. Ma guarda, i bambini sono tantissimi e si divertono un sacco. C'è il gioco più difficile, che è quello che ho azzeccato io, che non sono in grado, chiaramente. Ecco, è qua, Aura, me lo ricordo molto bene. In teoria dovresti beccare il gancino, Aura non ce la fa, nonostante sia cresciuta in mezzo ai giochi. Insomma, anche questo, Matteo, bravissima, bene d'epoca, grande, grande. Allora, chiaramente fa parte della compagnia dell'associazione Femme Spettacoli, loro tutti gli anni vengono qui alle vele un giorno, proprio per allietare i bambini, trucca bimbi. Cosa abbiamo?
2: Sì, trucca bimbi, caricaturista e poi lì abbiamo la, diciamo, postazione photobooth dove i bambini possono fare foto tema pirata.
1: Quindi questo è proprio il pomeriggio, la serata dedicata ai più piccoli ma anche ai più grandi, perché vedo i genitori che dicono ai bambini andare, poi dopo 2 secondi vedo i genitori che giocano.
2: Sì, sia bambini, sia nonni, zii, tutti praticamente, questi giochi acchiappano tutti.
1: Una solidità psicologica non indifferente, perché qua prendi fuoco a bagno, Cantile, te lo dico, perché al terzo tentativo anche Diego l'operatore ha iniziato a essere a disagio. Io ti ringrazio, Aura, sei stata gentilissima. Nel frattempo, Matteo, noi ci muoviamo, così vi ripassiamo la linea con lo sfondo delle belle e sagge e prestigiose signore del mare. Diego, così accompagniamo proprio la visuale ed ecco qua, guarda, un gioco di colori che Imperia in questi 10 giorni ci sta regalando. Come puoi vedere, abbiamo sempre lo sfondo del Parasio con il Duomo e quindi la palazzina Liberty, che adesso è coperta dalla barca. Adesso con Diego ci spostiamo, perché Diego non conosceva Imperia e la sta conoscendo con me, quindi come riferimenti dovrei essere un po' più precisa ad aiutarlo. Comunque questo è lo sfondo che vi regaliamo da Imperia a Genova, Matteo.
0: Molto bene, è bellissima naturalmente la Calatanselmi, così come è bella tutta Imperia. Boero, te la posso fare una confessione?
1: Aspetta un attimo, che c'è il trampoliere, questo
0: no,
1: è il pezzo.
0: No,
1: da...
0: sta, non posso fare confessione alla Boero, perché la Boero è partita già per la, per la tangente. Stai cercando un trampoliere.
1: Sì, ormai
0: Boero,
1: sono... Non mi interessa quello che mi chiedi. Io voglio godermi la banchina, la Calatanselmi.
0: Sì, no, ma ti volevo fare una confidenza.
1: Come puoi vedere, mi minaccia.
0: Sì. ecco il trampoliere. Oh.
3: Questo... Ricordiamo che questa sera non potete mancare, perché alle 21.30 inizierà lo spettacolo dei pirati.
1: E noi siamo sul pezzo qua. Bravi. Già, beh, con ore.

0: anticipo, ma
1: anche perché se no altrimenti ve la dovete vedere con lui, eh, gamba lunga.
0: Come puoi vedere, veramente qua ci si diverte, questo è vero, si è entrati proprio nel vivo. Dai Matteo, fammi la domandina che sono pronta.
2: Volevo che Diego inquadrasse il Parasio, che ovviamente non sa che cos'è, però tu gli fai vedere.
0: Sì. un attimo, adesso facciamo il test. Diego,
2: sì.
0: Cantile chiede di inquadrare il Parasio, hai tre possibilità. Dice, intanto è fisso su di me, io ti aiuto, grande Diego, autonomia, eccolo, il duo, hai visto?
2: No, io però devo farti una confessione, io che sono stato un milione di volte in Peria e 900.000 volte a Calatanselmi, non ci sono mai andato al Parasio, lì, fisicamente. Mi ci porti sabato? Mi fai fare una passeggiata?
0: Di chi è il problema, Cantile? Mio o tuo?
2: È nostro a questo punto. È un problema nostro. È un problema comune.
0: Ecco, è un problema comune, infatti.
2: Dobbiamo risolverlo.
0: Ti ci porto io. Allora, facciamo così. Ci organizziamo davanti a tutti in diretta.
2: Sì.
0: Tu chiuderai la chiusura in diretta del 40esimo raduno perché sei scicchettoso, sei elegante. Io sono più da strada, ok? Camicia, jeans.
2: Non dire così, sì.
0: Poi...
2: Sì.
0: No, è la verità, finito tutto, ti porto a fare un giro con Diego a questo punto, perché almeno lo istruiamo.
2: Andiamo a prendere un aperitivo al Parasio.
0: Tutti al Parasio.
2: Va bene. Ok,
0: devi camminare
2: dai,
0: tanto,
2: senti, chi è la cagnolina Noah?
0: Vai.
2: Chi è la cagnolina Noah?
0: La Noah è la cagnolina simbolo di questo 40esimo raduno, è una cocherina rimasta nana, perché io pensavo fosse una specie nana, invece Mauro, il proprietario, mi ha detto no, lei è rimasta piccolina, è la mascotte, è meravigliosa, va in gommone, è stupenda, piace a tutti, ma odia i motorini e le persone che fanno le pulizie a una certa ora. Quando li vede alle 6:30 diventa isterica, alle 18:30, non si sa perché.
2: Va bene, allora la nostra Alessandra Boero ha intervistato la cagnolina Noah, credo più opportunamente il suo padrone, vediamo.
0: Ancora un buongiorno dalla banchina Anselmi, un saluto ancora a te Frank, ai telespettatori, ragazzi in regia, questa volta un contributo davvero interessante. Più che parlare di Mauro Melandri, che nel mondo della vela è super conosciuta perché è giornalista, fotografo, direttore tra l'altro dell'agenzia Zero Gradi Nord, abbiamo la Noah. La Noah e la sua cagnolina, ormai è diventata la mascotte di questo 40esimo raduno delle vele d'epoca, è una meraviglia, anche perché è un'esperta del settore.
3: Sì, sì, è un'esperta del settore, viaggia con me da ormai 6 anni e non perde praticamente una regata, quindi vive in gommone, insomma, se la vive tutta fino alla fine.
0: Diciamo che loro hanno preso effettivamente la scena in banchina, perché lei, in parte che è abbastanza indipendente, gli stanno anche antipatiche delle persone, quando qualcuno gli sta antipatico a bai lo rincorre.
3: Sì, soprattutto le moto, abbiamo scoperto in questi giorni che c'è un trauma con le moto, con Alessandro Done, che è il vicepresidente di Yacht Club Imperia, lo insegue quando se ne va via la sera. Abbiamo scoperto questa novità, questa particolarità.
0: Poi è una meraviglia, perché a parte la fedeltà nei confronti di Mauro.
3: Che sorride.
0: Fiducia cieca. Poi li vedi sul gomone e fanno proprio ridere.
3: Sì, lei spende tutta la giornata come gommone, nonostante io abbia la sensazione forte che lei soffra un po' di mal di mare.
0: Però sta col papà.
3: Però sta con me e non so neanche quanto gli piaccia, sinceramente, però viene e sopravvive giorno dopo giorno.
0: È adorata da tutti, perché noi chiaramente viviamo nella segreteria, nello stand della segreteria. Mi ha tirato una cartella, Mauro.
3: Voluto alzare un po', che pesava.
0: Quindi, e tutti vengono a salutare, né me, né Mauro, né nessuna, ma la Noah, quindi. Te lo meriti tutto.
3: Ce lo meritiamo, no?
0: No, se lo merita.
3: No, dico se lo meritiamo, vabbè, sì. Del resto, se è così, un po' di merito ce l'avrò anch'io, no? Cosa dite?
0: Poco, però ripeto, questa non potevo non fare questo contributo proprio perché lei è meravigliosa, la stanno conoscendo davvero tutti e poi la apprezzano perché è simpatica, fa ridere, la trovi ovunque.
3: Poi tu non sai che lei ha diverse esperienze anche in fatto proprio di vela, perché tutti quanti mi chiedono, me la mandi in barca, me la fai, può uscire con noi, quindi lei ha fatto Optimist, 29er, Melges 24, RS 21, le ha provate tutte le barche lei.
0: E poi adorabile, anche perché le piace anch'io, quindi ciao meraviglia. Grazie, noi ripassiamo la linea da Mauro alla Noah. Grazie a
2: te. Beh, sono sempre più anziano e la cosa mi colpisce brutalmente. So esattamente chi è Noah, ero lì a Imperia l'altro ieri ed è la, come dire, la mascotte, il punto di riferimento di tutta la nostra area stampa. Va bene, scusate se mi dimentico così facilmente le cose, non mi dimentico che devo

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
3: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Miriamo in diretta, Sailing Week, Imperia, capitale della vela. Dunque, Alessandra Boero, tra poco torno da te, ma intanto torniamo a vedere una delle tante interviste realizzate da Alessandra nella giornata di oggi.
1: E ancora in Calata Anselmi con il CIME, questa volta in mia compagnia con il segretario regionale Renaud Godard. Allora,
2: segretario generale.
1: L'ho detto, ma è preciso, essendo un segretario è precisissimo. Allora, la interessante la chiusura, diciamo, della stagione estiva qui ad Imperia, una chiusura immagino ormai consolidata, abbiamo detto il lavoro importante che c'è dietro il CIME per tutti quelli che sono gli eventi del Mediterraneo.
2: Sì, sì, certo, è l'inizio della fine della stagione che facciamo durante le regate di settembre, inizio ottobre, con la chiusura che ha le Voile de Saint-Tropez inizio ottobre. Qui ad Imperia e subito dopo le regate che sono in Spagna,
1: certo.
2: Dunque, è un po' un problema col calendario perché per raggiungere da Mahon, da Menorca, fino ad Imperia è un po' difficile. Dunque questo è un problema che dobbiamo vedere con le organizzazioni spagnoli e italiane.
1: A calendario,
2: sì, sì.
1: Un discorso prettamente di calendario.
2: Esattamente, è questo che proviamo di aggiustare ogni anno per avere circuito che sia più facile possibile.
1: E anche i tempi di navigazione,
2: esatto,
1: immagino, perché
2: esatto.
1: Quelli sono importanti, perché se non mi sbaglio forse l'anno scorso c'era stato cattivo tempo che aveva compromesso anche l'arrivo,
2: esatto.
1: Io mi ricordo
2: sì,
1: questo.
2: Sì, sì, sì. E questo è un problema che dobbiamo vedere, altrimenti c'è un bel palcoscenico, diciamo, qui con le regate qui. Ieri abbiamo fatto una regata splendida
1: alle 4, però siete
2: alle 4,
1: ma va bene,
2: sì, ma possiamo aspettare,
1: perché i velisti, gli esperti, non hanno mai l'orologio, a meno che non gli serva per coordinare qualcos'altro, ma al di là di quello voi sapete perfettamente che è il vento che decide per voi,
2: esatto. Sì. E per il CIM abbiamo organizzato le categorie con questo sviluppamento dei due categorie che esistono adesso, che sono le Classic Yore, e abbiamo una bella categoria qui, e anche i Cruiser. Cruiser è la categoria che è molto interessante perché permette a barche

0: e che di solito non sono sulla linea d'arrivo i primi, di avere il loro gioco,
1: il loro momento,
0: il loro momento. Sì, sì, esatto.
1: Grazie, gentilissimo, noi ripassiamo la linea ancora, grazie.
2: Grazie Ale. Allora, torniamo in banchina, allora in diretta, sempre con Alessandra Boero, con questa serata. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, ma insomma ci sono ancora due belle intere giornate di divertimento e vela con le Signore del Mare. Alessandra.
1: Matteo, assolutamente sì, è bello e simpatico, l'abbiamo già detto, poi tra l'altro anche attraverso le interviste che stiamo realizzando si può capire il clima vivace che sta vivendo la città d'Imperia, sempre la difficoltà, però oggi effettivamente abbattuta con la presenza dei bambini, di unire il mondo di mare al mondo di terra, perché l'abbiamo detto più volte, sembra facile ma non è assolutamente così facile. Gli equipaggi fanno una loro vita, come sapete hanno poi un punto di briefing, un punto di ritrovo, un punto di riunioni, c'è la tecnica, si aspetta il vento che è il protagonista indiscusso di questo raduno, della loro vita, decide lui. Oggi c'è stato un ritardo, c'è stato un ritardo importante nella prima regata, si doveva partire alle 3, si è poi partiti alle mezzogiorno, perdonami, si è poi partiti poco prima delle 4, questo ha creato alcuni problemi a delle Signore del Mare proprio per le tempistiche e quant'altro, però poi a fine regata, tornati in banchina, un brindisi e tutto si è sistemato, questo per dirti che nonostante sia il 40° raduno, i problemucci tra virgolette, ma anche di logistica ci sono sempre, però sempre più facili diciamo da risolvere, questo perché anche ormai la città è preparata, gli imperesi sono preparati e i turisti soprattutto non mancano mai. Adesso che siamo ormai vicini alla fine settimana si vede l'aumento proprio di presenze in banchina, perché i primi giorni, come abbiamo visto, chiaramente si parte un po' a rilento, soprattutto con il campionato mondiale dei 12 metri, come avrai potuto vedere tu e seguire tu, tra l'altro te ne intendi molto più di me. Spazio alla tecnica adesso, spazio alla passione e anche alla curiosità, perché sono più semplici proprio da visitare. Noi sappiamo che possiamo anche avvicinarci alle imbarcazioni, che gli armatori, i comandanti sono molto gentili chiaramente nel far visitare o comunque nel spiegare la storia, e questo è quello che andremo a fare domani, questa sera. Ho capito che è un po' complicato perché sono già tutti in riunione, quindi diventa difficile, li andremo semplicemente solo a disturbare. Domani mattina presto, invece, prima delle colazioni faremo un giro in modo tale da poter scoprire magari qualcosa che non abbiamo ancora detto, perché le signore sono normalmente sempre le stesse. Però, ad esempio, è arrivata Elena, nonostante sia una riproduzione, ha un fascino incredibile, una goletta storica. E ripeto, riproduzione, ma è spettacolare, poi te la faremo vedere con modello effetto sorpresa, Matteo.
2: Molto bene, allora torniamo a vedere un altro dei tuoi contributi di oggi, la tua intervista a Gigi Rolandi.
1: Sempre in Calatanselmi, beccato questa volta Gigi Rolandi, presidente del CIM, vale a dire il Comitato Internazionale Mediterraneo. Poc'anzi mi ha ricordato quanto l'Italia stia vivendo un momento vivacissimo sotto questo aspetto.
3: Sì, difatti, intanto in generale l'attività delle vele d'epoca in Francia, Italia e Spagna è molto, come nel Principato di Monaco, è molto vivace. E quest'anno abbiamo avuto le nuove elezioni al CIM e c'è una rappresentanza italiana importante. Io sono stato eletto presidente per 4 anni, vicepresidente Francesco Foppiano, e abbiamo anche Antonio Bandini, che è un consigliere del, diciamo, adriatico, e Mario Quaranta, che è consigliere qui, che tutti quanti conoscete.
1: C'è un motivo specifico per cui l'Italia sta vivendo questo momento dinamico?
3: Ma diciamo, dal mio punto di vista il CIM si è un po' rifondato 4 anni fa, dopo un periodo un po' di bassa, il Covid e tante altre cose, e abbiamo eletto un primo comitato con persone che non si conoscevano, che però hanno lavorato bene per 4 anni, e adesso dopo 4 anni, un po' che ci conoscevamo, abbiamo fatto anche dei programmi a lunga scadenza per rinnovare, per rilanciare la comunicazione in maniera importante.
1: Ecco, su che cosa si è lavorato maggiormente? Quali sono stati i cavalli di battaglia per questo rilancio?
3: Sì, allora diciamo i due punti fondamentali, per me il punto principale è la comunicazione, far sapere il CIM che cos'è, il lavoro che fa, e principalmente aprire un dialogo con gli armatori, che sono poi i nostri diretti...
1: Sono gli aghi della bilancia alla fine, inutile.
3: Esattamente, quindi riuscire a comunicare

0: bene agli armatori i dettagli della stazza CIM, che è quella che ci permette di fare queste regate, e in generale poi anche al grande pubblico, cioè far capire il lavoro che c'è dietro a tutte queste regate che i circoli organizzano, ma che senza la stazza CIM non si potrebbe fare.
1: Ecco, quindi un effetto a catena sicuramente difficile da mantenere, nulla per scontato, mai nulla si dà per scontato, proprio perché è facilissimo poi ripiombare tra virgolette un po' nel torpore, chiamiamolo così.
0: Sì, no, bisogna appunto soffiare sulle braci. È un sistema con molti soggetti. Esistono gli armatori, che sono quelli che poi ne beneficiano, esistono i circoli che organizzano le regate, esistono le associazioni di classe nazionali come l'AIVE, la FIT in Francia, e esiste il CIM che sovrintende tutto. Quindi bisogna un po' coordinare bene con efficienza tutto questo sistema.
1: Io la ringrazio per la disponibilità, e noi con queste belle notizie che coinvolgono il bel paese, noi vi ripassiamo la linea.
2: E allora torniamo in diretta per un saluto finale, darci l'appuntamento a domani, Alessandra. Wow! Non solo.
1: Allora ho iniziato. Mi fa ridere Ada, è simpaticissima. Ho iniziato dai bambini, finisco dai bambini. È stato bello perché Ada, sempre anche lei del FEM spettacoli,
3: sì.
1: Le ho detto, molti più bambini ai giochi di legno, qua un po' meno. Tu cosa hai mai fatto?
3: Perché di qua è più veloce, bam bam.
1: Ma col gesto l'ha fatto davanti ai genitori, meraviglioso, poesia Matteo. Quindi noi ti rilasciamo. Allora Ada, ti stai divertendo a parte il bambang?
3: Sì, assolutamente.
1: Mi ha detto non farmi camminare perché sono zoppa e sembro veramente gamba di legno. Quindi io l'ho messa qua dietro.
3: Tac, così sono precisa. Tutto molto facile.
1: Io direi che chiudo con Ada perché è meravigliosa, anche perché secondo me se ti faccio parare il bam lo ciocca in faccia, no. Perché le abbiamo bloccato i bimbi.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: E questo è un saluto da Calata Anselmi, un saluto spumeggiante.
3: Assolutamente sì, un saluto a tutti.
2: Grazie ragazze, un abbraccio da Genova ad Imperia, ci vediamo domattina ancora con collegamenti in diretta dalla Imperia Sailing Week oggi. Domani.

0: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in questo periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa.

0: immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo Rally della Val d'Adda. Play the race.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

vera e propria tragedia familiare si è consumata a Finale Ligure, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio quindicenne e successivamente si è suicidato sparandosi. Ancora un incidente mortale in Liguria, sulla Aurelia Bogliasco, una macchina ha travolto dei ciclisti, uno è morto, l'altro è grave, morto anche il conducente dell'auto. La notizia che il Veneto ha approvato il fine vita è arrivata anche in Liguria, il centro-sinistra chiede alla giunta Bucci di far ripartire l'iter anche nella nostra regione. A Genova un'estate da caldo record con numeri che hanno superato l'anno 2003, per l'esperto però i decessi non sono aumentati.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli, apriamo con una tragedia familiare, con la morte di un padre, di una madre, del figlio quindicenne. I cadaveri del nucleo familiare sono stati ritrovati quest'oggi durante l'ora di pranzo in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. All'interno dell'abitazione sono stati trovati un uomo, una donna e il loro figlio di 15 anni. La tragedia è avvenuta in via dei Forti di Legnino. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'automedica. Ovviamente per i corpi non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un uomo, Daniele Baruzzo di 59 anni, della moglie Paola Siri di 60 anni e del loro figlio 15enne. Su quanto è accaduto, ma soprattutto sulle motivazioni, sarebbe stato trovato un biglietto lasciato dall'uomo dove avrebbe spiegato all'interno di questo biglietto le ragioni di questo omicidio e poi del suicidio, ma per il momento le indagini sono ovviamente riservate. Gli inquirenti mantengono stretto riservo su quanto è accaduto, ma soprattutto su cosa c'è scritto in questo biglietto. Il ragazzino giocava nelle giovanili del Finale Calcio. Ovviamente lo sconcerto di tutta la comunità di Finale Ligure, dell'amministrazione che ha emanato un cosiddetto lutto cittadino per il momento e poi anche per i giorni successivi. Tutte le iniziative di fine estate di questi giorni sono sospese, fa sapere l'amministrazione. Parliamo di un incidente adesso gravissimo sulle strade sull'Aurelia della Liguria, più precisamente a Bogliasco. Ancora ennesimo incidente stradale mortale, a perdere la vita due persone, due uomini: uno il conducente dell'auto che ha perso il controllo, un ciclista che si trovava sulla strada. Due morti ancora da raccontare in questa estate complicata. Sentiamo Aurora Bottino.
1: Una tragedia che ha sconvolto l'intero Levante genovese, quella avvenuta poco prima delle 8 del mattino sull'Aurelia a Bogliasco, dove due fratelli in bicicletta sono stati travolti da un'auto. Un tragico bilancio: uno dei due ciclisti, Daniele Callà, di 42 anni, è morto, così come l'uomo alla guida della macchina, Sergio Poggi, di 79. Lo schianto è avvenuto dopo la curva all'altezza del passaggio a livello. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida della sua auto viaggiava in direzione Levante quando sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Prima ha travolto due ciclisti che viaggiavano a bordo strada, poi ha invaso la corsia opposta e ha centrato un'altra macchina. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due automediche. Sia il conducente del veicolo che il 42enne sono andati

0: in arresto cardiaco, inutili però i tentativi di rianimazione, entrambi non ce l'hanno fatta. Grave all'ospedale San Martino di Genova la moglie di Poggi, che al momento dello schianto si trovava sul sedile del passeggero. Si tratta di una donna di 74 anni che ha riportato ferite importanti a una mano. È stato trasportato anche lui in codice rosso all'ospedale Galliera. Invece l'altro ciclista coinvolto, Simone Matteo Callà, fratello della vittima.
1: Questo quanto accaduto, andiamo a sentire le testimonianze, una in particolare che ha assistito alla scena di questa mattina a Bogliasco, sentiamo.
2: Abbiamo sentito un rumore, uno stridore violentissimo, tanto che inizialmente abbiamo quasi pensato al deragliamento di un treno. Uno stridore spaventoso, molto prolungato, e poi come un'esplosione. Allora siamo andati a affacciarci, io abito proprio lì dove c'è quel terrazzino, e si è presentata ai nostri occhi una scena veramente apocalittica. E purtroppo c'erano già due persone sull'asfalto. Il guidatore della macchina che ha, diciamo, causato l'incidente era ancora all'interno dell'abitacolo, è stato estratto anche lui subito e rianimato, mentre la persona che gli sedeva accanto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per farla uscire.
3: Una scena effettivamente terribile da questo punto di vista, poi i soccorsi sono arrivati rapidamente.
2: Sì, i soccorsi sono arrivati nel giro di poco, per fortuna come prima è arrivata una dottoressa che si è occupata di rianimare uno dei due ciclisti e l'ha rianimato per più di 40 minuti, e poi sono arrivati tutti, automediche, vigili del fuoco, ambulanze, insomma tutti, carabinieri, certo.
1: E adesso il focus su AMT. All'inizio della prossima settimana i nuovi incontri tra comune, aziende e sindaci dell'entroterra, che chiedono prima di vedere il bilancio il 10 settembre. Intanto è stata convocata una commissione ad hoc a Tursi, quindi si cercherà di capire che autunno ci si aspetta. Andrea Popolano.
4: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad AMT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra, che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di AMT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Due giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
1: Pagina dedicata al settore marittimo: dal piano regolatore portuale ai depositi chimici di Multedo, facciamo il punto su alcune delle sfide più importanti per l'autunno che riguardano uno dei cuori nevralgici, che sono quelli proprio legati alla portualità di Genova. Elisabetta Biancalani.
5: Dopo un'estate da record climaticamente parlando per il caldo, si pronuncia un autunno altrettanto caldo per il porto di Genova, che si trova ad affrontare, come ogni anno peraltro, diverse sfide. In questa fase però ce n'è una che contraddistinguerà lo scalo per i prossimi 50 anni oltre, e riguarda il nuovo piano regolatore portuale. Quello in vigore risale al 2001, 25 anni che, considerando le svolte tecnologiche e le tempeste geopolitiche, risulta molto più vecchio di quanto sia già. Autorità portuale aveva dichiarato a Primo Canale che sono già state avviate interlocuzioni con enti pubblici e con articolazioni territoriali dei vari ministeri, e si sta proseguendo nella calendarizzazione degli incontri. Entro fine anno, dunque, novità. Esempio eclatante di convivenza difficile tra porto e città, tema delicatissimo, poi quello del trasferimento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo, il sogno dei residenti che sembrava un passo dal realizzarsi, ma che è sfumato dopo il no del Consiglio di Stato al trasferimento a Ponte Somalia a San Pier d'Arena. I comitati di Multedo hanno ottenuto un incontro con il presidente del porto, inizia inizialmente previsto il 23 settembre, poi slittato al 29. Restando nel rapporto tra porto e città, ecco un altro tema cruciale relativo ai fumi delle navi che i residenti delle zone di fronte allo scalo devono respirare e che

0: Significa elettrificazione delle banchine, si parla di fine 2026 per il terminal crociere di Genova, tempi più lunghi per traghetti e container, ma manca a livello nazionale la delicata parte relativa alle tariffe e ai gestori del servizio. Anche qui i comitati chiedono una accelerazione e vedranno parole il 14 settembre. Dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Dopo slittamenti vari, invece, l'insediamento dei piloti nel porto di Genova all'interno della nuova torre del Waterfront. A ottobre dovrebbe essere consegnata proprio al corpo dei piloti, poi il tempo tecnico per l'installazione degli uffici e delle apparecchiature.
1: La politica, perché sono giornate calde sul fronte soprattutto del centro-sinistra e del Partito Democratico, con la presenza della Festa dell'Unità che torna dopo diversi anni in piazza Caricamento. Primo Canale sta raccontando in diretta gli interventi principali, abbiamo visto in diretta le interviste, i comizi dei leader nazionali, da Stefano Bonaccini alla segretaria del PD Elly Schlein. Questa sera è la volta di Giuseppe Conte, che dialogherà con Andrea Orlando, che verrà alla Festa dell'Unità insieme a Conte per parlare ovviamente di presente, di futuro, la politica, soprattutto le elezioni del prossimo anno al centro. Tra l'altro Conte e Orlando si ritrovano sullo stesso palco dopo l'ottobre del 2024, quando chiusero la campagna elettorale di Andrea Orlando, che poi perse per pochi decimali contro Bucci la regione. Quindi questa sera, come sempre, Primo Canale sarà in diretta per trasmettere il dialogo tra Andrea Orlando e Giuseppe Conte, il leader presidente del Movimento 5 Stelle. E adesso sempre la politica, perché il centro-sinistra in regione chiede alla regione Liguria di centrodestra, della presidenza di Marco Bucci, di seguire le orme del Veneto, che proprio nelle scorse ore ha approvato la legge sul fine vita. Sentiamo.
2: La scelta del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema anche in Liguria, un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centro-sinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arbocello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con le parole del capogruppo in regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla regione Liguria di fare la propria parte, di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante, adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
1: Adesso il punto sul caldo, ne abbiamo parlato molto, l'abbiamo raccontato in questa lunga estate rovente. Che estate è stata? Cosa ci dicono i numeri nel servizio con l'esperto?
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
4: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché

0: le persone hanno fatto il loro.
1: E adesso andiamo nello spezzino con tre giorni di cucina d'autore, con i cooking show di chef italiani e internazionali, mercato dei sapori, incontri, talk e laboratori dall'11 al 13 settembre. Gli amanti delle muscoli hanno appuntamento a Lerici con Militiade dal 2026. Vediamo Emanuela Cavallo.
2: Lerici, capitale della mitilicoltura e soprattutto delle ricette a base di muscoli, dall'11 al 13 settembre torna Mitiliade, l'evento che racconta il prodotto d'eccellenza del Golfo dei Poeti, con uno sguardo al Mediterraneo e anche ai piatti internazionali.
3: Saranno tre giornate molto intense, dove appunto ci saranno eventi e iniziative legate a quello che è appunto il mondo della gastronomia, dei nostri muscoli, quindi con attenzioni a quello che sono gli aspetti imprenditoriali, aspetti culturali e ovviamente gastronomici. Sarà importante anche tutta la programmazione legata a sostenibilità ambientale, quindi tutta l'area espositiva che vede la partecipazione di tante realtà anche da fuori regione.
4: Abbiamo annunciato oggi la presenza di Davide Oldani, un grande nome della cucina italiana, che sarà ospite con una ricetta come tutti gli altri ospiti, del resto con protagonisti muscoli di La Spezia. Altro nome veramente importante anche per i temi che tratta con la sua cucina, cioè la cucina circolare, del non spreco eccetera, è Chiara Pavan, e così tantissimi altri nomi: Igles Corelli, un grande maestro della cucina italiana, lo chef più importante del Sud America su Mito Esteves. Davvero tanti gli appuntamenti, non solo chef, non solo cucina, anche mostra mercato, laboratori, intrattenimento, davvero tanti ingredienti. Il sito Mitilia dell'Erice è già pronto con tutte le novità e la possibilità di prenotarsi gratuitamente il posto a sedere.
1: E adesso, in avvicinamento al weekend, parliamo di un doppio appuntamento: sabato 5 e domenica 6 settembre in diretta su Primo Canale il Rally della Val d'Aveto con la nuova Alpicella notturna, e a Imperia il gran finale delle Vele d'Epoca. Un weekend che Primo Canale vi racconterà in diretta, collegamenti, approfondimenti per raccontare queste manifestazioni così importanti. Sentiamo Lucrezia Marini.
5: Due giorni di grande sport in Liguria, tra motori e vela. Da una parte il 10° rally della Val d'Aveto, che porterà gli equipaggi sulle strade dell'entroterra tra Val d'Aveto e Valtrebbia. Dall'altra il mare d'Imperia, con il gran finale dell'Imperia Sailing Week e della 40ª edizione delle Vele d'Epoca. Il rally della Val d'Aveto prende il via venerdì alle 9.30 con lo shakedown, prima delle prove ufficiali. La gara entrerà nel vivo alle 15 con la partenza della prima vettura da Rezzo Aio. Si comincia con la prova Alpicella, dal paese fino alla zona del passo del Tomarro. Sabato mattina alle 9 la prima vettura uscirà dal riordino di Allegrezze. In programma le prove Due Valli e Montebruno, due tracciati immersi nell'entroterra ligure tra il passo del Fregarolo, Casoni di Fontani Gorda, Barba Gelata e il passo della Scoglina. E sabato sarà anche il grande giorno delle Vele d'Epoca d'Imperia, alle 11 al Molo Lungo di Porto Maurizio, spazio alla parata di Eleganza, prima delle regate. Infine alle 18 il momento conclusivo, la premiazione degli equipaggi e la cerimonia di chiusura di una 40ª edizione speciale che celebra 4 decenni di storia della grande vela d'epoca. Due giornate, due scenari diversi, ma la stessa voglia di sport, dalle strade dell'entroterra al mare d'Imperia.
1: Come sempre l'appuntamento con lo sport per raccontare di calcio, vigilia per il Genoa che domani sera ospiterà il Como, la Samp che giocherà invece lunedì sera, e tante le novità. Il calciomercato si è chiuso, ma ci sono stati colpi di scena importanti, soprattutto per il rossoblu, vedremo anche per il Genoa. Allora il punto, come sempre ogni sera, con Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
6: Buonasera, buonasera Giorgia, buonasera a tutti, e partiamo ovviamente dal Genoa, perché in qualche modo il mercato è ancora attivo. Il colpo tra gli svincolati è stato quello di Stefan El Shaarawy, ma si guarda anche al ruolo di terzino destro e piace lo svincolato Ezibue, con oltre 100 presenze con la maglia dell'Udinese, potrebbe essere il rinforzo ideale. Ma si parlava della partita in programma domani contro il Como, e alla vigilia ha parlato il mister del Genoa, Daniele De Rossi, sentiamolo.
7: Il Como mi ha impressionato anche da questo punto di vista. Ha saputo mettersi a 5, ha saputo abbassarsi un pochino a Napoli. Penso che sia una cosa necessaria per tutti, anche e soprattutto per chi per la prima volta va a affrontare la Champions League, dove troverai squadre che la palla te la lasciano un po' di meno. Io penso che

0: non lasciargli la palla troppo tempo significa sia andarli a aggredire forte, ma anche tenerla quando ce l'hai. Noi l'altro anno abbiamo fatto, se non sbaglio, 50-50 di possesso, che è un numero che interessa veramente poco, ma mi fa capire che comunque non siamo stati in balia tutta la partita loro, anche come XG, come tiri in porta, siamo stati bene o male sullo stesso livello. La sensazione è che noi abbiamo creato, tipo contro il Como, tante occasioni sul recupero palla, un errore del portiere che Vitigna è scivolato a porta vuota, un'altra palla recuperata da Morim, un'altra volta abbiamo recuperato palla e siamo riusciti ad arrivare al tiro, mentre loro mi danno la sensazione di poter arrivare al tiro quando hanno la palla, e quindi la differenza sta sicuramente un po' nella qualità del gioco, ma anche noi dobbiamo essere capaci di riuscire ad arrivare a essere pericolosi quando stiamo costruendo e non solo quando stiamo distruggendo il gioco avversario. Penso che sia l'ultimo passetto che ci manca. Detto ciò, ci sono delle maniere in cui si può segnare al Como, in cui si può far male al Como, hanno la miglior difesa se non sbaglio, comunque una delle migliori, e quindi vuol dire che quello che fanno, anche se a volte è abbastanza estremo, coraggioso, però comunque funziona, quindi dobbiamo essere rispettosi di quello che fanno, consapevoli che però abbiamo le nostre armi per dargli fastidio. Sono contento che sia qui, sono contento perché è una storia bella a prescindere dal finale, che noi vogliamo che sia lieto, ma è una storia bella, riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori, non è mai una cattiva idea. Avrà bisogno probabilmente di mettersi al 100% sicuramente, perché ha fatto 5 mesi di luna di miele, ma oggi ha fatto le prime, come posso dire, misurazioni fisiche ed è magro e si è tenuto in forma.
1: Il finale di De Rossi su Stefano El Shaarawy. Stefano El Shaarawy che ha parlato attraverso i canali social del Genoa di questo suo ritorno a casa dopo 16 anni. Sentiamo.
2: Mi sento bene, emozionato, ma felice di essere tornato nella società dove sono cresciuto e dove ho esordito in Serie A, quindi questo ritorno ha davvero un significato molto molto speciale per me, quindi non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e mettermi a disposizione della squadra. Quello che non è mai cambiato penso che sia la passione che trasmette questa piazza, perché ha davvero un amore incredibile. Io l'ho potuto vivere facendo raccatapalle, l'ho vissuta veramente in campo questa passione, per cui adesso ritornare allo stadio sarà sicuramente un'emozione speciale, anche perché io non ho mai giocato al Ferraris con la maglia del Genoa. Ho fatto 3 presenze fuori casa e non ho mai giocato in casa, quindi ho sempre, diciamo, lasciato un qualcosa in sospeso, e quindi adesso ritornare qua è sicuramente una grandissima emozione.
1: Sono usciti anche le date delle partite del Genoa dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra le tante, la sfida contro la Fiorentina in programma al Ferraris sabato 10 ottobre alle ore 15, Roma-Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45, Genoa-Juventus mercoledì 28 ottobre alle 20:45, Genoa-Milan domenica 8 novembre alle ore 15. Il calendario poi lo potete trovare nel dettaglio sul sito primocanale.it. Parliamo anche della Sampdoria, che si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Palermo, una sfida complicata, ma si guarda anche qui con un occhio particolare ai possibili svincolati. Sentiamo il punto con Simone Galli. Buonasera Simone.
3: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi, dopo la sessione estiva del mercato, guarda avanti, guarda al prossimo impegno di campionato contro il Palermo. A Palermo, a proposito, settore ospiti chiuso, i tifosi blucerchiati non potranno seguire la squadra in Sicilia. La società doriana lo ha anche rimarcato con un post social che comunque vuole sottolineare il fatto che si rispettano delle disposizioni di ordine pubblico, ma certamente è un gran peccato non vedere i tifosi della Samp al seguito. Tornando alla squadra, a Corradi, l'obiettivo sarebbe quello di recuperare qualcuno degli infortunati, a partire da Luca Ravanelli, che sicuramente in difesa adesso ha delle alternative nonostante l'infortunio di Mattia Viti, e poi Oliver Abilgard, quanto mai fondamentale in questo momento in cui mancherà

0: anche Salvatore Esposito. Per non parlare dell'attacco, perché la Samp guai in tutti i reparti, senza Tobias Lauritsen sarà ancora Gennaro Tutino ovviamente a dover sostenere il peso dell'attacco. E qui veniamo al discorso mercato, perché c'è tempo per presentare la lista in Lega Serie B, la famosa lista degli over, i giocatori nati prima del 2003, fino a domani, fino alle 14:30 di domani. La Samp potrebbe lasciare un posto libero, quello che eventualmente sarebbe occupato da Alessandro Pio Riccio, difensore, per acquisire uno svincolato. E allora quali sono i nomi degli svincolati? Beh, si fanno i nomi di Ilas Bebu, di Caramoh, anche di Manolo Gabbiadini. Soprattutto quello di Manolo Gabbiadini accende bei ricordi nella tifoseria sandoriana. Più difficile il nome di Andrea Belotti, che già un anno fa non aveva convinto la dirigenza, ma certamente se dovesse tornare Gabbiadini, posto che le sue condizioni fisiche lo permettano, è stato un lungo stop per l'attaccante dopo l'esperienza negli Emirati Arabi, sarebbe sicuramente una bellissima storia, un splendido ritorno anche affettivo. Però Corradi adesso deve lavorare con quello che ha, e sicuramente l'emergenza infortuni nella Samp non è ancora finita. Con questo chiuso, restituisco la linea allo studio.
1: E chiudiamo con una nota che ci porta alla Serie C, o meglio alla Coppa Italia di Serie C, perché ieri si è giocato il derby ligure tra Spezia e Vado. Ha vinto lo Spezia 3-0, passando al turno successivo le reti di Spedalieri, Mazzocchi e Florenzi all'84esimo. E con questo è tutto, a te Giorgio.
2: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione. Sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di pieni estate, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi ed alto livello di umidità. La giornata sarà analoga anche sullo Spezzino, qui la pressione atmosferica alta permetterà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app Trebi Meteo.

c'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto...

la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. Questa ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima.

0: Nuova diretta dalla Calatanselmi di Imperia per un'altra serata di vele d'epoca con la manifestazione che si concluderà sabato e noi di Primo Canale stiamo seguendo giorno dopo giorno le vele. Abbiamo cominciato con i 12 metri classe internazionale e adesso le vele d'epoca in questa indimenticabile Imperia Sailing Week. Ben trovata e buonasera Alessandra Boero, collegata con noi da Calatanselmi ad Imperia. Qual è la situazione? Direi buona. A naso,
1: buonasera, diciamo. Matteo, buonasera telespettatori e ai ragazzi in regia. Ho trovato il parco giochi, i giochi d'epoca accanto alle vele d'epoca. In mia compagnia Aura, io l'ho chiesto 100 volte, ma ti chiami Aura? E lei mi ha detto sì.
2: Sì.
1: È il nostro pirata preferito, versione femminile, obbligata a stare qua con i bambini e insegnare loro i vecchi giochi. Sono meravigliosi, l'operatore Dieghino non è in grado di farne uno. Aura, proviamo, allora spiegaci.
2: Certo.
1: Vai, prova tu.
2: In questo gioco bisogna cercare di bilanciare la pallina e cercare di...
1: Qui non ce la fai.
2: No, io no.
1: E inizia, cambiamo gioco.
2: Sicuramente i bambini sono più bravi di me.
1: No, Matteo, questo è divertentissimo, davvero. È veramente un parco giochi meraviglioso, 25 giochini d'epoca, simpaticissimi e tra l'altro i bimbi sono entusiasti. Forza 4!
2: Forza 4
1: per i giganti! Cioè questo, guarda Matteo, è veramente simpatico. Tra l'altro Matteo Cantile verrà qua a breve, quindi lo obbligheremo a giocare, il fenomeno.
0: Forza 4 sono un fenomeno,
1: Matteo,
0: eh.
1: Proprio... Lui è fenomeno in tutto, un fenomeno
0: no,
1: in tutto.
0: In tutto.
1: Si va elegantissimo, voglio proprio vederlo. Sfido Cantile a giocare. Iniziamo a dare... aspetta Matteo, ne apro... Sì, voglio vederti. Abbiamo trovato prima il gioco più difficile. Andiamo Aura, ma guarda, i bambini sono tantissimi e si divertono un sacco. C'è il gioco più difficile che è quello che ho azzeccato io, che non sono in grado, chiaramente. Ecco, è qua Aura, me lo ricordo molto bene. In teoria... dovresti beccare il gancino. Aura non ce la fa nonostante sia cresciuta in mezzo ai giochi. Insomma, anche questo
0: fatto.
1: Matteo, bravissima, bene d'epoca, grande, grande. Allora, lei chiaramente fa parte della compagnia dell'associazione FEM Spettacoli, loro tutti gli anni vengono qui alle vele un giorno proprio per allietare i bambini, trucca bimbi.
2: Sì, sì, sì, trucca bimbi, caricaturista e poi lì abbiamo la, diciamo, postazione photobooth dove i bambini possono fare foto tema pirata.
1: Quindi questo è proprio il pomeriggio, la serata dedicata ai più piccoli ma anche ai più grandi, perché vedo, allora, vedo i genitori che dicono ai bambini andà, poi dopo 2 secondi vedo i genitori
2: sì,
1: che
2: sì.
1: giocano.
2: Sì, sì, sia cioè, diciamo bambini, sia ecco. nonni, zii, tutti praticamente, questi giochi acchiappano tutti.
1: Una solidità psicologica non indifferente, perché qua prendi fuoco a bagno, Cantile, te lo dico, perché al terzo tentativo anche Diego l'operatore ha iniziato a essere a disagio. Io ti ringrazio Aura, sei stata gentilissima. Nel
2: grazie
1: frattempo, grazie. Nel frattempo Matteo, noi ci muoviamo così vi ripassiamo la linea con lo sfondo delle belle e sagge e prestigiose signore del mare. Diego, così accompagniamo proprio la visuale ed ecco qua, guarda un gioco di colori che Imperia in questi 10 giorni ci sta regalando, come puoi vedere abbiamo sempre lo sfondo del Parasio con il Duomo e quindi la palazzina Liberty che adesso è coperta dalla barca. Adesso con Diego ci spostiamo perché Diego non conosceva Imperia e la sta conoscendo con me, quindi come riferimenti dovrei essere un po' più precisa ad aiutarlo. Comunque questo è lo sfondo che vi regaliamo da Imperia a Genova, Matteo.
0: Molto bene, è bellissima naturalmente la Calatanselmi, così come è bella tutta Imperia. Boero, te la posso fare una confessione?
1: Aspetta un attimo che c'è il trampoliere.

0: E questo
1: no,
0: è il pezzo
1: no,
0: da...
1: non posso fare confessione alla Boero, perché la Boero è partita già per la tangente. Stai cercando un tram... Stai cercando un trampoliere.
0: Sì, ormai
1: Boero,
0: sono... non mi interessa quello che mi chiedi. Io voglio godermi la banchina, la Calata
1: sì.
0: Anselmi.
1: No, ma ti volevo fare una confidenza.
0: Come puoi vedere, mi minaccia.
1: Sì. Ecco il trampoliere. Oh. Questo...
2: Ricordiamo che questa sera non potete mancare, perché alle 21.30 inizierà lo spettacolo dei pirati.
0: E noi siamo sul pezzo qua,
2: bravi,
0: già, beh, con
2: bravi.
0: Ore di anticipo.
2: Anche
0: ma...
2: perché se no, altrimenti... Ve la dovete vedere con lui, eh? Gamba lunga.
0: Come puoi vedere, veramente qua ci si diverte. Questo è vero, si è entrati proprio nel vivo. Dai Matteo, fammi la domandina che sono
1: no,
0: pronta.
1: No, volevo che Diego inquadrasse il Parasio, che ovviamente non sa che cos'è, però tu gli fai vedere.
0: Sì. un attimo, adesso facciamo sì. Il test. Diego.
1: Sì.
0: Cantile chiede di inquadrare il Parasio. Hai tre possibilità. Dice, intanto è fisso su di me. Io ti aiuto.
1: Piatto regionale abruzzese,
0: Diego, autonomia. Autonomia. Eccolo. Il duo hai visto?
1: No, io però devo farti una confessione.
0: Diego.
1: Io che sono stato un milione di volte in Peria e 900.000 volte a Calata Anselmi, non ci sono mai andato a dentro lì fisicamente. Mi ci porti sabato? Mi fai fare una passeggiata?
0: Di chi è il problema, Cantile? Mio o tuo?
1: È nostro a questo punto. È un problema nostro. È un problema comune.
0: È un problema comune, infatti.
1: Sì, esatto. Dobbiamo risolverlo.
0: Ti ci porto bene. Io. Allora, facciamo così. Ci organizziamo davanti a tutti in diretta.
1: Sì.
0: Tu chiuderai la chiusura in diretta del 40esimo sì. Raduno perché sei scicchettoso, sei elegante. Io sono più da strada, ok? Camicia,
1: non
0: jeans.
1: Non dire così, sì.
0: Poi...
1: Sì.
0: No, è la verità. Finito tutto, ti porto a fare un giro con Diego a questo punto,
1: okay.
0: Perché almeno lo istruiamo.
1: Devo prendere un aperitivo al Parasio.
0: Tutti al Parasio.
1: Va bene. Ok.
0: Devi camminare
1: dai,
0: tanto,
1: senti, chi è la cagnolina Noah?
0: Vai.
1: Chi è la cagnolina Noah?
0: La Noa è la cagnolina simbolo di questo 40esimo raduno, è una cocherina rimasta nana, perché io pensavo fosse una specie nana, invece Mauro, il proprietario, mi ha detto no, lei è rimasta piccolina, è la mascotte, è meravigliosa, va in gommone, è stupenda, piace a tutti, ma odia i motorini e le persone che fanno le pulizie a una certa ora. Quando li vede alle 6:30 diventa isterica, alle 18:30, non si sa perché.
1: Va bene, allora la nostra Alessandra Boero ha intervistato la cagnolina Noah, credo più opportunamente il suo padrone, vediamo.
0: Ancora un buongiorno dalla banchina Anselmi, un saluto ancora a te Frank, ai telespettatori, ragazzi in regia, questa volta un contributo davvero interessante. Più che parlare di Mauro Melandri, che nel mondo della vela è super conosciuto perché è giornalista, fotografo, direttore tra l'altro dell'agenzia Zero Gradi Nord, abbiamo la Noah. La Noah e la sua cagnolina, ormai è diventata la mascotte di questo 40esimo raduno delle vele d'epoca. È una meraviglia, anche perché è un'esperta del settore.
3: Sì, sì, è un'esperta del settore, viaggia con me da ormai 6 anni e non perde praticamente una regata, quindi vive in gommone, insomma, se la vive tutta fino alla fine.
0: Diciamo che loro hanno preso effettivamente la scena in banchina, perché lei, in parte che è abbastanza indipendente, gli stanno anche antipatiche delle persone, quando qualcuno gli sta antipatico, abbaia e lo rincorre.
3: Sì, soprattutto le moto, abbiamo scoperto in questi giorni che c'è un trauma con le moto, con Alessandro Done, che è il vicepresidente di Club Imperia, lo insegue quando se ne va via la sera. Abbiamo scoperto questa novità, questa particolarità.
0: Poi è una meraviglia, perché a parte la fedeltà nei confronti di Mauro.
3: Che sorride.
0: Fiducia cieca. Poi li vedi sul gommone e fanno proprio ridere.
3: Sì, lei spende tutta la giornata come gommone, nonostante io abbia la sensazione forte che lei soffra un po' di mal di mare.
0: Però sta col papà.
3: Però sta con me e non so neanche quanto gli piaccia, sinceramente, però viene e sopravvive giorno dopo giorno.
0: È adorata da tutti perché noi chiaramente viviamo nella segreteria, nello stand della segreteria. Mi hai tirato una cartella, Mauro.
3: Voluto alzare un po', che pesava.
0: Quindi, e tutti vengono a salutare, né me, né Mauro, né nessuna, ma la Noah, quindi. Te lo meriti tutto.
3: Che Ce lo meritiamo, no?
0: No, se lo merita.
3: No, dico, ce lo meritiamo, vabbè, sì. Del resto, se è così, un po' di merito ce l'avrò anch'io, no? Cosa dite?
0: Poco, però ripeto, questa, non potevo non fare questo contributo proprio perché lei è meravigliosa, la stanno conoscendo davvero tutti e poi la apprezzano perché è simpatica, fa ridere, la trovi ovunque.
3: Poi tu non sai che lei ha diverse esperienze anche in fatto proprio di vela, perché tutti quanti mi chiedono, me la mandi in barca, me la fai, può uscire con noi, quindi lei ha fatto Optimist, 29er, Manges 24.

0: RS21, le ha provate tutte le barche lei?
1: E poi è adorabile, anche perché le piace anch'io, quindi ciao meraviglia. Grazie, noi ripassiamo la linea da Mauro alla Noa.
2: Beh, sono sempre più anziano e la cosa mi colpisce brutalmente. So esattamente chi è Noah, ero lì a Imperia l'altro ieri ed è la mascotte, il punto di riferimento di tutta la nostra area stampa. Va bene, scusate se mi dimentico così facilmente le cose, non mi dimentico che devo fermarmi un istante, torniamo tra poco.

0: perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
2: Ah, perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
0: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
6: Di nuovo in diretta, Sailing Week, Imperia, capitale della vela. Dunque, Alessandra Boero, tra poco torno da te, ma intanto torniamo a vedere una delle tante interviste realizzate da Alessandra nella giornata di oggi.
7: E ancora in Calata Anselmi con il CIM, questa volta in mia compagnia con il segretario regionale Renaud Godard. Allora,
8: segretario generale.
7: L'ho detto, ma è preciso, essendo un segretario è precisissimo. Allora, la interessante la chiusura, diciamo, della stagione estiva qui ad Imperia, una chiusura immagino ormai consolidata, abbiamo detto il lavoro importante che c'è dietro al CIM per tutti quelli che sono gli eventi del Mediterraneo.
8: Sì, sì, certo, c'è è l'inizio della fine della stagione che facciamo durante le regate di settembre, inizio ottobre, con la chiusura che è alle Voile de Saint-Tropez inizio ottobre. Qui ad Imperia e subito dopo le regate che sono in Spagna,
7: certo.
8: Dunque è un po' un problema col calendario perché per raggiungere da Mahon, da Menorca fino ad Imperia è un po' difficile. Dunque questo è un problema che dobbiamo vedere con le organizzazioni spagnoli e italiane.
7: Quindi a calendario,
8: sì, sì.
7: Un discorso prettamente di calendario.
8: Esattamente, è questo che proviamo di aggiustare ogni anno per avere circuito che sia più facile possibile.
7: E anche i tempi di navigazione, esatto, immagino, perché esatto. Quelli sono importanti, perché se non mi sbaglio forse l'anno scorso c'era stato cattivo tempo che aveva compromesso anche l'arrivo.
8: Esatto, esatto.
7: Io mi ricordo
8: sì,
7: questo.
8: Sì, sì, sì. E questo è un problema che dobbiamo vedere. Altrimenti c'è un bel palcoscenico, diciamo, qui con le regate qui. Ieri abbiamo fatto una regata splendida
7: alle 4, però siete...
8: sì, alle 4 ma
7: va bene,
8: sì, sì, ma perché possiamo aspettare,
7: perché i velisti, gli esperti, non hanno mai l'orologio, a meno che non gli serva per coordinare qualcos'altro, ma al di là di quello voi sapete perfettamente che è il vento che decide per voi.
8: Esatto, sì, sì, sì. E per il CIM abbiamo organizzato le categorie con questo sviluppamento dei due categorie che esistono adesso, che sono le Classic Yor, e abbiamo una bella categoria qui, e anche i Cruiser. Cruiser è la categoria che è molto interessante perché permette a barche che di solito non sono sulla linea d'arrivo i primi di avere il loro gioco,
7: il loro momento,
8: il loro momento. Sì, sì, esatto.
7: Grazie, gentilissimo, noi ripassiamo la linea ancora. Grazie.
6: Grazie Ale. Allora, torniamo in banchina, allora in diretta, sempre con Alessandra Boero, con questa serata ci stiamo avvicinando alla conclusione, ma insomma ci sono ancora due belle intere giornate di divertimento e

0: vela con le signore del mare, Alessandra?
1: Sì, Matteo, assolutamente sì. È bello, è simpatico, l'abbiamo già detto. Poi, tra l'altro, anche attraverso le interviste che stiamo realizzando si può capire il clima vivace che sta vivendo la città di Imperia, sempre la difficoltà, però oggi effettivamente abbattuta con la presenza dei bambini, di unire il mondo di mare al mondo di terra, perché l'abbiamo detto più volte, sembra facile ma non è assolutamente così facile. Gli equipaggi fanno una loro vita, come sapete hanno poi un punto di briefing, un punto di ritrovo, un punto di riunioni, c'è la tecnica, si aspetta il vento che è il protagonista indiscusso di questo raduno, della loro vita. Decide lui, oggi c'è stato un ritardo, c'è stato un ritardo importante nella prima regata. Si doveva partire alle 3, si è poi partiti si è poi partiti poco prima delle 4. Questo ha creato alcuni problemi a delle signore del mare proprio per le tempistiche e quant'altro, però poi a fine regata, tornati in banchina, un brindisi e tutto si è sistemato. Questo per dirti che nonostante sia il 40° raduno, i problemucci tra virgolette, ma anche di logistica ci sono sempre, però sempre più facili, diciamo, da risolvere. Questo perché anche ormai la città è preparata, gli imperesi sono preparati e i turisti soprattutto non mancano mai. Adesso che siamo ormai vicini alla fine settimana si vede l'aumento proprio di presenze in banchina, perché i primi giorni, come abbiamo visto, chiaramente si parte un po' a rilento, soprattutto con il campionato mondiale dei 12 metri, come avrai potuto vedere tu e seguire tu, tra l'altro te ne intendi molto più di me. Spazio alla tecnica adesso, spazio alla passione e anche alla curiosità, perché sono più semplici proprio da visitare. Noi sappiamo che possiamo anche avvicinarci alle imbarcazioni, che gli armatori, i comandanti sono molto gentili chiaramente nel far visitare o comunque nel spiegare la storia, e questo è quello che andremo a fare domani. Questa sera ho capito che è un po' complicato perché sono già tutti in riunione, quindi diventa difficile, li andremo semplicemente solo a disturbare. Domani mattina presto, invece, prima delle colazioni faremo un giro in modo tale da poter scoprire magari qualcosa che non abbiamo ancora detto, perché le signore sono normalmente sempre le stesse. Però, ad esempio, è arrivata Elena, nonostante sia una riproduzione, ha un fascino incredibile, una goletta storica. E ripeto, riproduzione, ma è spettacolare, poi te la faremo vedere con un modello effetto sorpresa, Matteo.
0: Molto bene, allora torniamo a vedere un altro dei tuoi contributi di oggi, la tua intervista a Gigi Rolandi.
1: Sempre in Calatanselmi, beccato questa volta Gigi Rolandi, presidente del CIM, vale a dire il Comitato Internazionale Mediterraneo. Poc'anzi mi ha ricordato quanto l'Italia stia vivendo un momento vivacissimo sotto questo aspetto.
2: Sì, difatti, intanto in generale l'attività delle vele d'epoca in Francia, Italia e Spagna è molto, come nel Principato di Monaco, è molto vivace. E quest'anno abbiamo avuto le nuove elezioni al CIM e c'è una rappresentanza italiana importante. Io sono stato eletto presidente per 4 anni, vicepresidente Francesco Foppiano, e abbiamo anche Antonio Bandini, che è un consigliere del, diciamo, adriatico, e Mario Quaranta, che è consigliere qui, che tutti quanti conoscete.
1: C'è un motivo specifico per cui l'Italia sta vivendo questo momento dinamico?
2: Ma diciamo, dal mio punto di vista il CIM si è un po' rifondato 4 anni fa, dopo un periodo un po' di bassa, il Covid e tante altre cose. E abbiamo eletto un primo comitato con persone che non si conoscevano, che però hanno lavorato bene per 4 anni, e adesso, dopo 4 anni, un po' che ci conoscevamo, abbiamo fatto anche dei programmi a lunga scadenza per rinnovare, per rilanciare la comunicazione in maniera importante.
1: Ecco, su che cosa si è lavorato maggiormente? Quali sono stati i cavalli di battaglia per questo rilancio? Studiato nei minimi.
2: Sì, allora diciamo i due punti fondamentali, per me il punto principale è la comunicazione, far sapere il CIM che cos'è, il lavoro che fa, e principalmente aprire un dialogo con gli armatori, che sono poi i nostri diretti.
1: Quegli aghi della bilancia, alla fine, inutile.
2: Esattamente, quindi riuscire a comunicare bene agli armatori i dettagli della stazza CIM, che è quella che ci permette di fare queste regate, e in generale poi anche al grande pubblico, cioè far capire il lavoro che c'è dietro a tutte queste regate che i circoli organizzano, ma che senza la stazza CIM non si potrebbe fare.
1: Ecco, quindi un effetto a catena sicuramente difficile da mantenere, nulla per scontato, mai nulla si dà per scontato, proprio perché è facilissimo poi ripiombare, tra virgolette, un po' nel nel torpore, mettiamolo, chiamiamolo così.
2: Sì, no, bisogna appunto soffiare sulle braci. Il,

0: È un sistema con molti soggetti, esistono gli armatori che sono quelli che poi ne beneficiano, esistono i circoli che organizzano le regate, esistono le associazioni di classe nazionali come l'AIVE, l'AFIT in Francia e esiste il CIM che sovrintende tutto, quindi bisogna un po' coordinare bene con efficienza tutto questo sistema.
1: Io la ringrazio per la disponibilità e noi con queste belle notizie che coinvolgono il bel paese, noi vi ripassiamo la linea.
2: E allora, torniamo in diretta per un saluto finale, darci l'appuntamento a domani, Alessandra. Wow!
1: Assolutamente sì,
2: Non
1: perché mi hai
2: solo.
1: visto. Allora, ho iniziato. Mi fa ridere Ada, è simpaticissima. Ho iniziato dai bambini, finisco dai bambini. È stato bello perché Ada, sempre anche lei del FEM Spettacoli.
3: Spettacoli, sì.
1: Le ho detto, molti più bambini ai giochi di legno, qua un po' meno. Tu cosa hai mai fatto?
3: Perché di qua è più veloce, bam bam.
1: Ma col gesto l'ha fatto davanti ai genitori, meraviglioso, poesia Matteo. Quindi noi ti rilasciamo. Allora, Ada, ti stai divertendo a parte il bam
3: Sì,
1: bam anche.
3: assolutamente.
1: Mi ha detto non farmi camminare perché sono zoppa e sembro veramente gamba
3: Sì,
1: di legno. Quindi io
3: posso
1: l'ho
3: fare la
1: messa qua
3: bicicletta.
1: dietro.
3: Tac, così sono precisa. Tutto molto facile.
1: Io direi che chiudo con Ada perché è meravigliosa, anche perché secondo me se ti faccio parare il bam lo ciocca in faccia,
3: No.
1: perché le abbiamo bloccato i bimbi. E
3: Assolutamente, assolutamente.
1: questo è un saluto da Calata Anselmi, un saluto spumeggiante.
3: Assolutamente sì, un saluto a tutti.
2: Grazie ragazze, un abbraccio da Genova di Imperia. Ci vediamo domattina ancora con collegamenti in diretta dalla Imperia Sailing Week. Oggi vele d'epoca. Buona serata domani.

0: 8 anni AMT è andata bene, ha incorporato ADP, ha sempre fatto le linee, ha aumentato le linee e ha aumentato anche il trattamento economico di certi lavoratori che venivano da ADP mettendoli assieme all'AMT. Questo è stato un grandissimo risultato di cui siamo orgogliosi. Se in un mese è cambiato tutto, qualcuno deve farsi delle domande.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
4: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: paura.
1: I genitori non sono dei supereroi solo perché sono dei genitori, cioè i genitori fanno quello che possono. Quindi nel momento in cui ho pensato, vabbè, mi è successo a me, va bene, io ho fatto del mio meglio, ho fatto quello che potevo con tutti i miei limiti, ma l'ho fatto in buona fede, l'ho fatto per amore. Quindi da lì è cominciata la mia risalita verso la luce, perché in qualche modo mi sono un po' perdonata, ecco, riconoscendomi l'amore che avevo nutrito e che continuo a nutrire per mia figlia.
2: Una montagna gonfia di dolore che sembrava invalicabile, ma poi tornare a respirare, riaprire gli occhi, riaccendere i sensi, riuscire a farlo dopo la perdita di una splendida figlia di 21 anni, solare e piena di energia, che a un certo punto per un enigma senza risposta, che porta il nome di depressione, si è spenta e alla fine ha deciso di dire basta alla vita. Antonella è una sopravvissuta che non ha più paura di nulla, perché il peggio lei l'ha già vissuto e superato. Quella montagna buia lei l'ha scalata e valicata, l'ha battuta grazie alla sua famiglia, al marito, l'altro figlio, una squadra ghiacciata dal dolore che ha saputo ripartire tutti insieme. Una rinascita graduale, lenta come un fiore che riapre i petali, attimo dopo attimo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, una seconda vita possibile anche e soprattutto grazie alle parole di chi come lei quella montagna se l'è trovata davanti e che come lei vi si è arrampicato con ogni forza, vi ha conficcato le dita sino a spaccarsi le unghie, fino a sanguinare versando tutte le lacrime, tante lacrime quanto neanche poteva immaginare di averne. Antonella ce l'ha fatta grazie ai gruppi di auto mutuo aiuto in cui chi ha subito un trauma raccontandosi si aiuta e aiuta gli altri. Ce l'ha fatta attraversando ogni fase del lutto, dalla negazione alla rabbia, dalla tristezza e infine l'accettazione. Fra tutte le storie di sofferenza di Michè, questa forse è la più terapeutica, necessaria, perché un lutto che annichilisce e spegne la voglia di vivere può capitare a chiunque, per la perdita di una figlia, di un compagno, di un genitore, un fratello, ma anche, come racconta Antonella, per la perdita di un animale domestico a cui si è voluto molto bene, come un proprio caro, perché nei lutti non esistono gerarchie.
3: Antonina, tu hai vissuto il dramma di vivere un lutto, forse il lutto più forte che ci può essere, di perdere una figlia che si toglie la vita. Sei riuscito a superare questa prova, perciò vogliamo dare una speranza a tutti che hanno in questo momento vivono un lutto, che si può riuscire a fare anche questo. Ci puoi raccontare la tua storia?
1: Sì, volentieri. Io 12 anni fa ho perso mia figlia, Eva aveva 21 anni e stava già male da un po' di anni, aveva crisi di angoscia e depressione, a momenti alterni, e quindi era in cura, però poi alla fine ci rendevamo conto che insomma stava troppo male. E sentivamo che comunque lei stava pensando a quel passo finale. E certo, poi una volta che ha fatto quel gesto, noi siamo rimasti, noi genitori e il fratello, siamo rimasti sconvolti, siamo rimasti proprio agghiacciati da questo dolore immenso, indicibile. Cosa ci ha aiutato? Intanto non siamo rimasti fermi, abbiamo cercato di capire di più su quello che era accaduto, su Eva, su quello che le frullava per la testa, e abbiamo cercato appunto di capire i problemi che l'angosciavano. E ci siamo messi nei suoi panni, dopodiché abbiamo chiesto aiuto a psicologi e siamo andati anche a Roma dal professor Pompili, che fa l'anatomia psicologica della persona che si suicida, appunto proprio alla ricerca di risposte. Quindi abbiamo attinto da diverse fonti tutte quelle notizie che potevano in qualche modo aiutarci a completare questo puzzle di dolore terribile. Una cosa che ci ha aiutato tantissimo è stato il gruppo di auto mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto.
3: Ecco, fermiamoci un attimo, sì. Cerchiamo di capire bene Eva, chi era? Sì.

0: Eva, innanzitutto, raccontaci.
1: Eva era una ragazza in gamba, molto intelligente, aveva tanti interessi, però aveva questi momenti di angoscia e di depressione, oltre che di insonnia, che la buttavano veramente a terra. E quindi la sua progettualità spesso andava a bagno, per cui lei si sentiva fallita.
0: Lei aveva quanti anni, mi dicevamo?
1: Aveva 21 anni.
0: 21 anni.
1: Ha cominciato a stare male intorno ai 17 anni.
0: Come vi siete accorti che stava male? I primi sintomi?
1: L'insonnia. Non riusciva più a dormire e piangeva tantissimo. Quindi da lì è stato un quinquennio di fasi di ricaduta e poi di ripresa, ricaduta e poi ripresa. Le ha fatto nel frattempo in questi anni tante belle cose, ha fatto tanto volontariato all'estero.
0: Ecco, prima, da bambina piccola, ai 17 anni, come ha vissuto Eva?
1: Ha vissuto, direi, bene, perché ha fatto tante esperienze, ha fatto tanti sport, andava bene a scuola, era una bambina, come dire, giudiziosa, forse sin troppo giudiziosa col senno di poi, però era una bambina tranquilla, insomma.
0: Serena appariva,
1: sì.
0: Lei ha un fratello?
1: Sì, abbiamo un altro figlio che quando Eva è mancata aveva solo 16 anni e quindi, insomma, per lui è stata veramente un trauma non da poco.
0: Lui è diverso da Eva, cioè voi avete avuto paura che anche per lui, oppure?
1: Sì, perché chi sopravvive a un suicidio è sottoposto a un rischio elevatissimo di fare la stessa scelta. Gli psicologi ci hanno messo in guardia appunto sul fatto che noi eravamo moltissimo esposti al rischio suicidario, perché appunto noi abbiamo potuto vedere che in caso di difficoltà quella porta la si può aprire in qualsiasi momento, e questo appunto ci ha permesso di stare in guardia nei confronti di Marco, di nostro figlio. E quindi
0: lo stesso motivo per cui a noi giornalisti viene chiesto solo eccezionalmente di scrivere dei suicidi, perché uno quando legge di un suicidio può avere lo spirito di emulazione.
1: Esatto, sì, bisogna parlarne sempre con molto garbo, con molta attenzione.
0: Se possibile non parlarne.
1: Senza morbosità, senza dilungarsi sui particolari. E insomma, questo è stato un po' il nostro percorso, e soprattutto l'automuto aiuto mi è stato molto utile. Sono approdata al gruppo per caso, perché ho trovato un numero ho telefonato e mi sono presentata a questo facilitatore, e da lì è cominciato il mio percorso.
0: A che punto eri? Quanti anni dopo?
1: No, è successo quasi subito.
0: Dopo
1: neanche un mese ho avuto subito il bisogno di ascoltare persone come me.
0: E questo mese come l'hai vissuto?
1: Guarda, è stato un mese adrenalinico, perché io ho ripreso subito a lavorare, facevo mille cose, leggevo tantissimo, avevo quell'adrenalina di chi non è ancora consapevole di quello che è successo.
0: Ecco, ma Eva era sotto cura?
1: Sì, Eva era in cura, sì, era in cura.
0: E come non sei riusciti in qualche modo? Com'è andata? Possiamo capire se c'è stato qualcuno che...
1: Guarda, è difficile, ho avuto diversi approcci farmacologici che non sono stati praticamente inutili, anzi l'hanno forse danneggiata, perché comunque lei era minuta, quindi aveva un effetto molto potente su di lei. E ho avuto delle diagnosi un po' sconfessate, un po' no, e ha fatto una psicoterapia per un anno e mezzo e poi era in cura al servizio di salute mentale, sì. E noi riportavamo tutto quello che vedevamo in casa con Eva, lo riportavamo al medico curante, e purtroppo qualche giorno prima appunto dell'evento il medico ci disse di fare un passo indietro e di lasciare Eva libera di muoversi come meglio riteneva, e quindi a questo punto anche noi ci siamo fidati, l'abbiamo lasciata libera, tempo 4 giorni, mia figlia non c'era più, ecco. E quindi sì, noi...
0: Come si è tolta la vita Eva?
1: Si è buttata giù dal 7° piano del nostro palazzo.
0: Ecco, il medico poi purtroppo anche è un mestiere difficile, vuol dire, lui sicuramente avrà pensato che fosse la cosa migliore.
1: Avrà pensato, non lo so, noi abbiamo fatto un percorso giudiziario nei confronti appunto di questa presa in carico.

0: dico molto debole nei confronti di Eva, perché ritenevamo che i margini appunto di, come dire, di cura c'erano ancora.
1: Di rischio.
0: E perché c'era tanto rischio, in primo grado il giudice ci ha dato ragione, in secondo grado, in appello, la sentenza è stata ribaltata, quindi non abbiamo avuto giustizia, ecco, ma non è importante questo, l'importante è che noi abbiamo passato un messaggio di attenzione alla salute pubblica, di fare più attenzione ai ragazzi soprattutto, cioè di investire di più risorse e personale sui ragazzi.
1: E viene fatto adesso?
0: Adesso ho notato che c'è un po' più di attenzione, nonostante le risorse siano diminuite alla salute mentale, anche perché con la pandemia i ragazzi sono andati veramente in seria difficoltà, sì, e quindi sono aumentati i gesti di autolesionismo, sono aumentati i gesti, è aumentata la bulimia, l'anoressia, l'aggressività nei confronti dei coetanei, quindi cioè i ragazzi stanno male in questo periodo e quindi bisogna essere più attenti a loro, ascoltarli un po' di più, non giudicarli.
1: Ci sono storie simili nel tuo gruppo di autoaiuto?
0: Sì, in tutti questi anni ho incrociato persone con ragazzi giovani che si sono suicidati, sì, storie diverse, vissuti diversi, famiglie diverse, il dolore uguale, un dolore indicibile, però è un dolore
1: che però si può riuscire a superare,
0: si compone, sì, basta avere il coraggio di attraversarlo senza nasconderlo, ecco.
1: Ecco, quali sono le fasi, cioè, ormai sono state insomma in qualche modo anche codificate, le fasi che si attraversano per arrivare all'accettazione?
0: Le fasi, posso parlare della mia esperienza personale. La prima fase è di incredulità, cioè un dolore indicibile, ma non ci credi quasi neanche, non lo realizzi neanche, che tuo figlio non c'è più, non ci sarà più. È come se pensassi che potesse tornare da un giorno all'altro. Poi, per me è stato dopo un anno, mi sono resa conto che non sarebbe più tornata, quindi è cominciata da lì l'elaborazione del lutto.
1: E c'è anche la rabbia.
0: C'è anche la rabbia, i sensi di colpa, un'ambivalenza pazzesca, il senso di colpa nei confronti di chi è sopravvissuto, per esempio il fratello, perché anche lui aveva dei sentimenti contrastanti, un senso di protezione addirittura nei confronti di noi genitori, ecco, perché lui comunque voleva riscattarci da una mancanza che non era colpa sua, ecco. Quindi,
1: qual è stato il momento più buio che hai vissuto tu?
0: Non ti nascondo che anch'io ho pensato di farla finita, ecco, non subito, ma dopo un po' ci sono stati dei giorni in cui pensavo di essere un fallimento totale come persona, come madre, come genitore, e quindi ci sono stati dei giorni in cui io ho pensato di lasciarmi andare completamente, poi per fortuna si, ecco, rimonta.
1: Qual è stato il momento invece quando hai visto la luce? Quando hai pensato che forse la figlia rimane dentro, no?
0: Sì,
1: e però raccontaci, sì, questo.
0: Parlandone con gli altri, confrontandomi con gli altri che hanno vissuto lo stesso trauma mio e ascoltando tanto gli esperti, suicidologi, che mi hanno...
1: Si chiamano proprio così?
0: Sì, ci sono anche suicidologi che mi hanno spiegato che
1: sono psicologi specializzati.
0: Sì, in suicidologia, sì, che mi hanno spiegato che non si scappa dalla vita ma da un dolore mentale atroce che non è raccontabile. E allora ho cominciato un po' a spiegarmi tante cose, e ho cominciato un attimo a darmi un po' di pace, no? Un po' a perdonarmi, a sentire...
1: Attraverso anche tante lacrime, mi dicevi.
0: Certo, tante lacrime.
1: Serve, vero?
0: Certo, serve tanto piangere, sì, sì, sì, sì. I genitori non sono dei supereroi solo perché sono dei genitori, cioè i genitori fanno quello che possono. Quindi nel momento in cui ho pensato, vabbè, mi è successo, è successo a me, va bene, io ho fatto del mio meglio, ho fatto quello che potevo con tutti i miei limiti, ma l'ho fatto in buona fede, l'ho fatto per amore. Quindi da lì è cominciata la mia risalita verso la luce, perché in qualche modo mi sono un po' perdonata, ecco, riconoscendomi l'amore che avevo nutrito e che continuo a nutrire per mia figlia.
1: Che rimane, mi dicevi,
0: rimane
1: dentro, vero? La senti?
0: Il figlio
1: proprio
0: che manca è partito.

0: parte di me, cioè dentro di me, e quindi è lì sta, cioè c'è lei, tutto quello che faccio c'è lei, ecco, quindi cioè sì, mi manca lei in carne ed ossa, ma c'è dentro di me e in tutto quello che faccio, quindi sono serena adesso, sto bene.
1: Ecco, è bello infatti sentirti, no, dopo questa tragedia, sentirti serena, vederti serena, per quello abbiamo deciso di raccontarlo, ed è importante anche che ci sia un gruppo come quello che ha aiutato te. Esatto. Possiamo vedere se abbiamo dei riferimenti, sì. Possiamo sì. Dare qual numero di telefono,
0: sì, chi? Sì, volevo solo dire che io per 4 anni ho fatto parte del gruppo di Automutuo Aiuto, ed è stato veramente un percorso di un percorso meraviglioso di sofferenza, ma di grande aiuto reciproco con le persone presenti nel gruppo. Poi ne sono uscita, mi è stato chiesto di restituire quello che avevo ricevuto, e adesso facilito da un po' di anni un gruppo di Automutuo Aiuto sul lutto. Ed è un volontariato che mi rende felice, perché sono felice di vedere che le persone da un incontro a un altro provano a respirare di nuovo dopo un lutto, dopo un dolore fortissimo, trovano le parole per raccontare questo lutto e quindi togliere pesantezza, far sì che questo macigno diventi sempre meno pesante nel cuore, perché parlarne significa raccontarlo e alleggerirsi, ecco, questo è il senso dell'Automutuo Aiuto, in un ambiente in cui nessuno ti giudica, nessuno ti dà consigli, e sei libero di parlare se e quando vuoi. Il dolore è il dolore, quindi non c'è una gerarchia dei dolori, e nel gruppo appunto si acquisisce l'umiltà di considerare il proprio dolore non il più grande di tutti, ma un dolore insieme a tanti altri dolori, e quindi non c'è una gerarchia in base alla parentela che hai con la persona che è mancata. Ci si sta tutti insieme, perché il dolore è il dolore.
1: Sono arrivate anche persone...
0: Tutti i dolori hanno la stessa dignità.
1: Settantenni che hanno perso i genitori.
0: Persone di tutte le età che hanno perso i genitori, che hanno perso le sorelle, che hanno perso le nipoti, anche un amico.
1: Anche gli animali.
0: Anche gli animali, sì, anche la perdita di un animale può essere veramente, può provocare un dolore indicibile, e quindi nel gruppo c'è spazio anche per loro.
1: C'è, sì, rispetto nei confronti di tutti.
0: C'è rispetto,
1: non avere paura che...
0: di tutti, sì, appunto, l'umiltà è una qualità che si acquista proprio nel gruppo di Automutuo Aiuto.
1: Grazie Antonina.
0: Grazie a voi.
1: Diciamo solo l'ultima,
0: allora,
1: cosa, il numero di...
0: Ci trovate, siamo Automutuo Aiuto Liguria, ci trovate su internet e sui social. Su internet trovate tutti i nostri gruppi presenti, non solo i gruppi sul lutto, ma su tante altre difficoltà. Abbiamo i gruppi per le solitudini affettive, per i caregiver, per chi soffre di fibromialgia, per le persone separate, insomma, cerchiamo di dare conforto a persone che soffrono difficoltà di ogni tipo. Su Genova abbiamo 2 gruppi di Automutuo Aiuto in presenza, siamo orgogliosi di aver attivato un gruppo per sopravvissuti al suicidio, proprio dedicato a loro, online, e quindi chiunque si può collegare da qualsiasi parte.
1: Ci sono molte persone che hanno risposto.
0: Ci sono molte persone, sì. Chi sopravvive a un suicidio difficilmente viene fuori da casa sua, perché è un lutto estremamente complicato da vivere. E spesso si prova anche vergogna, purtroppo.
1: Terminiamo con il numero di telefono?
0: Sì, allora, i numeri che vi posso dare sono il mio, Antonella Calamia, 349-0720-986. Comunque su internet trovate tutto.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.
1: Un piacere anche per noi.

0: ma si rischia certamente una nota, diciamo, negativa da mettere in conto al bilancio totale, perché questi soldi poi in qualche modo, queste partite, chiamiamole così, queste partite in qualche modo devono essere contate. Quindi io mi auguro che questo venga fatto, perché questo è quello che chiede la legge. Mi auguro che venga fatto, perché se no sarebbe un problema grosso.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime rammettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
0: è vero,
1: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire a fare quei trattamenti fitosanitari

0: sanitari, in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è,
0: vede,
1: c'è una bella distanza tra,
0: sì,
1: una e
0: c'è
1: l'altra.
0: Già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2-3-4 anni di seguito, le vedete anche qua qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare.
1: Ah.
0: Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuali minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si portano, si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto,
0: perché
1: abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte,
1: meno,
0: diciamo,
1: vigorosi,
0: che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione,

0: taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.
2: AMT non ha mai avuto tanti soldi come in sto periodo, ovvero sia in tutti i 10 anni che ci sono stato io, cioè, diciamo 9, ma anche precedentemente, nell'anno 2026 AMT ha ricevuto la maggior quantità di contributi. Quindi se prima si facevano le linee con un certo contributo, oggi che i contributi sono aumentati è difficile poter dire che non si riescono più a fare le linee. Questo è il problema grosso, cioè perché sono aumentati tutti i costi in questo modo? Perché il management di AMT ancora pensa che ci sia necessario tutto questo capitale per poter, capitale più che altro, queste risorse per poter fare le linee in questo modo? Questa è la domanda che secondo me deve essere risposta ed è esattamente quello che chiedono i sindaci.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
4: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.
6: Basco, è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli

0: 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
2: Esatto.
1: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è

0: sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
1: Competizione vuol dire rami che vogliono un po'
0: rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce una con l'altra. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi, e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete, che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
1: così. Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio,
0: vedete?
1: Perfetto.
0: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
1: Sumpete e via.
0: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere una problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via, mi porta via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: torzoluti di funghetti,
0: sono micro lesioni,
1: queste cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta. Dobbiamo essere sinceri. Lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica,
1: la rugna
0: dell'olivo, i batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: È innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Allora, vedete? Vede qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa

0: segatura,
1: sì,
0: questa e questo, su, esatto, su un ramo grosso diciamo che intacca, c'è tanto poco, vaso, sì, e quindi la pianta riesce ad andare avanti, su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì, l'estrema, sì, sì, sì, sì, conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm. Ah.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione... Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero, è vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto, esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhi di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in... Eccole qua, qua si vedono.
1: Oh, no, bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte
0: che questa
1: tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere, una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di
1: il
0: pensiero,
1: tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: okay,
0: fare un taglio, okay, a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il, okay, piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso col discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi così come quando
0: inclinato
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo, non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Oh.
0: E diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri,
0: sì,
1: di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: un e mezzo, due massimo.
0: Sì, due metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia no, non si vede.

0: Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
1: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
2: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
2: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
2: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
4: Ah!
3: Più 835 euro.
4: Ah!
5: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
7: Oh, ti muovi?
8: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
9: Perché? Ecco perché.
10: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
11: In collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

si è svolto a Imperia il secondo raduno di yacht d'epoca a vela e a motore, organizzato dalla città e dalla Camera di Commercio di Imperia, dall'Assonautica Provinciale di Imperia, dallo Yachting Club Italiano e dall'Associazione Italiana Vele d'Epoca. Le acque del porto commerciale imperiese hanno quindi per un paio di giorni ospitato le barche che hanno fatto la storia della marineria, della vela e della nautica. Golette, brigantini, yacht, catch sono nomi di vari tipi di imbarcazioni, nomi difficili da ricordare e a volte anche da pronunciare, ma sono quelli che caratterizzano i vari yacht, che ne determinano la differenza a seconda che siano armati con due o tre alberi, a seconda della posizione stessa di tali alberi e dei vari tipi di velatura: rande, fiocchi, boleri, carbonere, mezzane, mezzanelle e via dicendo.

altre erano gli yacht in gara, divisi in 6 categorie. La categoria A comprendeva gli scafi lunghi oltre i 23 metri, la categoria B quelli dai 23 ai 13 metri e la categoria C quelli sotto i 13 metri, tutti comunque varati prima del 1955. Appartenevano alle categorie D e F, quelli varati dopo il 1955.

La manifestazione si è articolata in tre prove. La prima, su un percorso a triangolo di circa 11 miglia. È stata una prova durissima, tanto è vero che solo 14 yacht sono arrivati al traguardo. La seconda prova, invece, si è svolta sul percorso Imperia, Capocervo e ritorno. Ma c'è stata bonaccia. È stata una regata lunga e lenta. Ancora vento, invece, per la prova conclusiva su un percorso a Losanga. Ed è stato un finire in bellezza, una vera passerella di queste ammiraglie del mare che hanno entusiasmato le molte persone che facevano ala alla manifestazione. C'era la barca del Commenda e dell'Industriale, che nei periodi estivi percorre brevi crociere in compagnia di amici e della famiglia. C'era quella da utilizzare per charter estivi in Mediterraneo o invernali ai Caraibi. C'era quella più spartana, ideale per essere adibita a scuola di vela. Tutte comunque attrezzate nel migliore dei modi, eleganti nelle linee. E per ognuna una storia, una tradizione, un mare di ricordi e di avventure, a volte al limite della leggenda. Quando si tratta di una barca, è sempre bello sapere dove è nata, cioè in quale cantiere è stata costruita, dove è stata varata, chi è il progettista e il costruttore. E una barca è certamente bella quando ancora naviga su tutti i mari per lunghi periodi dell'anno, come questi yacht d'epoca che hanno preso parte al raduno organizzato a Imperia.

fra quelle presenti al raduno di Imperia è stato Puritan, yacht per VIP degli anni 30, lungo 31 metri con 96 metri quadrati di tela sollevate al vento da due alberi di oltre 30 metri e varato nel 1929. È lo yacht del grande Gatsby, dei tempi di Fitzgerald. L'avevano i grandi attori come Errol Flynn. Era il traguardo degli imprenditori e dei ricchi industriali che facevano fortuna in America. Ma accanto a questi miliardari c'erano tanti legni, scoperti e restaurati da appassionati, al punto da riportare degli autentici relitti in condizioni di prendere e tenere il mare. Tipico esempio, lo yacht Aurora. Un impiegato dell'Enel ha lavorato per oltre 6.000 ore per adattarlo, trasformarlo e poter navigare. Ma il veterano per eccellenza è da considerarsi il Madre Giulia, varato a Lavagna nel 1885. Era una tipica barca della Riviera Ligure, destinata al trasporto di sabbia e vino. Nel 1978 è stata ristrutturata ed è ritornata alla vita del mare grazie al contributo di alcuni appassionati. A Imperia, il Madre Giulia era ormeggiato proprio accanto alla Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha dato un tocco di classe in più alla manifestazione. E a fine manifestazione, nel lasciare il porto di Imperia, l'appuntamento per tutti era già fissato al 1988 per la terza edizione del raduno degli yacht d'epoca.

0: C'è qualcun altro che racconta balle qui, io non voglio offendere nessuno, non uso questo termine, però certamente bisogna dire la verità. Quella che abbiamo ricevuto noi è un'ipotesi di bilancio approvata dal CDA, quindi non dall'Assemblea, quindi non è il bilancio, è un'ipotesi sulla quale abbiamo risposto anche con delle osservazioni che avrebbero consentito un miglioramento del bilancio di circa 20 milioni, cosa che non è stata accettata dal management di MT e quindi sono andati avanti in Assemblea. E in Assemblea non è stato votato, quindi non è stato votato il bilancio e non c'è soprattutto la nota dei revisori dei conti e quindi non sappiamo cosa pensino i revisori dei conti di questo bilancio. E questa è ipotesi di bilancio. Quindi il bilancio approvato del 24 non c'è. E questa per me è una cosa gravissima.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi.

0: costitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Due corpi a Chantan Li desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
5: Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti, e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia, e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare, ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore, che diciamo così simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante, perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più

0: profonde ma anche più evidenti di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore, migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica. Ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse: la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, ha dei veri e propri linciaggi, ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre un cordone rosso che in qualche misura ci ricorda.
1: Buonasera, questo è di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della festa dell'unità di Genova di quest'anno. Abbiamo un presidente del Consiglio qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del campo largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri, si è consolidato, si è perfezionato. Il primo esperimento è stato una sconfitta in regione. Però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. E io comincerei con un visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in Commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. E già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente

0: Introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centro-sinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione. Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati e le scelti con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal Presidente Conte. Come stanno le cose?
1: Sulla legge elettorale?
0: Certo.
1: Beh, innanzitutto credo che tutti i presenti, adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani. Siete alle prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie. Qualcuno non c'è andato proprio, qualcuno ha dovuto ridurre, esatto, qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio: se ci sono, se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiali scolastici, per non parlare del, lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo, che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci. Questo è il tema vero. Di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1953, una legge super truffa, che in pratica non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in 2 secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia e dicono: ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata, d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove

0: preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento. Decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno? Per rimediare vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato. E poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri, eventualmente, certo, non i partiti minori. Qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, tutti, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.
1: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta, Marco Saracino della segreteria nazionale del PD, che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori, guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io? No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre, e va detto e va richiamata questo elemento. Però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centro-sinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo di tutti i dirigenti del centrosinistra alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non

0: dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso, e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che, come abbiamo visto nel risultato referendario, sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa, quando riprenderà pienamente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa la segretaria del PD, Schlein, era qua a dire parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro. Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
2: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, che siete tantissimi, e gli amici del movimento, anche vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà la storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma? Probabilmente, ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati, adesso, anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti, eh? Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle commissioni, giorno dopo giorno, a costruire non solo un'opposizione alle loro proposte, spesso davvero inaccettabili, davvero, vorrei dire, invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero, sarebbe un falso storico. Ci sono tante proposte di legge su cui c'è stata una piena convergenza, alcune sono già conosciute, e credo che anche Elly Schlein, che è stata qui, le ha raccontate: salario minimo, politica del lavoro, congedo paritario, riduzione del tempo di lavoro a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio: una proposta di legge che per me è fondamentale, per cercare di restituire alla politica

politica italiana, la sua dignità è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari, fai un'altra cosa, fai imprenditore, ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS. E così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso, ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete, adesso non vi voglio tediare e annoiare, c'è un punto: il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

il campo largo progressista, chiamatelo come volete, ormai ci ho rinunciato a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni economiche

chiunque rappresenterà il campo progressista, chiunque, tra i primi, le prime iniziative del governo sarà interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire, se questo è il senso siamo d'accordo su molte cose. Siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche, finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sei progressista, perché se no non sarà un governo progressista. E allora conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta. Ci sta soltanto chi... E questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancor più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra, e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri. È questo che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.

0: abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
1: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente. E le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo, un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto quando è nato il governo, non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid. Lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, cioè, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa, ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in modo multilaterale. Direttore, lei dice che per reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che voglio dire io è che insieme noi abbiamo un'idea del mondo. Abbiamo un'idea dell'Europa, abbiamo un'idea di come risolvere i conflitti attraverso la negoziazione, attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione. E invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti, e poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte che qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è

allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo, e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me in questo momento, dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico, noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni,

0: Dio, ma incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci. Perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature che ci possano essere nella nostra coalizione, dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta. Perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi anche quando eravamo esplicitamente, chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina. Di solito la differenza della medicina è dopipasti, questa anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Elly Schlein ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori dei pronostici, è diventata segretaria con merito personale, col vostro appoggio evidentemente della gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice: il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che noi, io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta un'agenda Draghi.

Draghi, io non ancora ho capito qual è, dove sta scritta questa agenda Draghi, ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, è un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea. Questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio della quiescenza con i poteri forti. Con i poteri forti. L'oligarchia di cui ha parlato Andrea. Vedete, l'oligarchia non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti. E l'establishment economico-finanziario, pensate, tre fondi comuni di investimento, i primi tre al mondo, sono americani, statunitensi, hanno partecipazioni intrecciate tra di loro, governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate, più o meno cubano solo tre fondi di investimento, all'incirca un quinto del PIL, controllano direttamente e indirettamente un quinto del PIL mondiale. Poi ci sono le industrie militari, i comparti militari, stanno facendo degli affari incredibili e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì, ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale. Si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo, questo benedetto aggeggio. Si arricchiscono con le informazioni che noi diamo. Ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati. Eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto, il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica. Eravamo abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso. Qui loro si arricchiranno sempre più. La ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela. Fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto, vendere, che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una start-up di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi, o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica ancillare, funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora siamo conservatori anche noi. Conservatore cosa significa? Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elly Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo, però noi non siamo in un contesto in cui da anni
o da tante legislature.

Stiamo insieme, è la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie, ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari, io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta, alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione. Ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a Premier, allora scegliamo il Premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. Io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io, diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché, diciamo, ci sposiamo, e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno all'angolo della strada,

0: Parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri. E beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto, sono molte le persone che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader. Magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fate. E gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano, ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente... partono da realtà relativamente più semplici. Noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi, non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.
1: Andrea, ma allora avevo proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
2: APC sarebbe come sigla.
1: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, Alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata. E quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
2: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è, a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. forse per questa ragione

0: Quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto Minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
1: Io gli ho già tediati un'ora e mezza ieri sera. Buonasera. Giuro che ridò il microfono. Giuseppe, m'hai fregato?
2: Silvia, alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
1: Non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
0: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare alla primaria, non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?
2: Ma io sempre, diciamo, diligentemente rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie, cioè voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma, e visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato, rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto, eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi, per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa, noi dobbiamo smuovere l'astensionismo. Dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parla di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci potete mandare nei tavoli internazionali con uno streaming sito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato, questo governo anche in politica estera oltre che interna ha sbagliato, dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma, e dopo ovviamente io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia, che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo. E quindi poi decideranno loro in che forma, ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano con i problemi quotidiani delle comunità locali, ci mancherebbe.

0: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova e in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
1: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione, per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere, quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo, che sta avvenendo anche stasera, che sta avvenendo anche nel paese, noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa. Lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa in unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno. Si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono, dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.

0: torniamo sul, anzi parliamo di alleanze.
1: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo
0: adesso un po' truce.
1: Diciamo che domanda mi farà?
0: No, io, in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
1: No, non fate così, non fate così. E questa è un'altra medicina tre volte al giorno che mi viene puntualmente nel corso della giornata riproposta. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo, già alla fine di settembre, dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio, in modo chiaro, hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo, ovviamente si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa molto la solidità, e io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro. E il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse, a governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità. Questo è il vero tema.
0: La domanda è la stessa.
2: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elly Schlein, vuol dire che noi abbiamo cambiato. Quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possano essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elly Schlein possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora, noi non ti parlavamo. Noi siamo stati uso un plurale improprio, perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche con buona pace di Draghi, ma anche perché io non ho un giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che Draghi sia entrato nel cuore degli italiani, quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione, se uno si chiama fuori, si misura sui fatti, ma attenzione a non mettere fuori nessuno. Lo dico, lo so che può essere impopolare, lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924, e quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche,

0: Io, per esempio, credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e su quelle non si può, con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guardate, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti, perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più critica della democrazia italiana, e se non ci sono le condizioni ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.
1: Ho riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. Abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
2: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché non avete, io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri, che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono stato mandato a casa vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'area a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'aria a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche in Vitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, in Vitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può essere

0: essere, non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua, ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.
1: Esattamente così. Ora, in Italia e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose. In quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene. Bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere l'aria calda a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva, non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza del nostro paese. Se invece sì, appunto, ma infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Urso ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, e allora forse va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione. Oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta. Però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita, anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, l'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
2: Dunque, chiudo.

0: Starei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
1: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero. Guardate che c'è stato il Conte 2. Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni che si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli euro bond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti, con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare, era presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile, un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco, si rende conto? Domani, ottimo, domani ci saranno le celebrazioni governative, 4 anni zero riforme. Domani Giorgia Meloni ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto. In 4 anni qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia? Oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 21 miliardi per riarmarci, qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni rispondi a questa domanda: cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali? Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

scusate se racconto un aneddoto che è anche personale. Quando cadde il governo Conte 1, i primi incontri li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle.

0: E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare questa operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il Vice Segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione, la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria, ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso che sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica, e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein, è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza di governo, ma un dialogo che può cambiare ulteriormente le forze politiche che sono protagoniste di questo percorso, di questo processo, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'élite, che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica, diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia, ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto, perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme. Adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo in una curva, diciamo, dovessimo deragliare. Però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, non sarebbe a discutere di legge elettorale, perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni. Ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora focaccette per tutti.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
1: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
3: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
4: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
5: Oh, ti muovi?
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
7: Perché? Ecco perché.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
9: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
10: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
10: In tutta Italia.
12: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sequè tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
13: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
14: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
15: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
0: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
14: Il primo di una lunga serie.
0: Poi.
14: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, un eccellente violinista, che ci racconta,
15: allora,
14: lui aveva 15 anni,
15: aveva 15 anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
14: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
0: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
14: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
15: Giovanni.

0: Saponara.
1: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
0: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa.

0: Dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
1: Cosa si ricorda?
0: Non ho dimenticato nulla.
1: Lo credo.
0: Purtroppo è una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
2: con una violenza simile.
0: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
1: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
2: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: il
2: del
1: salto
2: 9,
1: di qualità delle
2: una prova
1: Rosse.
2: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
0: Purtroppo si temeva il peggio.
2: Si temeva il peggio.
0: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio, a un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti, ma perché insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque purtroppo non ho trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
1: come
0: tutti forse,
1: come tanti
0: Old Dori, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore, allora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
0: Sì, sul banco. Allora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate mio padre,
2: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci di qua, eccetera. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, detto, ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo.

0: perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro.
1: Ma manca...
0: sono state tante ipotesi.
1: Allora,
0: le
1: azioni,
0: no?
1: Ipotesi ci sono. Azioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
0: certo,
1: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, questo, che è l'unica che posso accettare al di là delle azioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
0: la colonna
2: questi
0: con...
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
1: Io,
2: nella ricostruzione,
1: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
1: della carica
2: vertice,
1: del
2: primo presidente, di
1: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
0: certo,
1: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino,
1: allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
1: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
1: Conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato delle minacce continue. E trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, e, scusandosi perché avevano paura, e hanno,
0: certo,
1: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
0: certo,
1: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
0: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
0: Esatto, questo
1: no,
0: sì, altri,
1: se posso di dire, sicuramente c'erano molti
2: altri, soprattutto
1: anche
2: in Corso Dogali sopra.
1: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
1: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
0: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro,
1: purtroppo
0: poi.
1: Sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
0: certo,
1: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
0: certo,
1: molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
0: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
1: Non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse per una minoranza della città.
0: Addirittura.
1: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio, è stata costruita una potente campagna denigratoria.

0: storia con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi,
2: ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
0: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie,
0: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
3: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Due corpi a Chantan Li desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.
7: Da Basco è arrivato il sottocosto. Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola alla molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
8: In collaborazione con SAR, Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta.

0: diretta il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti in tempo reale su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the race.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
3: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
4: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora, ricostruire.
3: Quindi, per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
2: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
3: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età, sentiamo cosa
4: hanno detto loro.

0: stata al liceo Dore, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione e l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
1: Io credo che poi credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
2: Non è un caso che li chiamiamo anni di piombo,
1: non sono
2: due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia, delle loro famiglie,
1: hanno avuto qualche storia,
0: l'hanno ascoltata.
1: Il nonno,
2: o sono stati anche
1: film,
2: toccati, perché può succedere che in qualche modo toccati. Sono stati toccati.
1: Quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
0: No, anche perché spesso nel programma scolastico
1: non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale,
2: sì, neanche al fascismo, noi arrivavamo.
1: Guai a toccare
0: no, spesso è un argomento.
2: E poi oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
1: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
0: Sì,
2: no?
0: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa.
1: Dire: ma se va avanti così, tornano le
2: dopo
1: Brigate
2: la flottiglia.
1: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
0: Allora,
1: cosa hanno detto?
0: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho accolta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
0: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni, che comunque sono vicini a noi, è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
0: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
0: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al

0: caso del magistrato Coco e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro, che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema, che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Di quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
0: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito, che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
2: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
3: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Dore, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
4: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e

0: scomparire, se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
2: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
3: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle analisi,
1: stupito,
3: delle analisi politiche,
2: perché
3: il ragazzo che fa l'analisi politica, infatti, contrapponendo la linea la fermezza con la linea trattativista, era un grande tema di allora che ha attraversato tutti gli anni di piombo,
2: ed è stato, se ci pensi,
3: ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
2: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
3: e poi
2: con le conseguenze che questo va a comportare.
3: Certo. E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
2: E adesso,
3: allora quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
2: consideriamo che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe,
3: bianchi, neri,
1: ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia, come si è,
3: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi,
1: è una storia che mi sembra di capirle parla ancora al presente.
2: Perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta,
3: e tutti dicono sono cose vicine a noi.
2: Esatto, ecco, questa è una caratteristica.
3: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
2: Sono 50 anni.
3: Sono 50 anni, a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
2: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavamo la seconda guerra mondiale,
3: che era. Neanche dieci anni prima. Questi si lamentano, cioè si lamentano perché non gli fanno studiare,
1: però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlare.
2: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
3: non eravamo così informati,
2: assolutamente
3: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Adesso si arriva alla seconda guerra mondiale e poi pian piano
2: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
3: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
2: assolutamente,
3: quindi eravamo un po' nel buio,
2: però li avevamo in diretta almeno.
1: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché
3: una grande scuola democratica, devo dire, una grande scuola
2: è un buon segno,
3: di speranza,
2: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
1: Viverlo. È un po' come la dimostrazione, il nostro format, buona, no? Generazioni a confronto.
2: Bene.
3: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
1: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
2: Io ho l'età.
1: Voi avete l'età?
2: Per raccontarle.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

in collaborazione con SAR. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

vera e propria tragedia familiare si è consumata a Finale Ligure, dove un uomo ha ucciso la moglie e il figlio quindicenne e successivamente si è suicidato sparandosi. Ancora un incidente mortale in Liguria, sulla Aurelia Bogliasco, una macchina ha travolto dei ciclisti, uno è morto, l'altro è grave, morto anche il conducente dell'auto. La notizia che il Veneto ha approvato il fine vita è arrivata anche in Liguria, il centro-sinistra chiede alla giunta Bucci di far ripartire l'iter anche nella nostra regione. A Genova un'estate da caldo record con numeri che hanno superato l'anno 2003, per l'esperto però i decessi non sono aumentati.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Lo avete sentito dai titoli, apriamo con una tragedia familiare, con la morte di un padre, di una madre, del figlio quindicenne. I cadaveri del nucleo familiare sono stati ritrovati quest'oggi durante l'ora di pranzo in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. All'interno dell'abitazione sono stati trovati un uomo, una donna e il loro figlio di 15 anni. La tragedia è avvenuta in via dei Forti di Legnino. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'automedica. Ovviamente per i corpi non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un uomo, Daniele Baruzzo di 59 anni, della moglie Paola Siri di 60 anni e del loro figlio 15enne. Su quanto è accaduto, ma soprattutto sulle motivazioni, sarebbe stato trovato un biglietto lasciato dall'uomo dove avrebbe spiegato all'interno di questo biglietto le ragioni di questo omicidio e poi del suicidio, ma per il momento le indagini sono ovviamente riservate. Gli inquirenti mantengono stretto riservo su quanto è accaduto, ma soprattutto su cosa c'è scritto in questo biglietto. Il ragazzino giocava nelle giovanili del Finale Calcio. Ovviamente lo sconcerto di tutta la comunità di Finale Ligure, dell'amministrazione che ha emanato un cosiddetto lutto cittadino per il momento e poi anche per i giorni successivi. Tutte le iniziative di fine estate di questi giorni sono sospese, fa sapere l'amministrazione. Parliamo di un incidente adesso gravissimo sulle strade sull'Aurelia della Liguria, più precisamente a Bogliasco. Ancora ennesimo incidente stradale mortale, a perdere la vita due persone, due uomini: uno il conducente dell'auto che ha perso il controllo, un ciclista che si trovava sulla strada. Due morti ancora da raccontare in questa estate complicata. Sentiamo Aurora Bottino.
1: Una tragedia che ha sconvolto l'intero Levante genovese, quella avvenuta poco prima delle 8 del mattino sull'Aurelia a Bogliasco, dove due fratelli in bicicletta sono stati travolti da un'auto. Un tragico bilancio: uno dei due ciclisti, Daniele Callà, di 42 anni, è morto, così come l'uomo alla guida della macchina, Sergio Poggi, di 79. Lo schianto è avvenuto dopo la curva all'altezza del passaggio a livello. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida della sua auto viaggiava in direzione Levante quando sarebbe stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Prima ha travolto i due ciclisti che viaggiavano a bordo strada.

0: poi ha invaso la corsia opposta e ha centrato un'altra macchina. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 2 automediche, sia il conducente del veicolo che il 42enne sono andati in arresto cardiaco. Inutili però i tentativi di rianimazione, entrambi non ce l'hanno fatta. Grave all'ospedale San Martino di Genova la moglie di Poggi, che al momento dello schianto si trovava sul sedile del passeggero. Si tratta di una donna di 74 anni che ha riportato ferite importanti a una mano. È stato trasportato anche lui in codice rosso all'ospedale Galliera. Invece l'altro ciclista coinvolto, Simone Matteo Callà, fratello della vittima.
1: Questo quanto accaduto, andiamo a sentire le testimonianze, una in particolare che ha assistito alla scena di questa mattina a Bogliasco, sentiamo.
2: Abbiamo sentito un rumore, uno stridore violentissimo, tanto che inizialmente abbiamo quasi pensato al deragliamento di un treno. Uno stridore spaventoso, molto prolungato, e poi come un'esplosione. Allora siamo andati a affacciarci, io abito proprio lì dove c'è quel terrazzino, e si è presentata ai nostri occhi una scena veramente apocalittica. E purtroppo c'erano già 2 persone sull'asfalto. Il guidatore della macchina che ha, diciamo, causato l'incidente era ancora all'interno dell'abitacolo, è stato estratto anche lui subito e rianimato, mentre la persona che gli sedeva accanto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per farla uscire.
3: Una scena effettivamente terribile da questo punto di vista, poi i soccorsi sono arrivati rapidamente.
2: Sì, i soccorsi sono arrivati nel giro di poco, per fortuna come prima è arrivata una dottoressa che si è occupata di rianimare uno dei 2 ciclisti e l'ha rianimato per più di 40 minuti, e poi sono arrivati tutti, automediche, vigili del fuoco, ambulanze, insomma tutti, carabinieri, certo.
1: E adesso il focus su AMT. All'inizio della prossima settimana i nuovi incontri tra comune, aziende e sindaci dell'entroterra, che chiedono prima di vedere il bilancio il 10 settembre. Intanto è stata convocata una commissione ad hoc a Tursi, quindi si cercherà di capire che autunno ci si aspetta. Andrea Popolano.
4: È in programma il 10 settembre la commissione a Palazzo Tursi a Genova dedicata ad AMT, una commissione fortemente richiesta dopo le polemiche legate al caos delle ultime settimane con i sindaci dell'entroterra che hanno manifestato tutto il loro malcontento per il piano del servizio extraurbano che prevede una serie di tagli. Un piano al momento messo nel congelatore almeno fino a dicembre, ma dal 14 settembre entrerà in vigore l'orario invernale con una riduzione del 10% rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda il servizio urbano che per l'extraurbano. La commissione ha all'ordine del giorno l'aggiornamento sull'attuazione del piano di risanamento di AMT e la situazione del servizio urbano ed extraurbano. Il tema, soprattutto legato al piano di risanamento, ha riacceso nelle ultime ore lo scontro tra il sindaco di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. 2 giorni prima a Tursi verranno incontrati i sindaci dell'entroterra per un aggiornamento, ma i primi cittadini della Val Trebbia e dell'Alta Val Bisagno hanno chiesto ad AMT e alla città metropolitana di avere entro la fine della settimana i dettagli del piano per le diverse linee, i dati sui flussi di traffico, la bozza del bilancio 2024 approvata dal CDA e il piano di risanamento depositato in tribunale, in modo da avere dei dati scritti nero su bianco su cui discutere.
1: Pagina dedicata al settore marittimo, dal piano regolatore portuale ai depositi chimici di Multedo. Facciamo il punto su alcune delle sfide più importanti per l'autunno che riguardano uno dei cuori nevralgici, che sono quelli proprio legati alla portualità di Genova. Elisabetta Biancalani.
5: Dopo un'estate da record climaticamente parlando per il caldo, si pronuncia un autunno altrettanto caldo per il porto di Genova, che si trova ad affrontare, come ogni anno peraltro, diverse sfide. In questa fase però ce n'è una che contraddistinguerà lo scalo per i prossimi 50 anni oltre e riguarda il nuovo piano regolatore portuale. Quello in vigore risale al 2001, 25 anni che, considerando le svolte tecnologiche e le tempeste geopolitiche, risulta molto più vecchio di quanto sia già. Autorità portuale aveva dichiarato a Primo Canale che sono già state avviate interlocuzioni con enti pubblici e con articolazioni territoriali dei vari ministeri e si sta proseguendo nella calendarizzazione degli incontri. Entro fine anno, dunque, novità. Esempio eclatante di convivenza difficile tra porto e città, tema delicatissimo, poi quello del trasferimento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo, il sogno dei residenti che sembrava un passo dal realizzarsi ma che è sfumato dopo il no del Consiglio di Stato al trasferimento a Ponte Somalia a San Pier d'Arena. I comitati di Multedo hanno ottenuto un incontro con il presidente del porto, inizia inizialmente previsto il 23 settembre, poi slittato al 29. Restando

0: Nel rapporto tra porto e città, ecco un altro tema cruciale relativo ai fumi delle navi che i residenti delle zone di fronte allo scalo devono respirare e che significa elettrificazione delle banchine. Si parla di fine 2026 per il terminal crociere di Genova, tempi più lunghi per traghetti e container, ma manca a livello nazionale la delicata parte relativa alle tariffe e gestori del servizio. Anche qui i comitati chiedono una accelerazione e vedranno parole il 14 settembre. Dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Dopo slittamenti vari, invece, l'insediamento dei piloti nel porto di Genova all'interno della nuova torre del Waterfront. A ottobre dovrebbe essere consegnata proprio al corpo dei piloti, poi il tempo tecnico per l'installazione degli uffici e delle apparecchiature.
1: La politica, perché sono giornate calde sul fronte soprattutto del centro-sinistra e del Partito Democratico, con la presenza della Festa dell'Unità che torna dopo diversi anni in piazza Caricamento. Primo Canale sta raccontando in diretta gli interventi principali. Abbiamo visto in diretta le interviste, i comizi dei leader nazionali, da Stefano Bonaccini alla segretaria del PD Elly Schlein. Questa sera è la volta di Giuseppe Conte, che dialogherà con Andrea Orlando, che verrà alla Festa dell'Unità insieme a Conte per parlare ovviamente di presente, di futuro, la politica, soprattutto le elezioni del prossimo anno al centro. Tra l'altro Conte e Orlando si ritrovano sullo stesso palco dopo l'ottobre del 2024, quando chiusero la campagna elettorale di Andrea Orlando, che poi perse per pochi decimali contro Bucci la regione. Quindi questa sera, come sempre, Primo Canale sarà in diretta per trasmettere il dialogo tra Andrea Orlando e Giuseppe Conte, il leader presidente del Movimento 5 Stelle. E adesso sempre la politica, perché il centro-sinistra in regione chiede alla regione Liguria di centrodestra, della presidenza di Marco Bucci, di seguire le orme del Veneto, che proprio nelle scorse ore ha approvato la legge sul fine vita. Sentiamo.
2: La scelta del Veneto di approvare la proposta di legge per il suicidio assistito, la prima in una regione governata dal centrodestra, ha riportato alla luce della ribalta il tema anche in Liguria, un passaggio sul fine vita già compiuto da Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Il Consiglio regionale del Veneto, dopo due giorni di discussione, ha dato il suo disco verde con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. La notizia ha ovviamente fatto il giro d'Italia, riaprendo in modo deciso il dibattito anche in Liguria. Proprio qui, già durante la giunta Toti, il centro-sinistra stava lavorando per far approvare l'iter che poi si è arenato anche a causa della maxi inchiesta sull'ex presidente. Sul tema sono intervenuti tutti i partiti del campo progressista, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Orlando presidente, linea condivisa. Il fine vita riguarda persone in condizioni di sofferenza e famiglie che troppo spesso sono costrette ad affrontare percorsi drammatici, vedendo venir meno anche la dignità delle persone amate. In un paese civile non possiamo continuare a lasciare queste persone sole, senza risposte e senza procedure chiare, il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arbocello. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Movimento 5 Stelle, con le parole del capogruppo in regione Stefano Giordano. Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare, chiediamo quindi alla regione Liguria di fare la propria parte, di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Nelle scorse ore anche i consiglieri Enrico Ioculano e Gianni Pastorino hanno commentato il passaggio sul fine vita del Veneto. L'approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante, adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte, hanno commentato i due consiglieri.
1: Adesso il punto sul caldo, ne abbiamo parlato molto, l'abbiamo raccontato in questa lunga estate rovente. Che estate è stata? Cosa ci dicono i numeri nel servizio con l'esperto?
3: Genova ha vissuto un'estate 2026 da record per intensità e durata delle ondate di calore, con almeno 4 ondate da fine luglio a settembre e notti in cui la temperatura massima è stata raggiunta dopo la mezzanotte. Un clima che è cambiato completamente, che non segue più gli schemi classici quando il picco di caldo si raggiungeva alle 15 del pomeriggio, ma anzi molto spesso è stato registrato intorno alle 2. Nonostante le temperature percepite fino a 41 gradi di notte, un'umidità spesso sopra il 70%, i decessi ad agosto sono rimasti nella media ordinaria per il mese, segno che cittadini e sistema sanitario hanno risposto meglio rispetto al passato.
4: Vuol dire che nonostante il caldo, evidentemente le persone hanno seguito in maniera più adeguata i consigli che vengono dati, perché poi alla fine quello che può fare la persona

0: persona sono seguire alcuni consigli. Quello che manca, secondo me, è un impegno importante delle istituzioni, perché le persone hanno fatto il loro.
1: E adesso andiamo nello spezzino con tre giorni di cucina d'autore, con i cooking show di chef italiani e internazionali, mercato dei sapori, incontri, talk e laboratori dall'11 al 13 settembre. Gli amanti delle muscoli hanno appuntamento a Lerici con Militiade dal 2026. Vediamo Emanuela Cavallo.
2: Lerici, capitale della mitilicoltura e soprattutto delle ricette a base di muscoli, dall'11 al 13 settembre torna Mitiliade, l'evento che racconta il prodotto d'eccellenza del Golfo dei Poeti, con uno sguardo al Mediterraneo e anche ai piatti internazionali.
3: Saranno tre giornate molto intense, dove appunto ci saranno eventi e iniziative legate a quello che è appunto il mondo della gastronomia dei nostri muscoli, quindi con attenzioni a quello che sono gli aspetti imprenditoriali, aspetti culturali e ovviamente gastronomici. Sarà importante anche tutta la programmazione legata a sostenibilità ambientale, quindi tutta l'area espositiva che vede la partecipazione di tante realtà anche da fuori regione.
4: Abbiamo annunciato oggi la presenza di Davide Oldani, un grande nome della cucina italiana, che sarà ospite con una ricetta, come tutti gli altri ospiti del resto, con protagonisti muscoli di La Spezia. Altro nome veramente importante anche per i temi che tratta con la sua cucina, cioè la cucina circolare, del non spreco eccetera, è Chiara Pavan, e così tantissimi altri nomi. Igles Corelli, un grande maestro della cucina italiana, lo chef più importante del Sud America su Mito Esteves. Davvero tanti gli appuntamenti, non solo chef, non solo cucina, anche mostra al mercato, laboratori, intrattenimento, davvero tanti ingredienti. Il sito Mitiliade Lerici è già pronto con tutte le novità e la possibilità di prenotarsi gratuitamente il posto a sedere.
1: E adesso, in avvicinamento al weekend, parliamo di un doppio appuntamento: sabato 5 e domenica 6 settembre in diretta su Primo Canale, il Rally della Val d'Aveto con la nuova Alpicella notturna, e a Imperia il gran finale delle Vele d'Epoca. Un weekend che Primo Canale vi racconterà in diretta, collegamenti, approfondimenti per raccontare queste manifestazioni così importanti. Sentiamo Lucrezia Marini.
5: Due giorni di grande sport in Liguria tra motori e vela. Da una parte il 10° rally della Val d'Aveto, che porterà gli equipaggi sulle strade dell'entroterra tra Val d'Aveto e Valtrebbia. Dall'altra il mare d'Imperia con il gran finale dell'Imperia Sailing Week e della 40ª edizione delle Vele d'Epoca. Il rally della Val d'Aveto prende il via venerdì alle 9.30 con lo shakedown, prima delle prove ufficiali. La gara entrerà nel vivo alle 15 con la partenza della prima vettura da Rezzoaio. Si comincia con la prova Alpicella dal paese fino alla zona del passo del Tomarro. Sabato mattina alle 9 la prima vettura uscirà dal riordino di Allegrezze. In programma le prove Due Valli e Montebruno, due tracciati immersi nell'entroterra ligure tra il passo del Fregarolo, Casoni di Fontani Gorda, Barba Gelata e il passo della Scoglina. E sabato sarà anche il grande giorno delle Vele d'Epoca d'Imperia, alle 11 al Molo Lungo di Porto Maurizio, spazio alla parata di Eleganza, prima delle regate. Infine alle 18 il momento conclusivo, la premiazione degli equipaggi e la cerimonia di chiusura di una 40ª edizione speciale che celebra 4 decenni di storia della grande vela d'epoca. Due giornate, due scenari diversi, ma la stessa voglia di sport, dalle strade dell'entroterra al mare d'Imperia.
1: Come sempre l'appuntamento con lo sport per raccontare di calcio, vigilia per il Genoa che domani sera ospiterà il Como, la Samp che giocherà invece lunedì sera, e tante le novità. Il calciomercato si è chiuso, ma ci sono stati colpi di scena importanti, soprattutto per i rossoblu, vedremo anche per il Genoa. Allora il punto, come sempre ogni sera, con Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
6: Buonasera, buonasera Giorgia, buonasera a tutti, e partiamo ovviamente dal Genoa, perché in qualche modo il mercato è ancora attivo. Il colpo tra gli svincolati è stato quello di Stefan El Shaarawy, ma si guarda anche al ruolo di terzino destro e piace lo svincolato Ezibue, con oltre 100 presenze con la maglia dell'Udinese, potrebbe essere il rinforzo ideale. Ma si parlava della partita in programma domani contro il Como, e alla vigilia ha parlato il mister del Genoa, Daniele De Rossi, sentiamolo.
7: Il Como mi ha impressionato anche da questo punto di vista. Ha saputo mettersi a 5, ha saputo abbassarsi un pochino a Napoli, penso che sia una cosa necessaria per tutti.

0: e anche e soprattutto per chi per la prima volta va a affrontare la Champions League, dove troverai squadre che la palla te la lasciano un po' di meno. Io penso che non lasciargli la palla troppo tempo significa sia andargli a aggredire forte, ma anche tenerla quando ce l'hai. Noi l'altro anno abbiamo fatto, se non sbaglio, 50 e 50 di possesso, che è un numero che interessa veramente poco, ma mi fa capire che comunque non siamo stati in balia tutta la partita loro, anche come XG, come tiri in porta, siamo stati bene o male sullo stesso livello. La sensazione è che noi abbiamo creato, tipo contro il Como, tante occasioni sul recupero palla, un errore del portiere che Vitigna è scivolato a porta vuota, un'altra palla recuperata da Morim, un'altra volta abbiamo recuperato palla e siamo riusciti ad arrivare al tiro, mentre loro mi danno la sensazione di poter arrivare al tiro quando hanno la palla, e quindi la differenza sta sicuramente un po' nella qualità del gioco, ma anche noi dobbiamo essere capaci di riuscire ad arrivare a essere pericolosi quando stiamo costruendo e non solo quando stiamo distruggendo il gioco avversario. Penso che sia l'ultimo passetto che ci manca. Detto ciò, ci sono delle maniere in cui si può segnare al Como, in cui si può far male al Como, hanno la miglior difesa se non sbaglio, comunque una delle migliori, e quindi vuol dire che quello che fanno, anche se a volte è abbastanza estremo, coraggioso, però comunque funziona, quindi dobbiamo essere rispettosi di quello che fanno, consapevoli che però abbiamo le nostre armi per dargli fastidio. Sono contento che sia qui, sono contento perché è una storia bella a prescindere dal finale, che noi vogliamo che sia lieto, ma è una storia bella, riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori, non è mai una cattiva idea. Avrà bisogno probabilmente di mettersi al 100% sicuramente, perché ha fatto 5 mesi di luna di miele, ma oggi ha fatto le prime come posso dire, misurazioni fisiche ed è magro e si è tenuto in forma.
1: Il finale di De Rossi su Stefan El Shaarawy che ha parlato attraverso i canali social del Genoa di questo suo ritorno a casa dopo 16 anni, sentiamo.
2: Mi sento bene, emozionato, ma felice di essere tornato nella società dove sono cresciuto e dove ho esordito in Serie A, quindi questo ritorno ha davvero un significato molto molto speciale per me, quindi non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e mettermi a disposizione della squadra. Quello che non è mai cambiato penso che sia la passione che trasmette questa piazza, perché ha davvero un amore incredibile. Io l'ho potuto vivere facendo raccatapalle, l'ho vissuta veramente in campo questa passione, per cui adesso ritornare allo stadio sarà sicuramente un'emozione speciale, anche perché io non ho mai giocato al Ferraris con la maglia del Genoa. Ho fatto 3 presenze fuori casa e non ho mai giocato in casa, quindi ho sempre, diciamo, lasciato un qualcosa in sospeso, e quindi adesso ritornare qua è sicuramente una grandissima emozione.
1: Sono usciti anche le date delle partite del Genoa dalla 6ª alla 12ª giornata. Tra le tante, la sfida contro la Fiorentina in programma al Ferraris sabato 10 ottobre alle ore 15, Roma-Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45, Genoa-Juventus mercoledì 28 ottobre alle 20:45, Genoa-Milan domenica 8 novembre alle ore 15. Il calendario poi lo potete trovare nel dettaglio sul sito primocanale.it. Parliamo anche della Sampdoria, che si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Palermo, una sfida complicata, ma si guarda anche qui con un occhio particolare ai possibili svincolati. Sentiamo il punto con Simone Galli. Buonasera Simone.
3: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria di Bernardo Corradi, dopo la sessione estiva del mercato, guarda avanti, guarda al prossimo impegno di campionato contro il Palermo. A Palermo, a proposito, settore ospiti chiuso, i tifosi blu cerchiati non potranno seguire la squadra in Sicilia. La società doriana lo ha anche rimarcato con un post social che comunque vuole sottolineare il fatto che si rispettano delle disposizioni di ordine pubblico, ma certamente è un gran peccato non vedere i tifosi della Samp al seguito. Tornando alla squadra, a Corradi l'obiettivo sarebbe quello di recuperare qualcuno degli infortunati, a partire da Luca Ravanelli, che si

0: sicuramente in difesa, adesso ha delle alternative nonostante l'infortunio di Mattia Viti, e poi Oliver Abigard, quanto mai fondamentale in questo momento in cui mancherà anche Salvatore Esposito. Per non parlare dell'attacco, perché la Samp ha guai in tutti i reparti, senza Tobias Lauritsen sarà ancora Gennaro Tutino ovviamente a dover sostenere il peso dell'attacco. E qui veniamo al discorso mercato, perché c'è tempo per presentare la lista in Lega Serie B, la famosa lista degli over, i giocatori nati prima del 2003, fino a domani, fino alle 14:30 di domani. La Samp potrebbe lasciare un posto libero, quello che eventualmente sarebbe occupato da Alessandro Pio Riccio, difensore, per acquisire uno svincolato. Allora, quali sono i nomi degli svincolati? Beh, si fanno i nomi di Ilas Bebu, di Karamoh, anche di Manolo Gabbiadini. Soprattutto quello di Manolo Gabbiadini accende bei ricordi nella tifoseria sandoriana. Più difficile il nome di Andrea Belotti, che già un anno fa non aveva convinto la dirigenza, ma certamente se dovesse tornare Gabbiadini, posto che le sue condizioni fisiche lo permettano, è stato un lungo stop per l'attaccante dopo l'esperienza negli Emirati Arabi, sarebbe sicuramente una bellissima storia, un splendido ritorno anche affettivo. Però Corradi adesso deve lavorare con quello che ha, e sicuramente l'emergenza infortuni nella Samp non è ancora finita. Con questo chiuso, restituisco la linea allo studio.
1: E chiudiamo con una nota che ci porta alla Serie C, o meglio alla Coppa Italia di Serie C, perché ieri si è giocato il derby ligure tra Spezia e Vado. Ha vinto lo Spezia 3-0, passando al turno successivo le reti di Spedalieri, Mazzocchi e Florenzi all'84esimo. E con questo è tutto, a te Giorgio.
2: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!
5: So

0: Da Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 2,89 euro. Pasta di semola La Molisana, 1 chilo, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora l'anticiclone è in rinforzo, in graduale espansione nella giornata di venerdì e nel weekend. Anche sulla Liguria il tempo resterà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà ad essere piuttosto intenso in giornate con anche afa accentuata. Uno sguardo ora a ciascuna località. Partendo da Imperia il tempo resterà asciutto, ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo che torna a farsi sentire in giornata. Temperature diurne attorno ai 30-31 gradi.

ed alto livello di umidità. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, sole prevalente, caldo sì, con temperature massime attorno ai 30-31 gradi e sarà in accentuazione nel weekend. Uno sguardo a Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni tersi, una ventilazione per lo più debole o assente e temperature diurne attorno ai 30-31 gradi. La giornata di venerdì sul Tigullio sarà analoga e dunque con ancora tanto sole e clima caldo, ancora di piena estate, con

0: spazi soleggiati, un clima caldo estivo con temperature massime anche prossime ai 31-32 gradi. L'anticiclone terrà i suoi massimi sul nostro territorio, dunque anche sulla Liguria, nel weekend. Un sabato 5 settembre con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per il ristagno di umidità, sarà responsabile tra la notte e il primo mattino di addensamenti, specie sul tratto costiero, ma dureranno poco, difatti tenderanno ad essere in progressivo diradamento col passare delle ore. Il caldo continuerà a farsi sentire. Uguale la giornata di domenica, ancora asciutta ed assolata per lo più, salvo un po' di nubi al primo mattino sul litorale e poi in diradamento, temperature senza variazioni significative resteranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per ulteriori dettagli c'è l'app e Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
2: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
3: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme, sito, social, sulla nostra app e in TV. Decimo rally della Val d'Aversa. Play the Race.
4: Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti, e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia, e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare, ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore, che diciamo così simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante, perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde, ma anche più evidenti, di quello che è il fenomeno.

fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore, migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica, ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse. La razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, ha dei veri e propri linciaggi. Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso per esempio delle spose per amore, possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore.

e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro in qualche situazione noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. I nostri visitatori, anche quelli giovani, ma anche i non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Buonasera. Questo è di questa sera è uno dei dibattiti più attesi della Festa dell'Unità di Genova di quest'anno. E abbiamo un presidente del Consiglio qui alla mia sinistra, abbiamo un ex ministro, ma non è solo questa la ragione. Conte e Orlando sono le due persone che hanno cominciato e portato avanti il dialogo che ha portato un'alleanza, l'alleanza del campo largo. È un dialogo che è iniziato qua in Liguria, è iniziato sulle elezioni liguri, si è consolidato, si è perfezionato, il primo esperimento è stato una sconfitta in regione. Però da quell'esperienza si è arrivati poi a un successo nel campo largo a Genova con la sindaca Salis. E per queste ragioni in questo momento il dibattito secondo me è così atteso. E io comincerei con un visto da destra e visto da sinistra su qualcosa che è successo oggi, giusto per agganciare il dibattito di oggi all'attualità. E quindi vi leggo due agenzie di oggi che riguardano il dibattito sulla legge elettorale che è attualmente in corso in commissione in Senato. Ecco, questo è una dichiarazione di Fratelli d'Italia. È già venire qua a leggere una dichiarazione di Fratelli d'Italia, certo. Mi sembra divertente. Con la votazione dell'emendamento votato in modo compatto dalla maggioranza, finalmente introduciamo nel testo le preferenze, così come avremmo voluto fare già alla Camera con l'emendamento Bignami, e restituiamo agli italiani la possibilità di scegliere. La sinistra ha votato contro, confermando la loro contrarietà alle preferenze. Questa è la versione invece del centrosinistra. Il centrodestra ha appena votato per rendere ancora più complicato il sistema di voto. La prossima volta l'elettore si troverà davanti una scheda di difficile comprensione.

0: Tantissimi nomi sulla scheda come mai ci sono stati nella storia repubblicana. Ci saranno i super bloccati del premio di maggioranza di coalizione, che i cittadini non potranno scegliere. Ci saranno poi i capilista bloccati dei singoli partiti, che anche in questo caso i cittadini non potranno scegliere. Infine troveremo sulla scheda i candidati le scelti con le crocette, la stragrande maggioranza dei quali però non potrà mai essere eletta per come è congegnato il sistema. Partiamo. Partiamo dal presidente Conte. Come stanno le cose?
1: Sulla legge elettorale?
0: Certo.
1: Beh, innanzitutto credo che tutti presenti, adesso probabilmente voi siete per la maggior parte sensibili e simpatizzanti del campo largo, immagino, però siete dei cittadini italiani. Siete alle prese con dei problemi che non sono quelli della legge elettorale, giusto? Immagino che molti di voi quest'estate hanno avuto difficoltà ad andare in ferie. Qualcuno non ci è andato proprio, qualcuno ha dovuto ridurre, esatto, qualcuno ha dovuto ridurre il periodo e ha avuto grandi difficoltà. E adesso che siete ritornati, faccio un solo esempio: se ci sono, se avete dei ragazzi in età scolastica, avete trovato l'aumento significativo anche dei libri e materiali scolastici, per non parlare del, lo diciamo tutti i giorni, no? Del carburante, l'inflazione, la spesa alimentare. Per voi è priorità la legge elettorale? Direi di no. Ecco, questa è la risposta prima, fondamentale. Perché il governo, che addirittura si appresta domani a celebrare, ad autocelebrare la sua longevità, non si è preoccupato invece di fare un consiglio dei ministri per cercare di intervenire concretamente su tutti i problemi che affliggono le famiglie, le imprese? 4 anni, 0 riforme. Probabilmente l'unica riforma vera che riusciranno a portare a casa è questa della legge elettorale. E perché? È evidente che se un governo uscente si concentra sulla legge elettorale è perché sta cercando di costruire, direi anche maldestramente, un progetto di legge elettorale che gli consenta di rimanere a Palazzo Chigi, a Meloni e soci, questo è il tema vero, di perpetuare il potere. E tra l'altro si stanno rimangiando tutto quello che hanno sempre predicato, perché Giorgia Meloni, ve la ricorderete dall'opposizione, ha sempre detto che era per le preferenze. Hanno concepito una legge che io ho definito peggio della legge del 1953, una legge super truffa, che in pratica non dà a voi, a noi cittadini, nessuna possibilità di scegliere i candidati. Hanno costruito un progetto in cui addirittura c'è un listone nazionale di predeterminati, prescelti dalle segreterie. E poi nei listini circoscrizionali idem. Adesso stanno cercando, ed è lì quel comunicato che sembrerebbe una cosa molto complicata, molto tecnica, ma ve la spiego in 2 secondi. Cosa hanno fatto? Dopo essersi messi d'accordo le forze di maggioranza su una vergognosa legge, proposta di legge che non consente a voi cittadini di scegliere alcunché a livello nazionale, listone nazionale e territoriale, adesso stanno cercando di salvare la faccia e dicono: ma noi vogliamo le preferenze. Se le volevano, avevamo una proposta, l'abbiamo presentata d'accordo anche il PD, d'accordo AVS, dove preferenze dirette, proporzionale, puro, con soglia di sbarramento, decidete voi tutto e tutti i candidati. Hanno detto di no. Adesso che cosa fanno? Per rimediare vi ritroverete con il listone nazionale predeterminato, i listini territoriali dove il capolista, quello che sicuramente esce, è indicato e predeterminato, e poi ci sono degli altri nomi, secondo, terzo, quarto, quinto, prestampati, e voi come nei quiz mettete una

0: X, ma di sicuro esce quello prescelto e messo come capolista. Gli altri eventualmente, certo, non i partiti minori. Qualche partito maggiore riuscirà a far reggere il secondo, dove metterete forse questa X. Quindi è una mistificazione, una presa in giro. Non è questa la priorità degli italiani, ma c'è una cosa che ci conforta. Statisticamente, Andrea lo sa, tutti i governi che hanno cercato, pensate un po', non è la prima volta, di cambiare la legge elettorale perché erano preoccupati di perdere le elezioni, poi le hanno perse realmente. Quindi questo è di buon auspicio.
1: Direttore, prima di rispondere mi consenta di salutare tutte le autorità presenti, la sindaca Salis, la sua giunta, Marco Saracino della segreteria nazionale del PD, che è stato inviato per controllare questo dibattito. Consentitemi anche e soprattutto di ringraziare le volontarie e i volontari che hanno consentito di realizzare questa festa e di riportarla qua per la volontà del segretario della federazione Francesco Tognoni. Devo dire che sono venuto qua un po' preoccupato perché siccome sono stato qualche giorno fuori, guardavo un po' le cose dai social, cioè da quello che riportavano le emittenti locali sui social, e avevo capito che c'era poca gente, invece tanta poca non c'è, mi sembra. No. Non arrivava al secolo, perché dove ero io. No, io volevo fare questa considerazione molto semplice. Io penso che noi, ha ragione Giuseppe, le priorità degli italiani sono delle altre, e va detto e va richiamata questo elemento. Però in questa legge elettorale c'è un vulnus che noi dobbiamo prendere in considerazione. Sostanzialmente, uno può essere d'accordo, può essere contrario, ma si modifica la Costituzione senza seguire la procedura prevista dalla Costituzione. Perché quando tu metti un'indicazione di un nome che è l'indicato Premier, tu stai riducendo le prerogative del Presidente della Repubblica. Allora va detto con molta franchezza che se uno vuole fare questa modifica, ci sono anche persone nel campo del centrosinistra che sono d'accordo, però la Costituzione indica una via principale, che è quello di modificare la Costituzione, di sottoporre a referendum la modifica e di far decidere il popolo sovrano. Invece in questo modo surrettiziamente si sta cercando di distorcere il meccanismo costituzionale senza dirlo. Allora lo dico perché ho sentito giustamente il richiamo di tutti i dirigenti del centrosinistra alla giusta gerarchia delle priorità. Però attenzione, perché questo richiamo rischia di far passare un po' il messaggio per cui in fondo sta legge elettorale poi cambia poco. No, questa legge elettorale è il tentativo di prendersi con una manovra furbesca la rivincita rispetto alla sconfitta del referendum. Questo è l'obiettivo fondamentale. E io credo che con la ripresa dell'iniziativa politica, noi dobbiamo mobilitarci come ci siamo mobilitati sul referendum per impedire che questa legge elettorale stravolga indirettamente il nostro assetto costituzionale. Ed è, guardate, forse la cosa più pericolosa, perché poi la legge io sono per le preferenze, ma la puoi aggiustare, la puoi modificare, ma quando distorci un meccanismo, è successo già in qualche modo negli anni 90, quando introduci delle cose che vanno in contrasto con la Costituzione, poi diventa molto complicato tornare indietro. E io credo che noi non dobbiamo consentire che questa cosa passi eccessivamente sotto silenzio, perché il popolo italiano si è già espresso, e si è espresso in un numero che è più alto degli elettori del centrosinistra, perché sono stati quasi 16 milioni di persone che sono andati a dire no. Il popolo italiano non vuole che si tocchi la Costituzione né direttamente né indirettamente, e noi dobbiamo richiamare gli italiani a ridirlo nelle piazze, nelle occasioni pubbliche, perché questa è una questione che non riguarda solo appunto la convenienza o la partita delle prossime elezioni politiche, che pure, come vedremo dopo, è molto importante, ma riguarda tutti.

0: tutti quelli che sono affezionati alla Costituzione, che come abbiamo visto nel risultato referendario sono persino elettori di destra, perché 1,5 milioni di elettori di destra ha votato no al referendum per la modifica questo si trattava della magistratura. Quindi io penso che questa sia la partita che noi dobbiamo fare ora, la ripresa quando riprenderà pienamente l'attività politica.
1: Ecco, se c'è una cosa su cui vi trovate d'accordo è la critica all'attività del governo, mi sembra. Però per vincere le elezioni serve la costruzione di un programma alternativo e credibile. Appena 2 giorni fa la segretaria del PD, Schlein, era qua a dire parliamo di programmi, poi parliamo di primarie e di altro. Ecco, quando è che vi metterete insieme per parlare di idee, per parlare di un programma condiviso di governo?
2: Ma saluto anche io, ovviamente, la sindaca Salis, gli amici del PD, e ringrazio per questo invito. È stata tale la foga rispetto al quesito specifico che ho commesso questa distrazione imperdonabile. Ovviamente saluto tutti quanti i presenti, che siete tantissimi, e gli amici del movimento anche, vedo qui anche assessori, consiglieri. Però attenzione, raccontiamola bene, direttore, perché sennò, come dire, siamo noi stessi a raccontarla male, dico noi anche del campo progressista. Guardate che sono 4 anni dove questo governo non è riuscito a produrre una riforma per cui passerà la storia. Ditemi voi, ce n'è una riforma? Probabilmente ne parlavamo prima, forse l'unica che passerà sarà questa della legge elettorale, che correttamente, come ha ricordato anche Andrea, contiene anche un premierato mascherato che va ad aggiungersi a tutti gli aspetti anche di distorsione che contiene. Però noi non è che siamo stati adesso anche nei racconti più meno benevoli, non è che siamo rimasti inerti. Noi, se oggi stiamo parlando di un progetto alternativo, e questo progetto alternativo, adesso a questo progetto ci dedicheremo in questo mese di settembre, in questo autunno, per definirlo compiutamente, ma non partiamo da zero, perché noi c'eravamo in Parlamento, nelle commissioni, giorno dopo giorno, a costruire non solo un'opposizione alle loro proposte, spesso davvero inaccettabili, davvero, vorrei dire, invereconde, vergognose, ma abbiamo costruito tanti passaggi in termini costruttivi, positivi. Quindi non partiamo da zero, sarebbe un falso storico. Ci sono tante proposte di legge su cui c'è stata una piena convergenza, alcune sono già conosciute e credo che anche Elly Schlein, che è stata qui, le ha raccontate: salario minimo, politica del lavoro, congedo paritario, riduzione del tempo di lavoro a parità di retribuzione e tante altre. Poi ce ne sono delle altre su cui semmai non hanno catturato l'attenzione dell'opinione pubblica. Faccio un solo esempio: una proposta di legge che per me è fondamentale per cercare di restituire alla politica italiana la sua dignità, è quella sul conflitto di interessi. Chi fa politica deve scegliere: o fai politica o fai affari. Se fai affari, fai un'altra cosa, fai imprenditore, ma non puoi fare politica e affari contemporaneamente se hai ruoli istituzionali. C'è un progetto di legge che ho presentato io a mia prima firma, ma col pieno accordo del Partito Democratico e di AVS.

E così per tante altre cose. Sulla politica estera, direttore, se ne parla spesso. Ma guardi che noi siamo molto più convergenti sulla politica estera rispetto a questo governo, perché a differenza, c'è una differenza fondamentale, vedete? Adesso non vi voglio tediare e annoiare. C'è un punto. Il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace.

il campo largo progressista, chiamatelo come volete, ormai ci ho rinunciato a dibattere sulle formule, si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina, per introdurre le sanzioni economiche

0: chiunque rappresenterà il campo progressista, chiunque. Tra i primi, le prime iniziative del governo sarà interrompere l'accordo di cooperazione militare con Israele. Sarà promuovere, ma però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di ridurre gli applausi, perché sennò poi, perché ho diverse cose da dire. Se questo è il senso, siamo d'accordo su molte cose. Siamo d'accordo su molte cose. Sanzioni economiche, finanziarie ai responsabili di un genocidio, da Netanyahu in giù, e via discorrendo. Perché sennò non sei progressista. Perché se no non sei progressista, perché se no non sarà un governo progressista. E allora, conflitto russo-ucraino, ma noi siamo molto più convergenti rispetto alle forze di centrodestra. Sapete perché? Perché qua filorussi non ce ne stanno. Filorussi non ce ne sta. Ci sta soltanto chi, e questo forse può essere la nostra sensibilità, il Movimento 5 Stelle, dall'inizio, pur condannando l'aggressione russa, ha sempre detto: dobbiamo evitare un'escalation militare e porre fine a questo conflitto. Perché avete visto che cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo la storia è maestra di vita. Due sono le prospettive: o fai un trattato di pace e lo raggiungi faticosamente, ed è difficilissimo, forse adesso ancor più rispetto alla fase iniziale del conflitto, perché bisogna proteggere la popolazione ucraina e non ovviamente fare un trattato di pace che sia una resa della popolazione aggredita. Attenzione, quindi una impresa difficilissima. Però l'alternativa qual è? Avete visto che sta succedendo? Sono stati buoni profeti. È ovvio che la guerra, anche per quanto ci possa apparire di posizione, è una guerra che sta mietendo vittime nell'una e nell'altra popolazione, tra militari e civili, distruzione, le città, le capitali sono direttamente interessate, ed è evidente che nessuno ci sta a perdere una guerra, e quindi agli attacchi degli uni corrispondono gli attacchi degli altri. È questo che dobbiamo evitare. Allora, o una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale.
1: Abbiamo già le prime proposte di punti del programma. Su questo lei è d'accordo, e quali altri punti penserebbe di introdurre nel programma del campo largo o progressista?
2: Guardi, io penso una cosa che noi dovremmo ricordarci, perché c'è stata un po' una rimozione forse anche nella nostra testa, che noi questo paese insieme lo abbiamo già governato, e lo abbiamo governato nella fase più difficile della sua storia recente.

Le precondizioni della nascita di quel governo non sono solo, un giorno potremo raccontare gli aneddoti degli incontri, perché io con Giuseppe fui partecipi ai primissimi incontri per far nascere il governo dopo la caduta del governo Conte 1. A proposito, credo che la persona che ci ha lasciato e che ha dato un contributo anche in quella fase, e mi riferisco al professor Guido Alpa, che è stato un grande giurista genovese che purtroppo non è più con noi. Noi abbiamo affrontato una fase difficilissima, ma l'abbiamo fatto quando è nato il governo, non si sapeva che sarebbe arrivato il Covid. Lo abbiamo fatto dopo una cosa che è accaduta al Parlamento europeo, perché al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle votò in rottura con le altre forze della coalizione che reggeva il governo Conte 1, votò a favore della commissione retta da Ursula von der Leyen. Era la prima versione Ursula von der Leyen, adesso forse sarebbe il caso di non rivotarla, ma all'epoca era una cosa abbastanza diversa. Quindi quel governo nasceva da una comune visione rispetto all'Europa. Mentre lo dobbiamo ricordare, in Italia in quel momento c'era chi continuava a parlare di uscita dall'Unione Europea, di referendum contro l'euro, cioè, sembrano passati 100 anni, ma sono passati soltanto pochi anni e le posizioni erano molto diverse. Poi noi abbiamo visto che l'Europa è stata la via di uscita da quella crisi che ci siamo trovati ad affrontare. Ora noi dobbiamo aggiungere una cosa, e su questo io penso siamo tutti d'accordo. Poi possiamo avere, come dire, una sequenza diversa rispetto agli atti che vanno compiuti, chiaramente non sulla questione palestinese. Ma noi siamo d'accordo su una cosa, che la soluzione a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento è l'Europa, ma che sappiamo anche che l'Europa così com'è non è all'altezza del suo compito. Questo è il punto fondamentale, perché è evidente che se oggi nel mondo non c'è nessuno in grado di apparecchiare un tavolo e di dire no a Donald Trump, è colpa delle divisioni che si sono determinate all'interno dell'Europa, soprattutto a causa della destra. Quindi noi non solo abbiamo governato insieme, abbiamo una visione che poi dovrà tener conto di sensibilità diverse, ma noi sappiamo che il mondo si può governare solo in modo multilaterale. Direttore, lei dice che per reggere un paese bisognerebbe avere le idee uguali su questi temi. Non è così, perché se noi prendiamo quello che dice Salvini e quello che dice Tajani, non è così. Eppure ce li abbiamo al governo, anche per responsabilità nostre. Ma quello che voglio dire io è che insieme noi abbiamo un'idea del mondo. Abbiamo un'idea dell'Europa, abbiamo un'idea di come risolvere i conflitti attraverso la negoziazione, attraverso il confronto, attraverso la pressione diplomatica, perché quello che non ha fatto l'Europa in questi anni, al di là dell'invio delle armi, è quello di convocare gli altri grandi soggetti del mondo che non hanno interesse a un'escalation, l'India, la Cina, tutti i grandi soggetti che potrebbero dare una mano a uscire da questa situazione. E invece l'Europa si è limitata a fare il tifo per una delle due parti. E poi dall'altra parte, diciamolo francamente, si è tutte le volte qualcuno ha richiamato all'ordine, soprattutto la destra europea, si è allineata sulle posizioni degli Stati Uniti. Ecco, noi questo non lo vogliamo, e non lo vogliamo, credo, se lo dico, penso di poterlo dire a nome di tutta la coalizione. Io dico una cosa in più, secondo me in questo momento... dalla quale trarre anche il modo in cui affrontare le prossime sfide. Noi oggi non stiamo affrontando soltanto un avversario politico. Noi di fronte non abbiamo soltanto la Meloni. Come i francesi non hanno di fronte soltanto la Le Pen. Noi abbiamo di fronte una oligarchia che a livello globale è la più pericolosa che la

0: storia dell'umanità abbia mai incrociato. E la destra, in modo diverso, è al servizio di questa oligarchia. Sono i cagnolini da guardia della grande oligarchia a livello globale, anche i fascisti come Vannacci. Perché se voi andate a vedere gli Epstein File, se ne è parlato abbastanza poco, a un certo punto Bannon parla con Epstein in questi scambi e Bannon gli dice: io sosterrò la destra, l'estrema destra in Europa. E uno si aspetta, ma perché non vuole, non lo so, la sostituzione etnica, la scristianizzazione, queste cose che ci raccontano per la strada. No, io non voglio, io sosterrò loro perché non voglio che l'Europa regoli le criptovalute. Perché la verità è che la destra è al servizio di un mondo nel quale pochi ricchi stanno diventando sempre più ricchi. E allora in questo quadro, la nostra partita, le elezioni, la sfida che abbiamo di fronte, anche a prescindere dalle sfumature che ci possano essere nella nostra coalizione, dobbiamo avere molto chiaro che è questa. Noi stiamo giocando una partita che ha come oggetto il destino dell'umanità. Perché se noi uscissimo indeboliti da questa campagna elettorale, dalle prossime elezioni, e in Francia ci fosse una vittoria della destra, ecco, Trump ha realizzato il suo disegno e dietro di lui quelli che in qualche modo sono i portatori degli interessi che si stanno manifestando. Io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Se partiamo da lì, anche le differenze, anche i punti di distanza si trovano. Poi noi ce l'abbiamo una storia che ci aiuta. Perché l'Italia nel mondo è stata sempre il punto di riferimento di tutte le persone che si volevano parlare. L'Italia ha fatto parlare gli israeliani e i palestinesi, l'Italia è stata protagonista dei processi di pace in tutto il Mediterraneo, l'Italia è stata protagonista dei processi di pacificazione nell'Africa postcoloniale, l'Italia è stata una delle protagoniste della fase della distensione. È la Meloni che l'ha portata da un'altra parte. Noi anche quando eravamo esplicitamente, chiaramente atlantici, e nessuno vuole mettere in discussione il rapporto con gli Stati Uniti, abbiamo sempre mantenuto il nostro livello di autonomia. Ecco, qual è un programma fondamentale che io credo sta alla base di tutto il campo largo? Riconquistare l'autonomia e l'iniziativa conseguente per essere un soggetto che costruisce la pace e che aiuta l'Europa a costruire la pace.
1: Primarie, è un chiodo fisso il mio, ci torno sempre. Lei è qui, leggevo che è la prima festa dell'unità a cui va quest'estate, diciamo da quando si è cominciato più o meno a parlare del tema delle primarie. Vedendo anche l'accoglienza che mi sembra più che amichevole, lei pensa che in caso di primarie una parte dell'elettorato del PD possa scegliere lei piuttosto che la segretaria Schlein? Sente un'affinità con questo elettorato?
2: Allora, questa è una domanda che viene fatta 3 volte al giorno. È una medicina? No, è una medicina. Di solito la differenza è la medicina è dopo i pasti, questa è anche antepasti.
1: Omeopatica però.
2: Quindi non mi sottraggo. Però vedete, dobbiamo affrontare questo tema in modo molto semplice. Elly Schlein ha un grande merito. Ha un grande merito perché ha vinto peraltro senza i favori dei pronostici. È diventata segretaria con merito personale, col vostro appoggio evidentemente la gran parte di voi, del Partito Democratico. Partito Democratico che aveva qualche difficoltà, insomma, storicamente a rilanciarsi, giusto? Anche perché usciamo dalle elezioni del 2022, ricordate Enrico Letta, eccetera. Dice, il Movimento 5 Stelle sono appestati perché hanno voluto mandare a casa Draghi, nonostante un dialogo continuo che io stesso e Andrea è testimone, un dialogo continuo con i vertici del Partito Democratico di allora, per cercare insieme di sollecitare Draghi a sposare un'agenda sociale concreta, misure quelle che adesso attualmente stiamo chiedendo anche a Meloni. E invece c'era sempre questa, ci veniva opposta

un'agenda Draghi. Io non ancora ho capito qual è, dove sta scritta questa agenda Draghi, ancora oggi a distanza di anni. Quali sono le misure di Draghi che stanno scritte in questa agenda? Esatto, temo proprio di sì, temo di... È un governo molto draghiano sicuramente da questo punto di vista, nel senso che è un governo, e io sono d'accordissimo, in piena sintonia con quello che ha detto Andrea, questo è un governo, attenzione, che ha negoziato la sua longevità in cambio della quiescenza con i poteri forti, con i poteri forti. L'oligarchia di cui ha parlato Andrea, vedete, l'oligarchia non è, non sono poteri invisibili, non sono poteri astratti, è l'establishment economico-finanziario. Pensate, tre fondi comuni di investimento, i primi tre al mondo, sono americani, statunitensi, hanno partecipazioni intrecciate tra di loro, governano per le ramificazioni un'intera galassia finanziaria e perfino le nostre principali società partecipate. Più o meno cubano solo tre fondi di investimento. All'incirca un quinto del PIL controllano, direttamente e indirettamente, un quinto del PIL mondiale. Poi ci sono le industrie militari, i comparti militari, stanno facendo degli affari incredibili e i fondi di investimento stanno da qualche anno investendo lì. Ci portano in guerra perché stanno facendo affari. Non è un fatto perché ritengono che la guerra sia la soluzione. La guerra è la soluzione ai loro affari. Stiamo rotolando lì. E ancora abbiamo visto anche i giganti del web e oggi dell'intelligenza artificiale si arricchiscono ogni volta che lo tocchiamo questo benedetto aggeggio, si arricchiscono con le informazioni che noi diamo, ed è un capitalismo nuovo a cui non eravamo preparati. Eravamo abituati al capitalismo di chi produceva un prodotto, il rischio del capitale, di chi metteva insieme la manodopera, costruiva la fabbrica. Eravamo abituati a chi erogava il servizio contro il corrispettivo. Qui è diverso. Qui loro si arricchiranno sempre più. La ricchezza e il potere che hanno oggi, scordatevela, fra 10 anni sarà 10 volte, 100 volte di più se non faremo nulla. Siamo una svolta in questo, Andrea dici bene, una svolta della storia dell'umanità. Non è mai successo nella storia dell'umanità, neppure nella logica capitalistica, perché il capitalista di solito era sul mercato, poteva produrre un servizio, un prodotto, vendere, che dopo un po' diventa obsoleto, vecchio, superato. C'è una competizione, c'è una concorrenza. Qui non c'è concorrenza, hanno fatto fuori tutti. Domani mattina, se c'è una start-up di un giovane valoroso, se la comprano, sono pieni di soldi, o la buttano fuori dal mercato. E allora dobbiamo cambiare anche le nostre regole, il nostro approccio. La politica della Meloni è una politica ancillare, funzionale a questa ricchezza e concentrazione di potere in mano di pochi. La dobbiamo contrastare, se no non siamo progressisti. Allora siamo conservatori anche noi. Conservatore cosa significa? Questi sono reazionari, attenzione, questi che abbiamo al governo. Ma conservatore significa chi conserva lo status quo. E allora voi ci dovete dare i voti per cambiarlo questo paese, e ancora tanti più voti, perché dobbiamo andare nei summit internazionali a cambiare anche l'Europa, a cambiare questo nuovo ordine mondiale. È una scommessa difficilissima. Noi possiamo promettere coraggio, forza. Allora, ritornando a noi, Elly Schlein ha fatto un grandissimo lavoro e giustamente, legittimamente dice: io sono la segretaria del primo partito e quindi ho la legittima aspirazione di rappresentare il mio elettorato e di poter governare il paese. Certo, legittimissimo. Però noi non siamo in un contesto in cui da anni
o da

tante legislature stiamo insieme, è la prima volta che andiamo insieme. Il Movimento 5 Stelle addirittura è nato come un partito, tradizionalmente si dice antisistema, un partito per smuovere, anche contro il PD, che si era un po' guadagnato per alcuni aspetti, senza nessuna offesa. Oggi abbiamo fatto un nuovo corso, siamo nel campo progressista, però non potete chiedere a tutti gli alleati, dovete accettare che il segretario del PD rappresenti tutti. Come fare a uscirne? Io, le primarie non sono nella nostra tradizione, abbiamo mai fatto le primarie? No. È nella vostra tradizione, che noi rispettiamo. Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare, ma le primarie sono divisive e dipende da come le facciamo. Allora io dico questa sera, alla prima festa dell'unità, ai miei del Movimento 5 Stelle, se qualcuno degli iscritti, qui ce n'è qualcuno, riconosco qualche volto, ritiene che Elly Schlein sia la candidata più idonea e competitiva, votate Elly Schlein. Non possiamo fare le primarie di partito, non possiamo stare lì a vedere ognuno si coltiva il suo campo. Cosa dobbiamo andare a vincere? Dobbiamo guardare a queste sfide. E allora non possono essere divisive, perché per me non lo saranno e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Qui dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Ce ne potevano essere delle altre, ma mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie, ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho nella prospettiva di primarie degli avversari, io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra.

0: Abbiamo visto però proprio a Genova che le primarie possono essere anche un rischio, l'abbiamo visto con il centro-sinistra, cioè possono far emergere incomprensioni, le differenze invece che i punti di contatto, e poi può succedere che chi perde non riconosca la sconfitta, alla fine si candidi ugualmente. Lei è favorevole alle primarie? Quali pensa possano essere i modi per evitare questo epilogo?
1: No, non è che siano una dannazione. Ha ragione Giuseppe, dipende come si fanno. Quello che penso è che non dobbiamo far derivare le primarie dall'idea che diamo per scontata l'approvazione della legge elettorale, perché questo sarebbe un modo di smobilitare. Noi dobbiamo adesso fare una battaglia perché non passi questa legge elettorale, scusate se insisto, perché dice: ma siccome la legge elettorale prevederà un'indicazione a Premier, allora scegliamo il Premier. Ma allora noi stiamo dicendo che siamo d'accordo con la legge che ci viene proposta, quindi io sono intanto perché si faccia questa battaglia. Poi chiaro, io penso che bisogna capire quali sono le possibili vie tra quelle che esistono. Io penso che ci sia un lavoro che è proprio dei gruppi dirigenti, dei leader. Io capisco anche il ragionamento che fa Giuseppe, probabilmente anche quello che fa Elli. Cioè, io, diciamo, ci siamo fidanzati da poco e io devo motivare alla mia famiglia perché, diciamo, ci sposiamo, e quindi ho bisogno di un fatto politico che siano le primarie. Però attenzione, le primarie si possono fare in modi diversi. Ora, sono molte le cose che ci uniscono, però intanto incominciamo a scriverle queste cose che ci uniscono, perché se le scriviamo questa cosa evita una polarizzazione nelle primarie che rischia di essere una forma di vantaggio per i nostri avversari. E aggiungo un'altra cosa, ci dovrebbe essere una regola non scritta, e questo io lo dico perché per quanto posso nella mia area politica esercito questo ruolo. Bisogna tenere un po' a bada i tifosi, perché se partono le primarie e uno dei miei incomincia a dire che Giuseppe Conte è il peggio che può passare il convento, e uno dei sostenitori di Conte dice la stessa cosa, e non è che sto dicendo uno,

0: all'angolo della strada, parlo di giornali, parlo di giornalisti, parlo di pezzi anche di gruppi parlamentari, anche nostri, e beh, poi quelli sono argomenti che la destra può utilizzare il giorno dopo. Cioè, noi dobbiamo sapere che la dobbiamo smettere di vivere la coalizione come una specie di stato di necessità. Siamo qua perché altrimenti perdiamo. No, noi siamo qua perché in fondo ci riconosciamo in alcuni valori fondamentali e il più importante è quello della carta costituzionale nella quale tutti noi ci riconosciamo. E se questo è, allora c'è un punto sul quale, ecco, credo che sia utile che si manifesti, io so che c'è, ma che si manifesti un po' più pubblicamente il grado di solidarietà che ci deve essere tra i leader della coalizione. Perché io non penso che questo popolo e tutte le persone che incontriamo perdonerebbe delle forme di tatticismo nei prossimi mesi, proprio perché la partita è quella che noi abbiamo appena detto. E per aiutare ad andare in questa direzione, io penso questo, che questo programma, i programmi, ora so che il Movimento 5 Stelle ha fatto un suo percorso, noi lavoreremo per una nostra, ma a un certo punto sto programma portiamolo in giro nel paese e facciamo partecipare anche le persone che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche della coalizione, perché noi al referendum lo abbiamo visto, sono di più, sono molte le persone che non sono né del Movimento 5 Stelle, non sono del PD, non sono di AVS, ma che si riconoscono in fondo nell'orizzonte della Costituzione. E quelle persone non è detto che rispondano ad una chiamata o si mobilitino per un leader. Magari sono anche un po' incazzate, magari sono anche esigenti, magari sono deluse. Queste persone noi gli dobbiamo dare delle sedi, dei luoghi dove non gli chiediamo soltanto di votare per questo o per quell'altro, ma di dare anche il loro contributo alla costruzione di una piattaforma, perché noi dobbiamo, tra le altre grandi cose, ridare forza alla democrazia italiana. La democrazia italiana non è che langue solo perché ha vinto la Meloni, langue perché ci sono stati milioni di persone che non pensano che cambi minimamente la loro vita a seconda che vinca uno o vinca l'altro. E allora io penso che non gli possiamo soltanto dire venite alle primarie, poi venite alle elezioni, registratevi, fate. E gli dobbiamo anche dire venite anche a dire quello che non va bene nell'attuale campo del centrosinistra, esercitate le vostre critiche, portateci le vostre idee, perché ci sono tante persone che vogliono dare una mano, ma magari non trovano lo spazio, non trovano i luoghi. Noi, non voglio fare esempi che naturalmente... partono da realtà relativamente più semplici. Noi dall'indomani della sconfitta alle elezioni regionali, come gruppi consigliari di opposizione, non abbiamo mai più fatto un'iniziativa di un singolo gruppo, abbiamo fatto solo iniziative di tutti i gruppi messi insieme. Ed è un segnale, guardate, ed è un segnale, perché a quella manifestazione che noi promuoviamo e nella quale diamo la parola alle persone ci può venire anche qualcuno che non si riconosce in nessuno dei partiti. Probabilmente ce ne sono anche qui stasera che non, se gli chiedi ma tu di che partito sei di questi non saprebbe cosa rispondere, però si riconosce nella Costituzione Repubblicana. Ecco, noi dobbiamo far nascere dal basso un campo per la Costituzione, perché credo che questo sia l'obiettivo.
1: Andrea, ma allora abbiamo proposto addirittura di chiamare la coalizione Alleanza per la Costituzione, potrebbe essere un'idea, ovviamente da valutare con gli altri alleati, con gli altri leader.
2: APC sarebbe come sigla.
1: Adesso vediamo l'acronimo. L'importante è la sostanza, Alleanza per la Costituzione, perché abbiamo una Costituzione che non è inattuabile, ma per buona parte inattuata, e quindi basta avere questi pilastri ben presenti e lavorare in quella direzione.
2: Il genovese non è un dialetto ma è una lingua, si dice, ed è a molti suona quasi incomprensibile, però non è così, perché i genovesi girano, hanno sempre girato per mare, si sono sempre fatti capire con il genovese. Forse per questa ragione.

0: Quando la sindaca Salis ha parlato in genovese, mi sembra che abbiano capito finalmente che era inutile tirarla per la giacca. Lei appena ieri ha detto Minugesun, riferendosi a eventuali primarie. Questo non vuol dire...
1: Io gli ho già tediati un'ora e mezza.

0: Alla domanda sulle primarie non si può sfuggire, non sfugge nessuno.
1: No, non sono sfuggito, ho detto non so più in che lingua dirvelo, ve lo dico nella nostra.
2: Ecco, il fatto che abbia dichiarato di non partecipare, non voler partecipare alla primaria, non toglie che esista un'esperienza importante e riconosciuta dai cittadini come importante, che è quella dei sindaci. Qualcuno parla di un partito dei sindaci, però è evidente che oltre a Salis ci sono sindaci come Gualtieri, come Ranieri, che hanno una grande popolarità, un grande seguito e riescono a raggiungere il cuore degli elettori. Che ruolo possono avere nel campo progressista? Come si fa a incanalare questa esperienza?
0: Ma io sempre, diciamo, diligentemente rispondo sempre sulle primarie, però appunto poi non vorrei che qui ci fosse un grande fraintendimento, nel senso che io non dormo la notte per pensare alle primarie, cioè voglio dire, chiariamolo, stiamo lavorando adesso e l'ho detto anche più volte, questo è il tempo del programma, questo è il tempo del programma. E visto che abbiamo parlato, come Andrea ha ricordato, noi del Movimento abbiamo, piuttosto che sederci a un tavolo del Movimento 5 Stelle, piuttosto che sederci a un tavolo e portare un programma confezionato rubacchiando un po' qua su internet, parlando con qualche esperto eccetera, abbiamo lavorato nei mesi scorsi per coinvolgere voi cittadini. Io non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di partecipare. 100 punti in tutta Italia, 100 spazi aperti alla democrazia, proprio per fare quello che Andrea ha poi detto, che si può ancora poi ampliare anche con le altre forze politiche. Cioè il programma lo dobbiamo scrivere insieme, se no voi stasera siete qui e immagino avete anche un diretto interesse, no? Ma ci sono tanti che stanno a casa. Noi dobbiamo smuovere l'astensionismo. Dobbiamo far sentire partecipi tutti di questo nuovo progetto. Noi non possiamo andare a vincere con uno scarto di 1, 2, 3%. Per fare quelle cose che abbiamo detto, anche si parla di politica estera internazionale, abbiamo bisogno di una grande investitura popolare, di un grande entusiasmo. Non ci potete mandare nei tavoli internazionali con uno striminzito 0,1% in più. Dobbiamo dire che questo governo ha sbagliato, questo governo anche in politica estera oltre che interna ha sbagliato. Dobbiamo realizzare questa svolta. Ecco perché è importante adesso lavorare al programma. E dopo ovviamente io molto sinceramente ho detto come la vedo. Per quanto riguarda le spese amministrative, ci mancherebbe. Le spese amministrative sono fondamentali, quelle territoriali, e ne abbiamo tantissimi. C'è qui Silvia, che è partita molto bene qui a Genova e sta facendo molto bene. Ci sono tantissimi altri sindaci e sindache in tutta Italia che potranno dare un contributo. E quindi poi decideranno loro in che forma, ma l'appello non può riguardare i cittadini che sono nell'astensione e trascurare poi addirittura gli amministratori locali che ogni giorno si misurano con i problemi quotidiani delle comunità locali, ci mancherebbe.
2: A questo proposito, qual è lo stato di salute a Genova e in Liguria dell'alleanza del campo progressista o campo largo?
3: Ma io penso che fino qui è stata buona. Vittoria di Genova è anche la conseguenza di aver evitato il giorno dopo le regionali uno schema che purtroppo, diciamo, il centrosinistra ha frequentato spesso, cioè incominciare dei processi e incominciare a

0: darsi la colpa l'uno con l'altro. Ci ha aiutato anche il fatto che si votava molto a ridosso, e però siamo subito stati in grado non solo di tenere la coalizione ma anche di allargarla. Adesso non bisogna un po' rilassarsi, perché secondo me entriamo in una fase nella quale l'iniziativa politica diventa fondamentale, anche perché noi abbiamo una partita importante adesso: impedire che Bucci distrugga la sanità pubblica in questa regione, per fare un favore alle lobby che puntano a una privatizzazione della sanità strisciante. La sanità pubblica non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita i nostri padri e i nostri nonni, e noi non possiamo essere quelli che la lasciano distruggere, quindi alla ripresa noi dobbiamo essere in campo. Però penso anche qui, se non capisco male quello che sta avvenendo, che sta avvenendo anche stasera, che sta avvenendo anche nel paese, noi abbiamo uno stato di salute che è tanto più buono quanto più riusciamo a portare la discussione, il confronto, la partecipazione fuori dalle istituzioni. Io mi sono venute in mente delle parole di Carlo Marx. Carlo Marx parlava di cretinismo parlamentare, cioè l'idea di pensare che il mondo inizi e finisca dentro le istituzioni. È sempre meno vero, perché per quanto le istituzioni siano importanti e vanno difese, c'è un mondo che si muove al di fuori delle istituzioni. E la battaglia che noi dobbiamo fare, di cui abbiamo parlato, contro le oligarchie, non si fa soltanto con le leggi, si fa anche con le lotte sociali, per la casa, per il lavoro, per la difesa dei beni pubblici. Un sindaco, un presidente del consiglio, un ministro può avere tutto l'apparato burocratico che vuole, ma la società si cambia soltanto se sei in grado di coinvolgere le persone e di convincere del fatto che quell'obiettivo è fondamentale. Guardate, tanto più è vero questo quanto più diventano potenti i grandi gruppi che vogliono in qualche modo svuotare la democrazia. Ecco perché io insisto molto sul fatto che è assolutamente necessario. Io sono uno delle istituzioni, posso essere anche visto persino come un po' eccessivamente paludato, no? Ma siamo entrati in un'altra fase della storia. La democrazia si salva soltanto se ritorna un protagonismo delle masse popolari, il che significa, attenzione perché non voglio sembrare demagogico, significa che si deve cercare la strada del coinvolgimento, ma anche le persone devono cambiare l'atteggiamento. Non basta più mettere mi piace o non mi piace su Facebook, non basta più semplicemente dire preferisco quel leader piuttosto che quell'altro. È il momento nel quale ognuno si riprenda un pezzetto di spazio, di iniziativa, lo può fare col volontariato, lo può far venire a lavorare a una festa in unità, a partecipare alla consultazione del Movimento 5 Stelle, ma è fondamentale che in questo momento tutti capiscono che per quanto uno può essere bravo, per quanto uno possa essere assolutamente illuminato, non ce la fa se non c'è un supporto alla trasformazione popolare, a partire da Genova, perché Genova, il comune, ha trovato una situazione disastrosa, disastrosa, e dietro quelli che hanno prodotto una situazione disastrosa ci sono interessi, ci sono rendite, ci sono persone che si sono arricchite attraverso queste dinamiche, e non si smontano semplicemente col mugugno. Si smontano se c'è una partecipazione e ognuno dice che cosa posso fare per cambiare lo stato delle cose. Ecco, io penso che questo sia il momento. A me tante volte mi chiedono, dovete darvi più da fare. No, dobbiamo darci tutti da fare, tutti quanti da fare, ognuno il suo pezzo, ognuno la sua parte.
1: Torniamo sul... anzi, parliamo di alleanze.
2: Già ogni tanto si gira, c'ha questo sguardo...
1: Adesso è un po' truce.
2: Che domanda mi farà?
1: No, io in fondo sono un buono. C'è spazio per Calenda e per Renzi in un'alleanza di governo?
2: No, non fate così. Non fate così. E questa... è un'altra medicina tre volte al giorno. che mi viene puntualmente nel corso della giornata.

0: delle proposte. Lavoriamo per adesso raccogliere le misure che abbiamo già concordato durante la legislatura. Abbiamo fatto già un gran lavoro, dicevo, e nel corso di questo mese di settembre dobbiamo, già alla fine di settembre, dobbiamo iniziare poi a ritrovarci con i partiti che sin dall'inizio, in modo chiaro, hanno avuto questo obiettivo di costruire un progetto alternativo per mandare a casa Meloni, che sono indubitabilmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS. Dopodiché valuteremo, ovviamente si faranno ulteriori valutazioni, ma l'importante è costruire. A me interessa molto la coesione, a me interessa molto la solidità, e io sono convinto che se costruiamo un progetto solido, al di là poi è chiaro che ci saranno anche degli ulteriori, immagino, apporti, qualcosa si sta muovendo al centro, e il tema è il grado di coerenza di questo progetto, il grado di solidità che avrà, il grado di convinzione che ci sarà, ma non a mettersi insieme per vincere le elezioni, attenzione, sono due cose diverse. A governare per 5 anni, con rispetto, con lealtà, in termini di affidabilità. Questo è il vero tema.
1: La domanda è la stessa.
2: Allora, quando noi parliamo del lavoro che ha fatto Elly Schlein, vuol dire che noi abbiamo cambiato. Quando noi stasera discutiamo se Silvia Salis, se Gualtieri, se possano essere i candidati, se Giuseppe Conte, se Elly Schlein possano essere i candidati del campo largo, misuriamo la distanza che c'è dal momento in cui nel 2022 noi ci siamo trovati nella situazione in cui sostanzialmente non ci parlavamo neanche più. Ma se torniamo ancora... Noi non ti parlavamo. Noi siamo stati uso un plurale improprio, perché io forse è noto che all'epoca ero per farla l'alleanza, e anche con buona pace di Draghi, ma anche perché non... Io non ho un giudizio così negativo sul governo Draghi, ma non penso che Draghi sia entrato nel cuore degli italiani, quindi io non penso che il semplice evocare l'agenda Draghi potesse costituire una prospettiva politica, e sono sempre stato convinto che andava fatta questa coalizione. Però attenzione, se uno si chiama fuori, si misura sui fatti, ma attenzione a non mettere fuori nessuno, lo dico, lo so che può essere impopolare, lo dico perché noi dobbiamo, nel momento in cui costruiamo questa coalizione, andare a scorrere le pagine della storia del nostro paese tra il 1919 e il 1924, e quelle pagine sono piene di divisioni, di esclusioni, di pregiudizi nel campo di coloro che si dovevano opporre al fascismo. Noi dobbiamo costruire le condizioni per il campo più credibile e largo possibile. Metto credibile e metto largo. Quindi se ci sono divergenze programmatiche, io per esempio credo che ci siano forze che hanno posizioni inaccettabili sulla questione palestinese, e su quelle non si può, con quelle non si può discutere, è assolutamente fuori discussione. Penso che ci sono forze politiche che devono sicuramente riconoscere che è finita una fase a livello globale, che è la fase neoliberista, e sicuramente questo è il confronto che dobbiamo fare. Però io vorrei che le esclusioni e le inclusioni fossero il frutto, la conseguenza di un confronto, e non fosse

0: fossero la conseguenza di un pregiudizio. Guardate, io penso di avere le carte in regola per poter dire questo. Io non ho mai votato Renzi, mi sono candidato contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, quindi non ho però io credo che tutti, quando dico tutti perché voi qui siete parte attiva di un processo politico, dobbiamo sapere che stiamo attraversando ed affrontando la fase più critica della democrazia italiana, e se non ci sono le condizioni ne dobbiamo prendere atto. Ma dobbiamo verificarlo che non ci siano le condizioni, perché non dobbiamo fare in modo che i nostri figli ci possano dire: potevate fare quella cosa, mancavano quei voti e non li avete saputi conquistare. Ecco, questa è l'unica cosa che io vi dico.
1: Ho riscaldato gli animi con questa domanda. Andrei verso la chiusura e farei una domanda che non è locale, è nazionale, però riguarda molto da vicino Genova e anche Novi Ligure. Abbiamo un presidente del Consiglio e un ministro dello sviluppo. Con loro vorrei parlare di acciaierie, vorrei parlare del caso dell'ex Ilva. Ecco, perché né i vostri governi né quello attuale sono riusciti a risolvere il nodo dell'ex Ilva? E secondo voi la cordata italiana può essere un segnale, può essere una soluzione?
2: Posso essere molto sincero? Chiedermi oggi del perché non avete, io sono stato addirittura Presidente del Consiglio in due governi, chiedermi perché non siamo riusciti a risolvere il problema dell'ex Ilva è un po' ingeneroso come domanda, è una domanda ingenerosa, ovviamente lo dico con rispetto. Sa perché? Perché io sono stato l'unico presidente, ma andate a vedere anche i ministri che sono andato più volte all'Ilva, addirittura a Taranto quando c'era uno sciopero che bloccava tutto e tutti mi sconsigliavano, anche la sicurezza, di presentarmi. Ho parlato con tutti gli operai, ho visitato i forni, l'area bonificata, ci sono tornato tante volte. E abbiamo costruito, la gara non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta Calenda, ministro dello sviluppo uscente. Abbiamo, e io personalmente ho incontrato più volte i vincitori di quella gara per cercare assolutamente di costruire un piano di sostenibilità verso la transizione green. Io poi sono stato mandato a casa, ma quando sono stato mandato a casa vi ricordo che avevo stanziato 1 miliardo per la transizione energetica, in particolare per avere una prospettiva futura, perché era evidente che quello stabilimento, in particolare dico a Taranto, non poteva continuare con l'area a caldo. Oggi c'è un provvedimento della Corte di Giustizia milanese che dice l'aria a caldo va chiusa. Questo governo che cosa ha fatto? Ha preso quel miliardo per la transizione green, per i forni elettrici, e l'ha messo nell'amministrazione straordinaria senza un progetto. Ha detto che aveva, e tra l'altro avevo messo anche in Vitalia, avevamo costruito, Andrea lo ricordi, in Vitalia, perché quello stabilimento, e se vogliamo dare un futuro a questo piano industriale, lo Stato non può non essere direttamente partecipe per dare solidità a questo progetto. Non è stato fatto nulla, sono andato a casa, quindi vi prego, chiedetemi conto del mio operato, ma non di chi è venuto dopo e di chi ha detto che c'erano acquirenti di qua, acquirenti là, imprenditori di là e imprenditori di qua, ha buttato 4 miliardi nella gestione ordinaria senza nessuna prospettiva di transizione e di sostenibilità future.

0: È esattamente così. Ora,
1: in Italia e la transizione di Taranto è una cosa complicata, ma questo governo per la prima volta nella storia si è trovato una massa di risorse da poter investire. Le ha utilizzate per l'ordinaria amministrazione. E non è neanche vero che la magistratura oggi ha chiuso perché perseguita la presenza di Ilva. La magistratura ha dato un anno di tempo per fare alcune cose. In quest'anno non è stato fatto niente di quello che era stato detto, perché i soldi nel frattempo erano stati distratti e mandati in altre direzioni. Lei mi chiede se gli imprenditori, la cordata degli imprenditori va bene. Bisogna vedere che cosa vogliono fare. Perché se vogliono soltanto prendere l'aria fredda e chiudere l'aria calda a Taranto, cioè sostanzialmente ridimensionare significativamente la presenza di Ilva, non abbiamo risolto il problema né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista dell'autosufficienza del nostro paese. Se invece sì appunto, ma infatti sto arrivando lì. Se invece c'è un investimento serio e si vedono i soldi, perché finora attorno a Urso ha girato solo della gente che voleva farseli dare i soldi, non metterceli, e allora forse va preso seriamente, lo vedremo molto presto. Ora, io devo dire che molti di quelli che sono intorno lì sono persone serie. Ce n'è qualcuno che, per esempio, a me non perdona il fatto di essere quello che a un certo punto ha sequestrato Ilva e Riva mentre erano latitanti all'estero, perché questo non se lo ricorda nessuno. E nel corso di questi anni ci sono state raccontate, la giunta a Genova si era appena insediata, una serie di cazzate enormi, cioè forni elettrici di qua, forni elettrici di là, quando tutti sapevano che il mercato non prevedeva la possibilità di realizzare altri forni elettrici e quelli che c'erano erano già più che sufficienti. Perché è stata fatta questo tipo di distrazione di massa? Perché il rischio, o forse anche l'opportunità che qualcuno ha visto, è di poter avviare un processo di spezzatino per fare un favore a qualcuno. Allora noi dobbiamo vedere qual è la proposta oggettivamente, ma dire anche due o tre cose. Uno, che noi vogliamo che Ilva resti una, perché spezzettarla significa far fare delle speculazioni, non rilanciare l'acciaio nel nostro paese. Dobbiamo fare in modo che ci sia un'attenzione su Genova e su Novi che non c'è stata in precedenza, perché Taranto è stato anche un luogo che ha attratto molta attenzione. Oggettivamente alcuni investimenti che nel frattempo si potevano fare non sono stati fatti anche qui, soprattutto sulla questione della latta. Però noi dobbiamo stare molto attenti che non sia una delle tante forme di privatizzazione come quelle che sono state fatte nella storia italiana, dove alla fine si socializzano le perdite e si privatizzano gli utili. Ecco, questa non è la strada che va seguita, anche perché se questi parlano di sovranismo, di sovranità, bisogna ricordargli che nell'arco di 3 anni noi abbiamo perso l'automotive, perché sostanzialmente Stellantis ormai non fa 200.000 pezzi in Italia. L'ENI, che è uno dei partiti della coalizione, non è più un'entità distinta, l'ENI ha deciso di non fare più la plastica in Italia. Se togli l'automotive, togli la plastica e togli l'acciaio, perché se l'acciaio si fa solo dal rottame sei dipendente da altri paesi, un paese non è più autonomo dal punto di vista industriale. Ci volevano dei nazionalisti per raggiungere questo obiettivo, cioè privare l'Italia della sua possibilità di avere un'autonomia in settori di carattere strategico.
2: Dunque, chiuderei chiedendo ai due interlocutori un giudizio sulla serata di adesso. C'era una battuta finale di Casabianca che diceva potrebbe essere l'inizio di una bellissima amicizia. Lei cosa pensa?
3: Che non è l'inizio di una bellissima amicizia questa. Perché con Andrea l'amicizia è di antica data ormai, in particolare, e anche con tantissimi del PD. Vorrei ricordare, perché sennò qui ripartiamo sempre da zero, guardate che c'è stato il Conte 2.

Il Conte 2 è stato il governo più progressista dal secondo dopoguerra a oggi. È stato talmente progressista che ha avuto la forza, quel governo, di andare in Europa e di imprimere una svolta. Pensate, erano 20 anni, 25 anni che si addirittura fantasticava senza mai ottenere un finanziamento basato sugli euro bond, sul debito pubblico comune. Ci siamo riusciti con un grande lavoro anche fatto insieme. Allora c'era il ministro Gualtieri dell'economia, c'era Mendola, ministro degli affari europei, David Sassoli, lo vogliamo ricordare, era presidente del Parlamento europeo, una persona incredibile, un politico veramente di rare qualità umane. Siamo riusciti a portare 209 miliardi per l'Italia. E allora domani ci saranno queste celebrazioni. Signora, alla sede del sindaco, si rende conto? Domani, ottimo, domani ci saranno le celebrazioni governative, 4 anni 0 riforme. Domani Giorgia Meloni ci dica quali sono le riforme che ha fatto e soprattutto qual è in 4 anni, pensate un poco, che prospettiva temporale ampia che ha avuto. In 4 anni qual è un progetto industriale che ha portato per l'Italia, oltre a costruire missili e carri armati col piano di riarmo, oltre a programmare 21 miliardi per riarmarci? Qual è il progetto industriale? Non c'è un presidente del Consiglio nella storia repubblicana, uno, che si è seduto sulla scrivania di Palazzo Chigi e si è trovato con 209 miliardi. Domani Giorgia Meloni, rispondi a questa domanda: cosa hai fatto con 209 miliardi? Quali progetti industriali? Quale piano sanitario? Quale piano per i salari reali? Quale piano per la crescita? Quale piano per le liste di attesa? Quale piano contro il caro vita? Quale piano per le famiglie con disabilità? Abbiamo visto a Pietralata la disperazione delle famiglie con disabilità e potrei continuare. Ecco, Giorgia Meloni, prima di festeggiare, rispondi a queste domande.

scusate se racconto un aneddoto che è anche personale. Quando cadde il governo Conte 1, i primi incontri li facemmo io e Dario Franceschini e Giuseppe e Di Maio, che all'epoca era il capo del Movimento 5 Stelle. E in quegli incontri, anche perché qualcuno, diciamo, del nostro partito non era molto convinto di fare questa operazione, e in quegli incontri si decise poi alla fine che Giuseppe sarebbe stato il presidente del Consiglio e che al PD sarebbero andati il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Esteri. Inopinatamente si pensò che io potessi fare il Ministro degli Esteri, questa era l'indicazione del partito. All'ultimo momento io decisi di non andare al governo e di rimanere a fare il vice segretario del partito, perché ritenevo che quell'esperienza politica fosse importante e che andasse guidata proprio dal partito. E allora

0: Zingaretti mi disse: fai te la relazione alla direzione del partito, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito la fa sempre il segretario. E fece questa relazione nella quale disse una cosa che io penso sia stata abbastanza lungimirante. Non solo è un'occasione, la rivolta contro l'élite, cioè prendere una parte democratica e dividerla da una parte reazionaria, ma è anche un'occasione per le due forze politiche, perché è l'occasione per il PD di uscire dall'establishment nel quale si è rinchiuso e per il Movimento 5 Stelle di entrare pienamente nel gioco istituzionale democratico. Io penso che sia andata esattamente così. Il Movimento 5 Stelle, grazie a Giuseppe Conte, è un protagonista della vita politica, e il Partito Democratico, grazie al lavoro enorme che ha fatto Elly Schlein, è finalmente una forza popolare che non ha paura di scontrarsi anche con l'establishment quando è necessario. Quindi io penso che questo percorso possa produrre qualcosa, non solo un'esperienza di governo, ma un dialogo che può cambiare ulteriormente le forze politiche che sono protagoniste di questo percorso, di questo processo, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di ridare vita alla democrazia, abbiamo bisogno anche di riorganizzare le famiglie politiche a livello europeo, perché ormai a livello europeo che cosa distingue alcune forze socialiste da alcune forze della sinistra? E a livello europeo abbiamo bisogno di ricostruire dei soggetti che abbiano quel respiro e quella dimensione, perché ormai la partita si gioca in quella dimensione. Quindi non si tratta di una semplice amicizia, si tratta di un progetto strategico per fare in modo tale che quella rivolta contro l'élite, che in questo paese c'è stata e avrebbe potuto mettere anche in discussione la tenuta democratica, diventi invece la linfa per un rinnovamento della democrazia, ma contemporaneamente perché ci sia anche una sinistra che riconquista la sua dimensione popolare. E questo significa reinterpretare il conflitto, perché non è sufficiente soltanto fare delle buone leggi, bisogna interpretare il conflitto sociale. Ci sono delle persone che stanno sotto e delle persone che stanno sopra, e tu tutte le volte devi interpretare come puoi aiutare quelli che stanno sotto. Ecco, io penso che noi abbiamo fatto tutta questa strada insieme, adesso manca l'ultimo miglio. Sarebbe veramente imperdonabile se in qualche modo in una curva, diciamo, dovessimo deragliare, però dobbiamo anche essere molto orgogliosi di tutta la strada che abbiamo fatto fino qui, perché senza questa strada oggi la destra sarebbe non sarebbe a discutere di legge elettorale, non sarebbe a discutere di legge elettorale, perché sarebbe sicura di poter vincere. E invece chi l'avrebbe detto nel 22 che noi siamo a discutere, sì, di come si sceglie la leadership, ma loro si sono divisi e si divideranno sempre di più se noi manteniamo il nostro grado di unità. Ci sono le condizioni, ecco, dobbiamo raccogliere le condizioni che sono la conseguenza dell'azione politica che abbiamo saputo mettere in campo.
1: Grazie. Finito le domande, restano i saluti e i ringraziamenti. Grazie a Giuseppe Conte, grazie a Andrea Orlando e grazie a tutti voi per la partecipazione.
2: E ora focaccette per tutti!
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
8: San

Basco è arrivato il sottocosto! Fino al 12 settembre, grattugiato fresco Gran Biraghi, 100 grammi, a soli 1,24 euro. Gocciole chocolate pavesi, 1 kg, a soli 2,89 euro. Pasta di semola la molisana, 1 kg, a soli 1,19 euro. Birra Moretti, bottiglia da 660 ml, a soli 79 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore!

0: Nuova diretta dalla Calatanselmi di Imperia per un'altra serata di vele d'epoca con la manifestazione che si concluderà sabato e noi di Primo Canale stiamo seguendo giorno dopo giorno le vele. Abbiamo cominciato con i 12 metri classe internazionale e adesso le vele d'epoca in questa indimenticabile Imperia Sailing Week. Ben trovata e buonasera Alessandra Boero, collegata con noi da Calatanselmi ad Imperia. Qual è la situazione? Direi buona. A naso,
1: buonasera, diciamo. Matteo, buonasera telespettatori e ai ragazzi in regia. Ho trovato il parco giochi, i giochi d'epoca accanto alle vele d'epoca. In mia compagnia Aura, io l'ho chiesto 100 volte, ma ti chiami Aura? E lei mi ha detto sì.
2: Sì.
1: È il nostro pirata preferito, versione femminile, obbligata a stare qua con i bambini e insegnare loro i vecchi giochi. Sono meravigliosi, l'operatore Dieghino non è in grado di farne uno. Aura, proviamo, allora spiegaci.
2: Certo.
1: Vai, prova tu.
2: In questo gioco bisogna cercare di bilanciare la pallina e cercare di...
1: Che non ce la fai.
2: No, io no.
1: E inizia, cambiamo gioco.
2: Sicuramente i bambini sono più bravi.
1: No, Matteo, questo è divertentissimo, davvero. È veramente un parco giochi meraviglioso. 25 giochini d'epoca, simpaticissimi. E tra l'altro i bimbi sono entusiasti. Forza 4.
2: Forza 4
1: per i giganti. Cioè questo, guarda Matteo, è veramente simpatico. Tra l'altro Matteo Cantile verrà qua a breve, quindi lo obbligheremo a giocare, il fenomeno.
0: Forza 4 sono un fenomeno,
1: Matteo,
0: eh.
1: Lui è proprio... lui è fenomeno in tutto, un fenomeno
0: in tutto.
1: Si va elegantissimo, voglio proprio vederlo. Sfido Cantile a giocare. Iniziamo a dare... aspetta Matteo, ne apro...
2: Sì,
1: voglio vederti. Abbiamo trovato prima il gioco più difficile. Andiamo Aura, ma guarda, i bambini sono tantissimi e si divertono un sacco. C'è il gioco più difficile, che è quello che ho azzeccato io, che non sono in grado, chiaramente. Ecco, è qua Aura, me lo ricordo molto bene. In teoria... dovresti beccare il gancino. Aura non ce la fa, nonostante sia cresciuta in mezzo ai giochi. Insomma, anche questo
0: facile.
1: Matteo, bravissima, bene d'epoca, grande, grande. Allora, lei chiaramente fa parte della compagnia dell'associazione Femme Spettacoli, loro tutti gli anni vengono qui alle vele un giorno, proprio per allietare i bambini, trucca bimbi. Cosa
2: sì, sì, sì, trucca bimbi, caricaturista e poi lì abbiamo la, diciamo, postazione photobooth dove i bambini possono fare foto tema pirata.
1: Quindi questo è proprio il pomeriggio, la serata dedicata ai più piccoli ma anche ai più grandi, perché vedo, allora, vedo i genitori che dicono ai bambini andà, poi dopo due secondi vedo i genitori che giocano.
2: Sì, sì, sia cioè, diciamo bambini, sia nonni, zii, tutti praticamente, questi giochi acchiappano tutti.
1: Una solidità psicologica non indifferente, perché qua prendi fuoco a bagno, Cantile, te lo dico, perché al terzo tentativo anche Diego l'operatore ha iniziato a essere a disagio.

0: Maggio. Io ti ringrazio Aura, sei stata gentilissima. Nel frattempo, grazie. Nel frattempo Matteo, noi ci muoviamo, così vi ripassiamo la linea con lo sfondo delle belle e sagge e prestigiose signore del mare. Diego, così accompagniamo proprio la visuale, ed ecco qua, guarda, un gioco di colori che Imperia in questi 10 giorni ci sta regalando. Come puoi vedere, abbiamo sempre lo sfondo del Parasio con il Duomo e quindi la palazzina Liberty, che adesso è coperta dalla barca. Adesso con Diego ci spostiamo, perché Diego non conosceva Imperia e la sta conoscendo con me, quindi come riferimenti dovrei essere un po' più precisa ad aiutarlo. Comunque questo è lo sfondo che vi regaliamo da Imperia a Genova, Matteo.
1: Molto bene, è bellissima naturalmente la Cala Tanselmi, così come è bella tutta Imperia. Boero, te la posso fare una confessione?
0: Aspetta un attimo che c'è il trampoliere, questo
1: no,
0: è il pezzo
1: no,
0: da...
1: Sta, non posso fare confessione alla Boero, perché la Boero è partita già per la, per la tangente. Stai cercando un trampoliere.
0: Sì, ormai
1: Boero,
0: sono... Non mi interessa quello che mi chiedi. Io voglio godermi la banchina, la Cala Tanselmi.
1: Sì, no, ma ti volevo fare una confidenza.
0: Come puoi vedere, mi minaccia.
1: Sì. Ecco il trampoliere.
2: Questo... Ricordiamo che questa sera non potete mancare, perché alle 21.30 inizierà lo spettacolo dei pirati.
0: E noi siamo sul pezzo qua,
2: bravi,
0: già, beh, con ore di anticipo.
2: Ma... Anche perché se no, altrimenti, ve la dovete vedere con lui, Gamba lunga.
0: Come puoi vedere, veramente, qua ci si diverte, questo è vero, si è entrati proprio nel vivo. Dai Matteo, fammi la domandina, che sono
1: no,
0: pronta.
1: No, volevo che Diego inquadrasse il Parasio, che ovviamente non sa che cos'è, però tu gli fai vedere.
0: Sì. un attimo, adesso facciamo il test. Diego,
1: sì.
0: Cantile chiede di inquadrare il Parasio, hai 3 possibilità. Dice, intanto è fisso su di me. Io ti aiuto. Grande Diego, autonomia. Autonomia. Eccolo. Il Duo. Hai visto?
1: No, io però devo farti una confessione.
0: Diego.
1: Io che sono stato 1 milione di volte in Imperia e 900.000 volte a Cala Tanselmi, non ci sono mai andato a dentro lì fisicamente. Mi ci porti sabato? Mi fai fare una passeggiata?
0: Di chi è il problema, Cantile? Mio o tuo?
1: È nostro a questo punto. È un problema nostro. È un problema comune.
0: Ecco, è un problema comune, infatti.
1: Dobbiamo risolverlo.
0: Ti ci porto bene. Io. Allora, facciamo così. Ci organizziamo davanti a tutti in diretta.
1: Sì.
0: Tu chiuderai la chiusura in diretta del 40° raduno perché sei scicchettoso, sei elegante. Io sono più da strada, ok? Camicia, jeans.
1: Non dire così, sì.
0: Poi...
1: Sì.
0: No, è la verità. Finito tutto, ti porto a fare un giro con Diego a questo punto,
1: okay,
0: perché almeno lo istruiamo.
1: Andiamo a prendere un aperitivo al Parasio.
0: Tutti al Parasio.
1: Va bene. Ok.
0: Devi camminare
1: dai,
0: tanto,
1: senti, chi è la cagnolina Noah?
0: Vai.
1: Chi è la cagnolina Noah?
0: La Noah è la cagnolina simbolo di questo 40° raduno, è una cocherina rimasta nana, perché io pensavo fosse una specie nana, invece Mauro, il proprietario, mi ha detto no, lei è rimasta piccolina, è la mascotte, è meravigliosa, va in gommone, è stupenda, piace a tutti, ma odia i motorini e le persone che fanno le pulizie a una certa ora. Quando li vede alle 6:30 diventa isterica, alle 18:30, non si sa perché.
1: Va bene, allora la nostra Alessandra Boero ha intervistato la cagnolina Noah, credo più opportunamente il suo padrone, vediamo.
0: Ancora un buongiorno dalla banchina Anselmi, un saluto ancora a te Frank, ai telespettatori, ragazzi in regia, questa volta un contributo davvero interessante. Più che parlare di Mauro Melandri, che nel mondo della vela è super conosciuto perché è giornalista, fotografo, direttore tra l'altro dell'agenzia Zero Gradi Nord, abbiamo la Noah. La Noah è la sua cagnolina, ormai è diventata la mascotte di questo 40° raduno delle vele d'epoca. È una meraviglia, anche perché è un'esperta del settore.
3: Sì, sì, è un'esperta del settore, viaggia con me da ormai 6 anni e non perde praticamente una regata, quindi vive in gommone, insomma, se la vive tutta fino alla fine.
0: Diciamo che loro hanno preso effettivamente la scena in banchina, perché lei, in parte che è abbastanza indipendente, gli stanno anche antipatiche delle persone, quando qualcuno gli sta antipatico a baia lo rincorre.
3: Sì, soprattutto le moto, abbiamo scoperto in questi giorni che c'è un trauma con le moto, con Alessandro Dona, che è il vicepresidente di Yacht Club Imperia, lo insegue quando se ne va via la sera.
0: Ciao.

0: Abbiamo scoperto questa novità, questa particolarità.
1: Poi è una meraviglia, perché a parte la fedeltà nei confronti di Mauro.
0: Ma che sorride?
1: Fiducia cieca. Poi li vedi sul gomone e fanno proprio ridere.
0: Sì, lei spende tutta la giornata come gomone, nonostante io abbia la sensazione forte che lei soffra un po' di mal di mare.
1: Però sta col papà.
0: Però sta con me e non so neanche quanto gli piaccia, sinceramente, però viene e sopravvive giorno dopo giorno.
1: È adorata da tutti, perché noi chiaramente viviamo nella segreteria, nello stand della segreteria. Mi hai tirato una cartella, Mauro.
0: Volevo alzare un po', che pesava.
1: Quindi, e tutti vengono a salutare, né me, né Mauro, né nessuna, ma la Noa, quindi. Te lo meriti tutto.
0: Ce lo meritiamo, no?
1: No, se lo merita.
0: No, dico se lo meritiamo, vabbè, sì. Del resto, se è così, un po' di merito ce l'avrò anch'io, no? Cosa dite?
1: Poco, però ripeto, questa, non potevo non fare questo contributo proprio perché lei è meravigliosa, la stanno conoscendo davvero tutti e poi la apprezzano perché è simpatica, fa ridere, la trovi ovunque.
0: Poi tu non sai che lei ha diverse esperienze anche in fatto proprio di vela, perché tutti quanti mi chiedono, me la mandi in barca, me la fai, può uscire con noi, quindi lei ha fatto Optimist, 29er, Magis 24, RS 21, le ha provate tutte le barche lei.
1: E poi adorabile, anche perché le piaccio anch'io, quindi ciao meraviglia. Grazie, noi ripassiamo la linea da Mauro alla Noa. Grazie, a
2: dopo. Beh, sono sempre più anziano e la cosa mi colpisce brutalmente. So esattamente chi è Noa, ero lì a Imperia l'altro ieri ed è la, come dire, la mascotte, il punto di riferimento di tutta la nostra area stampa. Va bene, scusate se mi dimentico così facilmente le cose. Non mi dimentico che devo fermarmi un istante, torniamo tra poco.

0: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.
1: Segui le vele d'epoca sui nostri media.
2: In collaborazione con Saar. Play the Race con Primo Canale Motori. 5 e 6 settembre, in diretta, il rally della Val d'Aversa. Immagini, interviste, commenti, in tempo reale, su più piattaforme. Sito, social, sulla nostra app e in TV. 10° rally della Val d'Aversa. Play the Race.

0: Miriamo in diretta, Sailing Week, Imperia, capitale della vela. Dunque, Alessandra Boero, tra poco torno da te, ma intanto torniamo a vedere una delle tante interviste realizzate da Alessandra nella giornata di oggi.
1: E ancora in Calata Anselmi con il CIME, questa volta mi accompagna con il segretario regionale Renaud Godard. Allora,
2: segretario generale.
1: L'ho detto, ma è preciso, essendo un segretario è precisissimo. Allora, la interessante la chiusura, diciamo, della stagione estiva qui ad Imperia, una chiusura immagino ormai consolidata, abbiamo detto il lavoro importante che c'è dietro il CIME per tutti quelli che sono gli eventi del Mediterraneo.
2: Sì, sì, certo, è l'inizio della fine della stagione che facciamo durante le regate di settembre, inizio ottobre, con la chiusura che ha le Voile de Saint-Tropez inizio ottobre. Qui ad Imperia e subito dopo le regate che sono in Spagna,
1: certo.
2: Dunque, è un po' un problema col calendario perché per raggiungere da Mahon, da Menorca, fino ad Imperia è un po' difficile. Dunque questo è un problema che dobbiamo vedere con le organizzazioni spagnole e italiane.
1: Quindi a calendario,
2: sì.
1: Un discorso prettamente di calendario.
2: Esattamente, è questo che proviamo di aggiustare ogni anno per avere diciamo un circuito che sia più facile possibile.
1: E anche i tempi di navigazione,
2: esatto,
1: immagino, perché
2: esatto.
1: Quelli sono importanti, perché se non mi sbaglio forse l'anno scorso c'era stato cattivo tempo che aveva compromesso anche l'arrivo,
2: esatto.
1: Io mi ricordo
2: sì,
1: questo.
2: Sì. E questo è un problema che dobbiamo vedere, altrimenti c'è un bel palcoscenico.

0: diciamo, qui con le regate qui. Ieri abbiamo fatto una regata splendida.
1: Alle 4 però
0: Sì,
1: siete.
0: alle 4,
1: Ma
0: ma
1: va bene.
0: sì, ma possiamo aspettare.
1: Perché i velisti, gli esperti, non hanno mai il loro orologio, a meno che non gli serva per coordinare qualcos'altro, ma al di là di quello voi sapete perfettamente che è il vento che decide per voi.
0: Esatto, sì. E per il CIM abbiamo organizzato le categorie con questo sviluppamento dei due categorie che esistono adesso, che sono le Classic Your, e abbiamo una bella categoria qui, e anche i Cruiser. Cruiser è la categoria che è molto interessante perché permette a barche che di solito non sono sulla linea d'arrivo i primi di avere il loro gioco,
1: Il loro momento,
0: il loro
1: quindi.
0: momento. Sì,
1: Perfetto, grazie, gentilissimo. Noi ripassiamo la linea, ancora grazie.
2: Grazie Ale. Allora, torniamo in banchina, allora in diretta, sempre con Alessandra Boero, con questa serata. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, ma insomma, ci sono ancora due belle intere giornate di divertimento e vela con le signore del mare, Alessandra.
1: Matteo, assolutamente sì, è bello e simpatico, l'abbiamo già detto, poi tra l'altro anche attraverso le interviste che stiamo realizzando si può capire il clima vivace che sta vivendo la città d'Imperia, sempre la difficoltà, però oggi effettivamente abbattuta con la presenza dei bambini di unire il mondo di mare al mondo di terra, perché l'abbiamo detto più volte, sembra facile ma non è assolutamente così facile, gli equipaggi fanno una loro vita, come sapete hanno poi un punto di briefing, un punto di ritrovo, un punto di riunioni, c'è la tecnica, si aspetta il vento che è il protagonista indiscusso di questo raduno, della loro vita, decide lui. Oggi c'è stato un ritardo, ieri scusami, c'è stato un ritardo importante nella prima regata, si doveva partire alle 3, si è poi partiti alle mezzogiorno, perdonami, si è poi partiti poco prima delle 4, questo ha creato alcuni problemi a delle signore del mare proprio per le tempistiche e quant'altro, però poi a fine regata, tornati in banchina, un brindisi e tutto si è sistemato. Questo per dirti che nonostante sia il 40° raduno, i problemucci tra virgolette, ma anche di logistica ci sono sempre, però sempre più facili diciamo da risolvere, questo perché anche ormai la città è preparata, gli imperesi sono preparati e i turisti soprattutto non mancano mai. Adesso che siamo ormai vicini alla fine settimana si vede l'aumento proprio di presenze in banchina, perché i primi giorni, come abbiamo visto, chiaramente si parte un po' a rilento, soprattutto con il campionato mondiale dei 12 metri, come avrai potuto vedere tu e seguire tu, tra l'altro te ne intendi molto più di me. Spazio alla tecnica, adesso spazio alla passione e anche alla curiosità, perché sono più semplici proprio da visitare. Noi sappiamo che possiamo anche avvicinarci alle imbarcazioni, che gli armatori, i comandanti sono molto gentili chiaramente nel far visitare o comunque nel spiegare la storia. E questo è quello che andremo a fare domani, questa sera. Ho capito che è un po' complicato perché sono già tutti in riunione, quindi diventa difficile, li andremo semplicemente solo a disturbare. Domani mattina presto, invece, prima delle colazioni faremo un giro in modo tale da poter scoprire magari qualcosa che non abbiamo ancora detto, perché le signore sono normalmente sempre le stesse. Però, ad esempio, è arrivata Elena, nonostante sia una riproduzione, ha un fascino incredibile, una goletta storica. E ripeto, riproduzione, ma è spettacolare, poi te la faremo vedere con modello effetto sorpresa, Matteo.
2: Molto bene, allora torniamo a vedere un altro dei tuoi contributi di oggi, la tua intervista a Gigi Rolandi.
1: Sempre in Calatanselmi, beccato questa volta Gigi Rolandi, presidente del CIM, vale a dire il Comitato Internazionale Mediterraneo. Poc'anzi mi ha ricordato quanto l'Italia stia vivendo un momento vivacissimo sotto questo aspetto.
3: Sì, difatti, intanto in generale l'attività delle vele d'epoca in Francia, Italia e Spagna, come nel Principato di Monaco, è molto vivace. Quest'anno abbiamo avuto le nuove elezioni al CIM e c'è una rappresentanza italiana importante. Io sono stato eletto presidente per 4 anni, vicepresidente Francesco Foppiano, e abbiamo anche Antonio Bandini, che è un consigliere diciamo adriatico, e Mario Quaranta, che è consigliere qui, che tutti quanti
1: C'è
3: conoscete.
1: un motivo specifico per cui l'Italia sta vivendo questo momento dinamico?
3: Ma diciamo,

0: Secondo lei?
1: Dal mio punto di vista il CIM si è un po' rifondato quattro anni fa dopo un periodo un po' di bassa, il Covid e tante altre cose, e abbiamo eletto un primo comitato con persone che non si conoscevano, che però hanno lavorato bene per quattro anni, e adesso dopo quattro anni, un po' che ci conoscevamo, abbiamo fatto anche dei programmi a lunga scadenza e con, per rinnovare, per rilanciare la comunicazione, ecco, in maniera importante.
0: Ecco, su che cosa si è lavorato maggiormente? Quali sono stati i cavalli di battaglia per questo rilancio?
1: Sì, allora diciamo i due punti fondamentali, per me il punto principale è la comunicazione, far sapere il CIM che cos'è, il lavoro che fa, e principalmente aprire un dialogo con gli armatori, che sono poi i nostri diretti...
0: Quegli aghi della bilancia, alla fine inutile.
1: Esattamente, quindi che riuscire a comunicare bene agli armatori i dettagli della stazza CIM, che è quella che ci permette di fare queste regate, e in generale poi anche al grande pubblico, cioè far capire il lavoro che c'è dietro a tutte queste regate che i circoli organizzano, ma che senza la stazza CIM non si potrebbe fare.
0: Ecco, quindi un effetto a catena sicuramente difficile da mantenere, nulla per scontato, mai nulla si dà per scontato, proprio perché è facilissimo poi ripiombare, tra virgolette, un po' nel torpore, chiamiamolo così.
1: Sì, bisogna appunto soffiare sulle braci. È un sistema con molti soggetti: esistono gli armatori, che sono quelli che poi ne beneficiano, esistono i circoli che organizzano le regate, esistono le associazioni di classe nazionali come l'AIVE, la FIT in Francia, e esiste il CIM che sovrintende tutto. Quindi bisogna un po' coordinare bene con efficienza tutto questo sistema.
0: Io la ringrazio per la disponibilità, e noi con queste belle notizie che coinvolgono il bel paese, noi vi ripassiamo la linea.
2: E allora torniamo in diretta per un saluto finale, darci l'appuntamento a domani, Alessandra. Wow! Non solo.
0: Allora, ho iniziato. Mi fa ridere Ada, è simpaticissima. Ho iniziato dai bambini, finisco dai bambini. È stato bello perché Ada, sempre anche lei del FEM spettacoli,
3: sì.
0: Le ho detto, molti più bambini ai giochi di legno, qua un po' meno. Tu cosa hai mai fatto?
3: Perché di qua è più veloce, bam bam.
0: Ma col gesto l'ha fatto davanti ai genitori, meraviglioso, poesia Matteo. Quindi noi ti rilasciamo. Allora Ada, ti stai divertendo a parte il bambang?
3: Sì, assolutamente.
0: Mi ha detto non farmi camminare perché sono zoppa e sembro veramente gamba di legno. Quindi io l'ho messa qua dietro.
3: Tac, così sono precisa. Tutto molto facile.
0: Io direi che chiudo con Ada perché è meravigliosa, anche perché secondo me se ti faccio parare il bam lo ciocca in faccia, no, perché le abbiamo bloccato i bimbi.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: E questo è un saluto da Calata Anselmi, un saluto spumeggiante.
3: Assolutamente sì, un saluto a tutti.
2: Grazie ragazze, un abbraccio da Genova ad Imperia, ci vediamo domattina ancora con collegamenti in diretta dalla Imperia Sailing Week, oggi vele d'epoca. Buona serata domani.

sa gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tiguglio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu,

0: e ancora nell'imperiese, la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio, tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente spiegano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e Palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni, noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che facevano una gara per andare nei vivai e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
2: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La ricetta è, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono, e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
2: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti tanti tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento diciamo non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
2: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna, ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita, e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il

0: prodotto da novellame quasi alla fine, l'anno qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono. Andiamo sempre cauti perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra perché comunque segui l'andamento della natura e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino. Ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli della marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti, e poi non possono mancare le ostriche che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
0: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in 4 team che si alternano, perché qua praticamente stiamo aperti tutte le sere, abbiamo iniziato a maggio fino al 31 di agosto, non stop, e quindi occorre un po' alternarsi, però comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente la Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia.

0: chiudi e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Speriamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda. Perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare. E quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno. Tant'è vero, nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma sono quest'anno, primo anno che li facciamo e sono molto graditi. Il fritto, quindi...
1: Il fritto piace sempre, sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli, ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi diciamo alla ricetta classica e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle alture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: basilico, ma non parleremo soltanto di lui. Soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci
1: farlo
2: diventare davvero un grande poi pesto?
1: Il pesto, quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente in meno. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso che gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse, perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi, per essere venuti alla
2: Cassante. E ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... Come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
4: Ottimo spettacolo al vento.
2: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto caffisso. Ma quante ne avete fatto?
4: Quanti chili erano?
2: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
4: Molto.
2: Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
4: Patate da...
2: Lo so. Lo credo. E qui dentro? Sono curioso.
4: Mamma mia.
2: Guardate che meraviglia. Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh. E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
4: Ah, non potremmo fare.
2: Vero, no? Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, eh. Guardate, giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli, perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
5: Perché da quando sono piccolina feci sempre per il tappetto, quindi mi arriva per una tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
2: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, dai,
6: Maria Rosa.
2: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
6: 1850.
2: Che è 1800. Ok, che rappresenta che tipo di donna?
6: È, diciamo, più una paesana, una cittadina... Ma... paesana.
2: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, Vede tutto qui,
6: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
2: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua? Cosa c'è su questo tavolo?
6: Lei mi chieda.
2: Voglio sapere, perché poi io devo andare a sapere.
6: Questi sono i canestrelli
2: che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono fantastici.
6: Questi invece viene da Carlo Porta.
2: Facciamolo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
6: Anche questo da Carlo Porta.
2: Ok, bene.
6: Finale.
2: E cosa hanno di particolare?
6: Allora, questo.

0: hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
1: Ok.
0: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
1: Oh, chi? Vediamo altre cose.
0: Questi pani. Questo è il pane
1: di Sant'Antonio. Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
0: di Sant'Antonio di Mello.
1: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
0: il pane di San Giuseppe di Molteso,
1: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
0: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
1: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
0: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra.
1: Anche quello. Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti. Questo è bellissimo.
0: Il pane di Sant'Isidoro che...
1: Molteto. Così non lasciamo tenere uno cuore, sennò... Burchio, brava, Burchio. Poi, che cos'è questa qua, sciruarella? Guardate.
0: Allora, una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi... vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
1: Con le castagne.
0: Okay. Che si facevano in genere durante le, diciamo un po'.
1: Fammi vedere, vi ci stanno.
0: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
1: Sì?
0: Di Figeur che vedono in lei.
1: È vero. Bello. Molto. Poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando avanti.
0: Spero tanto.
1: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere. A lei.
0: Che è il mio.
1: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acquasanta, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente tanti coccacchini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio, a maniera particolare ad Acquasanta in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno lavorando di là
1: per
2: fare gli impasti e poi appunto vengono qui
1: dal salato al dolce.
2: Esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così. Proprio parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata.
1: Sì?
2: Che si mantiene ancora, tra l'altro, a Mele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di Mele. Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
1: I nostri gemelli.
2: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia, in realtà.
1: Certo.
2: Già c'è nel
1: stesso spazio. Io, se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
2: Poi mi raccomando, è questo perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
1: Tradizione della tradizione.
2: Esatto.
1: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
2: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è di... No.
1: Ravioli di tutte le salse.
2: Anche questi prodotti che ho da qua santa, ovviamente poi i volontari condiscono con, insomma, i sui che panno nei test stand, che sono
1: guardate
2: ovviamente
1: che meraviglia.
2: Tantissimi.
1: Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
3: Altro crudi non sono male.
4: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere, io pensavo non esistessero più. E invece...
5: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come Associazione Campanari Liguri. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
1: Come mai?

0: questa passione?
1: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto. Io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e avere cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne,
0: Mamma mia, ragù di
2: 3 ore di
0: carne!
2: cottura,
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo! Guardate che
2: Girarlo
0: spettacolo!
2: sempre, non farlo attaccare,
0: Mamma mia,
2: coccolarlo.
0: arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok. Lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio, io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ho detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco. Io vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
2: Allora, guarda.
0: Cosa
2: Dietro
0: c'è?
2: c'è un
0: Un
2: cucchiaio.
0: cucchiaio? Mamma
2: Non è un
0: mia!
2: cucchiaino, è un cucchiaio.
0: Un cucchiaio? Ma vado dentro
2: Sì,
0: io? Ma
2: assolutamente.
0: proprio un'anima, eh?
2: Sì.
0: Io non ci credo, guarda che Morgan è così bravo a fare il ragù, 3 ore, ma non lo so. Provo, provo, assaggio sempre per voi, provo.
2: Quindi?
0: Morgan, come si dice? Belin, che buono!
3: Benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il...
0: Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
4: Vi aspettiamo alla festa patronale dell'Acqua Santa!

0: Preparazione dei ravioli con Mirko, siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro, basta forse.
1: Sei promosso.
2: Con l'ospite di Elisabetta